0: Presidente Putin è in testa con quasi il 58% delle preferenze, a seguire il Partito Comunista 13,8 e i Liberal Democratici all'8,8. È stato unito in Texas un agente dell'ICE, l'antiimmigrazione, ha sparato contro un migrante venezuelano di 29 anni. La vittima, destinataria di un ordine di espulsione, è ricoverato in gravi condizioni, aveva tentato di sottrarsi al controllo scappando. La cronaca: il mio assistito è totalmente distrutto per quello che è successo, così l'avvocato di Roberto Mollo, l'uomo che la notte scorsa a Val di Sero d'Alba, Cuneo, ha sparato ad alcuni ladri sorpresi in cortile. Giovannin Lasri, albanese residente a Torino, è rimasto ucciso.
1: Oltre a sentire Roberto Mollo indagato per omicidio, i magistrati della procura di Asti disporranno con ogni probabilità l'autopsia della vittima e una perizia balistica per appurare come sono andate le cose nella notte tra sabato e domenica, quando Lasri e un numero imprecisato di complici si sono introdotti nella cascina dei genitori di Mollo, che vi si trovava per lavori di ristrutturazione. Lasri, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti penali per reati contro il patrimonio. I suoi complici sono fuggiti e tuttora latitanti. Mollo ha sparato con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. Oltre al sindaco, gli abitanti di Val di Sero d'Alba esprimono preoccupazione per quanto accaduto, ma anche solidarietà con Mollo.
2: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
3: Bisogna trovarsi in quei momenti.
4: Mi dispiace, spero che lo lasciano in pace.
1: Giancarlo Rossi per il GR1.
0: Sport, calcio, la Serie A: vincono la Juventus 2-0 con l'Atalanta e il Milan 3-0 con il Lecce. Il Como perde 2-0 a Frosinone, come il Genoa 2-1 a Parma, 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Valle maschile agli europei: gli azzurri passano ai quarti con la vittoria per 3-7-0 sulla Danimarca. Il MotoGP: Acosta Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Due voci graffianti, due personalità incontenibili, un incontro che sprigiona energia. Rod Stewart e Tina Turner insieme in It Takes Two, una coppia davvero esclusiva qui su Raiso Radio. Allora ci ritroviamo dopo il GR1 delle due, Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Tra una ventina di minuti ci sarà anche Fabrizio Casinelli con la seconda parte della Top 20, le posizioni dalla decima alla prima, la classifica del Radio Corriere. Allora andiamo a rivedere alcune chiusure: Calenzano, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, tratto chiuso in direzione di Milano fino alle 6 per lavori, l'entrata consigliata verso Bologna, Barberino di Mugello, l'uscita consigliata provenendo da Firenze, quella di Calenzano. È in atto una scorta di veicoli tra Valsamoggia e Bologna, c'è una safety car in direzione di Milano, poi un chilometro di coda tra Lodi e Casal Pusterlengo per incidente a partire dal chilometro 23, sulla 1 tratto chiuso tra Orvieto e Orte fino alle 5, l'entrata consigliata verso Roma è quella di Orte, l'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di Orvieto. Sulla 7, entrata chiusa a Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6, l'entrata consigliata verso Milano, Tortona. Sulla 9, Lainate Como Chiasso, tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro fino alle 5, l'entrata consigliata verso Lainate Como Centro. Poi Bologna Borgo Panigale chiusa in entrata fino alle 5, e poi abbiamo la chiusura al traffico del bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna fino alle 5 provenendo da Bologna verso Ravenna. Chiuso al traffico il bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna provenendo anche da Ancona verso Ravenna per lavori. Poi andiamo tra Imola e Cotignola, tratto chiuso tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Cotignola fino alle 5, l'entrata consigliata verso Ravenna è Bagnacavallo, l'uscita consigliata provenendo dalla 14 è Faenza, proprio sulla A14 Bologna-Taranto. Torniamo alla musica, Giusy Ferreri insieme a Zampaglione con L'amore mi perseguita.

Ritmo, leggerezza e quell'energia che sa ancora d'estate anche nel cuore della notte. Era Francesco Gabbani con Summer Funk. Ancora code per un incidente tra Lodi e Casal Pusterlengo sulla 1 in direzione sud, siamo in direzione di Bologna. Ancora buon viaggio e buon ascolto con La Notte in Viaggio. Più tardi parleremo del FAP, che è il filtro antiparticolato che a volte può dare dei problemi da non sottovalutare, perché se trascurati poi potrebbero creare danni anche piuttosto grossi al motore. Comunque c'è ancora spazio nella notte per poterne parlare. Adesso arrivano Eddie Brecker and the New Bohemians con What I Am.

0: colpo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango. Sono le 2:30, non ci sono più code tra Lodi e Casal Pusterlengo. In questo momento traffico scarso e regolare, solo le chiusure che ogni tanto ricorderemo nel corso della notte. Ma è arrivato il momento della Top 20. La parola passa a Fabrizio Casinelli.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
3: Ci siamo pronti con la classifica, la Top 20 della Radio Corriere TV. Oggi andremo a scoprire le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV, online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Numero 10 questa settimana sono Julie and Bresh con Serenamente.

0: fermo qui con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Ci sentiamo sempre su Raiso Radio, sempre con la classifica del vostro settimanale di riferimento. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Live della notte, le canzoni riprese durante i concerti, e abbiamo Dalla e De Gregori con L'anno che verrà, Style Council con My Ever Changing Moods e Mia Martini con Almeno tu nell'universo. Via con gli applausi, via con Dalla e De Gregori.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: E si chiude qui questa parentesi dedicata alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato Lucio Dalla e Francesco De Gregori con L'anno che verrà, gli Style Council con My Ever Changing Moods e Mia Martini infine con Almeno tu nell'universo. Sono le 2:54, siamo ormai quasi a metà percorso per questa notte in viaggio, a breve ci sarà il GR1 delle 3. Intanto voglio ricordarvi alcune chiusure. Chiuso sulla 1 il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello fino alle 6. Chiuso anche il tratto Orvieto-Orte in direzione sud, tra Orvieto e Orte c'è questa chiusura fino alle 5, l'entrata consigliata verso Roma è quella di Orte, l'uscita consigliata provenendo da Firenze Orvieto. Sulla 7 Serravalle-Genova, chiusura in entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino alle 6. Passiamo alla 9 Lainate-Como-Chiasso, dove è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro fino alle 5. L'entrata consigliata verso Lainate e Como Centro. Sulla 14 chiusura di Bologna Borgo Panigale, chiusa in entrata fino alle 5 verso Ancona per lavori, e l'entrata consigliata verso Ancona e Bologna Casalecchio sul raccordo appunto di Casalecchio. Queste sono alcune delle chiusure. Adesso arriva Charlie Gere con Cut Burns e questa Small Talk. A tra poco.

0: Charlie G, Cat Burns con Small Talk. Altra chiusura importante riguarda la 14 con la diramazione per Ravenna, è chiuso proprio il bivio provenendo da Bologna verso Ravenna e anche provenendo da Ancona verso Ravenna. L'entrata consigliata verso Ravenna è Bagnacavallo sulla 14, l'uscita consigliata provenendo da Ancona e Faenza. Ricordiamo, questa chiusura si protrarrà fino alle 5. Sempre in Emilia Romagna ricordiamo lo svincolo di Bologna Borgo Panigale, chiuso in entrata fino alle 5 in direzione di Ancona per lavori. L'entrata consigliata verso Ancona è Bologna Casalecchio sul raccordo appunto di Casalecchio. E poi ricordiamo anche questo unico tratto interessato da vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, siamo sulla A27. Tra pochissimo il GR1 delle 3. A dopo.
1: Ore 3.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Premier Giorgia Meloni ha chiuso a Roma Fenix, l'annuale festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco l'attacco alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Afferma poi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile e in merito alla scuola annuncia un prossimo arrivo in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka. Ed è critica la segretaria Demme Schlein: trovo incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi. Anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile, non hanno messo mai niente sull'edilizia scolastica e vuole solo rincorrere Bannacci sulla reimmigrazione. Intanto a Pontida il tradizionale appuntamento della Lega a fronte delle tensioni nel partito, la mossa di Salvini, l'inviato.
4: L'annuncio a sorpresa, Matteo Salvini lo lancia chiudendo il raduno di Pontida, congresso straordinario della Lega a ottobre. Chiedo, dice il segretario, la fiducia della mia famiglia.
5: Se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
4: Messaggio recapitato a chi nel partito chiede più collegialità e attenzione per il Nord, come il capogruppo Massimiliano Romeo, ma i messaggi sono anche per gli alleati. Il candidato sindaco di Milano spetta alla Lega e può essere solo Silvia Sardone. E ancora, bisogna estendere la legittima difesa, qui il pensiero è per Mario Roggero, e togliere la cittadinanza agli stranieri che delinquono. Infine la finanziaria, via la legge Fornero con quota 64 per tutti, estensione della flat tax per le partite IVA, altri 10.000 militari nelle strade delle città. Il conto, assicura Salvini, lo recapiteremo alle banche, che si arricchiscono con i nostri sacrifici. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
3: Altro appuntamento politico ad Orvieto, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Bannacci ha partecipato ad un evento organizzato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l'inviata.
6: Bene Meloni su stranieri e burka, ma doveva pensarci anni fa. Il commento di Bannacci alla Premier ne riassume il messaggio centrale: noi siamo la vera destra sociale, gli altri hanno perso la meta, diventando complici del declino materiale e morale dell'Italia e dell'Europa. Tuttavia il generale non chiude la porta, anzi a chi come La Russa o Bocchino dice mai con Bannacci, meglio perdere le elezioni, risponde:
7: io sono il primo a non voler dare proprio in mano alla sinistra questo paese, e ricordo che questa centrodestra 4 anni fa aveva gli stessi propositi di quello che noi stiamo raccontando oggi.
6: A Orvieto, insieme agli auguri di Alice Weidel, leader AfD, va in scena tutto il coté sovranista vannacciano. Identità, lavoro, famiglia, il patriarcato mediterraneo, quello di Enea, dice: chi fa male alle donne marcisca in galera, ma la legge deve essere uguale per tutti, e lo stesso vale per la norma sull'antisemitismo. Non la voteremo, offendere un ebreo non può essere più grave che offendere un cristiano. E poi no Green Deal, no immigrazionismo, no armi all'Ucraina. Noi saremo fermi e leali, promette, e Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale Chiosa, non finiremo come fini. Noemi Giunta, GR1.
3: I 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica. Priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Sulle forniture a Kiev serve una visione chiara. Basta armi, decisione sancita dal 91% dei 5 Stelle. Quindi attacca Giorgia Meloni sul bollo, non ha spiegato le coperture. Le elezioni in Germania, dove si vota nei Land Mecklenburg-Pomerania e Berlino città. L'AfD ha vinto le elezioni regionali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, ottenendo il 38,2% dei voti, lo ha reso noto l'ufficio elettorale regionale secondo quanto riportato dall'agenzia tedesca DPA. Al secondo posto si è piazzata la SPD con il 35,5%, entrano nel Parlamento regionale anche Die Linke 6,5%, la percentuale, e i Verdi 5,7%, mentre la CDU, che sarebbe il partito del premier, del cancelliere Merz, non supera il 5% di sbarramento perché si ferma a 4,9, come anche BSV al 4,8, quindi non raggiungono la soglia di sbarramento per un soffio. E l'AfD otterrà 32 seggi nel parlamentino, la SPD 29, Die Linke e Verdi 5. A Berlino invece la Linke in testa con il 25,8%, davanti alla CDU 20%. Merz, il cancelliere, ha ammesso il disastro, punta sulle riforme e aggiunge: mi assumo la responsabilità e vorrei portare avanti il paese. In Russia, per le elezioni della Duma, con lo scrutinio al 50%, Russia Unita, il partito di governo del presidente Putin, è in testa con quasi il 58% delle preferenze. A seguire il Partito Comunista 13,8% e Liberal Democratici con l'8,8%. La cronaca: potrebbe essere interrogato oggi il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in un cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baldissero d'Alba. La vittima era un 36enne di origine albanese con precedenti, residente a Torino. E oggi il Presidente della Repubblica Mattarella sarà ad Amatrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò la cittadina in provincia di Rieti e colpì molti altri comuni nel centro Italia. Cerimonia che seguiremo con uno speciale sulla nostra rete dalle 16.30 alle 19.00.
2: Noi siamo veramente la dimostrazione che la scuola non è un edificio. Abbiamo ricostruito una comunità scolastica.
8: Nulla di casuale, tutto fortemente simbolico, spiega la dirigente Anna Maria Renzi. Nella scelta del presidente Mattarella di indicare la sua scuola per ospitare la cerimonia di avvio dell'anno scolastico che da 11 anni attraversa la penisola, sempre in luoghi diversi. Istituto inaugurato nel 2019, voluto da Sergio Marchionne e per questo a lui intitolato, che oggi ospita 200 studenti dall'infanzia alle superiori.
9: La cerimonia ben organizzata, ma allo stesso tempo anche divertirmi con i ragazzi delle altre scuole.
8: Quasi 200 gli studenti arrivati da tutta Italia nel piccolo comune incastrato nell'Appennino, dove esattamente 10 anni fa il terremoto portò devastazione e disperazione. Tra i ragazzi che oggi pomeriggio saliranno sul palco, anche gli studenti del Conservatorio dell'Aquila. Arianna è una di loro.
10: Suoneremo l'inno d'Italia alla presenza del mitico Mattarella.
11: L'Aquila, terremoto, Amatrice terremoto. Ne avete parlato?
10: Quando siamo arrivati, che abbiamo visto le gru dopo tanto tempo, diciamo che ho un déjà vu di quello che abbiamo passato. Il cuore ha iniziato un po' a pesare.
8: Da Amatrice, Paola Guarnieri, GR1.
3: Sport, calcio, la Serie A: vincono la Juventus 2-0 con l'Atalanta, il Milan 3-0 con il Lecce, il Frosinone 2-0 con il Como e il Genoa 2-1 con il Parma. 1-1 finisce tra Napoli e Fiorentina. Volley maschile: gli europei azzurri passano ai quarti sconfiggendo la Danimarca. E MotoGP: Acosta Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Jorge Martin su Aprilia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
12: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Elisa con Marrakesh, Neon Leali, sono le 3:11, siamo nella seconda parte di questa notte in viaggio, un buon inizio di settimana da Pino Itri e Alessandro De Gerardis. E parlavamo prima del FAP, il filtro antiparticolato, che si può intasare. Il motore perde potenza, la spia gialla si accende sul cruscotto, in autostrada l'auto riduce automaticamente la velocità. Sono alcuni dei segnali più comuni di un filtro antiparticolato, detto FAP, ma anche DPF, quando il filtro è saturo. Il dispositivo presente sulle vetture diesel moderne, obbligatorio sulle auto omologate Euro 5 e successive, trattiene le particelle di fuligine prodotte dalla combustione del gasolio, riducendo le emissioni di PM10 e PM2,5. Per funzionare correttamente, il FAP deve raggiungere temperature elevate necessarie per completare il processo di rigenerazione. Per questo motivo chi utilizza l'auto soprattutto per brevi tragitti urbani con frequenti partenze e soste è più esposto al rischio di intasamento. Ignorare i primi segnali può inoltre diventare costoso. Si può passare da una rigenerazione forzata, che può costare circa un centinaio di euro, fino alla sostituzione del filtro nei casi più gravi, con una spesa che può superare i 2.000 euro. Ecco quindi alcuni sintomi da riconoscere e cosa fare quando compaiono. C'è una spia dedicata, la spia gialla del FAP si accende quando i sensori di pressione posizionati prima e dopo il filtro rilevano un livello di intasamento anomalo. Significa che il dispositivo sta accumulando più particolato di quanto riesca a eliminare attraverso le normali rigenerazioni. La diagnosi elettronica permette di individuare anche il livello del problema. Il codice P1206 indica generalmente un primo livello di intasamento che può richiedere una rigenerazione assistita in officina. Il P2002 invece segnala una situazione più avanzata, nella quale può diventare necessaria anche la sostituzione del filtro. Se si accende soltanto la spia del FAP, il problema riguarda normalmente il filtro. Se compare anche la spia di avaria motore, l'anomalia può essere più ampia e coinvolgere altri componenti del sistema di scarico, come la valvola EGR o le sonde lambda. L'auto può rimanere guidabile, ma ignorare la spia a lungo può aggravare il problema. Un intervento limitato a una rigenerazione dal costo di circa un centinaio di euro può trasformarsi in una riparazione molto più costosa. Quando il filtro comincia a intasarsi, i gas di scarico faticano a defluire e generano una contropressione che il motore percepisce come un freno costante. L'acceleratore risponde con ritardo, i giri salgono a fatica e le riprese ne risentono. È un calo di potenza spesso percepito prima in salita o in fase di sorpasso, quando il motore avrebbe bisogno di erogare il massimo e invece sembra restare appeso. Con l'aggravarsi dell'intasamento, la sensazione peggiora in modo progressivo fino a sfociare, nei casi più seri, nell'attivazione automatica della modalità di protezione che si riconosce proprio dal fatto che il motore non è più quello di prima. Il rischio per chi continua a guidare ignorando il sintomo non riguarda solo le prestazioni. La contropressione eccessiva può danneggiare nel tempo anche il turbo compressore e la valvola EGR, dei componenti la cui sostituzione costa spesso più del filtro stesso. Per questo i tecnici consigliano di non sottovalutare un calo di potenza anche lieve, soprattutto se compare insieme a un consumo di carburante più alto del solito, perché i due sintomi insieme sono un indizio piuttosto chiaro di un FAP in sofferenza.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

0: cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Vanno di moda i duetti in questo periodo, non solo. Duetti, tri, quartetti, eccetera. Sia con Chaka Khan, questa volta con Cool You Down. Rivediamo le chiusure. In A1 chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello fino alle 6, e questo in direzione nord. Poi il tratto Orvieto-Orte in direzione sud, chiuso appunto tra Orvieto e Orte fino alle 5. Sulla 7 Serravalle-Genova, chiusura di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro, riapertura prevista per le 5. In A14 chiusa Bologna Borgo Panigale in entrata in direzione sud, e chiuso l'allacciamento tra la A14 e la diramazione per Ravenna. Queste le poche chiusure nel corso della notte. Al momento non sono segnalati code o rallentamenti, quindi possiamo continuare tranquillamente a goderci la musica in attesa che arrivi il mattino. Arriva J-Ax, Vita, morte, miracoli. Morire.

Energia, energia per questi Garbage con Blood for Poppies, energia ruvida, chitarre taglienti, la voce inconfondibile di Shirley Manson. Era il 2012 dall'album Not Your Kind of People, un ritorno in grande stile dopo 7 anni di silenzio discografico. Parliamo di internet per i minori, una proposta dell'Unione Europea tra responsabilità delle piattaforme multe salate, divieto agli under 13 e mini account fino ai 15, un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione Europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente. Tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo con il coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. I mini account, di che si tratta? Sono pensati per accompagnare i ragazzi verso un uso più autonomo dei social. I mini account saranno creati e gestiti dai genitori attraverso i loro account. I ragazzi quindi potranno accedere solo sotto controllo, naturalmente, dei genitori, naturalmente a social e video adatti alla loro età, ma con alcune limitazioni, quindi contatti ridotti, un massimo di un'ora di utilizzo al giorno, e strumenti di controllo sempre nelle mani dei genitori. E poi stop alle funzioni che creano dipendenza. Le nuove regole riguarderanno tutti i servizi online rivolti agli under 18, dai social ai videogiochi online fino alle piattaforme video, ai chatbot e agli AI companion. La proposta vieta funzioni come lo scorrimento infinito e i meccanismi che spingono a interagire continuamente. Stop anche alle notifiche durante le ore di sonno e ai contatti indesiderati con estranei. I sistemi di raccomandazione non dovranno indirizzare i minori verso contenuti dannosi. E poi più privacy e controllo. I profili dei minori dovranno essere privati per impostazione. Geolocalizzazione, fotocamera e microfono saranno disattivati. Le piattaforme dovranno offrire strumenti semplici per bloccare o silenziare altri utenti e per gestire il tempo trascorso online. Chatbot e assistenti virtuali dovranno essere disattivati di default e non potranno simulare relazioni personali in modo da creare dipendenza emotiva. E poi la verifica dell'età. Piattaforme e App Store dovranno utilizzare sistemi di verifica dell'età rispettosi della privacy. Per i nuovi account sui social e sulle piattaforme video la verifica sarà obbligatoria. Per quelli esistenti si procederà a una stima dell'età dell'utente sulla base di indicatori plausibili come la data di creazione dell'account o i dati della carta di credito. E poi piattaforme, cambia l'onere della prova. Per le piattaforme online molto grandi saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono sicuri e adatti all'età degli utenti. Dovranno presentare un piano di conformità alla Commissione e sottoporlo a un revisore indipendente. Insomma, sono veramente tanti e giusti anche queste restrizioni, diciamo così. Dovranno presentare, appunto, stavo dicendo, un piano di conformità alla Commissione e sottoporlo a un revisore indipendente. In caso di violazioni, Bruxelles prevede procedure accelerate con indagini da concludere entro 90 giorni.

sulla tutela dei minori. Per gli utenti di tutte le età, la Commissione prepara invece il Digital Fairness Act, atteso in autunno, che punta a contrastare le funzionalità che creano dipendenza.

Bene, bene, bene, siamo arrivati alle 3.50 e tra 10 minuti ci sarà l'appuntamento con il GR1 delle 4. Allora, rivediamo le chiusure. Sulla 1 chiuso il tratto tra Calenzane e Barberino di Mugello fino alle 6 in direzione di Milano, chiuso anche il tratto Orvieto Orte in direzione di Roma, questo fino alle 5. Sulla 7 chiusura di Serra Valle Scrivia in entrata fino alle 6 in direzione di Milano, sulla 9 Lainate e Como Chiasso chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro fino alle 5 in direzione di Lainate, sulla 14 chiusura di Bologna Borgo Panigale in entrata fino alle 5 in direzione di Ancona, chiuso il bivio tra la 14 e la diramazione per Ravenna. Non ci sono al momento notizie relative a code o rallentamenti. Godiamoci la musica, arriva Filippo Graziani, Panico Punk 77.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla politica, è stato un fine settimana ricco di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia, non risparmiando attacchi all'opposizione, ma soprattutto con un annuncio. I bambini italiani non possono sentirsi minoranze in classe, tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato, e poi l'annuncio: in arrivo un decreto. E da Pontida Salvini spiazza la fronda e annuncia un congresso straordinario, poi ricorda che la Lega vince solo se unita, forte e libera da nord a sud. Il vicepremier dal palco ha segnato anche la rotta per i prossimi mesi: sicurezza con 10.000 militari in più, quota 64, aumento flat tax e contributo da banche. Poi ha ribadito la posizione del partito contro burka e la costruzione di nuove moschee. E all'Assemblea 5 Stelle a Milano Conte riceve un mandato chiaro: no alle armi all'Ucraina, ma sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi, sicuramente troveremo un accordo. La segretaria del PD poi attacca il governo sia sulla scuola che sul tema sanità. Sentiamola.
3: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
2: Elezioni regionali in Germania: dopo la Sassonia, l'FD vince anche in Mecklenburgo e l'estrema destra è in crescita pure a Berlino, dove però vince la sinistra radicale della Linke. Per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento della CDU del cancelliere Merz, che commenta: un disastro, ma non lascio. Altre elezioni: il Partito Russa Unita e di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con oltre il 57%. Il Partito Comunista è al secondo posto con il 13,89% dei voti. Nel paese si è votato per 3 giorni, alta l'affluenza al 56%, superiore al dato del 51,7% del 2021. Escluso il partito contro la guerra Yabloko, il leader annulla la scheda scrivendo per la pace. E in Medio Oriente il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran: sto decidendo se farli saltare in aria, ci sono cose grosse in arrivo, dichiara Fox News. E poi sugli Houthi aggiunge: siamo in contatto con loro, non attaccheranno gli Stati Uniti. Trump ha sentito anche al telefono Zelensky, che ha annunciato un incontro a New York con il capo della Casa Bianca. E veniamo alla cronaca: la professoressa accoltellata a Roma è caccia. Chi ha postato il video dell'aggressione si indaga tra gli utenti della chat creata dal tredicenne. Dai genitori lettera di scusa alla docente. Lo studente resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I.
4: Chiedono scuse ai genitori del tredicenne che venerdì scorso ha aggredito con un coltello la professoressa Isabella Marsilio all'Istituto Verga di Roma. Lo fanno attraverso un'email. A salvare la donna è stato un altro alunno, un 14enne di origini congolesi. Intanto le indagini cercano di far luce sull'identità di chi ha postato il video che mostra le fasi precedenti all'azione violenta, la vestizione del minore nei bagni della scuola con caschetto, occhiali e coltello fino all'aggressione in classe. L'autore potrebbe essere straniero, forse un cittadino russo, visto che le scritte che accompagnavano il video erano in cirillico, una pista che confermerebbe il fatto che il tredicenne possa essere stato avvicinato nelle ultime settimane da gruppi estremisti che lo avrebbero arruolato per indurlo a compiere l'azione. È caccia agli altri 4 utenti collegati al canale Telegram del ragazzino, un'aggressione pianificata da tempo e annunciata online con un conto alla rovescia. Il tredicenne resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Nei prossimi giorni la Procura dei minori dovrà avviare le procedure per le misure rieducative, che dovranno essere modulate in base alla condizione del ragazzino. Eleonora Fioriti, GR1.
2: A San Cataldo, vicino a Caltanissetta, continuano le indagini sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni date per scomparse venerdì sera, ritrovate dopo 21 ore dentro un negozio. Dopo le dimissioni dell'ospedale, le due sono state portate in una casa protetta con i 4 fratelli. Finora i 6 bambini erano affidati al padre, separato dalla madre. Era stato lui a denunciare la scomparsa. Ieri è stato sentito dagli inquirenti fino a tarda sera. E potrebbe essere interrogato già oggi il 35enne della provincia di Cuneo, che la notte scorsa, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo, ora indagato per omicidio, si trovava in una cascina di famiglia in fase di ristrutturazione nel paese di Baldissero d'Alba. La vittima, un 36enne di origini albanesi residente a Torino, era risultato con precedenti. E oggi il capo dello Stato sarà da matrice per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027 presso l'Istituto Sergio Marchionne in occasione del 10° anniversario del terremoto che devastò la cittadina in provincia di Rieti e colpì molti altri comuni del centro Italia. Cerimonia che seguiremo con uno speciale sulla nostra rete dalle 16.30 alle 19.00. E TikTok compie 10 anni, il social nato in Cina nel 2016, sbarcato in Italia 2 anni dopo, ha ribaltato il nostro modo di guardare i video.
0: Fu Thomas Edison nel 1909 a stabilire che avremmo visto i video nel formato orizzontale, lo standard della pellicola cinematografica che si conformava al campo visivo umano, un parametro che sembrava il solo di buonsenso e che ha resistito per oltre un secolo a ogni passaggio tecnologico, la TV, internet, perfino gli smartphone. La regola, infranta nel 2015 da Instagram, si è ribaltata con l'esplosione di TikTok. La finestra sul mondo diventa verticale e il panorama cambia di continuo con un movimento compulsivo del pollice. Tempo medio di permanenza sullo stesso video meno di 4 secondi. Non vedi quasi niente, ma non puoi farne a meno. L'algoritmo è studiato per creare dipendenza. TikTok conta oggi 2 miliardi di utenti. In Cina è diffuso anche tra gli anziani, mentre in Occidente ipnotizza soprattutto gli adolescenti e i bambini. Le ricerche raccontano che guardano fino a 30.000 video al mese, più di 2 ore al giorno. Da qui gli allarmi della comunità scientifica, disturbi dell'attenzione, dell'umore, del sonno e i tentativi di normare l'uso. L'Unione Europea ha appena adottato il Kids Act per vietare i social media ai minori di 13 anni e fissare a 15 il limite per creare un account. Francesca Fornario, GR1.
2: E chiudiamo con il calcio. La Serie A, vincono la Juventus 2-0 con l'Atalanta e il Milan 3-0 con il Lecce. Il Como perde 2-0 invece a Frosinone, come il Genoa 2-1 a Parma. 1-1 invece tra Napoli e Fiorentina. Europei maschili di pallavolo 3-0 sulla Danimarca. L'Italia nei quarti di finale. Mondiali di ciclismo, Pippo Ganna argento a Konoplya. Infine MotoGP a Costa, Red Bull vince il Gran Premio d'Austria. Stia davanti al campione Georg Martin su Aprile. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Herb Alpert con Rise, un brano del 1979 diventato un classico, tromba inconfondibile, atmosfera elegante e quel groove che sembra fatta apposta per accompagnare la notte, notte che sta andando piano piano verso il nuovo giorno. Non ci sono novità sulla viabilità, vi ricordo due chiusure importanti sulla 1, il tratto tra Calenzane e Barberino di Mugello fino alle 6, questo in direzione di Bologna, tratto chiuso anche tra Orvieto e Orte, qui siamo in direzione sud verso Roma. Questo è un evento che si protrarrà fino alle 5. L'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di Orvieto, l'entrata consigliata verso Roma è quella di Orte. Torniamo alla musica, ci sono canzoni che non appartengono a un'epoca perché continuano ad attraversare il tempo con la stessa eleganza. E questa porta la firma di Gino Paoli ed è diventata indissolubilmente legata alla voce intensa e sofisticata di Ornella Vanoni. Allora lasciamoci avvolgere da una melodia davvero senza fine.

The Strokes con Lonely in the Future. Parliamo del vostro telefonino. Abbiamo prima parlato dei telefonini per diciamo con programmi per bambini con controllo dei genitori, insomma con le nuove regole che ci saranno. Invece adesso parliamo della pulizia del telefonino. Un piccolo graffio sullo schermo dello smartphone può sembrare impossibile da ignorare, soprattutto quando la luce lo mette in evidenza. Prima di pensare alla sostituzione del vetro, esiste un rimedio casalingo molto conosciuto che viene spesso citato per attenuare i segni più superficiali. Si tratta del dentifricio, ma va usato con estrema cautela. Sui display moderni non è una soluzione garantita, può danneggiare il rivestimento protettivo se applicato male. Il principio è semplice: una pasta dentifricia leggermente abrasiva può esercitare una delicata azione di lucidatura sulla superficie, rendendo meno visibili alcuni segni molto leggeri. Come spesso si trova anche sui tutorial, questo approccio ha senso soltanto davanti a micrografi superficiali, cioè quelli che si vedono soprattutto in controluce e che non si percepiscono chiaramente passando l'unghia sul vetro. Non bisogna naturalmente aspettarsi miracoli. Se il graffio è profondo, se il vetro è scheggiato oppure se lo schermo presenta una vera crepa, il dentifricio non può riparare il danno. Insistere rischia anzi di peggiorare la situazione. Più il segno è profondo, meno ha senso affidarsi a una lucidatura casalinga e maggiore diventa il rischio di ottenere un risultato irregolare. La pasta può al massimo modificare leggermente l'aspetto di un segno superficiale, non ricostruire il vetro mancante o cancellare naturalmente una frattura. Prima di tutto bisogna spegnere il telefono, scollegare eventuali cavi e pulire con attenzione lo schermo usando un panno in microfibra pulito. Anche un granello di polvere rimasto sotto il panno potrebbe creare nuovi segni durante lo sfregamento. Il display deve quindi essere asciutto e privo di residui prima di procedere. La scelta del prodotto è fondamentale, serve una quantità minima di dentifricio bianco in pasta, liscio e omogeneo, niente gel, cristalli, microgranuli, formule sbiancanti particolarmente aggressive o particelle percepibili al tatto. Una piccolissima quantità può essere messa su un dischetto morbido o su un bastoncino cotonato senza versarla direttamente sul telefono. Si lavora soltanto sul punto interessato con movimenti circolari molto delicati e per pochi secondi, evitando pressioni eccessive. L'obiettivo non è carteggiare il display, ma vedere se il micrografio diventa meno evidente. Dopo una breve passata bisogna rimuovere completamente il dentifricio con un panno in microfibra appena inumidito, facendo attenzione a non lasciare liquidi vicino ad altoparlanti, porte e aperture. C'è però un dettaglio che non va sottovalutato: molti smartphone moderni hanno sul vetro un rivestimento oleorepellente che riduce impronte e unto. Per esempio, la Apple avverte esplicitamente che materiali e prodotti abrasivi possono consumare questo strato e perfino graffiare ulteriormente il dispositivo. Il dentifricio non rientra quindi tra i prodotti raccomandati dai produttori per la normale pulizia dello schermo. Per questo il metodo va considerato un tentativo fai da te a rischio, non una procedura ufficiale. Se il telefono è nuovo, costoso, ancora in garanzia, è più prudente evitare. Lo stesso vale se il graffio interessa soltanto una pellicola protettiva. In quel caso conviene sostituire la pellicola senza toccare il vetro sottostante. Se invece si tratta di un vecchio dispositivo e di un segno davvero minimo, una prova estremamente delicata può eventualmente renderlo meno visibile in controluce. La regola è fermarsi subito se non cambia nulla. Ripetere molte volte o aumentare la pressione non migliora il risultato e può trasformare un piccolo difetto estetico in un problema ancora più evidente.

Stiamo viaggiando verso il nuovo giorno, sono le 4:39, Pino Itria, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Parliamo di un italiano che è stato premiato al più grande concorso di astrofotografia. Stefano Pellegrini, autore di una foto delle scie stellari nel cielo del Botswana, questo cielo notturno illuminato da variopinti cerchi disegnati proprio dal moto apparente delle stelle sopra i rami di maestosi baobab. È con questa immagine quasi psichedelica che l'astrofotografo di Milano Stefano Pellegrini è stato selezionato tra i vincitori del prestigioso concorso Zoo Astronomy Photographer of the Year 2027 organizzato dal Royal Observatory di Greenwich. Pellegrini, che in passato ha prodotto altre 3 foto del cielo selezionate dalla NASA come immagine astronomica del giorno, si è classificato primo nella categoria Skyscapes grazie a questa immagine frutto di una notte di lavoro nel Parco Nazionale di Saipan in Botswana. Era il 24 agosto dell'anno scorso e sembrava di trovarsi all'interno di una cattedrale gotica. I vecchi alberi robusti fungevano da colonne mentre i loro rami creavano volte e cerchi, racconta l'astrofotografo. E racconta anche che di aver posizionato la fotocamera quasi a terra, rivolta verso l'alto per immortalare l'intricata volta formata dai rami e il cielo sullo sfondo. E poi aggiunge: ho lasciato la fotocamera in funzione con le mie impostazioni abituali, sperando in un buon risultato. E il mattino seguente ha controllato l'esito. Il conteggio finale era di 340 foto scattate in 4 ore. Una volta

immagini per creare le scie, ha ottenuto un cielo incredibilmente luminoso. Se avete occasione di cercarla su internet, è bellissima questa foto, digitate Stefano Pellegrini, cielo Botswana, e uscirà fuori, viene veramente un effetto psichedelico molto, molto interessante. Allora vediamo intanto che cosa è cambiato in autostrada. Pare assolutamente niente, ci sono le solite chiusure, non ci sono code o rallentamenti da segnalare. In particolare vi ricordo le due chiusure che riguardano l'autostrada del Sole: il tratto Calenzano Sesto Fiorentino Barberino di Mugello, chiuso, riaprirà alle 6, chiuso in direzione di Milano, mentre dovrebbe riaprire alle 5 il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. L'entrata consigliata verso Roma è quella di Orte, l'uscita consigliata provenendo da Firenze è quella di Orvieto. Si torna alla musica con Adriano Celentano.

0: Erano in Maroon 5 con Don't Wanna Know. Da oggi entra in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo a una parte delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. La revisione interessa 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica, che comprendono visite mediche, esami diagnostici, procedure ambulatoriali e dispositivi destinati alle persone con disabilità. L'aggiornamento modifica gli importi utilizzati dal Servizio Sanitario Nazionale per remunerare le strutture pubbliche e quelle private accreditate che lavorano per conto del servizio pubblico. Non significa però che il cittadino dovrà necessariamente pagare la stessa cifra. Tariffa e ticket non coincidono. Il costo a carico dell'assistito dipende infatti dalle regole sulla compartecipazione alla spesa, dalle eventuali esenzioni e dalle disposizioni regionali. L'aumento medio delle tariffe interessate dalla revisione è stimato intorno al 5,8%, ma le variazioni sono molto diverse a seconda della prestazione. L'incremento della tariffa non si traduce automaticamente in un aumento equivalente della spesa per il paziente. Nella maggior parte delle regioni, infatti, il ticket ordinario è soggetto ad un tetto massimo di 36,15 euro per ricetta. Una prima visita cardiologica, per esempio, passa a 38 euro come tariffa nazionale, ma in una regione che applica il limite di 36,15 euro il cittadino non esente pagherebbe al massimo questa cifra. L'aumento effettivo sarebbe quindi di 2,55 euro rispetto ai precedenti 33,60. Per l'ago aspirato della mammella il ticket passerebbe alle stesse condizioni, da 31,25 a 36,15. Il meccanismo va anche quando sulla stessa ricetta sono presenti più prestazioni. Le relative tariffe vengono sommate fino al raggiungimento del limite previsto a livello regionale. Il nuovo tariffario non modifica comunque tutti gli importi. Oltre 8 prestazioni su 10 dovrebbero infatti rimanere senza variazioni. Tra quelle di uso comune, la visita specialistica di controllo conserva la tariffa di 17,90 euro. Restano ferme anche la radiografia del torace a 15,45, l'ecografia dell'addome inferiore a 37,80, l'ecografia ginecologica a 30,95, la densitometria ossea lombare o femorale a 31,50, e non cambiano comunque le tariffe dei principali esami di laboratorio, tra cui emocromo, glicemia, emoglobina glicata, colesterolo, trigliceridi, creatinina, TSH e VES. Insomma, qualche piccolo cambiamento. Torniamo alla musica e poi il GR1 delle 5. Biagio Antonacci, per farti felice.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: felice.
1: Ore 5.
2: Rai Isoradio.
3: GR1.
4: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. In apertura la politica, è stata una settimana ricca di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi all'opposizione e con un annuncio: i bambini italiani non possono sentirsi minoranze in classe, tetto massimo agli alunni stranieri e burka vietato. In arrivo un decreto.
5: I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe, e allora l'annuncio di Giorgia Meloni.
6: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola.
5: La platea di Gioventù Nazionale si scalda anche quando la Premier attacca le opposizioni. A Giuseppe Conte: ti sei pagato la campagna elettorale col superbonus. A Elly Schlein:
6: è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla!
5: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, afferma la Premier, a riferimento che sembra indirizzato alle influenze russe sul futuro nazionale di Vannacci. A margine il commento su Tajani, criticato per aver detto che le donne meno belle sono più affidabili. Non bisogna ingigantire, dice Meloni. Quanto alla professoressa accoltellata a Roma, lo studente congolese ha fatto una grandissima cosa. Federica Ionta, GR1.
4: E da Pontida Salvini spiazza la fronda e annuncia un congresso straordinario, poi ricorda che la Lega vince solo se unita, forte e libera da nord a sud. Il vicepremier dal palco ha segnato anche la rotta per i prossimi mesi: sicurezza con 10.000 militari in più, quota 64, aumento flat tax e contributi dalle banche. E all'Assemblea 5 Stelle a Milano Conte riceve un mandato chiaro: no alle armi all'Ucraina, ma sulle prospettive del campo largo resta fiduciosa la segretaria del PD Schlein. Prima il programma, poi i nomi, poi dice: sicuramente troveremo un accordo. E parliamo invece di elezioni regionali in Germania, perché dopo la Sassonia l'FD vince anche in Mecklenburgo, a Berlino vince invece la sinistra radicale della Linke. Per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land la CDU del cancelliere Merz, l'inviata Rai.
7: This is ein Desaster.
8: È un disastro. Merz non usa mezze parole per descrivere il risultato in Mecklenburgo-Pomerania anteriore e a Berlino.
9: Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen.
8: Lo dice già alle 18, quando gli exit poll, poi confermati dai risultati, mostrano il crollo vertiginoso della CDU. Vira così verso l'estrema destra il Mecklenburgo-Pomerania anteriore. L'onda blu, che già aveva travolto la Sassonia-Anhalt, esultano sul palco, ma non avranno i numeri per governare. La sera, nel quartier generale dell'SPD, un sommesso applauso per i risultati. Manuela Schwesig promette: continuerò a governare. Berlino, invece, vira verso la sinistra radicale. Sul palco un'altra donna, vincitrice, la candidata Elifer Alp, già detta la Mamdani tedesca. Potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale.
10: Tashferin, Emma Farnè, GR1.
4: E il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, con oltre il 57%. Nel paese si è votato per 3 giorni, alta l'affluenza al 56%, i dati saranno resi noti dalla Commissione Elettorale Centrale questa mattina alle 11, ora locale. E proseguiranno oggi a New York i negoziati commerciali tra Washington e Pechino in vista dell'imminente vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Per i negoziatori l'atmosfera è stata buona, i colloqui non sono andati male. Al centro del tavolo l'intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti reciproci. E potrebbe essere interrogato già oggi il 35enne della provincia di Cuneo, che la scorsa notte, dopo aver sorpreso alcuni ladri in cortile, ha sparato uccidendone uno. L'uomo è indagato per omicidio. La vittima è un 36enne di origine albanese con precedenti, residente a Torino. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A: vincono Juventus e Milan, Frosinone e Parma, finisce 1-1 tra Napoli e Fiorentina. Europei maschili pallavolo: 3-0 sulla Danimarca, l'Italia è nei quarti di finale. Mondiale di ciclismo: Pippo Ganna argento, a cronometro. Infine, il MotoGP a corsa, Red Bull vince il Gran Premio d'Austria davanti al campione Jorge Martínez su Aprilia. Ed è tutto per questo notiziario, l'appuntamento alle 5.30, ora vi lascio invece a Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Anastasia con Sick and Tired. 8 minuti dopo le 5 ci ritroviamo per gli ultimissimi chilometri di questa notte che ormai sta viaggiando verso il nuovo giorno. Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, e vi parlo di una coda di un chilometro che si è da poco formata in A1 tra Fabro e Orvieto per lavori in direzione sud verso Roma. Vi ricordo la chiusura di Serravalle Scrivia fino, questa è a lunga scadenza, fino alle 6 del 15 novembre verso Milano per lavori, chiusa Bologna Borgo Panigale in A14 fino alle 5 del 27 novembre, anche in questo caso a lunga scadenza in direzione di Ancona, e poi il vento forte che ancora insiste tra Vittorio Veneto Sud e Belluno sulla A27. Il partito, 2 minuti di niente.

0: E questa musica ci porta dolcemente verso il mattino. Sweet Painted Lady era Elton John, le 5:16, mancano pochi secondi. Intanto saluto Stefano Siani, la parte tecnica, che ha dato il cambio a Pino Itri, e saluto Angelo Torchetti, che è entrato in studio.
1: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi accolto così dolcemente, anche con i gabbiani in sottofondo.
0: Si è sentito
1: molto poetico,
0: bene, un'entrata direi molto soft, molto dolce, e per una giornata particolare per Raiso Radio, perché riprendono gli appuntamenti.
1: Sì, ripreso tutto, anche la conduzione notturna.
0: Anche la conduzione notturna,
1: Ti ho trovato questa mattina impegnato.
0: Esatto. È una notte comunque molto tranquilla, è stata, segnaliamo solo una coda di 1 chilometro tra Fabero e Orvieto per lavori, poi ci sono pochissime chiusure questa notte, insomma, si è viaggiato molto tranquillamente, spero insomma che anche il mattino possa continuare, anche se ho i miei dubbi che a una certa ora incomincino le solite code a Milano, a Roma, e purtroppo te ne dovrai occupare tu, caro Angelo.
1: Sono qui apposta, mi sono alzato presto apposta per questo motivo.
0: Benissimo.
1: Quindi sono pronto.
0: Allora, tra pochissimo con voi Angelo Torchetti, ci sarà anche l'aeronautica militare alle 5:30 per le previsioni del tempo. Io vi do appuntamento direttamente a questa notte a partire da 00:30 per un'altra notte in viaggio di Raiso Radio, e intanto un po' di musica, inizia Ligabue con Qualcosa per te.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: 5:31 minuti di questo 21 di settembre, oggi tra l'altro è anche lunedì, quindi si ricomincia la settimana. Angelo Torchetti con voi al microfono fino alle 9 con Stefano Siani la parte tecnica e come sempre si parte dagli aggiornamenti meteo. Con noi c'è il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Esoradio. Iniziamo la settimana con tempo abbastanza stabile, anche se con cielo non limpido sulle regioni settentrionali e centrali, perché passano delle velature che lo renderanno appunto un po' più opaco a tratti, e anche con un po' di incertezza che insiste ancora sul meridione estremo tra la Calabria meridionale e la Sicilia. Insistono ancora degli isolati temporali in queste prime ore del giorno, più che altro sul mare. Più avanti in giornata potranno interessare anche la terraferma ed essere quindi ancora il segnale di quell'aria un po' più instabile che è presente su quella porzione del nostro territorio, su cui tra l'altro insiste ancora una segnalazione della Protezione Civile per allertamento ordinario giallo, quindi il primo livello di allertamento appunto per temporali. Ci sarà spazio tra basso Adriatico, Salento soprattutto e anche coste ioniche per un po' di vento, tramontana che anticipa una ventilazione più estesa e diffusa che arriverà a partire da domani e che porterà dell'aria più fresca sul nostro territorio. Prima che questo accada, oggi avremo ancora invece delle temperature elevate, intorno ai 28-30 gradi diffusamente su buona parte delle città della pianura padana e dell'entroterra delle regioni centro-meridionali.
4: Benissimo, ne riparliamo tra un'ora, quindi a più tardi.
5: A dopo.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Electric Light Orchestra erano quelli che prendevano l'ultimo treno per Londra, lo presero però molto bene, perché all'epoca, negli anni 70-80, ebbero un enorme successo. Le loro canzoni arrivarono nelle classifiche di tutto il mondo, compresa l'Italia, perché questa è una canzone appunto inclusa nell'album Discovery, che ebbe un enorme successo anche da noi. Allora, siamo dunque in viaggio, siamo verso le 6, quando avremo poi il primo appuntamento con l'informazione sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. E quindi andiamo subito a vedere l'infomobilità, che tra l'altro è anche abbastanza tranquilla, perché abbiamo sui tratti autostrade per l'Italia una situazione di traffico completamente regolare. Ci sono un paio di segnalazioni che interessano. Intanto una è il raccordo anulare di Roma, dove c'è una corsia chiusa a 3 km prima dell'uscita 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia, quindi parliamo della carreggiata interna. Poi c'è una notizia che invece parla di un incidente avvenuto sul raccordo Torino aeroporto Caselle, 1,5 km prima di Borgaro Torinese, incidente che interessa entrambe le direzioni. E poi andiamo al sud, a Catania, sulla tangenziale, dove c'è un incidente 4,5 km prima di Mister Bianco, quindi l'innesto con la 121 catanese in direzione di Simeto verso la statale 114.
1: Ma quanto è

quello che si può definire un artista completo, perché ha una bellissima voce, è un bravo pianista, ama il soul, l'R&B e il funk, e quindi comunque è un personaggio che si è fatto strada da molto tempo, ma adesso lo stiamo gustando con questa nuova canzone dal titolo Colosseum. Allora, si chiama Filippo Perbellini, e naturalmente era in compagnia di Francesco Montisano Orchestra, che l'accompagnava. Allora, 5:46 minuti, come dicevo, la situazione traffico e viabilità al momento sui tratti dello Stato per l'Italia è assolutamente regolare, non ci sono sui tratti dello Stato per l'Italia segnalazioni né di code né di rallentamenti e per fortuna neanche di incidenti, c'è solo una comunicazione di vento forte che abbiamo sulla Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Questa è la situazione al momento e quindi potete viaggiare con la massima tranquillità, prudenza naturalmente sempre sulle strade, anche perché poi il traffico, come si sa, aumenterà adesso anche lunedì, oggi, quindi si riprendono le attività lavorative, le scuole sono già ricominciate in quasi tutte le regioni italiane, quindi si procede con molta cautela e anche accompagnandosi con delle belle canzoni anche dal passato, come questa di Franco Battiato.

0: Raizo Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Che nome dai ad un suo

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Eccolo qua, Ernia con la sua ultima canzone dal titolo Dedica. Siamo alle 5:54 minuti. Intanto andiamo nuovamente in strada. Nulla è caduto di nuovo sui tratti di strada per l'Italia, quindi tutto continua ad essere molto tranquillo e regolare, soprattutto. Mentre sul raccordo del rapporto Caselle-Torino c'è un incidente un chilometro e mezzo prima di Borgaro Torinese in entrambe le direzioni. Al momento non abbiamo notizie di code, però l'incidente è segnalato, così come è segnalato l'incidente anche sulla tangenziale di Catania. 4,5 km prima di Mister Bianco, innesto con la 121 statale catanese in direzione di Simeto.

0: Era il 1982, questo gruppo dal nome Quarter Flash sbancava le classifiche con questa canzone, forse grazie anche all'aiuto fondamentale, direi, della voce femminile, che era appunto quella di Rindy Ross, che spiccava soprattutto in questo pezzo che ebbe un enorme successo anche in Italia, ed era appunto Harden My Heart. Allora, noi ci stiamo avvicinando alle 6, quindi mancano veramente una manciata di secondi, avremo la segnale radio e naturalmente l'informazione con il GR1 delle 6. Nel frattempo vi devo segnalare su tratti di autostrade per l'Italia adesso non tanto code o rallentamenti o anche incidenti, ma degli ostacoli, quindi ci sono dei materiali dispersi che abbiamo in questo momento sulla 1 tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione nord verso Firenze, ed è un copertone segnalato al chilometro 538. Poi c'è un'altra situazione, ma in questo caso non sappiamo di cosa si tratti, però sappiamo che comunque un ostacolo ad Agnano sulla tangenziale di Napoli, attenzione in entrata, interessa entrambe le direzioni e sono appunto materiali dispersi al chilometro 7200. Per il resto nulla di nuovo. Ricordo sempre del raccordo anulare di Roma, dove c'è questa notizia di una corsia chiusa, siamo praticamente 3 chilometri prima dell'uscita 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia, quindi parliamo naturalmente della carreggiata interna. Altre notizie al momento non sono arrivate, le attendiamo perché arriveranno sicuramente copiose, visto che insomma andiamo verso l'ora di punta, e quindi saremo qui a monitorare come sempre la situazione del traffico e la viabilità, e accompagnarvi naturalmente con le canzoni che ben conoscete, quelle che vanno a ricordare tanti bei momenti della vita passata, ma naturalmente anche le novità.
1: Ore 6. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. È stato un fine settimana denso di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale con il superbonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. Ha poi sottolineato che parità tra uomo e donna non è negoziabile. Infine, un annuncio sulla scuola. Sentiamo.
2: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Per la Lega, dal consueto prato di Pontida, a fronte delle tensioni interne, Salvini annuncia una decisione imminente.
3: Non meritate che ci siano divisioni. Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò di convocare un congresso straordinario della Lega.
1: In chiusura della kermesse dei 5 Stelle Nova, Giuseppe Conte attacca a sua volta Giorgia Meloni.
4: L'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
5: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
1: Contro la Premier Giorgia Meloni anche la segretaria del PD Elly Schlein. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Sulle alleanze prima il programma e poi i nomi, troveremo un accordo. E intervenendo alla chiusura della festa dell'Unità di Bologna ha rilanciato sulla sanità.
6: Se vince ancora Meloni porteranno la spesa militare al 5% del PIL, se vinciamo noi portiamo al 7% la spesa sanitaria di questo paese. C'è una bella differenza.
1: In Germania ora con le elezioni regionali, in Mecklenburg-Pomerania l'ultradestra di AfD vince di nuovo col 38%, ma è senza alleanze per governare. I cristiano-democratici fuori dal Parlamento del Land. A Berlino estrema sinistra di Linke, primo partito, col 25,7%. Scossone dunque nel governo.
7: Parla in TV il cancelliere Merz, ammette la disfatta del suo partito nel Land del Mecklenburg-Pomerania. La CDU tracolla.
8: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
7: È un disastro, afferma. Abbiamo combattuto, ma non ce l'abbiamo fatta, dice ancora. Niente passi indietro, però, almeno per ora. Anzi, Merz si impegna. Dobbiamo fare le riforme e mi assumo la responsabilità di andare avanti. Primo partito nel Land nord-orientale è Alternativa per la Germania. Estrema destra, la leader Alice Weidel canta vittoria ed esorta il cancelliere Merz alle dimissioni.
9: Wir sind die neue Volkspartei in Deutschland. Wir haben die CDU.
7: AfD è il partito più forte. Merz deve trarne le conseguenze. Abbiamo toccato il centro dell'elettorato, la gente ora chiede una svolta, dice ancora Weidel. Scossoni anche alle amministrative a Berlino, dove invece la sinistra della Linke festeggia, è il primo partito con oltre il 25%, davanti ai cristiano-democratici della CDU, ai socialdemocratici, all'estrema destra di AfD, che cresce rispetto al 2023, ma non trionfa. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Russia le elezioni della Camera Bassa, con la metà delle schede scrutinate risulta chiara la vittoria del partito di Putin, Russia Unita al 57,8% delle preferenze, in crescita l'affluenza al 56%, ieri terza e ultima giornata di voto, pesante attacco ucraino con missili e droni, due morti e danni alla principale raffineria della capitale. Guerra russo-ucraina al centro della telefonata tra Trump e Zelensky, il leader ucraino annuncia un faccia a faccia con il presidente americano a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Trump torna intanto a parlare di Iran, sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo. Quanto al fronte yemenita ripete, siamo in contatto con gli Houthi, non attaccheranno gli Stati Uniti. Proseguono infine a New York i negoziati commerciali tra Washington e Pechino in vista dell'imminente vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo, intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti reciproci. La cronaca è accusato di omicidio il 36enne che in provincia di Cuneo ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa, uccidendone uno.
10: Un ragazzo bravissimo, lavora giorno e notte.
11: Bisogna trovarsi in quei momenti.
12: Mi dispiace, spero che lo lasciano in pace.
13: A Baldissero d'Alba tutti fanno cerchio intorno a Roberto Mollo nella sua cascina familiare. In ristrutturazione è stato svegliato nel cuore della notte, materiale edile dietro le recinzioni, il cantiere, forse puntava a questo, la banda di ladri che si è intrufolata dentro. 4, 5, 6 persone. Quando sente i rumori, Mollo, 36 anni, si sveglia, prende la pistola regolarmente detenuta e spara nel buio. Cade a terra. Giovalin Lazzari, 40 anni, albanese, nonostante i soccorsi, muore poco dopo. Mollo, autotrasportatore, è sotto shock, ci dicano. La sua famiglia è molto conosciuta in paese. Ora via Roma è chiusa, ci sono i nastri dei carabinieri di Bra che stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli altri complici sono in fuga, mentre chi ha sparato, indagato per omicidio, è stato sentito in caserma a Bra. Si cerca di capire, anche se fosse autorizzato, a portare con sé l'arma e a usarla in quella situazione. Giulia Paltrinieri, GR1.
1: In chiusura lo sport.
0: A San Siro finisce 3-0 e così il Milan arriva alla sosta a meno 2 dal terzetto di testa. Roma-Inter e Lazio contro il Lecce, torna al gol Pulisic. La festa rossonera è completata da Rabiot e Moreira. Torna al successo casalingo anche la Juventus. Atalanta battuta 2-0 con un gol per tempo di Conceição e Bremer. Vittoria macchiata dal comportamento di alcuni ultra bianconeri che hanno voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Gesto stigmatizzato con un comunicato dalla stessa società bianconera. Cade il Como a Frosinone, Calò e Quernazze danno i 3 punti ai ciociari. Primo squillo per il Parma al Tardini, Genoa sconfitto 2-1, Romero e Anquisti marcatori, pareggio momentaneo rosso-blu di Osmaic. Nel lunch match 1-1 tra Fiorentina e Napoli con Jimenez che risponde al vantaggio azzurro di Gilmour. Europei di volley 3-0 dell'Italia sulla Danimarca, mercoledì ai quarti ci sarà la Finlandia. MotoGP in Austria vince Acosta su KTM, a lungo di Martini in classifica generale. Basket, Milano vince la Supercoppa supplementare contro Venezia. Ciclismo, mondiale a cronometro, Ganna è secondo alle spalle di Evenepoel. Francesco Albanese, GR1.
1: 6 e 6, ci fermiamo qui, linea all'edicola.
14: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Abbiamo ripreso con la bellissima voce di Christopher Cross, ma con una scrittura importantissima per questo brano che tra l'altro portò a casa il premio Oscar come migliore canzone originale per il film Arturo, interpretato da Liza Minnelli e Dudley Moore. L'autore di questo brano è niente poco di meno che il grandissimo Burt Bacharach, e un po' si sente, no, la sua mano nella scrittura musicale. Allora, siamo alle 6:12, riprendiamo dunque il nostro viaggio qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, con Stefano Siani nella parte tecnica e Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Poi questa mattina riprendono tanti appuntamenti, non soltanto fino alle 9, ma anche per tutta la giornata ritornano i programmi e le trasmissioni, quindi le sentirete via via senza che mi inizi a fare un lungo elenco. Però mi soffermo sicuramente sulla viabilità astrale di Rino Jupiter, che avremo tra un quarto d'ora, poi arriverà anche giorno per giorno. Tornerà il collegamento con Rai News 24 poco prima delle 8 per dare conto, insomma, di quello che accade a chi deve ancora uscire da casa e quindi è collegato alla TV, e quindi noi appariremo in televisione come già facevamo la passata stagione per dare appunto queste informazioni che per il momento sono veramente molto scarse, perché abbiamo intanto sulla 4 questo primo rallentamento tra Dalmine e Cavenago sulla Milano-Brescia in direzione di Milano, rallentamenti per traffico intenso, ed è l'unica segnalazione di traffico che c'è nei tratti di Autostrade per l'Italia. Per il resto c'è questo copertone che già avevo segnalato sulla 1 tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Ma attenzione, perché c'è una novità che invece riguarda l'autostrada del Mediterraneo, quindi l'autostrada 2, c'è una corsia chiusa, c'è un incidente 11,5 km dopo Lauria Nord in direzione nord, quindi verso Fisciano, verso l'autostrada A30. Facciamo manu-

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casati.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

Ecco, se abbiamo ritrovato anche Mina con un pezzo di tantissimi anni fa, era anche una sigla di un Sanremo di tantissimi anni fa, era Rose su Rose alle 6:24 minuti. Allora, ci sono intanto degli aggiornamenti a proposito del traffico intorno a Milano, perché a quest'ora aumenta il traffico sulla Milano-Brescia, tra Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti, anche tra Dalmine e Cavenago, sempre in direzione ovest. Poi ci sono anche degli aggiornamenti che riguardano la zona di Roma, la coda di Torrenova, sempre presente a quest'ora sulla diramazione di Roma Sud, quindi Torrenova, grande raccordo anulare in carreggiata nord, 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve. Parliamo di un'asta che è un'asta di un personaggio importantissimo della cinematografia francese, del costume, perché stiamo parlando della grandissima Brigitte Bardot, che è scomparsa a 91 anni, e si vendono un sacco di oggetti suoi, scarpe, cappelli, libri, stoviglie, quindi tutta la vita quotidiana di Brigitte Bardot, che era scomparsa appunto lo scorso dicembre a 91 anni, va praticamente all'asta a Parigi proprio oggi, c'è un articolo sulla Stampa che ne parla. Il ricavato di quest'asta sarà per la fondazione sua, che aveva fondato appunto in difesa degli animali. È un'asta abbastanza abbordabile, sembra quasi una svendita, sapete quelle che fanno praticamente gli americani quando svuotano il garage, un po' da quell'idea lì, perché i pezzi hanno una base anche sotto i 100 euro, però chiaramente poi, essendo pezzi appartenuti a Brigitte Bardot, sicuramente ci saranno dei forti rilanci. Comunque si vendono chitarre, cappelli, peluche, stoviglie anche, quindi tutta la vita quotidiana di Brigitte Bardot oggi all'asta, quindi a Parigi.

0: Stupid Song è la canzone nuova di Olivia Rodrigo. Intanto ci sono aggiornamenti anche sull'autostrada del Mediterraneo. Intanto vi ribadisco anche il fatto che la corsia è ancora chiusa, quella quindi verso Fisciano, carreggiata nord, chiusa per incidente, 11 km e mezzo dopo l'Auria Nord, lì che c'è l'incidente. Poi un altro incidente segnalato 3 km e mezzo dopo Monte Corvino Ponte Cagnano in direzione di Fisciano, quindi anche sulla stessa carreggiata, sempre sull'autostrada 2. Tra poco torna Rino Jupiter con la sua viabilità astrale, ma intanto ci sono gli aggiornamenti meteo. Ed è con noi di nuovo il colonnello Guido Guidi in studio. Buongiorno ancora.
1: Di nuovo una buona giornata a lei e a quanti sono in ascolto su Isoradio. Per una giornata di tempo abbastanza stabile e asciutto su buona parte del paese, ma con cielo non limpido, perché scorrono delle velature un po' più consistenti sull'area orientale del territorio, mentre sull'estremo meridione, tra Calabria e Sicilia, e sul mare intorno a queste regioni, ancora c'è una probabilità più alta che arrivino dei temporali. In effetti le regioni stesse, porzioni di queste, sono ancora in stato di allertamento ordinario, ovvero giallo, emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ieri per la giornata di oggi. Comunque eventi temporaleschi abbastanza isolati che andranno definitivamente attenuandosi nel corso della sera, accompagnati anche da una ventilazione da nord che sarà via via un po' più sostenuta tra l'area adriatica, specialmente meridionale, e il settore ionico, dove aumenta un po' il moto ondoso del mare. Ancora non arriva però dell'aria fresca, nonostante i venti da nord. Questo accadrà domani e oggi quindi avremo ancora delle temperature abbastanza alte, soprattutto in pianura padana, come nelle zone interne del centro-sud, dove arriveremo nuovamente facilmente intorno ai 30 gradi.
0: Benissimo, a più tardi per un altro appuntamento, quindi a dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia a tutte le anime in ascolto e benvenuti su Viabilità Astrale. Io sono il vostro Jupiter, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio tra costellazioni e pianeti. Oggi il cielo si apre come una mappa segreta. Ogni stella indica un sentiero, ogni pianeta racconta una possibilità. Tenetevi pronti, perché l'universo non parla mai per caso e i suoi messaggi arrivano sempre al momento giusto. Oggi è lunedì. La luna è in fase crescente nel segno del Capricorno. Ma vediamo cosa accadrà per i nostri 12 segni dello zodiaco. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento di abbassare le difese e aprire davvero il cuore. Il dialogo sincero con il partner diventa la vostra forza più grande. Condividere pensieri, paure e sogni rafforzerà l'intesa. Leone, negli affetti arriva il momento della verità. Alcuni nodi vengono al pettine, ma niente paura. Avete tutta la maturità emotiva per scioglierli con eleganza. Affrontate ciò che emerge con onestà e ascolto profondo. Sagittario, sentite un forte bisogno di calore umano, di abbracci veri e parole gentili. Non chiudetevi solo nell'amore romantico. Gli amici sono una risorsa preziosa, una vera ricarica emotiva. Segni d'aria, gemelli. Il lavoro vi regala soddisfazioni importanti e vi restituisce fiducia. I successi professionali diventano una leva per rimettere ordine anche nel resto della vita. Concentratevi su ciò che funziona. Bilancia. È una giornata da vivere a pieno ritmo. Potete premere sull'acceleratore senza paura. Le stelle vi sostengono e vi offrono occasioni concrete. Fidatevi del vostro intuito. Muovetevi con decisione e puntate dritti agli obiettivi. Acquario. Plutone vi suggerisce strategia e silenzio. Le vostre idee sono brillanti, ma non tutti meritano di conoscerle subito. Proteggete ciò che state costruendo e condividete solo con chi sa davvero apprezzare. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, un obiettivo economico ambizioso è finalmente alla portata. Serve impegno, costanza e fiducia nelle vostre capacità. Ogni passo fatto ora costituisce sicurezza per il futuro. Scorpione, giornata intensa, piena di impegni e corse contro il tempo. La parola chiave è organizzazione. Se riuscite a gestire bene le priorità, trasformerete il caos in produttività. Ricordatevi anche di respirare. Pesci, Nettuno accende la vostra immaginazione e rende la creatività una vera bussola. Idee, intuizioni, aspirazioni scorrono potenti. È il momento giusto per dare forma ai progetti artistici o personali. Segni di terra, Toro. La prudenza oggi è una virtù preziosa, soprattutto sul lavoro. Evitate passi affrettati e valutate ogni scelta con attenzione. La vostra forza sta nella solidità. Quando vi muovete con calma, nessuno può destabilizzarvi. Vergine, è tempo di fare pulizia. Eliminate ciò che è superfluo, nelle relazioni come negli impegni quotidiani. Meno rumore intorno, più chiarezza dentro. Tenete gli occhi aperti. Capricorno, le stelle vi sorridono sul fronte delle relazioni. Rapporti armoniosi, collaborazioni efficaci e intese soddisfacenti vi accompagnano in ogni ambito. Approfittate di questa energia positiva per rafforzare i legami. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

Bianco, statale 121 Catanese in direzione di Simeto, e non dimentichiamo anche ancora l'autostrada del Mediterraneo, dove persiste questa situazione di due incidenti, una corsia chiusa per incidente 11,5 km dopo l'Auria Nord in direzione di Fisciano, e sempre in direzione di Fisciano un altro incidente 3,5 km dopo Monte Corvino Ponte Cagnano Sud in direzione quindi Nord. L'avevamo citato prima, alle 6 avevamo ascoltato una canzone scritta proprio da Burt Bacharach, anche questa è scritta da Burt Bacharach ed è un grandissimo classico per una voce che lo ha accompagnato nel corso di tutta la sua carriera, anzi si sono accompagnati vicendevolmente nelle loro carriere, perché parliamo di Dionne Warwick che adesso ci canta Walk On By.

0: Pensare che ha fatto il giro del mondo anche in versioni anche italiane, la cantò anche Ornella Vanoni con il titolo di Passa e Vai, ma insomma un brano interpretato da tantissimi artisti in giro per il mondo. Questa era la versione originale di Dionne Warwick. Allora siamo alle 6:46 minuti, è il momento adesso di andare ad Autostrade per l'Italia. C'è il primo collegamento con il centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete per i primi spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove si sono formate le prime code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e il bivio con la tangenziale esterna per chi viaggia in direzione di Milano, così come anche tra Monza e Sesto San Giovanni, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato sulla viabilità esterna, si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Inoltre vi ricordiamo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto verso Ancona fino al 27 di novembre. In alternativa si potrà utilizzare in ingresso la stazione di Bologna-Casalecchio, e che per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle-Genova è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata verso Milano fino al 15 novembre, con il consiglio di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e

0: di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Sono già passati una ventina d'anni dai suoi primi successi, come questa canzone che appunto Non ti scordar mai di me di Giusy Ferreri. Giusy Ferreri, la scrittrice che non ti aspetti, perché ha debuttato proprio come scrittrice, pensate, di gialli. È uscito il primo suo primo romanzo, si intitola Le voci interrotte, tra l'altro ambientato a Pavia, del resto siciliana, è cresciuta praticamente in Lombardia e quindi è nelle librerie il nuovo del libro di Giusy Ferreri.

0: Ore 7.
1: GR1. Gli annunci e i programmi della politica Giorgia Meloni in CDM: decreto su tetto massimo dei bambini stranieri e stop al burka nelle scuole. Matteo Salvini: congresso straordinario della Lega a ottobre. Giuseppe Conte: basta armi all'Ucraina e Lichtenstein agli alleati. Prima il progetto, poi i nomi. Merz perde ancora ma non si dimette. In Germania l'ultradestra di AfD vince Mecklenburg-Pomerania, la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino prima la sinistra radicale, elezioni in Russia, conferma per il partito di Putin. Indagato per omicidio, sorprende i ladri nel cortile della sua cascina, spara e ne uccide uno, in fuga gli altri, la vittima aveva precedenti, la vicenda è in provincia di Cuneo. Calcio: Milan e Juve avanti contro Lecce e Atalanta, tre punti che danno morale, il Como cade a Frosinone.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

canzone di Bob Dylan, ma cantata dai Rolling Stones, giustamente, del resto la canzone si intitola Like a Rolling Stone, quindi l'abbinamento mi sembra perfetto. Eccolo qua, 7:06, siamo insieme sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, Angelo Torchetti con voi fino alle 9, adesso vedo Carlo Boninsegna alla parte tecnica, tra poco ci saranno anche gli aggiornamenti meteo, ma prima dobbiamo fare un bel riepilogo di traffico, anche perché a quest'ora il traffico è sicuramente aumentato, e cominciamo proprio da un incidente avvenuto sulla 1 tra Milano Sud e la 58 in direzione di Bologna, incidente a chilometro 9, due auto coinvolte ma già spostate sulla corsia di emergenza. Per quanto riguarda la Milano-Brescia, abbiamo verso Brescia delle code tra Pero e Milano Est a tratti per traffico intenso, in direzione di Torino code a tratti a partire dal raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, poi anche tra Dalmine e la A58 sempre in carreggiata ovest, altre code a tratti. Poi ci sono le code a tratti sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione sud, quindi verso Milano. Per quanto riguarda poi Bologna, c'è un incidente che coinvolge due vetture all'altezza dell'uscita 5 quartiere Lame della complanare della tangenziale di Bologna in uscita per chi arriva dall'autostrada 1 Milano-Napoli. A proposito di A1, rallentamenti per traffico intenso tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Traffico intenso anche sulle due diramazioni della 1, quindi la Nord, dove abbiamo rallentamenti verso il raccordo a partire da Sette Bagni, poi da Torre Nova fino al raccordo sulla diramazione di Roma Sud, un altro chilometro di coda. Poi la 11, la Firenze, anzi andiamo prima sulla tratto urbano della 24, visto che stiamo parlando di Roma, perché il traffico è congestionato, 4 chilometri di coda tra fine Complanare e la tangenziale est, e anche in Complanare ci sono code, traffico congestionato, la coda di 1 chilometro tra Tor Cervara e fine Complanare. Poi c'è anche la 11, quindi in Toscana tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, coda per la viabilità esterna che non riceve. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, una coda tra Camaldoli ed Arenella in direzione est.

0: dove vanno le nuvole.
1: Ed eccoci all'appuntamento meteo di Rai Meteo, quindi dove vanno le nuvole, ce lo racconta Sabina Angeloni in studio. Buongiorno Sabina, ben trovata.
2: Sì, eccoci, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che in queste prime ore del mattino vede tempo stabile praticamente su tutto il paese. Abbiamo solo qualche pioggia che sta interessando in realtà le isole Eolie, quindi qualche pioggia comunque fenomeni non particolarmente intensi e locali piovaschi anche nel messinese, proprio nella parte più settentrionale. Per il resto il cielo risulta sereno o con un po' di nuvolosità alta, quindi per lo più in forma di velature che ritroviamo sulle regioni settentrionali. Questo sì, infatti nelle regioni settentrionali appunto questa nuvolosità, nubi alte quindi non associata a piogge per lo più innocue, stanno interessando proprio tutti i settori e gran parte delle regioni. Al centro invece le nubi si alternano anche a spazi di cielo sereno in queste prime ore del mattino, così come sulle regioni meridionali peninsulari ed anche sulla Sicilia e sulla Sardegna, a parte appunto quei piccoli fenomeni di cui abbiamo parlato poco fa. Per il resto il cielo è sereno praticamente ovunque. L'evoluzione per la giornata di oggi vedrà in generale il transito di nuvolosità alta e di velature al centro-nord, in un contesto quindi asciutto, quindi di bel tempo. Bel tempo nella prima parte della giornata anche per il meridione, ma nelle ore pomeridiane si svilupperà un po' di instabilità, quindi dei rovesci, dei temporali che andranno ad interessare la Sicilia, la Calabria ed anche parzialmente la Puglia salentina, quindi queste le zone che saranno colpite nelle ore pomeridiane da questi temporali. Bel tempo sulla Sardegna, però comunque c'è da dire che questi rovesci temporali che interesseranno, come detto, la Sicilia, poi anche la Calabria e la Puglia salentina, saranno limitati alle ore pomeridiane, quindi comunque in serata la tendenza sarà all'attenuazione. Dal punto di vista delle temperature, per concludere, temperature che non subiranno grandissime variazioni rispetto a ieri, qualche grado in più rispetto a ieri in realtà sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Soprattutto sulle grandi città delle regioni centrali potremmo avere nella giornata di oggi anche punte di 31-32 gradi.
1: Forse bisogna cominciare a fare attenzione alle escursioni termiche tra la notte e il giorno, no?
2: Assolutamente. Perché sì, quello sì, ovviamente quello è cambiato sicuramente. Le temperature, ecco, minime anche in queste prime ore del giorno sono diffusamente su gran parte dell'Italia, soprattutto al nord, al di sotto dei 20 gradi, 16 gradi a Milano, quindi sicuramente la differenza tra temperatura minima e temperatura massima in questo periodo inizia a farsi più marcata.
1: Benissimo, grazie Sabina Angeloni.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
4: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Madonna con la sua Dance Theria, arriverà una nuova versione in duetto con Charlie XCX. Questo succederà tra pochi giorni, il 24 di settembre. Chissà se le due saranno sul palco degli MTV Music Award. Lei, Madonna, ha 13 nomination, aprirà lo show e probabilmente ci sarà anche Charlie XCX. Questo si vocifera nei corridoi, ma vedremo. Allora, 7:19, nel frattempo andiamo a vedere altri aggiornamenti che sono arrivati, che riguardano soprattutto la Liguria, perché abbiamo rallentamenti per traffico intenso tra Genova Bolzanete e la 12 in direzione sud verso Genova. Ci sono sulla 10 anche dei rallentamenti tra Genova Pegli e l'innesto con la 7 in direzione Genova. Anche in questo caso si tratta di rallentamenti dovuti al traffico intenso, traffico che si intensifica anche sulla Firenze Pisa Livorno, sulla superstrada tra Ginestra Fiorentina e Firenze Viadotto Indiano verso Firenze, code a tratti anche sulla tangenziale di Napoli. Ormai il traffico è molto intenso, infatti ci sono code tra Vomero ed Arenella in direzione di Capodichino, anche in direzione Pozzuoli, rallentamenti anche soprattutto per un mezzo fermo in avaria tra Corso Malta e Capodimonte, ma anche code verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta, in questo caso per traffico intenso. Invece buone notizie sul tratto della 1 tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, i rallentamenti sono terminati, così come tutto fluido il traffico al momento sulla diramazione di Roma Nord tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare, dove prima c'erano rallentamenti per traffico intenso.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: L'ultimo anno di scuola.
3: Ciao Fede.
2: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Raizo Radio. Let's go.

0: Altra novità, la novità di Miley Cyrus, Best Persuades. Intanto alle 7:28 minuti ritorniamo ad aggiornare un po' di situazione. A quest'ora il traffico è molto intenso, l'avevamo visto già nel precedente riepilogo, si aggiungono altre notizie, ma intanto ripartiamo dall'autostrada del Mediterraneo, visto che c'è questo incidente che ci sta accompagnando da un po' di tempo, perché abbiamo questa corsia chiusa ancora sull'autostrada del Mediterraneo, incidente 11,5 km dopo l'uscita di Lauria Nord in direzione nord, quindi verso Fisciano. Dal sud ripartiamo anche su vari tratti come la 3, la Napoli-Salerno, dove adesso si aggiunge una coda per lavori tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud. Ci sono appunto, come dicevo prima, sulla tangenziale di Napoli diverse segnalazioni, anche perché abbiamo intanto questo mezzo fermo in avaria che rallenta il traffico tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, dove tra l'altro abbiamo anche la coda di traffico intenso già a partire da Capodichino, e poi altri rallentamenti, altre code segnalate sempre sulla tangenziale di Napoli in direzione di Capodichino, quindi praticamente sulla carreggiata est tra Fuorigrotta ed Arenella. In Campania poi c'è anche la 16 a Napoli Canosa, quindi rallentamenti per lavori anche tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa, e anche questa è una novità. Andiamo anche sulla 1 nel tratto tra il bivio della 1 e la 3 in direzione sud verso Napoli, sì, rallentamenti dovuti al traffico intenso. A Roma la situazione è comunque di traffico congestionato, 4 km verso la tangenziale sul tratto urbano della 24 a partire da Fine Complanare fino alla tangenziale est. Non dimentichiamo anche che in Complanare, sempre in direzione della tangenziale, abbiamo coda di traffico congestionato.
1: Ore 7:30.
2: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ed eccoci insieme ancora una volta con le nostre canzoni. Avete appena ascoltato la canzone di Jovanotti, adesso però torniamo agli aggiornamenti, perché ci sono novità che riguardano l'autostrada 1 Calenzano variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Nuovi rallentamenti dovuti al traffico intenso nei pressi di Firenze, poi abbiamo la 11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e rallentamenti perché tra l'altro viene segnalato adesso un incidente sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia, l'incidente è chilometro 20 e 600 e abbiamo già dei rallentamenti proprio tra Prato Ovest e Pistoia in direzione però di Pisa.

0: Ed eccolo qua Prince con la sua Stone. Siamo alle 7:45 minuti, adesso pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, riepilogo della situazione. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Traffico in progressivo aumento, specie in prossimità dei principali centri urbani. In apertura le notizie che ci arrivano dalla tangenziale di Bologna. Qui per un incidente fuori competenza lo svincolo 5 quartiere Lame è stato chiuso in uscita provenendo dalla 1 Milano-Napoli ed in entrata in direzione della 14 Bologna-Taranto. Si tratta di uno scontro frontale tra un furgone e un'autovettura. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, per un altro incidente, si è formato un chilometro di coda in aumento tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. In questo caso si tratta del tamponamento tra un'autovettura e due camion. Le altre notizie riguardano il traffico pendolare del primo mattino. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code a tratti per il traffico intenso in direzione di Torino tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa con tempi di percorrenza di 31 minuti. In direzione opposta verso Brescia si impiegano 30 minuti circa per fare il tratto che va tra Pero e la barriera di Milano Est. Incolonnamenti anche sulla vicina 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4. Traffico intenso in direzione di Milano, tempi di percorrenza su questo tratto di circa 15 minuti. Ci spostiamo sulla A10 Genova-Savona, code in direzione del capoluogo ligure tra Genova-Peglie ed il bivio per la 7. Incolonnamenti sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona con tempi di percorrenza di 17 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla 14. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, segnaliamo code a tratti tra San Cesario e Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare, 20 minuti il tempo di percorrenza di questo tratto. Code anche nel tratto finale della diramazione tra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo anulare. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code anche in direzione Pozzuoli tra la fine della tangenziale e Corso Malta, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Radio.

0: Bruciare per te, questa era Elisa. Tra poco andremo su Rai News 24, riprendiamo i collegamenti con la trasmissione appunto di Rai News 24 per informare tutti gli ascoltatori e i telespettatori in questo caso sulla situazione del traffico. Situazione del traffico che vede intanto questa notizia ancora dell'autostrada del Mediterraneo, questa corsia chiusa per incidente che abbiamo praticamente 11 km dopo Lauria Nord in direzione di Fisciano. Quindi questa è la situazione al momento. Dovremmo essere praticamente quasi pronti per il collegamento con Rai News 24. Vedremo un po' adesso. Eccoci qui. Ciao, buongiorno Adele. Eccoci, buongiorno, ben ritrovata. Siamo nuovamente insieme dopo. Sì, da Isoradio. Allora cominciamo con gli aggiornamenti e partiamo da un incidente che c'è sull'autostrada del Sole tra Milano Sud e la 58 in direzione Bologna, incidente a chilometro 9. A Milano abbiamo le code consuete che ci sono sulla Milano-Brescia in entrambe le direzioni, verso Brescia Trapero e Milano Est e verso Torino tra il raccordo tangenziale Est e Viale Certosa. Ci sono code anche in A8 con le code tratte che abbiamo verso Sud tra Busto Arsizio e Milano Nord, mentre per quanto riguarda la Liguria le code sono sulla 7 tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova, code anche sulla 10 tra Genova Peglia e l'innesso con la 7 sempre verso Genova. Ci sono rallentamenti poi soprattutto nella zona di Bologna a partire da Bologna Borgo Panigale, Bologna San Lazzaro, siamo ovviamente in A14 in direzione di Ancona e qui abbiamo proprio code a tratti per traffico intenso e poi abbiamo anche la situazione intorno a Firenze da evidenziare perché ci sono rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico sulla 1 in direzione Bologna. Roma, congestionato il traffico sul tratto urbano della 24, la coda è già di 5 km tra inizio Complanare e la tangenziale est in direzione della tangenziale, poi verso la tangenziale est altre code sulla Complanare tra Tor Cervara e fine Complanare. Infine c'è anche un problema che abbiamo sulla tangenziale di Napoli perché abbiamo un mezzo fermo in avaria che sta provocando delle code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzoli, ma comunque il traffico è congestionato su tutta la tangenziale in entrambe le direzioni. Queste sono le notizie per oggi da Isoradio. Buon proseguimento Adele e buona giornata a tutti i telespettatori di Rai News 24.
1: Aggiornamenti potete continuare a seguirli su Rai su Radio. Dunque con loro ci ritroviamo domani. Adesso c'è il meteo con Eleonora Rosio.
2: Sulle strade del mattino con Rai su Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: La stretta di Giorgia Meloni, tetto massimo dei bambini stranieri nelle classi, stop al burka nelle scuole, decreto in Consiglio dei Ministri, i presidi, questione fondata ma difficile trovare una soluzione. Salvini a Pontida ad ottobre, congresso straordinario della Lega, Vannacci, futuro nazionale, le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, Conte chiude l'evento dei 5 Stelle, no alle armi in Ucraina, Schlein, PD, governo fallimentare, la Premier dica quando si vota. Un disastro ma non lascio, ancora una sconfitta per Merz, in Germania l'ultradestra di AfD vince Mecklenburg-Pomerania, CDU fuori dal Parlamento regionale, a Berlino prima la sinistra radicale, elezioni in Russia, conferma per il partito di Putin. Sorprende i ladri nel cortile, spara e ne uccide uno nel Cuneese, 36enne indagato per omicidio, in fuga gli altri malviventi, la vittima aveva precedenti. Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente Mattarella presente all'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice, ricostruito dopo il sisma di 10 anni fa, speciale di Radio 1 alle 16.30. Pordenone legge, chiude in musica il volo, protagonista del concerto per l'Italia che saluta la città capitale della cultura 2027. Milan e Juventus rialzano la testa contro Lecce e Atalanta, Torino vergogna, ultra si girano e fanno cori durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Volley azzurri a tutto gas contro la Danimarca, gli europei mercoledì quarti, basket Milano supera Venezia, la Supercoppa è sua. Buongiorno da Salvatore.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: L'attesa del domani in questa canzone degli Rhythmics, When Tomorrow Comes, 6 minuti dopo le 8, siamo sulle strade del mattino di Raiso Radio, sempre Angelo Torchetti con voi fino alle 9, tra pochissimo l'appuntamento di Giorno per Giorno. Intanto però vi do subito ancora degli aggiornamenti di infomobilità, perché c'è un incidente sulla 4 e quindi parliamo del tratto tra Trezzo e la 58 in direzione ovest verso Milano, siamo sulla Milano-Brescia, coda per incidente, l'incidente esattamente chilometro 151 e 800 ed è sulla corsia di sorpasso. Poi attenzione anche ad un incendio segnalato al sud sulla 30, la Caserta a Salerno, quindi prudenza per la presenza probabilmente di fumo tra Palma Campania e l'innesto con la 16 Napoli Canosa. Allora si riparte giorno per giorno. Miriam Pezzali in studio, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Si ricomincia, pronti, esatto, per la stagione autunno-inverno.
0: Noi non ci siamo in realtà mai fermati, però insomma
1: questo è
0: la
1: vero.
0: Trasmissione sì, quindi oggi riprendiamo.
1: Ricominciamo. Allora andiamo a iniziare la nostra giornata idealmente a Napoli. Il sole è sorto alle 6:49, tramonterà alle 19:02, 12 le ore complessive di luce. La luna è nella sua fase crescente. Ottima la qualità dell'aria in città. Mentre per quanto riguarda i pollini, per chi è sensibile alle urticacee, i livelli sono medi, quindi attenzione. A Napoli oggi il cielo sarà poco nuvoloso per l'intera giornata, con una temperatura massima prevista di 29 gradi, la minima già rilevata è stata 23, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, al centro-nord saranno poche le nubi e il tempo si manterrà asciutto, diversamente su Calabria e Sicilia, dove insisteranno residui rovesci e temporali pomeridiani. E c'è anche da sottolineare che in molte località italiane le temperature oggi raggiungeranno ancora punte di 30-32 gradi.
0: Insomma 30 sono ancora accettabili, abbiamo sofferto molto,
1: sì,
0: di più.
1: È stata un'estate rovente, esattamente.
0: Andiamo alla curiosità.
1: Allora ce ne andiamo nella lontana Cina, un territorio molto vasto in cui forse non tutti sanno che il 27% è classificato come desertico e si tratta di più di 2,5 milioni di chilometri quadrati. Ebbene, sappiamo che i cinesi sono ottimizzatori per eccellenza.
0: È tutto tanto in Cina.
1: Esatto. E hanno deciso di sfruttare questo spazio vuoto per installare grandissime distese di pannelli solari, in particolare nelle zone desertiche dell'altopiano tibetano, lungo il margine settentrionale del deserto del Kubuki, nella Mongolia interna, dove è in costruzione quella che loro hanno chiamato la nuova grande muraglia, però, di pannelli solari.
0: Una muraglia di pannelli, esatto.
1: Questa nuova grande muraglia, attualmente in fase di realizzazione, una volta completata nel 2030, sarà lunga 400 chilometri e larga ben 5 chilometri, con una capacità di 100 gigawatt, ed è un gigantesco corridoio di energia solare che contribuirà a fornire 40 miliardi di kilowattora di elettricità pulita all'anno entro la fine di questo decennio alla regione Pechino, Tianjin, Hebei. Quindi
0: che consuma tantissimo quella regione,
1: enorme,
0: perché è popolatissima, quindi hanno bisogno
1: Pechino,
0: di tutti
1: quanti
0: questi
1: milioni di abitanti sono. Immagina fornire elettricità pulita per tutta questa gente. Va bene, un'altra piccola curiosità.
0: Sì.
1: Mentre l'antica grande muraglia cinese non è visibile a occhio nudo dallo spazio, questa nuova grande muraglia di pannelli solari, con già la sua parte realizzata già da ora, è così ampia da essere realmente distinguibile già dalla cosiddetta orbita bassa, cioè da dove si trova la Stazione Spaziale Internazionale. E la prova diretta viene dall'osservatorio della NASA, dove al posto delle dune spoglie di prima, ora nettamente riconoscibili, ci sono le griglie dei pannelli.
0: Belle.
1: Quindi si vede.
0: Utili,
1: si
0: ma bellissime. Sì.
1: Allora, questa opera ingegneristica però ha anche un'altra funzione, non genera solo una quantità significativa di energia, ma al contempo contiene l'erosione del deserto, perché questa stessa infrastruttura costituisce anche una barriera protettiva. In che modo? I pannelli fermano il vento e creano ombra sul terreno, due fatti che trattengono il terreno umido e creano così condizioni favorevoli alla crescita di erba, ma non solo, e colture. Quindi i ricercatori tedeschi suppongono che un'installazione sufficientemente grande potrebbe addirittura modificare i modelli di precipitazioni, tanto che gli scienziati stanno attualmente studiando se questo cambiamento potrebbe avere un impatto sulle precipitazioni nella regione in futuro e trasformare in futuro l'attuale paesaggio desertico.
0: Hai capito?
1: Quindi ci siamo. Tuttavia la sfida più grande, diciamolo realmente, di questo progetto è trasmettere questa enorme quantità di elettricità anche ad altre città che sono situate a migliaia di chilometri di distanza, ed è stata avviata proprio per questo la costruzione di linee di trasmissione elettrica che colleghino la Mongolia interna con numerose città sia a est che a sud. Quindi è un progetto veramente molto avveniristico.
0: Ad ampio raggio, come si dice, ma proprio
1: raggio.
0: Ampissimo. Andiamo al passato?
1: Ce ne andiamo nel 1952, una donna stabilisce il nuovo record assoluto, sia maschile che femminile, di attraversamento a nuoto dello stretto di Catalina in California. È un tratto di mare di 34 chilometri che separa la costa della California dall'isola di Santa Catalina, ed è Florence Chadwick. Stabilisce questo record a 13 ore 45 minuti 32 secondi, divenendo anche la prima donna ad attraversare quel tratto di mare. Era non nuova a imprese del genere, tant'è che nel 1950 aveva attraversato già a nuoto il canale della Manica, frantumando il precedente record del mondo.
0: E lì veramente complimenti, perché le correnti sono fortissime.
1: Solo le correnti, la temperatura, gli incontri con animali che popolano l'oceano,
0: anche con qualche scafo,
1: esatto,
0: magari che collega Dover a
1: esattamente
0: Calais.
1: E andiamo al nostro proverbio del giorno. Finalmente pronunciamo una parola che è strategica, che non abbiamo pronunciato tutta l'estate: aria settembrina, fresco di sera e fresco la mattina.
0: Oh, finalmente.
1: E ci siamo.
0: Bene, grazie Miriam.
1: Alla prossima.
0: Buona
1: Ciao,
0: giornata.
1: Ciao Angelo.
2: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai su Radio.

Pino Daniele, per sempre le sue canzoni continuiamo ad ascoltarle con molto piacere e anche un bel po' di nostalgia. Tra l'altro ultimamente, appena due giorni fa, è uscito il nuovo disco di Mina che contiene proprio il singolo che è Vento di Passione, proprio una canzone che Pino Daniele interpretò insieme a Giorgia, quindi l'ascolteremo nei prossimi giorni come già stiamo facendo nella versione di Mina. Allora, torniamo intanto al traffico, perché la coda per la 4 sulla 4 tra Trezzo e Cavenago è adesso di 3 km in direzione di Milano. Si tratta di un incidente al chilometro 151 e 600. La nota ci dice che sono due auto sulla corsia di sorpasso, coda in aumento, siamo arrivati appunto a 3 km. Ci sono sempre poi le code ancora sulla 4 in entrambe le direzioni, a parte l'incidente, anche per il traffico intenso verso Brescia, Trapero e Milano Est, e nell'altra direzione, in direzione Torino, tra il raccordo tangenziale Est e Viale Certosa. Ci sono altri aggiornamenti che ci portano anche sulle strade e autostrade liguri, perché abbiamo adesso 2 km di coda verso Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavori. Ci sono anche in carreggiata sud sulla 7 tra Busalla e la 12 verso Genova, code di traffico intenso. Coda di traffico intenso anche su un altro tratto della 7, questa volta in direzione di Milano, tra la 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto, e poi anche la 10 con coda tra Genova Pra e la 7 in direzione Genova, e sulla 12, quindi ancora in Liguria, coda di traffico tra Genova Est e Linest con la 7 in direzione nord, quindi verso Genova. Per quanto riguarda la situazione di Bologna, c'è ancora questo incidente segnalato sull'uscita 5 quartiere Lame della tangenziale di Bologna, e un altro incidente sempre sulla stessa tangenziale tra l'uscita 12 statale della Futa e l'uscita 11 bis Castenaso Ravenna in direzione nord. Ci sono naturalmente code a Bologna sul tratto della 14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, e anche sul raccordo di Casalecchio segnalate code in entrambe le direzioni su quasi tutto il raccordo. La zona di Firenze vede poi rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico sulla 1 in direzione Bologna, e c'è anche la situazione delle code a tratti tra il chilometro 23 e il chilometro 7 della 11, quindi tra Pistoia e l'innesto con la 1. A Roma il traffico continua ad essere congestionato sul tratto urbano, 5 km di coda tra l'inizio della Complanare e la tangenziale Est, e anche sulla Complanare verso la tangenziale altre code di traffico congestionato, da 1 siamo passati a 3 km di coda. C'è sempre l'incendio sulla 30 da Caserta Salerno tra Parma Campania e la 16 Napoli Canosa, attenzione quindi alla visibilità e quindi moderate la velocità e attenzione alle distanze di sicurezza. Adesso una canzone che ci porta poi fino al prossimo appuntamento, che è la viabilità stradale di Rino Jupiter.

0: Christmas.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia a tutte le anime in ascolto e benvenuti su Viabilità astrale. Io sono il vostro Jupiter, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio tra costellazioni e pianeti. Oggi il cielo si apre come una mappa segreta. Ogni stella indica un sentiero, ogni pianeta racconta una possibilità. Tenetevi pronti, perché l'universo non parla mai per caso e i suoi messaggi arrivano sempre al momento giusto. Oggi è lunedì, la luna è in fase crescente nel segno del Capricorno. Ma vediamo cosa accadrà per i nostri 12 segni dello zodiaco. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, è il momento di abbassare le difese e aprire davvero il cuore. Il dialogo sincero con il partner diventa la vostra forza più grande. Condividere pensieri, paure e sogni rafforzerà l'intesa. Leone, negli affetti arriva il momento della verità. Alcuni nodi vengono al pettine, ma niente paura. Avete tutta la maturità emotiva per scioglierli con eleganza. Affrontate ciò che emerge con onestà e ascolto profondo. Sagittario, sentite un forte bisogno di calore umano, di abbracci veri e parole gentili. Non chiudetevi solo nell'amore romantico. Gli amici sono una risorsa preziosa, una vera ricarica emotiva. Segni d'aria, gemelli, il lavoro vi regala soddisfazioni importanti e vi restituisce fiducia. I successi professionali diventano una leva per rimettere ordine anche nel resto della vita. Concentratevi su ciò che funziona. Bilancia, è una giornata da vivere a pieno ritmo. Potete premere sull'acceleratore senza paura. Le stelle vi sostengono e vi offrono occasioni concrete. Fidatevi del vostro intuito. Muovetevi con decisione e puntate dritti agli obiettivi. Acquario, Plutone vi suggerisce strategia e silenzio. Le vostre idee sono brillanti, ma non tutti meritano di conoscerle subito. Proteggete ciò che state costruendo e condividete solo con chi sa davvero apprezzare. Linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità astrale.

0: astrale con Jupiter su Raiso Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, un obiettivo economico ambizioso è finalmente alla portata. Serve impegno, costanza e fiducia nelle vostre capacità. Ogni passo fatto ora costituisce sicurezza per il futuro. Scorpione, giornata intensa, piena di impegni e corse contro il tempo. La parola chiave è organizzazione. Se riuscite a gestire bene le priorità, trasformerete il caos in produttività. Ricordatevi anche di respirare. Pesci, Nettuno accende la vostra immaginazione e rende la creatività una vera bussola. Idee, intuizioni, aspirazioni scorrono potenti. È il momento giusto per dare forma ai progetti artistici o personali. Segni di terra, Toro. La prudenza oggi è una virtù preziosa, soprattutto sul lavoro. Evitate passi affrettati e valutate ogni scelta con attenzione. La vostra forza sta nella solidità. Quando vi muovete con calma, nessuno può destabilizzarvi. Vergine, è tempo di fare pulizia. Eliminate ciò che è superfluo, nelle relazioni come negli impegni quotidiani. Meno rumore intorno, più chiarezza dentro. Tenete gli occhi aperti. Capricorno, le stelle vi sorridono sul fronte delle relazioni. Rapporti armoniosi, collaborazioni efficaci e intese soddisfacenti vi accompagnano in ogni ambito. Approfittate di questa energia positiva per rafforzare i legami. E anche per oggi il nostro viaggio tra le stelle si conclude. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e a presto sulle frequenze del cosmo.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

Bel ricordo di Narada, Michael Walden, un successo disco degli anni 70 che insomma abbiamo ballato tantissimo. Tonight I'm alright, questa notte starò benissimo, e questa notte si starà benissimo anche all'Arena di Verona, perché oggi 21 settembre l'Arena di Verona ospiterà una nuova edizione di Una Nessuna 100.000, questo evento che è già sold out e anche quest'anno riunisce grandi artiste e grandi artisti della musica e dello spettacolo contro la violenza sulle donne. Infatti lo show verrà trasmesso il 25 di novembre prossimo in prima serata su Rai 1, quindi non questa sera. Questa sera c'è lo show live e poi il 25 novembre in prima serata su Rai 1. Ci saranno Fiorella Mannoia e Carlo Conti a condurre, ma ci saranno tantissimi artisti come Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano San Giorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta, Michele Bravi, Carolina Crescentini, e sul palco si alterneranno quindi esibizioni, duetti e collaborazioni inedite, quindi tutti quanti uniti per dire basta ai femminicidi e dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza, ma anche per sensibilizzare il pubblico con questo fenomeno, contro questo fenomeno sociale e culturale. Ho tralasciato un nome che sarà anche presente, non a caso, perché è la cantante che canta la prossima canzone, cioè Malika Ayane. Anche lei sarà sul palco.

0: detto tra noi, è il caso adesso di andare a Autostrade per l'Italia. Facciamo un po' il punto della situazione del traffico, quindi riepilogo dal centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete in gestione, vediamo le notizie principali partendo dalla tangenziale di Bologna. Qui ricordo che per un incidente fuori competenza allo svincolo 5 quartiere Lame è stato chiuso in uscita provenendo dalla 1 ed in entrata in direzione della 14. Si tratta di uno scontro frontale tra un furgone e un'auto. E per un altro incidente, fortunatamente ora risolto, sulla 4 Milano-Brescia registriamo 3 km di coda tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. Rimaniamo sulla 4 per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione opposta verso Torino code a tratti tra Monza e Viale Certosa, 25 minuti il tempo di percorrenza del tratto. Incolonnamenti verso Milano anche sulla 1 Milano-Napoli tra Milano Sud e l'innesso sulla tangenziale ovest milanese. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese con coda tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord, tempi di percorrenza di 16 minuti in direzione di Milano. Code anche sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per le operazioni doganali in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova-Savona code in direzione di Genova tra Genova Pra e l'innesto sulla A7. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord code a tratti in direzione di Firenze a partire da Pistoia fino all'innesto sulla 1 con tempi di percorrenza di 30 minuti in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, 20 minuti l'attraversamento il tratto. Code in direzione opposta tra Castel San Pietro ed il Bivio per la 13 in direzione della 1, si impiegano al momento circa 15 minuti. Ci spostiamo a Roma, siamo sulla diramazione di Roma Sud, incolonnamenti tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, mentre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, segnaliamo 5 km di coda tra l'inizio della Comprenare e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: con questa Street of Dreams, la loro ultima canzone che ci accompagna fino alle 8 e 51 minuti, quindi vuol dire che siamo quasi vicini alle 9, e questo vuol dire che oltre al GR1 delle 9 iniziano altri programmi.
1: Eh già, perché in effetti ci siamo. Buongiorno, bentrovato Angelo.
0: Bentrovato, grazie. Quindi sarai tu a condurre dalle 9 a mezzogiorno.
1: È il grande giorno, ricominciano tutte le produzioni, ricomincia il palinsesto invernale, ai noi, a dispetto dell'estate che purtroppo ci ha lasciato.
0: Infatti ci dispiace l'estate, però insomma abbiamo anche un po' sofferto quest'estate,
1: molto,
0: un
1: anche
0: po'
1: troppo,
0: di cambiamento va
1: anche
0: bene.
1: Troppo, in effetti sì, però sì, ripartono tutte le produzioni a partire dalle 10, saremo in viaggio con Elisabetta, poi come tutti i lunedì, ormai gli ascoltatori di Liso Radio lo sanno che lunedì è diventato ormai da qualche anno, dall'anno scorso, l'appuntamento con le stelle, e quindi avremo Rino Jupiter,
0: già
1: saremo in modalità Alien Stars, in effetti sì, e quindi lunedì sarà l'appuntamento con Alien Stars, con Rino Jupiter, a fare l'oroscopo ai nostri ascoltatori, e poi a seguire torna da casello a casello con Gian Maurizio Foderaro, e sarà il contenitore all'interno del quale poi ci sarà ovviamente anche Sabina Stilo con Questioni di Stilo.
0: Benissimo, io prima di salutarvi vi aggiorno un incidente sulla 1 tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma, per il momento ne invito la prudenza, e poi rallentamenti nuovi da segnalare anche sulla 1 tra Firenze in Prunita e la 11 Firenze Pisa Nord. Da Angelo Torchetti è tutto, grazie a Carlo Boninsegna per l'apporto in regia, e tra poco il GR1, buona giornata.

0: Esoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. È stato un fine settimana, quello appena trascorso, denso di appuntamenti con i vari leader in campo, a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia non risparmiando attacchi alle opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci. E poi ha sottolineato che la parità tra uomo e donna non è negoziabile. Infine, un annuncio sulla scuola.
3: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
2: Gli altri eventi politici, lo dicevamo, dei vari leader in campo, a partire da Pontida, da dove Salvini fa un importante annuncio.
4: Non meritate che ci siano divisioni. Convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario della Lega.
5: Matteo Salvini lo annuncia dal palco di Pontida e sorprende i frondisti della Lega che non se lo aspettavano, ma i messaggi sono anche per gli alleati. In manovra chiede quota 64 ed estensione della flat tax. A destra, Futuro Nazionale si riunisce a Orvieto con l'ex generale Roberto Vannacci, che puntualizza: noi vogliamo governare per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma non a tutti i costi. Le alleanze le valuteremo a ridosso delle elezioni. Nell'opposizione, i 5 Stelle hanno chiuso Nova, la loro festa programmatica a Milano, priorità alla crescita del PIL e agli stipendi degli italiani, sostiene Giuseppe Conte. Stop alle armi per Kiev, contro la Premier, la segretaria del PD Elly Schlein. Il costo dell'energia è il più caro d'Europa, spiega, mentre gli stipendi sono tra i più bassi. Meloni ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Poi sulle alleanze.
6: Prima il programma, è quello che ci chiede la nostra gente, capire di quale progetto vogliamo essere coprotagonisti. Poi i nomi, poi la guida.
5: Gianluca Ruggirello, GR1.
2: In Germania ora nuova pesante batosta dalle urne per il cancelliere Merz, che però resiste e parla di disastro, ma dice non mi dimetto. In Mecklenburg-Pomerania l'ultradestra di AfD vince con il 38%, ma è senza alleanze per governare. I cristiano-democratici fuori dal Parlamento regionale. A Berlino invece la sinistra radicale di Linke, primo partito, con il 25,7%. Voto in Germania che non sembra comunque avere ripercussioni immediate sui mercati continentali in apertura in questi minuti, mentre novità arrivano invece dagli energetici. E allora, per sapere come sta andando Piazza Affari, ci colleghiamo subito in diretta con Milano e con Fabrizio Patti.
7: Sì, la settimana dei mercati inizia con un calo del prezzo del petrolio di circa l'1,5% rispetto a venerdì. Il Brent è a $102,05 al barile contro i quasi $110 toccati all'inizio della scorsa settimana. Tra i motivi c'è il rapporto di JP Morgan, secondo cui i transiti di petrolio nello stretto di Hormuz sono tornati ai livelli massimi da 6 mesi, 17,1 milioni di barili al giorno negli ultimi 10 giorni, solo 6 milioni in meno della media del 2025. Lieve calo anche per il gas, a quota 76,6 euro al megawattora. I mercati asiatici hanno aperto la settimana con rialzi in Cina di circa l'1%, più consistenti in Corea del Sud, più 1,65%, mentre Tokyo è chiusa per festività. C'è grande attesa per l'incontro di giovedì tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Negli Stati Uniti si attende un avvio in salita di circa 0,5 punto percentuale per le borse, sotto osservazione i riflessi delle elezioni regionali in Germania. Si riparte da uno spread BTP Bund a quota 89 punti base. Linea allo studio.
2: La cronaca: potrebbe essere interrogato in giornata il 36enne che a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato e ucciso un ladro dopo aver sorpreso un gruppo di 4-5 persone a rubare nel cortile della sua casa in ristrutturazione. L'uomo è indagato per omicidio. Sarà poi l'autopsia sul corpo della vittima, un 36enne di origini albanesi, a chiarire la dinamica della sparatoria. meteo con il sereno su gran parte del paese. Le temperature in Italia restano ancora elevate. Per oggi permane solo un'allerta gialla per pioggia su parte della Calabria e Sicilia. Sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Avremo ancora instabilità sul meridione, specie tra Calabria e Sicilia, resto del paese, con tempo stabile e secco, temperature ancora abbastanza elevate, specialmente in pianura padana e sulle zone più interne delle regioni centrali, dove facilmente anche oggi arriveremo intorno ai 30 gradi. Poi venti da nord porteranno dell'aria fredda giovedì e venerdì.
2: Siamo allo Sport Calcio con gli ultimi risultati della quinta giornata di campionato. Milan-Lecce 3-0, Juventus batte Atalanta 2-0, vittoria interna della Frosinone per 2-0 sul Como, 2-1 invece finita Parma-Genoa, pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli. In classifica al comando con 13 punti Roma, Inter e Lazio. Ora però la Serie A va in pausa per 3 settimane a causa della sosta per la nazionale impegnata in Nations League. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1, progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Erano gli albori della musica, di quella che poi sarebbe diventata musica house o commerciale, che dir si voglia. Fatto sta che i Technotronic, quando nel 1989 hanno sfornato questa Pump Up the Jam, divenne un tormentone nell'estate dell'89 e poi è diventata musica house, ballata in tutti i club. Questa è la ISO Radio Gold, che ha scandito l'inizio della nuova ora dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Rai ISO Radio. Buon lunedì, buon inizio settimana da parte mia, da Max Locafori, in questo momento al microfono con Stefano Siani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, e salutiamo Angelo Torchetti che fino a poco prima del GR vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte della mattinata. Come annunciato poco fa con Angelo, dicevamo appunto, oggi è il grande giorno, riparte il palinsesto 26-27 di Rai ISO Radio con tutte le produzioni, e quindi si avvicenderanno qui al microfono insieme a noi a darvi le notizie riguardanti il traffico tutti quelli che sono i conduttori e le conduttrici, insomma, che vi hanno fatto sempre compagnia già da qualche anno, a partire dalle 10, perché saremo già in viaggio con Elisabetta, e come di consueto il lunedì oramai è l'appuntamento tra le stelle, quindi ci sarà il nostro Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana, e quindi entreremo in modalità Alien Stars. E come annunciato, alle 11 saremo nuovamente con Da Casello a Casello con Gian Maurizio Foderaro, che torna con noi in diretta a partire dalle 11, e all'interno del contenitore avremo anche Sabina Stilo con Questioni di Stilo, Sabina Style, che dir si voglia. La nostra mission è sicuramente tenervi compagnia con un pizzico di buon umore, perché no, tenervi informati assolutamente su quella che è la condizione del traffico sulla nostra rete viaria stradale, autostradale, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, e soprattutto poi i vostri messaggi, che sempre numerosi, giungono al 348 103 1010. La condizione del traffico, beh, sulla 1 all'altezza del bivio con la 22, per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, c'è coda per traffico intenso ancora nel tratto tra il bivio della 1 con la 22 e Modena Nord verso sud, verso Bologna. Anche qui non manca il traffico, con conseguente coda, mentre nel tratto toscano della 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso. E ancora in via di soluzione l'incidente accaduto tra Frosinone e Ferentino verso Roma, al chilometro 622 della carreggiata nord. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. C'è un veicolo fermo invece, si tratta di un'auto ferma in prima corsia sulla 12 tra il bivio con la 7 Genova Est verso Livorno, al chilometro 2 e 400. Si tratta di un'auto ferma in prima corsia all'interno di una galleria, quindi data l'insidia ribadiamo, sulla 12 la Genova Sestri Levante, tra il bivio con la 7 Genova Est verso Livorno, al chilometro 2 e 400, c'è questa auto ferma in prima corsia all'interno di una galleria. Non manca il traffico anche sulla Bologna Padova, tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, in un tratto di 13 km poco meno. Sulla 30 anche qui traffico congestionato, con coda tra il nodo con la Napoli Canosa e Nola verso Caserta, e anche sulla 4 tra Dalmine e Cavenago verso Milano le code a tratti per traffico intenso. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ma torniamo alla musica. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold di Technotronic, quella Pump Up the Jam del 1989. Questa invece è l'ISO Novità delle Bambole di Pezza, Settembre.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: ditta. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rai Isoradio.

Queste sono novità di LP, questa Don't Stop su Rai Isoradio. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia giunge segnalazione dalla tangenziale nord di Milano. Qui ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese in direzione della A8. Tornando invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla variante di Valico tra Badia e Firenzuola verso Firenze, prudenza perché c'è un veicolo, c'è un incidente accaduto al chilometro 25 e 100, è accaduto all'interno di una galleria sulla corsia di sorpasso. Data l'insidia, ribadiamo, variante di Valico tra Badia e Firenzuola verso Firenze al chilometro 25 e 100 della carreggiata sud, all'interno di una galleria e sulla corsia di sorpasso è accaduto questo incidente. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Altra notizia di incidente senza turbative accaduta all'uscita di Modena Nord, sta interessando entrambe le provenienze, si è trattato del tamponamento tra due auto. Ancora fermo in avaria questo veicolo, questa auto ferma in prima corsia all'interno di una galleria sulla 12 tra il bivio con la Milano Genova e Genova Est verso Livorno, al chilometro 2 e 200 della carreggiata sud. Concludiamo con la Firenze e Pisa Nord, dove tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze le code a tratti dovute al traffico intenso in un tratto di 14 chilometri. L'isola novità di Somber ci conduce all'aggiornamento del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo in collegamento con Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sulla Cassia Veglia-Entana, traffico rallentato tra le rughe e Castel dei Cebini in direzione del raccordo anulare. Sulla Flaminia, rallentamenti dal raccordo in direzione centro. Traffico rallentato anche sulla tangenziale est tra la batteria Nomentana e l'uscita via Salaria Villada. Traffico intenso sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino a via di Capannelli. In centro, traffico rallentato sul Lungotevere in direzione Arapacis tra Ponte Sisto e Ponte Umberto I. Infine sulla Pontina, traffico intenso da Tor de' Cenci in direzione della Colombo. È tutto e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

E chissà in quanti ci avrete giocato da piccoli a Crystal Ball, mamma mia ragazzi. Non so neanche se esiste ancora quel famoso gioco che toccava mettere quella sorta di pasta sul tubicino e gonfiare soffiandoci su. Chissà. La band dei Keen con appunto Crystal Ball su Rai Isoradio. La connessione nel traffico sui tratti a gestione autostrade per l'Italia sulla 26, prudenza se foste in viaggio verso nord, perché tra Masone e Ovada verso Gravelluna Toce c'è un veicolo in fiamme al chilometro 14 e 800 della carreggiata nord, quindi siate prudenti a questo punto, comunque in entrambi i sensi di marcia, perché il fumo sprigionato dal veicolo in fiamme che rimane tra Masone e Ovada verso Gravellona potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi moderate la velocità e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Novità che giunge dalla Firenze Pisa Nord: è accaduto un incidente all'uscita di Prato Est per le provenienze da Firenze. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre c'è coda per lavori tra Bolzanete e Busalla sulla 7 verso Milano, una coda di un paio di chilometri. Annalisa insieme a Madame prima e Peggy Good dopo vi conducono all'aggiornamento delle condizioni meteo.

0: 9.45 appena scoccate qui su Rise Radio, è il momento di aggiornare nuovamente le condizioni meteo e lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il colonnello Guido Guidi, bentornato.
1: Grazie, ben trovato a lei e quanti sono in ascolto su Iso Radio. Italia divisa, se vogliamo contesa, tra l'alta pressione solida che viene dall'Atlantico e l'aria un po' più fredda che scorre sui Balcani, a prevalere al centro e al nord è la prima, quindi stabilità, soleggiamento diffuso, anche se con cielo non limpido perché a tratti velato. Sul meridione invece quell'aria un po' più fresca si fa sentire non tanto in termini di temperature quanto di ventilazione tra basso Adriatico e Ionio e anche di isolati temporali tra la Calabria e la Sicilia, come ne abbiamo avuti ieri, ne avremo anche oggi, sebbene in modo più isolato, ma ancora oggetto di segnalazione da parte della Protezione Civile per allerta ordinaria gialla, quindi per queste due regioni. Verso sera il vento aumenta ancora un po', le nubi in area adriatica potranno aumentare un po', la tramontana si annuncia per domani più sostenuta e quindi con un rischio di precipitazioni sull'area del medio e basso Adriatico, isolato ma presente, sull'entroterra laziale, sui monti della Sardegna e ancora una volta soprattutto al meridione tra Calabria e Sicilia, che continuano ad avere dell'aria un po' più instabile, però in un contesto di mare abbastanza caldo che quindi favorisce questa differenza di temperatura che poi è all'origine di questi eventi di pioggia. Abbiamo detto quasi niente del settentrione perché c'è poco da dire, a parte un po' di vento atteso per domani nei valichi, sui valichi della Liguria e sulle coste dell'Alto Adriatico.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E gli angeli da cantati, in questo caso nella vita di Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi, ma noi di angeli parleremo di stelle, perché tra poco parte in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars, quindi il viaggio tra le stelle parte, ma sì che parte, voglia. Tra poco arriverà anche il nostro Rino Jupiter a fare l'oroscopo della settimana, e quindi che cosa accade? Oramai cinture nere di palinsesto di Isoradio, lo so che lo sapete, quindi mi raccomando, se foste alla guida, no, invece dovete fermarvi nelle apposite aree di servizio di parcheggio o da fermi, se foste impegnati in qualsiasi attività, e potete mandarci un messaggio al 348 103 1010 per che cosa? Per sapere quale sia il vostro ascendente, perché pare che insomma impatti con una bella percentuale su quello che è l'oroscopo, e quindi mandate data di nascita, quindi data di nascita e il nome, affinché poi, e soprattutto l'orario, affinché Rino possa calcolare il vostro ascendente, così ve lo comunicherà durante l'oroscopo, durante la puntata di In Viaggio con Elisabetta, che partirà subito dopo le 10, e quindi come tutti i lunedì da oggi in poi sarà un viaggio con Elisabetta, ma in modalità Eli and Stars, il viaggio tra le stelle. Invece per coloro che fossero in viaggio sulla 3 verso Napoli in direzione nord, al chilometro 5 è accaduto un incidente tra San Giorgio Ponticelli e Napoli Sud. Al momento non ci sono ripercussioni. Sulla 1, tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, al chilometro 526, anche qui incidente senza alcuna turbativa, mentre ci sono rallentamenti sempre in Toscana in direzione di Firenze verso sud tra Barberino di Mugello e Calenzano. Questi rallentamenti sono provocati da materiali dispersi. Sulla Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, c'è una coda di un paio di chilometri dovuta a lavori, e questo è l'aggiornamento. Poi sulla 10, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, le code a tratti dovuti al traffico intenso, mentre ancora in Toscana sulla Firenze e Pisa Nord è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto all'uscita di Prato Est per le provenienze dal capoluogo toscano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo del raccordo Torino Aeroporto Caselle, è accaduto un incidente 500 metri dopo San Benigno verso il capoluogo piemontese, sì, verso Torino, mentre sulla statale 658 la Melfi Potenza qui i rallentamenti sono provocati dal fondo stradale dissestato tra Rio Nero in Vulture e Barile Ginestra verso Potenza. Proseguiamo ancora e possiamo parlare della statale 36 del lago di Como dello Spluga, rallentamenti a causa di un incidente accaduto 2,5 km prima di Lecco in direzione del passo dello Spluga. Uelo insieme ad Alvaro Soler e Roy Paci e Angelina Mango con Marco Mengoni, e non sono soltanto loro, perché mi si palesa anche la Princess già al di là del vetro. Stiamo per partire in modalità Alien Star, state con noi.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La KC and Sunshine Band con That's the Way 1975, questo è l'anno della Isola de Gold, delle 10:10:03 appena scoccate, stiamo per partire tra le stelle con Elisabetta in modalità Island Star, Serino Jupiter a farvi l'oroscopo. Prima di partire diamo conto di un incidente accaduto sulla 1 tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, accaduto al chilometro 526, coda di 3 chilometri, ma più che altro è stato istituito il blocco del traffico, quindi siate prudenti verso nord, blocco del traffico istituito tra il bivio dell'Autosole con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Altra notizia di incidente proviene dalla A14 all'altezza del bivio con la Bologna Padova, per chi dalla Milano Napoli si dirigesse verso Padova, coinvolti un'auto e un camion. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono turbative sulla viabilità, ma adesso andiamo a
1: in viaggio con Elisabetta.
2: In viaggio.
1: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
2: Sì, la radio accesa.
0: Sei diventata viola, ti stai emozionando proprio come il primo giorno di scuola. Buongiorno.
2: È vero. Buongiorno. Peccato che non siamo i visual. Buongiorno.
0: Meno male, per quello che mi riguarda, meno male. Tu sei bella come
2: sono,
0: il sole.
2: Sono emozionata, sì. Ci stavo proprio pensando mentre percorrevo la Flaminia da centro Roma sino qua a Saxa Rubra.
0: Sì.
2: E ero decisamente emozionata ed è bello perché queste emozioni finché esistono, no? Finché c'è questa emozione come fosse il primo giorno di scuola, vuol dire
0: siamo
2: che
0: vivi, siamo vivi e ci siamo.
2: We are still alive.
0: Esatto.
2: Mi fa piacere questa nuova edizione, parlerò un po' in inglese, un po'
0: molto
2: in italiano.
0: Anglofono.
2: Sì, perché so che sono tanti anche coloro che ci seguono grazie alla app RaiPlaySound,
0: certo.
2: All'estero.
0: Sì.
2: E allora buongiorno Max Locafaro, mi sei mancato tantissimo, ma noi ci siamo visti anche
0: YouTube.
2: Alla presentazione YouTube.
0: Nel senso anche tu.
2: È vero. Pensavo scusa. YouTube.
0: No, quella è un'altra.
2: Ci siamo visti alla presentazione dei palinsesti
0: di radio.
2: Noi
0: certo.
2: Rappresentavamo ISO Radio, abbiamo fatto un giro nella tipo le macchinette, sapete, golf car all'inside, pensa, dentro all'Olimpico
0: percorrendo quella che è la strada, dell'atletica, la pista d'atletica, insomma.
2: Ragazzi, all'ascolto, amici, cioè essere lì all'Olimpico, avere
0: bella
2: a
0: emozione.
2: Disposizione tutto lo stadio olimpico vuoto,
0: bella emozione,
2: è stata veramente una bella bellissima emozione. Allora dai, bentornati a bordo di In Viaggio con Elisabetta, sulle strade di Rai ISO Radio. Allora apriamo ufficialmente la stagione, è la quarta barra quinta, perché la prima diciamo fu un paio di mesi,
0: esatto, il
2: fu
0: 2022,
2: un po' una sorta di prova in diretta,
0: sì, un numero zero,
2: e mi ricordo solletico, tu devi sapere che la mia prima edizione,
0: sì.
2: No, non mettermi casa per agire di casa
0: no,
2: perché poi mi confondo, perché no. La prima devo comunque tutti i miei neuroni, le sinapsi devono
0: Solletico.
2: La prima edizione di Solletico,
0: sì.
2: Fu la stessa cosa qua di ISO Radio, il primo stagione.
0: Okay.
2: Iniziai a marzo, ma sai che mentre tu ora mi è venuto in mente, mi si è acceso l'unico neurone forse che mi è rimasto.
0: Ma no.
2: E praticamente iniziamo a marzo e facemmo questa grande prova in diretta da Torino.
0: Perché all'epoca andava in onda da lì.
2: Marzo-giugno, poi fummo promossi, ci fu un grande riscontro d'ascolto da parte di tutti i piccini d'Italia, scusate, tre telegatti, scansatevi, e poi dall'anno
0: ci mancherebbe altro.
2: Da settembre iniziamo la prima stagione da Milano, per cui è la stessa cosa qua, prima stagione così come sa, poi siamo partiti, parlo anche francese.
0: Ma ormai okay. Siamo francofoni, anglofoni, ragazzi, siamo international.
2: Vabbè, dai, comunque, allora.
0: Parliamo di quello che invece che c'è, la ciccia. Che cosa ci aspetta? Cosa aspetta gli ascoltatori
2: di
0: quest'anno?
2: Un po' di novità.
0: Ah, ci sono, quindi.
2: Una grande novità. Torna alla regia un vecchio amico di In Viaggio con Elisabetta, il mio primo regista, per cui benvenuto e bentornato il regista del mio cuore, Mauro Convertito.
0: Eccoci.
2: Mettimi
0: Mauro,
2: questi applausi.
0: Voglio applausi.
2: Usiamo la sta jingle machine, che non spendiamo, non badiamo a spese.
0: Va bene. Grande Mauro. Così
2: grazie,
0: leggo
2: Mauro,
0: è bella che sono soddisfatto.
2: Tra noi e poi una new entry importante, salutiamo Angela Ariano e salutiamo anche Sara che ci ha aiutato.
0: Sara Lucarini, certo.
2: Cesarini, ciao care. e diamo il benvenuto alla nostra nuova
0: Stefania Apolito.
2: Stefania Apolito,
0: esatto.
2: Che collaborerà con noi, redazione, casting,
0: sì.
2: Eccetera. Perché studiate?
0: No, perché okay. Sai, ci siamo domandati per un attimo. Dai,
2: ma una cosa.
0: Sì, una cosa.
2: Una cosa non cambia.
0: No.
2: Perché alla guida di questo programma.
0: Chi c'è?
2: C'è sempre il mio prode cavaliere.
0: Sì,
2: sai
0: ma
2: come
0: lascia
2: si chiama?
0: Sì, come si chiama? Come
2: Max.
0: Si chiama? Ma lascia perdere.
2: Locaffaro.
0: Sì. No, lascia perdere.
2: Con
0: lascia
2: altro
0: perdere.
2: F.
0: Sì, sì.
2: Locaffaro.
0: Sì. E invece c'è la Princess Elizabeth. Ma il lunedì invece lo aspettano già, stanno messaggiando al 348 103 1010. Chi c'è?
2: Non ce ne siamo liberati.
0: Ma meno male.
2: E siamo qua pronti a ripartire il viaggio con le stelle.
0: Tra le stelle.
2: Con le stelle anche
0: con le
2: perché
0: stelle.
2: La stella
0: chi è?
2: Più brillante.
0: Chi c'è?
2: Non c'è.
0: Chi è?
2: Che fa prende le misure. Prende le misure, guarda. Che ti sta crescendo il naso?
3: No, buona benvenuto. Energia comunque. No,
2: buona
3: energia a tutti. Come va?
0: Rino, oggi è il primo giorno di scuola, quindi c'è maggiore
3: sì,
0: libertà.
3: C'è.
0: Poi saremo più rigorosi nei tempi.
2: Che
0: cose, però oggi è
3: c'è anche la ripresa è fatta.
2: Questa stella, certo. Quanto sei brillante, è la stella più brillante del cielo. Allora, Rino,
3: sì.
2: Buona energia, sì, grazie.
3: Sì, prendiamo la misura perché Max mi ha detto che devo mettere un palmo.
0: Sì,
3: ma
0: anche meno di un palmo, anche meno.
3: E dunque, era, sai, il primo giorno dopo tanti mesi, dunque uno deve.
2: Come stai, soprattutto perché hai subito un paio di interventi?
3: Sì,
2: ora ci senti meglio.
3: No, sì, noi ci sentivo anche prima, ma il problema è questa cufene che a volte è un po' forte.
0: Sembra essere una cosa
2: dici,
0: contagiosa.
2: A me è iniziato a palla proprio, la cufene è
3: quello,
2: a palla.
3: Quello, però alla fine dai, ci sopravviviamo. È stata un'estate molto intensa, sono stato in Puglia, a Monopoli, poi avendo questo terreno a Conversano, il mio paese, ho fatto anche il contadino con grande piacere.
0: Impegnato nelle varie attività.
3: Ho potato, ho sistemato.
2: Hai potato.
3: Ho potato gli olivi, sì. Ho cento olivi.
0: No, non lo dire,
3: oggi c'è una bellissima luna in Capricorno, tra l'altro, una luna molto visibile. Luna
2: ma non anticipiamo nulla,
3: no.
2: Perché adesso. Tu lo sai che noi siamo la radio dell'infomobilità, ma soprattutto i nostri radioascoltatori vogliono sentire la musica. E solo qui a Raiso Radio, giusto Giammaurizio De Raro, ascoltiamo musica, la musica più brillante del cielo.
0: Samurai J.
2: Yes, bye bye, ciao.

0: Flamenco Paranoia su Rai Iso Radio. Prima di tornare al viaggio tra le stelle, diamo conto ancora del blocco del traffico istituito sulla 1 tra il Bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 526 che provoca coda di 4 km con tendenza all'aumento. Andiamo.
1: Eccoci qua, sì, bentornati. Alien the Star, abbiamo ricordato che la stella più brillante del cielo è appunto Rino Jupiter.
0: Buona energia. L'altro, buona energia, stanno arrivando i messaggi, vai.
1: Allora, ricordiamo il numero 348-103-1010. Volete avere un oroscopo personalizzato, volete sapere
0: richiedono
1: qual
0: l'ascendente,
1: è il vostro,
0: certo,
1: ascendente, eccetera, sì, compatibilità di coppia, segno fortunato. Tanto man mano racconteremo poi, certo, come di consueto, certo, ogni lunedì sarà la puntata dedicata all'oroscopo daily per i nostri amici viaggiatori e non solo, per tutta la settimana vi, certo, accompagnerà per tutta la settimana. Peraltro sabato, se non sbaglio,
2: sabato
1: ci dovrebbe essere una, visto che poi dopo noi non ci sentiremo, sì, il lunedì, sabato dovrebbe esserci luna piena?
2: Sì, sabato c'è luna piena, ma interessante, il 23, mentre mattina c'è il passaggio.
1: Il 23 è il mio numero, il 23.
2: Esatto, c'è il passaggio proprio dalla prima, finisce la primavera e inizia l'equinozio d'autunno.
0: Oh,
2: dunque,
0: vedi,
2: questa è una bella.
0: Cioè, che comincia l'autunno.
2: E si entra nel segno della bilancia.
1: Lo so. Si entra nel segno della bilancia, proprio in concomità con l'equinozio d'autunno.
2: Sì, infatti, la bilancia è un segno cardinale.
1: Tutta la notte
2: perché
1: a studiare le stelle sono stato.
0: Oramai sei diventata cintura nera di oroscopo.
1: È il mio amico
0: Ciampo,
1: stamattina mi ha svegliato.
0: Cominciamo?
2: C'è una bella luna piena in
1: arrivo. Ricorda il numero, tu che lo sai a memoria. Sei qua da 4 anni, Dino.
2: Sì, sì, l'inizio è la prima volta di
1: tu.
2: Dillo tu. Lassù, 348,
0: sì,
2: 10,
0: no,
2: 103, 103, 10, 10. Perché 103 è 10, 10.
0: Bravo.
1: Ok, capito? Allora dai, tanto hanno scritto già in tantissimi, sì, voglio ringraziare anche tutti coloro che mi hanno fatto in bocca al lupo in questo momento qua in diretta.
0: Ciao cari, a coloro che l'hanno fatto. Dicevamo,
1: quelli
0: cominciamo
1: che
0: con
1: l'hanno
0: chi?
1: Fatto,
0: con l'hanno
1: ciao
0: fatto,
1: cari.
0: Ciao cari. Vai.
1: Stefania,
2: esatto,
1: ma ci,
2: sì,
1: stai,
2: sì,
1: sentendo?
0: Vai,
1: batti un,
0: sì,
1: colpo.
0: Sì, sì, sì, ci sta sentendo. Ah. Ci ha ringraziato infatti del fatto
1: Stefania,
0: che
1: Stefania
0: Apolito.
2: Vai, e allora partiamo con i segni di acqua.
1: Dai,
2: appunto,
1: sei frastornato, Rino?
2: Sto concentrato. Ho scelto il cancro perché c'è, cioè, acqua, perché oggi in queste prime due giornate.
1: Qual è? Partiamo con i segni?
2: L'acqua, tanto. Okay. C'è Marte nel segno del cancro, che ancora per pochi giorni, 2 o 3 giorni, e poi c'è questa opposizione della luna. Dunque il cancro sta proprio un po' bello sotto energia, abbastanza, un po' anche un po' sotto pressione. Comunque Marte vi accende e vi regala un magnetismo difficile da ignorare. Avete passione, capito, determinazione e quella capacità tutta vostra di entrare nelle situazioni con intensità assoluta. Ma proprio perché il fuoco sarà potente, perché Marte è un segno di fuoco, un pianeta,
1: scusa,
2: di fuoco.
1: Scusami perché c'è il regista che mi fa ridere.
2: Ma proprio perché, scusami, il fuoco sarà potente, dovrete imparare ad usarlo. Non tutto va conquistato con la forza, perché, esatto, il cancro assolutamente è un segno mite, però in questo periodo, con questo Marte nel segno, è diventato proprio un guerriero. Infatti, molte persone che hanno amici del cancro, abituati a vederli tranquilli,
0: in questo periodo sono
2: aggressivi. Scorpione, lo Scorpione, c'è Venere nel segno, dunque si sa che lo Scorpione è il segno un po' dell'Eros, e con questo Eros.
1: Ah, ok.
2: E con questa Venere.
1: Ramazzotti,
2: e con queste Venere. Ramazzotti è uno Scorpione, tra l'altro. E con questo Venere nello Scorpione diventano ancora più. Venere rende più raffinati. Eros. Venere rende più raffinati i vostri sensi e vi regala una capacità quasi chirurgica di leggere persone e situazioni. Si sa che lo Scorpione è molto intuitivo. Uno sguardo, una pausa, una parola fuori posto, nulla sfuggirà alla vostra attenzione. Questa settimana il vostro intuito potrà diventare un alleato formidabile, solitamente lo è sempre, ma questa settimana con questa Venere, se volete fare conquiste particolari, basta uno sguardo. E
1: con chi va d'accordo lo Scorpione?
2: Ha un legame magico col Toro, si chiama asse della passione.
1: No.
2: Però lo Scorpione può andare anche col Capricorno.
1: Il suo segno
2: karmico,
1: qual è?
2: E lo Scorpione.
1: No, lo Scorpione è
2: il toro, toro. Poi lo Scorpione si lega con tutti, perché è un segno che, diciamo, segue altre direttive, non solo astrali ma anche di pelle, diciamo, ecco. Ha ormoni sempre a mille, dunque lo Scorpione è un po' particolare.
1: Beh, l'avevamo capito. Pesci.
2: Allora, per quanto riguarda i pesci, anche se Nettuno è uscito dal segno a livello tropicale, ma a livello siderale è ancora dei pesci, anche Nettuno domina i pesci, e questo Nettuno vi invita, amici dei pesci, a scoprire una forma di forza diversa dal solito. Non sempre vincere significa rispondere, ribattere o avere l'ultima parola. In alcune situazioni il vero gesto di coraggio il sarà silenzio. Scegliere il silenzio.
1: Ma non lo sapevo, non l'avevo letto, pensa, è venuto così spontaneo.
2: Lo so, perché siamo in sintonia cosmica, quantica direi, e lasciare che siano i fatti a parlare. Dunque...

0: house.fileni.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: La chitarra e la produzione all'epoca di Pino Daniele in questo album di Giorgia, Pane e Cioccolata, che conteneva proprio un amore da favola. Questo è Raizo Radio all'interno di Alien and the Stars con Elisabetta Ferracini e Rino Jupiter. Prima di tornare tra le stelle, diamo conto ancora del blocco del traffico istituito sulla 1 verso Firenze a causa di questo incidente accaduto al chilometro 526, che sta provocando coda di 4 km con tendenza all'aumento. E tra l'altro viene istituito da parte, consigliato più che altro, un percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia, l'uscire al bivio con la diramazione Roma Nord e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria.
1: Allora proseguiamo, Rino, sì. buona energia. A proposito, continuate a scrivere, sono già arrivati tanti messaggi al 348 113 10, continuate a scrivere, poi fra un pochino andremo poi a soddisfare tutte le vostre esigenze, ma ora andiamo con i segni di terra.
2: Allora, per quanto riguarda i segni di terra, Toro, da non dimenticare che in questo periodo il Toro è uscito da un momento abbastanza critico, c'era cioè Urano che l'ha un po' tartassato e dunque vi sentite molto più liberi, anche se non ve ne siete ancora accorti. La mente corre veloce.
1: Vale anche per gli ascendenti? Io sono ascendente Toro.
2: Beh sì, anche in parte, beh certo, l'ascendente abbiamo detto che vale quanto il segno, dunque molte volte sì.
0: Cioè impatta al 50%?
1: Impatta pesantemente.
2: No, abbiamo 30% il segno, 28-25% l'ascendente.
0: Ah ok.
2: Poi ci sono altri aspetti che influiscono molto. Comunque, la mente corre veloce e le idee arrivano una dopo l'altra come scintille. La luna, che nel Capricorno è in buon aspetto con il Toro, porterà intuito, concretezza e una particolare rapidità nel cogliere opportunità che altri potrebbero non vedere. È il momento di parlare e mettere sul tavolo un progetto.
0: Prima che di proseguire schiarisci la voce, bene bene.
1: No, ma l'acqua, vai. C'è un goccino d'acqua?
2: È finita.
1: Beh, poi la prendiamo. Scusa, vai. Chiamiamo il bar di Saxarubra che sono così
0: dopo. Ah, ok, perfetto.
1: Subito operativo.
2: No, ma c'è, me la da Max.
0: Vai.
2: Vergine,
0: sì.
2: Questa settimana, a proposito, buon compleanno amici la Vergine, ancora per due giorni, tra l'altro anche mia sorella fa gli anni oggi, auguri,
1: auguri,
2: anche
1: auguri, auguri, auguri, auguri.
2: Marina, auguri Marina.
1: Auguri Marina. Auguri.
2: Questa settimana la vostra sensibilità sarà un'antenna capace di captare ciò che gli altri non riescono ancora a esprimere. Intuirete bisogni, silenzi e cambiamenti prima che diventino evidenti. Una parola detta al momento giusto potrà avere un peso molto grande. Dunque, amici della Vergine, siete molto intelligenti, entrate quando dovete entrare e le vostre parole sono a volte veramente dei bisturi, cioè nel senso che vanno proprio a colpire il segno.
1: Concludiamo. Delle frecce.
2: Beh, la freccia c'era il Sagittario, diciamo dei coltelli.
0: Addirittura dei bisturi, proprio di precisione.
2: Sì, molto, la Vergine è molto precisa.
0: Capirai.
2: Capricorno, la luna ancora nel segno, intorno a voi potrebbero muoversi emozioni intense e persone alle prese con inquietudini che non sempre sapranno esprimere nel modo migliore. E che questa luna vi rende molto intuitivi e molto ricettivi. Non prendete ogni parola come un attacco personale. Dietro certe reazioni può nascondersi semplicemente una richiesta di attenzione, perché il Capricorno si sa che è tutto lavoro, lavoro, casa, lavoro, però mi raccomando, mettete fuori la vostra anima, mettete fuori il vostro amore, i vostri sentimenti, che non fanno male, la gente ha bisogno anche di quello.

0: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore su Rai Isoradio. Confermiamo ancora la notizia di incidente avvenuto sulla 1 tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, questo tamponamento tra auto e camion avvenuto verso Firenze al chilometro 526 che provoca coda a partire dal chilometro 530. Ricordiamo che c'è istituito il blocco del traffico e c'è il percorso alternativo consigliato da parte di Autostrade per l'Italia, ovvero uscire al bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e rientrare ad Orte dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, proseguiamo tra le stelle e te stellassa?
1: Sì, siamo arrivati al momento dei segni d'aria. Rino, che dicono questi segni d'aria?
2: Diciamo che sono un po' i protagonisti di questo periodo, perché nei segni di aria stanno transitando pianeti molto importanti, molto forti. Incominciamo proprio con i gemelli, che Urano è entrato nel segno.
1: Tra l'altro gemelli è il segno del nostro
0: di Stefano Siani,
1: tecnico. Stefano Siani,
2: buongiorno
1: e ben trovato Stefano.
2: Noi tre rappresentiamo i segni di aria.
1: Ed è anche il tuo.
0: Lui è gemelli, tu bilancia, io acquario. Sì, in effetti.
1: Per cui in questo
0: sì.
1: momento nello studio ci sono
2: c'è molta aria. E infatti Urano.
1: Vero Mauro, c'è molta aria in questo studio.
2: Infatti,
1: Mauro convertito.
2: Urano vi spinge a guardare lontano senza perdere il contatto con la realtà. È una combinazione potente. Da una parte avete voglia di cambiare, sperimentare e liberarvi dai vecchi schemi, e dall'altra sentite il bisogno di costruire qualcosa che possa durare nel tempo. Dunque, amici dei gemelli, ascoltatele tutte e due queste due emozioni, perché siete veramente un po' i protagonisti per voi molto del periodo. Bilancia. Amici la bilancia,
0: fra piano con la bilancia, perché
2: sì, anche perché la bilancia
1: Rino, guardami,
0: allora
1: anche Mauro
0: è il segno di Elisabetta, come anche il segno di Mauro convertito,
1: il nostro regista, che è tornato. Sì,
2: fra due giorni entriamo nel segno della bilancia con l'equinozio,
1: ecco. L'equinozio d'autunno,
2: perché la bilancia è un segno di aria, è un segno cardinale perché è legato agli equinozi, e i segni diciamo legati ai punti sono punti cardinali, di conseguenza è un segno cardinale. Mercurio,
1: quanto durerà questa stagione della bilancia, questo momento
2: 30 giorni. Mercurio però Mercurio nel segno adesso è entrato nella bilancia e ci rimane più di 20 giorni, e Mercurio vi chiede una cosa apparentemente semplice: alleggeritevi.
0: Dovete alleggerirvi, ragazzi. No. Mauro, Elisabetta, alleggeritevi,
1: non fate anche un bel respiro, come dice Guru Das, che chiameremo nei prossimi giorni.
2: Non tutto deve essere spiegato, risolto, messo a posto. Alcune responsabilità non vi appartengono,
1: ma anche tutta sta pesantezza.
2: Appunto,
1: anche meno, no?
2: Certo, alcuni problemi possono tranquillamente restare nelle mani di chi li ha creati. Perché dovete accollarvi i problemi degli
1: ciao
2: altri?
1: Ciao cari!
2: Scegliete la strada più limpida.
0: Oh, vedi?
2: Concedetevi il diritto di dire no, senza sentirvi in colpa. Sì, perché i sensi di colpa a volte sono un vero problema per tutti noi.
0: E allora qualche volta devi dire no, Elisabetta.
2: Non abbiate sensi di colpa, amici cari, radioascoltatori, un po' tutti, perché se la cosa si fa, non è, anche se può essere colpa vostra, ma non lo è, perché è una questione di destino, di fluido.
1: Questo
2: e di
1: vale
2: energia.
1: Un po' per tutti i
2: per
1: segni.
2: Tutti. Cioè, ma infatti, Marco, ho detto un po' per tutti. Acquario,
0: eccoci.
1: Ma non l'hai letto tutto fino alla fine?
0: Sì, sì, come no? Che devi dire no, voglia. L'ha detto.
1: C'è qualcuno?
0: Che non dice.
2: Allora,
1: c'è chi dice no.
0: Esatto,
2: concludiamo
0: bravo.
2: Con il segno di Max.
1: Max Locafro, santo che fai lo spiritosetto.
0: Sì.
1: Acquario, è arrivato il tuo momento.
2: Acquario, allora, Acquario invece c'ha.
1: Allora,
0: quello è dopo.
2: Acquario invece c'ha Plutone nel segno. Questo,
0: ecco.
2: Plutone ci rimane 20 anni, capirà.
1: Sì. Come Pippo.
2: Ma c'è un'allegoria. Perché Plutone è il segno legato a Dioade, il dio dell'oltretomba, capito? Dunque c'è qualcosa di.
0: Rimane per 20 anni.
2: 20 anni nel segno, e Plutone che sta un po' scombinando tutti la burocrazia, le autorità, grazie a internet, che sta sconvolgendo un po' tutto quello che sta accadendo in maniera. Poi un giorno ne parleremo, se volete.
0: Assolutamente.
2: Acquario,
0: sì.
2: Comincia a intravedersi il risultato di ciò che avete costruito con pazienza.
0: Oh, vedi.
2: Nel lavoro e nei progetti personali arrivano segnali incoraggianti, conferme e piccoli riconoscimenti che vi dimostrano che la direzione intrapresa è concreta.
0: Guarda dove sto, insieme a Elisabetta siamo stati lì all'Olimpico, ci mancherebbe altro.
2: Certo. Non lasciatevi però prendere dalla fretta e ottenere subito tutto.
0: No, ma infatti.
2: Tutto ci vuole il tempo.
0: No, ci hanno premiato anche gli ascolti, perfetto, va bene così, va bene così, va bene così.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa! Essen ist fertig!
1: Auf tablo!
2: È pronto? In tavola!
3: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.

0: E questa era Audrey Hepburn con Show Me. Sono le 10.43, bentornati Rise Radio in viaggio, Elisabetta, prima puntata, felicissimi, anche molto emozionati. Rino, stiamo raccontando l'oroscopo a tutti i nostri amici che ci seguono sulle autostrade italiane e non solo, ma anche coloro in modalità stanziale, sono tanti, grazie proprio all'app Rai Play Sound. E allora, prima di procedere con i segni di terra, direi, sì, no, di fuoco nel fuoco.
1: E prima ancora andremo da autostrade.
0: Sì, poi dopo andiamo anche da Re Leone. E prima ci sono, andiamo a contattare alcuni radioascoltatori. Sì. Allora, Tiziano è nato il 14 marzo del 1981 alle 11.30.
2: Allora, Tiziano è un pesci, ascendente, avevo calcolato, mi veniva toro, però ho visto meglio e sta verso i gemelli, anche perché Tiziano in questo momento sto avendo un contatto quantico e lui ha la guida del suo mezzo, non so se c'ha un camion o una macchina, ma comunque sta andando.
0: Aspetta, spieghiamolo bene, tu in questo momento mentre stai raccontando a Tiziano qual è il suo ascendente, tu hai visualizzato Tiziano,
2: sì,
0: veramente.
2: Quando c'ho i dati.
0: Attenzione,
2: i dati...
0: ma non abbiamo anche una... dalla prossima settimana, mentre lui, quando lui ha questi momenti di queste visioni,
1: sì,
0: che non è una cavolata,
2: io
0: metterei anche o la musica dello squalo,
1: addirittura
0: The Shark lì, com'era, oppure Mauro, mi aspetto molto altro da te,
2: dovete sapere che quando mi date i vostri dati,
0: Mauro mi aspetta

0: chiama collegamento quantico, dunque riesco in qualche modo ad avere delle sensazioni, perché ho i vostri codici, ho la vostra data di nascita, il vostro orario, c'ho tutto, dunque poi erigo anche il grafico e dunque ho tutte le vostre coordinate.
1: Allora in questo momento
0: lui sta guidando, c'ha un problema importante da risolvere, sì, ma niente di che, perché comunque lui è una persona abbastanza affabile, fa tante cose, è molto, diciamo, un po' uno che si dà da fare, è anche fortunato, cioè sempre quel cale sempre in piedi. Però in questo periodo è consigliabile questa situazione che gli andrà a cambiare un po' la vita, gli andrà a cambiare un po' di cose, di non prenderla sotto gamba, ma di metterci la giusta energia, vai.
1: Allora Tiziano, per cortesia rispondici se in questo momento sta succedendo quello che,
0: sì,
1: cioè poi rimane tra di noi in privato,
0: sì, certo.
1: Perché vogliamo fare un double check, capisci? Siamo all'inizio stagione.
2: Il feedback.
1: Allora Mirko, feedback, 16 settembre del 69, è nato alle 14:30. Che ascendente ha?
0: Mirko è un vergine ascendente capricorno, molto preso per il lavoro, lavori troppo, rilassati e pensa un po' alla famiglia, perché sennò ti trascurano anche
1: poi
0: loro.
1: Poi abbiamo Martina, 25 febbraio, non dico l'anno perché è una signora, alle 7:30, tanto luce là.
0: Martina è un pesce, ascendente pesci, una gran bella donna. Molto
1: pesci, accidente.
0: Sì, sicuramente ha due famiglie, nel senso che forse è una famiglia un po' allargata, perché è una donna molto, insomma, molto fertile, molto prestante.
1: Meno male che non abbiamo detto il cognome. Daniela, 1-2 del 61, è nata alle 9:30.
0: Daniela invece è un acquario. Ecco qui
1: è
0: ascendente.
1: Chi era?
0: È un acquario.
2: Quella un po' aperta, un po'.
0: Sì, è acquario ascendente pesci.
2: Ecco.
0: E infatti lei è molto aperta al mondo, è aperta perché è un acquario, dunque è un segno anche molto indipendente, eccentrico. E poi ascendente pesci la rende molto femminile, con la gran voglia di essere donna e di divertirsi.
2: Perfetto. Ma adesso
1: è arrivato il momento solenne, sono 10:47, quello di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno via Bergamini.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, naturalmente ci sono delle eccezioni. Partiamo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove è bloccato il traffico tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia in direzione di Firenze. Sono 5 chilometri di coda e si tratta di un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. I soccorsi naturalmente stanno già operando sul posto. In alternativa, a chi viaggia verso Firenze consigliamo di proseguire lungo la diramazione di Roma Nord, percorrere il grande raccordo anulare, poi la strada statale Cassia in direzione di Viterbo e rientrare in A1 ad Orte. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, dove tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Sempre per lavori ci sono code anche sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara di 1 chilometro. Ancora sulla A14 ma in Emilia, tra il bivio con l'Autosole e Bologna San Lazzaro il traffico è intenso per chi è diretto verso Ancona. Trafficato anche il vicino raccordo di Casalecchio, sia verso la 1 sia verso la A14. Code per raggiungere poi Firenze sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Trafficata ancora anche la Lombardia nel tratto della 4 Milano-Brescia, compreso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
4: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: te la stai cantando.
1: Eh già, il mio, io so, una crush per Lauro.
0: Achille Lauro con La Città degli Angeli.
1: Bentornati a Raiso Radio, sono 10:52, abbiamo un radioascoltatore Roberto che è bloccato nel traffico della
0: sì,
1: 1,
0: perché
1: no?
0: In effetti c'è questo incidente avvenuto tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze al chilometro 526 e c'è la coda di 6 km con tendenza
1: Accidenti.
0: All'aumento, e tra l'altro ci ha indicato il percorso alternativo, ovvero chi viaggia verso Firenze viene consigliato loro di proseguire lungo la diramazione Roma Nord, percorrere il grande raccordo anulare, poi la Cassia verso Viterbo per poi rientrare in A1 a Orte. E lui dice: questo per sapere qual è il mio ascendente può bastare?
1: Sì, però ci devi dare anche qualche dato in più. Allora scrivici nel frattempo.
0: Grazie,
1: che noi
0: Roberto.
1: Parliamo dei segni di fuoco, scrivici Roberto anno, data di nascita, giorno eccetera,
0: e l'ora,
1: dopo,
0: sì.
1: L'ora, soprattutto l'ora è importante.
0: Vai, segni di fuoco.
2: Allora, partiamo con l'Ariete. L'Ariete in questo periodo ha questi due pianeti importanti, Nettuno e Saturno. Soprattutto Saturno vi invita a guardare negli occhi emozioni e pensieri che avete forse cercato di rimandare. Potrebbero emergere dubbi o situazioni che sembrano più pesanti del previsto. Avete dentro di voi una capacità straordinaria di trasformare le difficoltà in consapevolezza. Siete lì combattenti, amici della rete, siete guerrieri, di conseguenza non dovete mai fermarvi, anche quando magari vi fanno un po', diciamo, vi fanno a pezzi, tra virgolette. Riunite i vostri pezzi, alzatevi e combattete, e vedrete che vincete sempre, infine. Leone.
0: Amici Leone, Leone, hai detto? Leone.
2: Hai detto Leone?
3: Leone.
1: Svegna.
3: No.
1: Svegna. Svegna.
2: Regna. La regna. No,
1: dai,
2: no, il Leone regna.
1: Ma ragazzi, ma...
2: Anche...
1: Svegna, perché era le Leone, racconta.
2: Certo, lui,
1: tu non stai visualizzando
2: lui sta sulla
1: le Leone,
2: la
1: sta
2: sulla rupe
1: dei
2: re, e lui dice che fa... E tutti le gazzelle, le giraffe si inchinano. Anche i cinghiali, e dunque è un bel vedere. Leone, la vostra energia sarà intensa e in alcuni momenti potrebbe trasformarsi in impazienza, perché Giove del segno vi rende un po' impaziente, amici di Leone. Avrete voglia di vedere subito i risultati del vostro impegno. Fate della calma una nuova forma di coraggio. Dunque sorridete, respirate e non reagite all'impulso, perché non giova, li rende molto impulsivi, molto intraprendenti.
1: No, scusami, mi sono distratta con i ragazzi, puoi ricominciare, Leone?
2: Ok. La vostra energia sarà intensa e in alcuni momenti potrebbe trasformarsi in impazienza. Avete voglia di vedere subito i risultati del vostro impegno, però fate della calma una nuova forma di coraggio.
1: Sorridete, respirate
2: e non reagite all'impulso.
1: Benissimo, ricordatevi sempre di respirare, non rimanete in apnea, come
2: no,
1: dice
2: no, perché no, respirare è prendere il tempo per poi reagire.
1: Vita.
2: Finiamo con il Sagittario.
1: Il Sagittario che ci piace molto.
2: Allora, amici del Sagittario, il cuore torna protagonista e porta con sé un'emozione capace di cambiare il tono delle vostre giornate, perché sai, il Capricorno, il Sagittario è sempre abituato, è molto avventuriero, non ci pensa molto all'amore, ma in questo periodo il cuore batte. Potrebbe trattarsi di un sentimento che ritorna dal passato, oppure
1: batte.
2: Di qualcosa di nuovo che nasce quasi senza preavviso. In entrambi i casi sentirete dentro di voi una luce diversa, più calda, più autentica.
0: Senti,
1: mio via, scatenate
0: adesso, dai.
1: Allora, ma Roberto ci ha scritto?
0: Guarda, ricordiamo chi c'è domani, così nel frattempo lui calcola l'ascendente di Roberto, che è nato il 7/01, quindi 7 gennaio.
2: Un Capricorno, che ora?
0: Alle 3 del mattino. Invece noi domani
1: parte alla grande la nuova edizione di Viaggio con Elisabetta, sì, perché lunedì avremo sempre Rino, Jupiter. Martedì, domani, avremo una dolcissima Francesca Fialdini. Riparte la sua 8ª edizione di Da noi a ruota libera domenica 17:20, ma domani faremo una bella chiacchierata con Francesca. Allora, Roberto,
2: Roberto,
1: che ascendente è?
2: Dovrebbe essere lui è un Capricorno ascendente, oscilla fra il Sagittario e lo Scorpione. Non ne sono molto sicuro, però lui bisogna capire, ecco, se è uno che viaggia all'estero, magari poi ci dà il feeder, se va spesso all'estero, gli piace l'estero, è Sagittario.
1: Ma che vuol dire?
2: No, perché
1: lì ci sono le date, ci sono i numeri.
2: Sì, però non abbiamo l'esattezza il luogo di nascita, anche, capito? Che
1: ah, ma anche il luogo? Allora, questa è un'informazione, perché non l'abbiamo chiesto.
2: In alcuni casi mi serve, no? Siamo lì a un po' in maniera.
1: Va bene, allora ricordate il luogo.
2: Il luogo,
1: prossimo,
2: sì, magari la città dove nasce.
0: Prima di salutarci, coppia della settimana.
1: La coppia della settimana è
2: Bilancia Acquario.
0: Io e te.
2: Voi due.
0: Bilancia
2: voi
0: Acquario.
2: Due.
0: No, io e te.
1: Tu e Dio. Mentre il segno fortunato della settimana è
2: Toro.
1: Toro. Capito, Torelli, all'ascolto.
2: È veramente carico.
1: E allora siamo arrivati alla fine di questa prima puntata scoppiettante.
2: Stavo sentendo la mia musica.
0: Sì. La tua musica familiare.
1: Questa è proprio quella che stiamo ascoltando. Dai, annunciala tu, è il tuo ultimo successo. Quante visualizzazioni hai avuto poi alla fine?
2: Siamo arrivati a 150.000 visualizzazioni.
1: 150.000,
2: Io respiro l'universo con Milo, con il nostro amico Marcello Romeo, poi Sara Sei, che è la voce femminile, e respiro l'universo, amici cari, qualcosa di particolare, va ascoltata perché vi mette in sintonia con l'universo e a livello quantico riuscite a capire quello che vi circonda, però va ascoltato perché comunque
1: però l'ascoltiamo.
2: Tutte le anime vicino a voi si fanno sentire.
1: E allora ascoltiamo il respiro dell'universo. Grazie Rino Jupiter, grazie Max Locafaro, grazie al mio nuovo team al di là del vetro, Mauro Convertito, grazie a Stefano, e noi ci vediamo domani con una nuova puntata in viaggio con Isabetta qui Rai Isoradio.
2: Ciao.

0: Ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Boys and the News con If This Is It su Raiso Radio, l'Isola de Gold, che ci ha trasportato indietro al 1983. Tanto fermento oggi, primo giorno di scuola, partito il nuovo palinsesto. Siamo partiti con Elisabetta in viaggio con lei dalle 10 alle 11 in modalità Alien Stars con Rino Jupiter, e tra poco saremo da casello a casello, ma prima aggiorniamo la condizione del traffico. Sulla 1 vi rammentiamo che c'è stato questo incidente tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 chilometri di coda, anzi 7, a partire da Guidonia a Montecelio per un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto e un camion. Il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di proseguire lungo la diramazione di Roma Nord, percorrere il grande raccordo anulare per poi prendere la Cassia verso Viterbo e rientrare in A1 a Orte. Questa è la notizia aggiornata per quanto concerne l'incidente accaduto sulla A1 tra Guidonia e Ponzano Romano. Poi invece altra notizia sulla A4 che riguarda la A4, anche qui è accaduto un incidente tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Cormano, coinvolte due auto, e tra l'altro l'incidente è accaduto nei pressi di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso tra Cormano e Milano Est. Sulla A30 invece prudenza, perché c'è un veicolo in fiamme che rimane tra il nodo con la 16 e Palma Campania verso Salerno al chilometro 23 e 900. Al momento non ci sono turbative, ma prudenza perché il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Concludiamo con la diramazione Roma Nord, dove ci sono le ripercussioni dell'incidente accaduto lì nei pressi sulla 1 e verso la Milano Napoli in direzione nord. Sulla diramazione tra Roma Nord e il bivio con la 1, appunto, c'è la coda dovuta all'incidente. Fatto sta che, insomma, in quanto totali, i mezzi coinvolti sono stati rimossi e messi in sicurezza.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni.
2: Eccoci qui, allora, buongiorno.
0: Ma bentornato!
2: Buongiorno, si torna sempre, insomma, è anche una regola dei noir, no? Che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. E quindi siamo tornati. Però ho trovato anche dei complici, no?
0: Capito,
2: che sono sempre gli stessi. Intanto ringrazio subito Vestita Candida oggi, poi spiegheremo forse perché, poi dipende. Filomena Vitaliano, buongiorno.
0: Bentornata, Filo.
2: In regia. Poi abbiamo, ecco, da questa parte invece c'è Max Locapa,
0: lo so, sono meno candido e molto,
2: ecco,
0: più.
2: E poi, perché di solito la buona creanza non bisogna dimenticarla, io voglio salutare anche Camilla Ferranti, no?
0: Assolutamente,
2: che è stata la titolare di questo spazio per un anno. Adesso, come spesso accade, insomma, la Rai ha mille possibilità, fa altre cose. Le auguriamo naturalmente un buon lavoro e naturalmente che abbia tanti ascolti, meno di noi ma sempre tanti ascolti.
0: Ci vuole bene, ci si vuole,
2: no,
0: bene,
2: che c'entra. Però poi ognuno corre per il suo, perché
0: certo,
2: non si può essere proprio ipocriti, ecco.
0: No,
2: allora casello a casello non cambia, o meglio cambia, perché avremo delle intanto una conduzione a due voci maschie, ma c'è una novità, perché casello raddoppia con una figura femminile con la quale torno a lavorare anche con lei, perché facciamo i ballerini ai tempi di Pippo Baudo.
0: Anche tu eri un ballerino di fila.
2: Ma come no,
0: magari di quarta, quinta, ma un ballerino di fila.
2: No, in realtà, ecco, in realtà abbiamo già avuto modo di lavorare in altre reti della Rai, quindi Sabina Stilo, che rimane nel suo spazio, che però è stato e diventa casella a casello, quindi ci saremo anche noi, lei avrà i suoi spazi, ci saranno, quindi avremo tante novità. Intanto abbiamo un ospite che sta quasi per arrivare, perché io ho anche una sorta di gesti scaramantici, ecco,
0: e qui vedi.
2: Diciamo, la scaramanzia è bionivoca, nel senso che io porto bene a lui e lui porta bene a me.
0: Quindi un rito apotropaico,
2: ecco, vicendevole. Quindi non vi dico di chi si tratta, ma io, se non comincio con lui, non, anche perché lui porta bene, se porta bene, e noi speriamo di fare lo stesso anche con, quindi saremo a scoprire tra un attimo, e poi avremo tutti gli appuntamenti lunedì che ritornano. Quindi partiamo subito con io ti delego la presentazione delle canzoni, dopodiché andiamo via con questo casello a casello che parte oggi e andrà avanti almeno fino a giugno 2027.
0: Sì. Eh beh, direi, lì sono Vita di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, con Goya, l'ISO novità all'interno di Da Casello a Casello. Prima di proseguire con il rito apotropaico di cui sopra, proseguiamo invece con le notizie riguardanti il traffico. C'è questo incidente accaduto verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, al chilometro 32 della carreggiata nord. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anche se in effetti lì nei pressi in direzione opposta siate prudenti, perché ci sono le code dovute al traffico intenso. Facciamo così, lo annunciamo con il brano, l'ospite.
1: Sì, sì, lo annunciamo subito, anche perché è una delle canzoni. Abbiamo accennato anche alle città, perché noi le città che amiamo sono sia Genova che Napoli.
0: Assolutamente.
1: Perché lì si viaggia, e come, no? Poi si somigliano un po', e questa canzone è un po' un omaggio ad entrambe. Sentiamo un po' e poi andiamo con il nostro primo ospite.

0: E ma niente ci dividerà.
1: Ma chi suona il pianoforte secondo te?
0: Divinamente, tra l'altro.
1: Gigi D'Alessio, buongiorno.
2: Eccomi qua, buongiorno a tutti voi amici di Isoradio, da Casello a Casello.
0: Allora, buongiorno,
2: la
0: maestro.
2: La mia vita quotidiana, Io guarda, facevo da casa a casa, adesso faccio sempre da Casello a Casello.
1: Beh, questo sì, però non esagerare troppo, perché sennò insomma io ci rimango così, mi sciolgo. No, in realtà io ho già svelato la cosa, ho detto noi c'è una cosa che io faccio ogni qualvolta inizio una nuova avventura, perché mi porta bene, quella di chiamare Gigi D'Alessio. Quindi mi sono scoperto, l'ho detto tranquillamente, che tu sei un portafortuna, e in qualche modo
2: come il cornetto che danno a Napoli.
1: Però diciamo che abbastanza, diciamo, ci portiamo bene a vicenda, nel senso che comunque quindi io ad esempio ti devo ringraziare, perché mi dicevi che tu hai interrotto qualcosa mentre noi stai già lavorando. Io pensavo, sai,
2: in effetti sì, siamo sul set della TV, stiamo girando lo spot nuovo.
1: Ecco, vedi come bravo lui, ha detto set della TV, perché deduco che non si tratti di Rai, o sbaglio?
2: No, set team.
1: Ah, vabbè, allora no, ok, quindi insomma.
2: Ah, team è degli italiani. Vabbè, no, noi, dai.
1: Ormai insomma, è un'eccellenza italiana. Allora, nuova avventura abbiamo appena ascoltata. Diciamo che il fatto che tu collabori con artisti, sei intergenerazionale, come dicono quelli bravi, non è una cosa nuova. Tu addirittura hai fatto un disco in cui in qualche modo hai anche anticipato quella che sarebbe stata una tendenza del recupero, ad esempio, del rap made in Naples, no? Con Joliet, con tanti altri dentro che ancora dovevano fare quello che hanno fatto. Quindi insomma, in qualche modo hai sempre, come dire, le antenne ben dritte per capire dove va la musica, o sbaglio?
2: No, io dico la verità, per me la musica è sempre stato un incontro. Uh-huh. Quindi poi il nuovo è sempre bello da scoprire, mentre gli altri rimangono chiusi nel proprio orto. E poi siamo abituati a dire, vabbè, ai tempi nostri, parliamo sempre come se tutto quello che esce di nuovo non è buono. Mm-hmm. Invece io sono curioso, mi affeziono, e poi scopro anche che sono veramente dei talenti. In questo caso con Genova e Napoli mi ha chiamato Alfa, che aveva questa idea, quindi è stato bello da parte mia che vedere un giovane che comunque mi chiama, e poi è venuta fuori una canzone, ci siamo visti. Siamo stati 6 ore a mangiare, è un'ora per fare la canzone.
1: Ma la cucina era napoletana o genovese? Perché lì è una bella lotta.
2: Abbiamo mangiato a casa mia.
0: Uniti dal baccalà, praticamente. Uniti dal baccalà.
1: E quindi, e allora io ho visto anche che tu praticamente a novembre hai tutta una serie di palasport e di situazioni a Roma e poi Milano, insomma ci sono belle, adesso non ricordo esattamente tutte le date,
2: Maurizio,
1: però
2: guarda, noi abbiamo fatto la prima parte del tour sempre nei palazzetti,
1: sì.
2: Abbiamo fatto marzo e aprile,
1: sì.
2: Poi a giugno abbiamo fatto 10 volte la Reggia di Caserta, 10 giorni davanti alla Reggia di Caserta.
1: Lì hai pagato l'IMU, mi hanno detto.
2: Cioè, ho pagato pure l'IMU alla Reggia di Caserta.
1: Non è poco da quelle parti, secondo me, nel senso che, se ricordo bene, è abbastanza, cioè, solo di giardino, insomma, qualcosa. Però, però insomma,
2: adesso torniamo nei palazzetti, sì. Perché fortunatamente facciamo terza e quarta data a Roma,
1: sì.
2: La sesta di Bari, la quarta di Messina, insomma. Ritorniamo a Bologna, ritorniamo a Torino, saremo a Bergamo, Reggio Calabria, insomma un bel tour. E poi ovviamente ripartiremo l'anno prossimo con i 2 concerti allo Stadio Maradona, il 5 e 6 giugno.
1: Insomma, comunque io ad esempio tu a Napoli, anche insomma la Caserta e Piazza del Plebiscito, insomma ormai sei un inquilino fisso da quelle parti, e tu insieme a tutta la gente che fa spettacolo con te. Però io penso che comunque non ci si abitua mai all'abbraccio di casa, no? Perché ovviamente
2: no, per me è diventata proprio una cosa vitale, cioè della serie io ho proprio bisogno di stare sul palco e cantare con insieme alla gente, perché poi, come dico spesso, non è che loro vengono a vedere il concerto, mm-hmm. loro lo vengono a fare il concerto insieme a me.
1: E allora guarda, intanto io mentre parlavi ho trovato così le date, quindi 14 novembre Roma, poi 15 Bologna, 25 Bergamo, e poi via via, poi andatevi a vedere le altre date, perché c'è Padova, Messina, anche sotto Natale, il 4 dicembre Reggio Calabria. Calabria, insomma non, sì. Anche sì, location dove di solito non ci sono grandi eventi, tu comunque quando puoi, che c'è il luogo giusto, ci vai.
2: Per me
1: insomma.
2: Tutta l'Italia è casa.
1: Bene, bene, allora non voglio rubarti altro tempo, sennò poi la bolletta, visto che lo sponsor è quello, la debitano a te e oltre al limo paghi pure la bolletta, paghi.
2: Allora,
1: io ti abbraccio tanto, perché Gigi, per me, io sono già tranquillo perché questa stagione andrà bene. Noi ogni tanto torneremo a chiederti che cosa combini, e tu intanto regalaci altre canzoni, perché questa la stiamo consumando, eh. Poi
2: ragazzi,
1: lui...
2: ma io vi seguo perché ogni mio viaggio c'è sempre Isorato, quindi...
0: grazie, ecco. Davvero DJ, grazie,
2: la fortuna... mi raccomando, andate piano, mandiamo questo appello a chi guida.
0: Beh, assolutamente,
2: non distraetevi con i telefoni,
1: anche perché
2: i telefoni bisogna usarli quando si è fermi.
1: Adesso con tutta questa tecnologia, insomma, uno che ha il telefono in mano è anche antiquato, è fuori moda,
2: esatto,
1: oltretutto.
2: Moda.
1: Gigi, un abbraccio grande. Noi abbiamo preparato un altro pezzo, l'ha scelto Max. Cosa hai scelto?
0: Allora, Gigi, senza Tucca con Joliet o Diamanti e Oro con Giovanotti e Khaled? Dimmi tu, dici.
1: Dai,
0: tu.
1: A scelta, eh?
2: Scegli tu, cogli.
0: Vado con Joliet, che mi sta simpatica.
2: Sì, tu.
1: Grazie Gigi, buon lavoro.
2: Grazie a tutti voi, ragazzi. Grazie.
1: Riattacca tu, visto che riattacca tu. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: senza turno.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
2: Tutti per Eurocash.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Rai Radio. Da casello a casello.

0: Seba Yeye, sì, il tormentone di chiusura di questa Magnetic del duo di DJ producer norvegesi, loro The Bauja, con questa Magnetic che ha caratterizzato l'estate 2026 appena trascorsa. Prima di proseguire da casello a casello, diamo conto ancora di questo incidente accaduto sulla A1. Tra Guidonia, Montecelio e Ponzano Romano verso Firenze ci sono 4 km di coda dovuti a questo incidente oramai risolto già da tempo. A chi viaggia verso Firenze, Autostrade per l'Italia ancora consiglia di proseguire lungo la diramazione di Roma Nord, dove tra l'altro ci sono code anche qui di 5 km, percorrere il grande raccordo anulare, poi la Cassia verso Viterbo, per poi rientrare in A1 ad Orte. E come detto, in effetti sì, le ripercussioni sono presenti anche sulla diramazione Roma Nord. Sulla A14, coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano, così come anche tra Poggio Imperiale e Termoli, in entrambi i casi verso nord, verso Pescara. Sulla 4 l'incidente, la connotizia ancora attiva, visto coinvolte due auto, quello avvenuto tra Milano Est e Monza verso Brescia al chilometro 138 e 300, mentre sulla 3 anche qui c'è un incidente accaduto tra San Giovanni e Via Marina Centro verso Napoli al chilometro 2400 della carreggiata nord.
1: Grazie Max, e io a questo punto non è che ti interrogo perché tu ne sai più di me.
0: No,
1: però
0: figurati.
1: Noi ritroviamo nel nostro cammino, anche perché abbiamo confermato tutta la squadra, questo è bene che si sappia. Noi tutta la giornata oggi una ripartenza globale, quindi è un po' il primo giorno
0: di scuola, infatti, di lavoro. Certo.
1: Quindi insomma andremo solo che migliorando. Però abbiamo confermato tutta la squadra, e tra i titolari di questo nostro, diciamo, questa squadra che ha fatto bene lo scorso anno e ci auguriamo che possa rifarlo anche nel 2026-2027, c'è la nostra editorialista del cuore, che si chiama Anna Maria Greco, e io saluto, buongiorno.
2: Ciao Gian Maurizio, ciao a tutti. Ecco,
0: buongiorno, bentornata.
1: Ma siccome a noi non piace ripeterci, vero Anna Maria? Tu mi dicevi che quest'anno avremo qualche novità con te, no? Cioè, noi di solito abbiamo sempre fatto il punto di una settimana che finiva e un'altra che cominciava, quindi il nostro approfondimento in pochi minuti giornalistico. Però questa volta vogliamo cambiare un pochino alcuni elementi. Cosa combinerai questa stagione di Casella a Casella?
2: No, questa volta invece di fare proprio un excursus di tutto quello che è successo senza soffermarci su niente, cerchiamo di dare un quadro generale e poi di approfondire in particolare un tema. Mm-hmm. E in questo momento direi che intanto dobbiamo dire che sul piano internazionale purtroppo dove eravamo così siamo rimasti,
1: purtroppo
2: dall'inizio dell'estate in cui ci siamo interrotti non ci sono state grandi novità, con le guerre ai confini dell'Europa che continuano e sempre più aspre in Ucraina, in Medio Oriente, da Gaza al Libano, con l'Iran e le milizie nello Yemen. Sono passati quasi 5 anni per la prima, mesi per le altre, e questa è la conferma che non esistono più le guerre lampo annunciate da aggressore come Putin, e che purtroppo tutto si decide sulle stragi di civili più che negli scontri tra eserciti. Si aggravano quindi le conseguenze economiche delle guerre, a cominciare da quelle sull'energia che pesano sulla spesa delle famiglie, sappiamo bene alle pompe di benzina, alle bollette della luce, che problemi ci sono. Non è cambiato neppure Trump, il presidente americano, che è in difficoltà in attesa delle elezioni di midterm, continua con le minacce di sterminare gli avversari, in questo caso gli iraniani, e di rovinare economicamente paesi non succubi al suo volere con lo strumento dei dazi. Dall'Europa al Canada, che addirittura ha usato di associarsi all'Unione Europea. E approfondiamo però in Italia, se qualcosa è cambiato dobbiamo dire che siamo entrati sempre di più nella campagna elettorale. In pochi pensano che si arriverà alla scadenza di autunno 2027, si prevede più la primavera, e lo scontro tra maggioranza e opposizione è più duro, i toni più accesi, ogni partito evidenzia la sua identità per distinguersi anche nella sua coalizione.
1: Sì.
2: L'elefante nella stanza, è stato definito così, in questa competizione è il generale Vannacci. e il partito che ha fondato lasciando la Lega con la nuova legge elettorale, quella che è stata approvata dal Senato e ora è alla Camera, il peso del suo futuro nazionale può essere determinante. È presto per fare previsioni serie, ma ci sono sondaggi sulle intenzioni di voto che parlano di un testa a testa fra i due fronti, l'ultimo anche di un vantaggio del 43% del centrosinistra sul centrodestra al 41%. Vedremo comunque se questa legge passa in tempo, diciamo così, il premio di maggioranza previsto dallo Stabilicum, che è stato chiamato, rafforzerebbe molto in Parlamento la coalizione vincente e all'interno il primo partito.
1: Certo.
2: Nel centrodestra per ora si esclude un accordo con Vannacci, anche per le sue posizioni estremiste, anti-Europa, filorusse, ma in qualche modo lo si cerca di neutralizzare sui suoi cavalli di battaglia, in primis l'immigrazione. E proprio ieri abbiamo visto la Premier Meloni annunciare provvedimenti per evitare classi scolastiche a maggioranza straniera e per impedire che le ragazze portino a scuola il burka o il niqab che coprono il volto. Nella Lega, che più soffre l'ascesa di Vannacci, il leader Salvini annuncia poi un congresso straordinario ad ottobre per mettere a tacere la fronda dei governatori del nord e arrestare la crisi che lo fa precipitare nei sondaggi. Non è che le cose vadano meglio nel centro-sinistra, dove le differenze sono evidenti tra PD e Movimento 5 Stelle su tutto e in particolare sugli aiuti all'Ucraina. Il leader pentastellato Conte ieri ha confermato che il suo partito vuole che si interrompano e i Dem invece ancora no, non sono affatto sulla stessa linea, c'è incertezza su primarie, programma comune. Sarà difficile insomma mettere insieme due partiti così diversi in questo campo largo che sembra più stretto che mai. Ecco, quindi
1: insomma,
2: diciamo che prepara una campagna elettorale, ecco, all'ultimo voto.
1: Una volta si diceva l'autunno caldo, in realtà meteorologicamente ci siamo. Per quanto riguarda gli argomenti e politicamente, mi sembra pure che bisogna non dobbiamo attendere molto per vedere questo calore che sale, a partire appunto dal prossimo,
2: sono già roventi, ecco, le polemiche
1: da Pontida in poi, insomma, e anche dall'altra parte bisogna capire cosa accadrà. Allora, io intanto Anna Maria ti ringrazio, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo e speriamo che la notizia di lunedì prossimo sia una bella notizia, chissà, anche perché parlavamo della guerra, ma quella che chiamavano la grande guerra è durata di meno rispetto alla guerra in Ucraina, quindi insomma,
2: esatto,
1: altro che grande guerra. Grazie, alla prossima, ciao Anna Maria.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.

0: Abbiamo solo il dubbio nella scelta, la musica che gira intorno, ne approfittiamo per ricordare che oggi era esattamente il 21 settembre del 1951 quando nasceva Ivano Fossati. Ivano Fossati che ovviamente lotta insieme a noi, perché bisogna dire la verità.
1: Una bella cifra tonda, 51 sono 75 oggi.
0: Lui continua a deliziarsi, ma fa la musica per conto suo, anche se poi ci ha stupito qualche anno fa con un disco meraviglioso con Mina. Qualcuno dice, ma avevi detto che non face più niente, dice, ma davanti a una richiesta come Mina, uno è pazzo.
1: Ubi Maior
0: è pazzo.
1: Mina Cesar, no, tutt'altro.
0: Quindi, grande Ivano Fossati, auguri. Lui è a Genova, quindi abbiamo parlato prima di Genova parlando con Gigi D'Alessio. Quindi, auguri per il compleanno. Oggi abbiamo anche inserito questo qua. E a questo punto, noi sono le 11:40. Lo ricordiamo a chi avesse acceso la radio adesso, è Casella Casello. Non abbiamo ancora ricordato il numero telefonico che servirà nei prossimi giorni e sì, anche adesso per dirci quello che volete, anzi qualcuno si è già fatto sentire.
1: Sì, sì, siamo... sì, assolutamente.
0: Comunque 348-103-1010, perché noi nei prossimi giorni vi tireremo dentro, perché sarete i nostri, oggi dicevi, ciceroni, ecco.
1: Le guide.
0: Il cicerone è anche quello che si mette sugli atti giudiziari, no? In realtà il cicerone è anche quello che di solito ti porta alla scoperta di luoghi, di situazioni belle da vedere. Noi quindi vogliamo entrare nell'Italia, semmai quella anche un po' minore, grazie a voi, e quindi vi chiederemo delle cose, ma lo facciamo con calma tra qualche domani, Max?
1: Già domani possiamo già cominciare a chiedere ai nostri ascoltatori qualcosa che riguardi la vostra zona di provenienza, quindi sarete le nostre guide lì sparsi per l'Italia, chiedendovi se uno viene da voi, lo diciamo subito, ma si va così, già. Se uno viene da voi a Firenze, mettiamo per dire, io ho 3 ore a disposizione, gravito per Firenze per 3 ore, cosa si può fare in 3 ore a Firenze?
0: Che non sia necessariamente gli uffici o altre cose, quindi uno scorcio della vostra città, ma secondo quelli che sono i vostri ricordi, il vostro
1: gusto, le vostre indicazioni,
0: secondo te qual è il luogo, un po', che ne so, noi abbiamo scoperto San Luca grazie a Luca Carboni, no?
1: Esatto.
0: E uno di Bologna di solito pensa, non so, alle Due Torri, pensa a Piazza Grande, ma non pensa a San Luca. Adesso invece conosciamo San Luca grazie a una meravigliosa canzone di Carboni e Cremonini insieme. Quindi anche da voi, anche se non ce la cantate, ma se ci ci auguriamo ci possiate far scoprire un'Italia fatta dei vostri luoghi del cuore raccontati a Casella Casello. Adesso, a proposito di classifiche, stiamo entrando in tema, fra un po' ci collegheremo con Fabrizio Casinelli, ma intanto una delle canzoni più alte in classifica questa settimana, una new entry.

0: Cat's Eye con Animal, ed è appunto una delle canzoni che ha avuto un'ascesa in termini di gradimento, quindi si vede, le radio la stanno suonando. Dico questo non perché noi vogliamo fare i DJ a tutti i costi, ma perché
1: no, facciamolo, scusami, perché alla fine quello siamo anche.
0: Che siamo?
1: E ci mancherebbe altro.
0: Ecco, siamo degli onesti artigiani del microfono, ma
1: la infomabilità.
0: Uno degli ospiti del lunedì è ovviamente Fabrizio Casinelli, che è direttore della comunicazione, ma oggi io l'ho chiamato stamattina. Allora Fabrizio, ti ricordi, oggi dice guarda, io sono un attimo, siccome l'omnipresenza non è da noi, è una delle poche cose. Oggi probabilmente noi stiamo parlando, c'è per gli addetti ai lavori e naturalmente chi è interessato, la conferenza stampa di presentazione

0: come dire, a dirigere questa importante giornata. Per quanto riguarda le regole, immagino tra qualche ora saranno su tutti i siti specializzati, quindi basta che voi scriviate su motore di ricerca regolamento Sanremo 2027 e ci sono tutte le ultime novità. Probabilmente domani, se c'è qualcosa di interessante, ne parleremo pure noi, ma Fabrizio non ce lo possiamo perdere, quindi lui di solito viene qui lunedì a parlarci di quello che succede sul Radio Corriere TV, che certo è uscito online proprio a mezzogiorno oggi. Sì, sì. Però anche di classifiche, all'interno del Radio Corriere TV ci sono le classifiche di Rai Radio e naturalmente di Airplay, quindi abbiamo comunque recuperato una sintesi, quella che è la nostra classifica, in cui Fabrizio ci dice questa settimana quali sono le canzoni più amate dal pubblico della radio.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Ci siamo pronti con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV. Siamo sul podio di questa settimana. Numero 3, Safe, Parlare d'amore.

0: Mi fermo qui con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli.

0: ne approfittiamo anche per dare una notizia che è di un qualche giorno fa, però probabilmente più distratti è sfuggita. Laura Pausini aggiunge un'altra medaglia al suo palmarès perché è in nomination per i Latin Grammy Awards ed esattamente per la miglior album vocal pop al traditional, ovvero Io canto 2, ecco, io e non io, perché
1: non proprio tu, ma è lei che canta, certo, che no, contiene tra l'altro questo album, questa canzone qui di Raff,
0: se avessi cantato io nemmeno ai
1: tu a Latina forse, ecco, potevi fare, non ai Latin, ecco, quelli in Sud America, manco, Latina sì, però
0: ecco, Latina Grammy Awards sì, e non vincevo sicuro, quindi in bocca al lupo anche per questa nuova nuovo riconoscimento che incornicia, ecco, la nostra icona pop e consolida il suo successo internazionale tra i personaggi più influenti nella scena globale. Qualcuno comincia, comincia a avere gli anni, la rete si scatena, ho visto dei cattivelli che pubblicavano foto con e senza trucco, ma chi se ne frega, noi interessa, cioè Laura Pausini è ormai da difendere come appunto una delle eccellenze italiane, poi insomma gli anni passano per tutti e lei è una bella signora. Quindi siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canzone di Raff,
1: già.
0: Che è bella allora ma bella anche adesso. Bene, stiamo per entrare nella seconda parte di Casella Casello che diventa anche questione di stilo e poi lo spiegheremo perché con Sabrina Stilo, quindi io lavoro un po' meno perché lei so che ha preparato un sacco di cose interessanti, quindi riprende alla grande questa stagione radiofonica. Tra qualche minuto torniamo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Le elezioni locali in Germania, doppia pesante sconfitta per i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Vincono gli estremi, a Berlino la sinistra radicale, nel Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra con la CDU fuori dal Parlamento del Land.
2: È l'assenza a farsi notare prima ancora che i vincitori. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, il land più a nord della Germania, sul Baltico, per la prima volta in 80 anni i cristiano-democratici restano fuori dal Parlamento.
3: Es ist ein Desaster.
2: È un disastro, non ci gira intorno il cancelliere Merz, che però non si dimette, perché le riforme avviate sono giuste, dice. Il voto è però una legnata per la CDU. Va così male da non superare neppure la soglia di sbarramento del 5%, mentre l'estrema destra di Alternativa per la Germania vola. Supera il 38%. Siamo noi ormai, il partito di massa.
4: Wir sind die neue Volkspartei.
2: Festeggia la leader Weidel, anche se non ha i numeri per governare. E sembra più probabile un governo con il centro-sinistra, alleato con la Linke e i Verdi. Le elezioni regionali tedesche rappresentano però un successo degli estremi anche a Berlino. Qui è la sinistra radicale a festeggiare. Ottiene il 25,7%, più 13,5% rispetto alle precedenti elezioni. Donna simbolo e forse futura sindaca Elif Eralp, 45 anni, figlia di emigrati turchi, con un programma elettorale che mette in cima all'agenda l'emergenza abitativa nella capitale e la necessità di abbassare il costo della vita. Carla Frogheri, GR1.
1: In Russia il partito di Putin ottiene ufficialmente il 57% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Duma. È il miglior risultato dal 2003. Tacitato il dissenso, sono elezioni farsa, dice l'alta rappresentante europea Kallas. Nella notte ancora raid sull'Ucraina. Secondo Kiev, in 24 ore sono morte 6 persone. Distrutto il più antico palazzo dell'università di Zaporizhzhia. Un drone ucraino ha ucciso una persona nella regione russa di Bryansk. Zelensky fa sapere che vedrà Trump a New York a margine dell'Assemblea dell'ONU. E il presidente americano torna a parlare di Iran. Sto decidendo se farli saltare in aria o raggiungere un accordo, ha detto, aprendo tuttavia un incontro con il presidente Pezeschi, andato in partenza per New York per partecipare sempre all'Assemblea dell'ONU. Quanto al fronte yemenita, Trump ripete, gli Houthi non attaccheranno gli Stati Uniti. Secondo il New York Times, avrebbe fermato all'ultimo minuto un attacco ai ribelli filo-iraniani. Infine, notizia di poco fa, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, causando lievi feriti a 2 membri dell'equipaggio. Questo pomeriggio il presidente della Repubblica Mattarella sarà ad Amatrice all'Istituto Sergio Marchionne per partecipare alla tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Seguiremo l'evento con uno speciale sulla nostra rete dalle 16.30 alle 19. Sempre in tema scuola, ieri la Premier Meloni ha annunciato un provvedimento in arrivo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Sarà fissato un tetto al numero massimo di stranieri per classe e sarà vietato l'ingresso con burka o niqab. Non esiste che in una classe a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani perché sono minoranza, ha detto chiudendo la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Cronaca camorra operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria, 34 gli arresti.
5: Spaccio di droga ed estorsione, ma anche detenzione di armi. Il blitz è scattato all'alba, 34 persone finite in manette, 23 in carcere e 11 ai domiciliari. Tutti soggetti ritenuti affiliati al clan di Camorra Angelino, egemone tra Caivano e Casoria. I carabinieri hanno scoperto un tesoretto di 3 milioni di euro in contanti, nascosto sotto il pavimento in casa di una donna. Secondo la procura di Napoli, frutto anche del pizzo in posto ai commercianti della zona, che veniva richiesto più volte l'anno, a Natale, Pasqua e Ferragosto. La droga arrivava a fiumi nella zona delle case popolari del Parco Verde. I proventi servivano anche a mantenere associati e detenuti. Sarebbe stato il capoclan dal carcere a impartire gli ordini per gestire gli affari illeciti. Sequestrati anche 11 orologi da collezione. Le indagini sono state coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. Fondamentali le intercettazioni ambientali e telefoniche. Fabrizia Ralla, GR1.
1: La musica. Ciao Bella Italia, la nuova canzone degli Eugenio in Via di Gioia, la nostra intervista.
6: Bella, passionale, istintiva, bella, come una villa abusiva.
7: Un'Italia da cartolina, bella ma anche assurda e imperfetta. Così Eugenio Cesaro, cantante degli Eugenio in Via di Gioia, ha definito il nuovo brano.
8: La cartolina più amata da tutte le persone del mondo e allo stesso tempo ricca di contraddizioni, perché dove c'è bellezza c'è anche a volte poca cura e quindi l'Italia è anche una villa abusiva, antichi acquedotti ma nuove alluvioni, quindi una grande tradizione ma un futuro incerto.
7: Ciao, bella Italia. Un Girotondo in chiave funky, nato dalla collaborazione con il piccolo coro dell'Antoniano. Cosa vi ha colpito di più dei bambini?
8: Molte delle loro frasi ci hanno colpito profondamente perché riuscivano a riassumere quello che viviamo senza troppi giri di parole.
7: A quale canzone sull'Italia vi siete ispirati?
8: Ieri le storie tese con La terra dei cachi avevano fatto qualcosa molto simile a quello che stiamo provando a fare noi oggi, raccontare i paradossi del nostro paese nella bellezza e nelle brutture.
6: Per pochi, l'inferno di Dante, la terra dei fuochi.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sport, calcio. Dopo 5 giornate di campionato comanda la classifica un terzetto di squadre composto da Roma, Inter e Lazio. Ieri vittorie per Milan e Juventus. Un successo, quello bianconero, macchiato però dall'offesa della curva alla memoria di Sandro Mazzola, i cui funerali si celebrano alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
0: Pochi istanti al fischio d'inizio di Juventus-Atalanta, come in tutti gli stadi d'Italia, si osserva il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. È a quel punto che l'oltraggio va in scena. Un gruppo di ultras bianconeri della curva sud volta le spalle al campo ed inizia a inneggiare a Gaetano Scirea, Gianni Agnelli e Andrea Fortunato. Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio, scrive in un comunicato la società bianconera, forte anche della presa di distanza del resto dello stadium e di Luciano Spalletti. La macchia resta, aspetterà il giudice sportivo prendere i dovuti provvedimenti, che potrebbero andare dall'ammenda fino a 50.000 euro per arrivare alla chiusura della curva o alla sua apertura riservata a famiglie e scuole calcio. Così Mariella Cavanna, vedova di Gaetano Scirea, su quanto successo ieri allo stadio.
9: Io mi sono ormai abituata a tutto, non dimentico quello che è successo a Firenze ad esempio, no? Nei confronti di mio marito. Quindi credo che viviamo in una società oggi che sicuramente non ha rispetto per le persone che non ci sono più.
0: Francesco Albanese, GR1.
1: Daniel Maldini è risultato negativo alle sostanze stupefacenti. Il calciatore del Cagliari e della Nazionale, figlio di Paolo, è stato sottoposto al test presso l'ospedale Niguarda dopo che lo scorso weekend a Milano è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. A Maldini, positivo all'etilometro, è già stata ritirata la patente. E in chiusura una storia dall'India riportata dalla BBC. Una vedova di 47 anni, Ramabai Ranveer, ha partecipato e vinto a una gara podistica locale per pagare gli studi delle figlie. Ha corso scalza per 3 km, senza preparazione atletica e senza abbigliamento adatto, indossando un sari. Il suo obiettivo, raggiunto, era il premio, 3.000 rupie, che sono circa 28 euro, necessarie però a comprare libri e materiale didattico. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
10: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e

sulle note di Elton John riparte questa seconda ora di Da Casello a Casello, al microfono Monica D'Angelis. Ma prima di lasciarvi a Sabine a questione di stilo, aggiorniamo la viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Maiano Sabina, in direzione di Firenze, abbiamo 7 km di coda per lavori. Un incidente tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma e siamo al chilometro 704. Traffico rallentato invece tra nodo di Napoli Centrale direzionale e il bivio a 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Passiamo ora in A3 Napoli-Salerno, dove tra San Giovanni e Via Marina Centro in direzione di Napoli un incidente accaduto al chilometro 2 e 400. Passiamo alla diramazione Galarate-Gattico, dove all'altezza di Sesto Calende-Vergiate in entrambe le direzioni un incidente sta causando ripercussioni sulla viabilità, siamo al chilometro 11 e 9. In A10 Genova-Ventimiglia tra Orcofiellino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia un chilometro di code a tratti e 3 chilometri di code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Concludiamo con la 11 Firenze-Pisa Nord tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa, un incidente accaduto al chilometro 49 800 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità.

0: da casello a casello.
1: E non solo da casello a casello, no, non è. E allora, perché come abbiamo detto, casello a casello raddoppia, ma diventa più stiloso, quindi c'è questione di stilo con diverse questioni, alcune sono più piacevoli, altre importanti, ma probabilmente meno, come dire, meno pop, però importanti perché fanno parte del nostro vivere quotidiano. E ci pensa Sabina Stilo.
2: Ma grazie, buongiorno a tutti amici di Raiso Radio, Gian Maurizio Foderaro, ma che onore questa presentazione proprio direttamente da te. Sono emozionata perché poi ci sono dei ritorni che hanno il sapore di una nuova partenza. Ecco, questa è la sensazione che sto vivendo oggi, perché si riparte con la voglia di raccontare tutto quello che attraversa le nostre vite, no? La radio è anche questo, fermarsi sulle cose, le questioni che contano, dare voce alle persone. Quello che faremo noi in quest'oretta più o meno insieme, io direi di partire subito, perché oggi ho deciso di dedicarmi alla sicurezza. La sicurezza, ci sono tanti ambiti che andremo ad affrontare, dall'adescamento online con profili d'identità che possono non essere quello che sembrano, nel caso per esempio della ragazza che ha subito violenza, ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, al cyberbullismo che può ferire e isolare, fino al deepfake, capace di trasformare immagini, video, voci e di alimentare truffe e disinformazioni. Tre fenomeni diversi che adesso andiamo ad affrontare. Partiamo però con calma, partiamo dal primo. Abbiamo con noi Barbara Strappato, eccoci dottoressa Strappato, ben trovata e ritrovata. E la dottoressa Barbara Strappato non c'è, Gian Maurizio.
1: Questo succede quando, insomma, la diretta è questo. Però
2: posso salutare gli amici intanto che ci stanno scrivendo, perché c'è il mio amore di sempre, camionario Trippozzo, che mi ha scritto un poema meraviglioso. E poi c'è Marino, anche lui. Insomma, ci sono veramente tanti amici. Ma poi c'è Filomena Vitaliano alla regia, e Stefano Siani alla parte tecnica, e Monica D'Angelis che si è, insomma, vi ha già salutati. E ci ascoltiamo un bel brano. Ma che dite?
1: Sì, in attesa naturalmente del primo collegamento, anche perché oggi, facendo il riassunto, ecco, oggi io intanto vado a vedere la scaletta, quindi abbiamo lo spazio
2: con la
1: pulizia, quindi insomma sicurezza oggi, perché oltretutto la sicurezza, declineremo anche su con altre forze importanti, con la Guardia di Finanza, quindi parleremo anche, non so, dei biglietti falsi ai concerti, per dire.
2: Della presa attaccata al muro che potrebbe incendiarsi, saranno veramente tantissimi gli ambiti.
1: Visto che siamo stati raggiunti, adesso noi andiamo subito, la presento io, quindi la dottoressa Strappato, che ormai è un'abituée di casello a casello e soprattutto di questioni di stilo.
2: Eccoci, dottoressa Strappato.
3: Buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno, dottoressa Barbara Strappato, vice direttore Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica. Con lei parleremo dell'adescamento online, ma non solo, perché parleremo anche di deepfake. E allora partiamo proprio subito con la prima domanda: se dietro quel profilo, dietro quella fotografia, dietro quelle parole gentili non ci fosse la persona che dice di essere. Ecco, abbiamo una recente drammatica vicenda di cronaca, dottoressa Strappato, a Castellammare di Stabia. Una ragazza che conosce online un ragazzo, purtroppo decidono di incontrarsi e purtroppo quell'incontro si trasforma in una terribile esperienza di violenza. Senza entrare nei dettagli di questa chiaramente storia così dolorosa, però vogliamo capire come possiamo riconoscere i segnali di una relazione online che potrebbe nascondere un pericolo.
3: Allora, diciamo subito che gli adescatori sono degli abili manipolatori, quindi loro si muovono conquistando la fiducia della vittima, no? Alla quale poi, come in questo caso, hanno addirittura proposto un incontro. Dico addirittura perché non sempre poi questo incontro c'è o viene proposto nella vita reale. Quali sono i segnali? Ce ne sono alcuni ai quali deve stare attenta proprio chi intrattiene questo tipo di rapporto online. Quando una persona insiste troppo per incontrarlo e per mantenerla segreta, per farlo per esempio in un posto isolato. E poi le cose che abbiamo ripetuto più volte e che dobbiamo evidentemente continuare a ripetere. Diamo sempre attenzione al profilo con il quale noi stiamo interloquendo, perché le foto quando sono troppo perfette, o se quella persona magari non è mai disposta a fare una videochiamata, insomma sono tutte delle piccole cose che fanno accendere la lampadina.
2: Certo,
3: dobbiamo
2: certo.
3: Dire un'altra cosa importante: molto spesso sono minori. C'è qualcosa che possono fare gli adulti? Certamente sì. È vero che è difficile accorgersi quando c'è un comportamento del genere, però se non pur immediatamente qualcosa nel minore cambia. E allora quando diventa più taciturno, quando si isola un po' di più, quando sta continuamente online, quando magari comincia ad avere un linguaggio improprio per l'età che ha, sono dei segnali. Devono farci accendere delle lampadine e bisogna da quel momento immediatamente parlarne con qualcuno che è specializzato in queste cose, segnalando per esempio al nostro sito o venendo nei nostri uffici per cercare di capire meglio cosa accade.
2: Certo.
3: Questo dobbiamo
2: allora,
3: fare.
2: Dottoressa, ritorneremo da lei insomma al termine più o meno della puntata, perché abbiamo veramente ancora tanti ambiti da esplorare, va bene? Intanto
3: vi
2: buon
3: aspetto.
2: Proseguo.
3: Vi aspetto.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PB Plast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
2: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.

0: Ore 12 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: da casello a casello.
1: E rieccoci sempre qui in compagnia da casello a casello con questioni di stilo. Ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo e continuiamo a restare nel mondo dei giovani e della sicurezza, ma cambiamo prospettiva perché c'è una violenza che non lascia necessariamente segni visibili ma può fare molto molto male, quello che passa attraverso uno smartphone, una chat, un social network. Cyberbullismo e inclusione. Si è concluso da poco il Festival di Venezia, che abbiamo molto apprezzato. Proprio a Venezia si è tenuto l'incontro promosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Cortina Metraggi. Abbiamo qui lui, uno dei grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, del cinema e anche molto altro, Roberto Ciuffoli. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Sabina, mi piace.
1: No, perché ti vedo sempre molto impegnato in tante cose. Vai al teatro, poi vai a Cortina, poi vai a Venezia, poi ritorni e poi soprattutto oggi
2: guarda,
1: ci presenti.
2: Allora, guarda, prendo proprio la palla al balzo per dirti di un'altra iniziativa.
1: La palla al balzo, hai pure tirato una testata perché non ti ho sentito. Un'altra iniziativa, dicevi?
2: Dico un'altra iniziativa molto bella perché proprio per essere impegnati direttamente in sociale, in iniziative belle che riguardano anche la nostra città, la salvaguardia dell'ambiente, che è un altro tema che poi, oltre a quello del cyberbullismo, ti andrò a raccontare. Ma sto tornando ora proprio insieme ad amici canottieri da un sopralluogo per fare una manifestazione bellissima. Ci sarà il 10 ottobre a Roma ed è la Vocalunga Tiberina, quindi si risale, si scende il Tevere con barche da canottaggio, quindi con iole, eccetera, eccetera. Quindi tutta la giornata del 10 ottobre sarà piena di questa manifestazione, sarà proprio una
1: cosa ottimo.
2: Molto bella, proprio per far vivere il Tevere ai giovani, anziani come me, capito? Cioè,
1: ma dai che tu sei giovanissimo, sei sempre giovane, veramente indistruttibile, va bene così. È più difficile, ecco, io vorrei un po' parlare di questo cortometraggio.
2: È più difficile, il seguito della frase è molto bello, il titolo è più difficile, il titolo di questo cortometraggio che abbiamo presentato e il seguito, cioè la frase nella sua interezza è particolare, perché è più difficile essere gentili. È più difficile essere gentili che figli, oppure è più difficile essere gentili che bullizzare qualcuno. È molto più difficile, è una forma di coraggio maggiore quella della gentilezza, è un'arma disarmante proprio per il resto, la gentilezza, un sorriso e uscire anche da schemi che sono quelli dei leoni da tastiera, dello smartphone che diventa un'arma peggio di una pistola puntata. È quello che abbiamo cercato di rappresentare con il corto, appunto, che dicevi è più difficile, fatto in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, la produzione Andromeda e Andromeda Film. Insomma, abbiamo presentato a Venezia in grande spolvero con il comandante generale dell'Arma. Insomma, è stata una presentazione molto bella per un tema importante, gravissimo
1: mi ha colpito particolarmente perché è fatto proprio benissimo, ma il tema principale è non solo chi subisce ma anche chi sta a guardare, no? Infatti più difficile, lo chiedo anche ai nostri amici che ci ascoltano, 348 103 10 10, è più difficile cosa? Chiedere aiuto, difendere qualcuno, oppure semplicemente trovare il coraggio di non stare a guardare? Ecco, perché è vero che non c'è solo chi subisce, anche chi assiste,
2: non soltanto quello che subisce, poverino, perché ma è responsabile tanto quanto chi commette un atto di bullismo di quel genere. Chi sta a guardare non fa nulla, anzi ti dirò che forse è proprio perché c'è qualcuno che passa il suo tempo a guardare questo che lascia spazio al bullo, che se non fosse messo, cioè se non avesse l'attenzione di altri probabilmente rimarrebbe senza pubblico e quindi farebbe un atto fine a se stesso. È proprio chi guarda che commette l'atto peggiore, secondo me.
1: Certo, chi assiste e non interviene, ed è proprio quello che accade, no? All'interno del vostro cortometraggio c'è un ragazzo che subisce violenza online, ma c'è anche un'intera classe che guarda, ecco, e quindi insomma
2: l'intera classe che si beffa del ragazzo, poi sempre è questa, poi insomma che colpisce tanto, è sempre l'effetto che è umano, certo, ma non perché sia umano debba essere accettato, ma è l'effetto del branco. quindi il branco ti copre, perché non è che ti protegge, ti copre, ma copre però un atto di vigliaccheria, non copre un atto di coraggio.
1: Ecco, però per fortuna...
2: Quindi se il coraggio può essere solitario, il branco è vigliacco.
1: Esatto, esatto. Però per fortuna c'è sempre poi qualcuno che alza il dito e ha detto aspetta, no? Aspettate un attimo che la situazione forse no? può venire in evidenza. E quindi quella è la cosa. Noi puntiamo su quella parte anche, no? di giovani che hanno voglia di riscatto, che hanno voglia
2: ma
1: di denunciare.
2: Speriamo di sì,
1: dai, insomma.
2: Questo poi guarda, veramente non è un grido di disperazione per dire ai giovani,
1: no,
2: è il contrario, è proprio perché ci sono talmente tanti giovani che hanno voglia di fare, hanno entusiasmo, hanno talento, hanno coraggio appunto di affrontare le cose, che di una minoranza di bulli che proprio rappresentano soltanto la loro stupidità.
1: Esatto,
2: secondo me
1: esatto.
2: L'uso dello smartphone in quel caso,
1: Roberto,
2: è proprio una dichiarazione pubblica.
1: Sì, infatti. Grazie perché è veramente un cortometraggio importante, una collaborazione importante. Noi ci ritroviamo a ottobre perché tornerai quindi a raccontarci questa imbarcata sul Tevere, va bene?
2: Ma che prima del 10 ottobre io sarò da voi, vengo a raccontare anche
1: in presenza.
2: Questa Pocalonga Liberiana. Nel frattempo è più difficile quel cortometraggio che poi andrà in giro in circuito. Vari, e grazie all'Arma dei Carabinieri.
1: Grazie di queste collaborazioni importanti. Ciao Roberto Ciufoli, ciao.
2: Ciao.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli qua su Rai Isoradio. 12:43, per chi è in viaggio aggiorniamo la viabilità con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dal tratto laziale della A1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze ci sono 6 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Code per lavori anche sulla A14 Adriatica tra Vasto Sud e Lanciano verso Pescara, qui ci sono 2 km di coda. Ancora sulla A14 ma in Emilia tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro il traffico è intenso in direzione di Bologna, trafficata anche la 9 Lainate Chiasso per chi deve raggiungere la Svizzera, ci sono code che partono dal Lago di Como, mentre nella direzione opposta verso Lainate ci sono code tra Lago di Como e Como Centro invece per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Andiamo in Liguria sulla A10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 in direzione di Genova. Le code sono per il traffico intenso. E vi segnalo in chiusura che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona per lavori. La riapertura è prevista per la mattina del 27 novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio, proprio da Bologna-Casalecchio. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: caro.
1: Oh yeah, il ritmo, la musica, le informazioni, gli ospiti. Oggi quindi stiamo spaziando ed è solo l'inizio, oggi è solo lunedì.
0: Preparatevi.
1: Abbiamo Monica che ha gli occhi a cuore.
0: E i capelli tanturicci, esatto.
1: Ecco, con un punto interrogativo dentro.
0: Vero.
1: Ecco, come nei cartoni animati, tranquilla. Questo è solo l'inizio. Quindi,
0: bene.
1: Ecco,
0: siamo...
1: Comunque noi abbiamo ancora qualche minuto e ovviamente siccome noi vogliamo, ecco, per dire, io ti riassumo diciamo il mood degli ascoltatori.
0: Sì.
1: Dice stop, ho finito lo smart working, vado a mangiare. Oppure ciao Gian Mau e Sabina, 27 gradi, sole, ciao da Luigina, in traffico nella norma, siamo dalle parti di Livorno, Grosseto, almeno questi sono i segnali stradali. E poi anche un vecchio ascoltatore, questo è Marino Navetta da Genova, ovviamente
0: sì.
1: Lui è sempre on the road, anche lui ci saluta. Quindi questo è un momento di pausa, stanno andando a mangiare, ma noi non abbiamo finito di con le nostre pietanze, vero?
0: Assolutamente no, non abbiamo finito di allarmare, impaurire, no scherzo, nulla di tutto ciò,
1: di prevenire,
0: semplicemente
1: prevenire,
0: attenzionare e prevenire, perché dalle truffe, contenuti sessuali non consensuali fino alla disinformazione, parliamo di deepfake che sono entrati oramai da anni nella nostra vita quotidiana e ci sfidano. Siamo capaci di riconoscerli? Eccoci dottoressa, torno da lei, dottoressa Barbara Strappato, vice direttore Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica. Eccoci qui, anche perché dottoressa Strappato, i tentativi di frode, io leggo un numero, Gian Maurizio, un numero impressionante, sono
1: sì.
0: Cresciuti, pensate, di oltre il 2100% negli ultimi tre anni, cioè una cosa incredibile. Che cosa succede, dottoressa Strappato?
2: E allora, accade che certamente siamo molto esposti ai rischi cibernetici, ma questo è perché l'uso dei dispositivi cresce continuamente, cioè la motivazione è questa.
0: Mm.
2: E allora prima ho sentito allarmiamo, preveniamo, noi dobbiamo assolutamente prevenire.
0: Certo,
2: abbiamo
0: sempre.
2: Gli strumenti per farlo, abbiamo gli strumenti per farlo, dobbiamo anche mettere, io dico, in discussione alcune cose con le quali noi siamo assolutamente a nostro agio e che ci fanno stare più tranquilli, perché per esempio questa è sicuramente l'era in cui non ci possiamo fidare di quello che vediamo, perché come dicevi prima i deepfake ci mettono davanti a questo tipo di situazione, no? Noi abbiamo sempre sentito l'ho visto con i miei occhi e quando
0: certo.
2: Pronunciavamo questa frase eravamo in qualche modo, no? Tranquilli che una cosa era accaduta, insomma. Così non è più, davanti ai deepfake ci chiediamo proprio sempre se quello che vediamo è vero oppure no. E allora questa continua messa in discussione è il nostro strumento per tenerci al sicuro. L'intelligenza artificiale fa tante cose, le fa benissimo
0: e le fa anche bene,
2: mente anche molto bene, questa è la verità. E questo, e noi siamo immersi in questo tipo di realtà ormai da tempo, ne parliamo da un paio di anni, ma già
0: certo.
2: Da più tempo di questi due anni nei quali ne parliamo, quindi possiamo

0: Avere gli strumenti, e gli strumenti li dobbiamo allenare facendo cosa? Interrogandoci sui contenuti e cercando anche di usare questo spirito critico che da sempre, per fortuna, accompagna gli esseri umani, no? Noi siamo davanti a un pittore enorme che può dipingere qualunque cosa. Questa è l'intelligenza artificiale, la può far parlare con qualunque voce, le può far dire qualunque
1: cosa.
0: È su questo che noi dobbiamo continuare a tenerci allenati.
1: Dottoressa Strappato, anche perché per anni il deepfake è sembrato un fenomeno confinato, no? A video virali, politici manipolati, volti celebri, no? Io ne ho visti vari che vendono le pillole dimagranti e così via. Oggi non è più così, perché sono entrati in tanti altri ambiti molto pratici: le frodi online, le impersonificazioni, gli investimenti fasulli. E insomma, si è veramente allargato e, come dice lei, è difficilmente riconoscibile.
0: Dove c'è profitto, i criminali si buttano a capofitto. Abbiamo anche fatto una rima così, questa è la verità. E allora loro cercano di entrare in queste sacche nelle quali appunto poter realizzare profitto. Noi che possiamo esserne in qualche modo coinvolti, ne possiamo essere attratti perché vogliamo fare un acquisto, perché vogliamo realizzare magari un nostro sogno, possiamo essere da un momento all'altro esposti a questo tipo di comportamento. Ecco perché dobbiamo sempre, ricordiamoci, lo dicevamo prima dell'estate, fermarci, riflettere e pensare a quello che stiamo facendo. Meglio, se abbiamo un dubbio, non far nulla e cercare di approfondire. Gli strumenti ci sono, non sono solo quelli tecnologici, sono anche quelli che si ispirano alla critica davanti alle cose che vediamo, non vediamo, ascoltiamo, non ascoltiamo. Dobbiamo sempre andare a verificare quelle che sono le informazioni che abbiamo.
1: Perfetto.
0: Se noi ci prendiamo questo tempo, noi ne saremo assolutamente al riparo.
1: Bene, grazie di questo consiglio, grazie alla dottoressa Barbara Strappato.
0: Grazie,
1: le auguro
0: a voi
1: buona giornata.
0: Grazie, andiamo, a voi, buona continuazione.
1: A lei.

0: Styles con Dance No More qui su Raiso Radio. E tra un casello e l'altro noi ci spostiamo in A1, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze scendono a 5 km di coda per lavori. Continuiamo invece sulla 10, Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, abbiamo 2 km di coda a tratti. Concludiamo con la 14, Bologna-Taranto, dove tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara 2 km di coda per lavori.
1: E allora, a proposito di lavori, noi pensiamo sempre a chi è in viaggio, perché
2: sempre
1: spesso lavoro e viaggio coincidono, soprattutto di lunedì, no? Mentre dal venerdì alla domenica il viaggio assume dei toni più piacevoli, perché di solito ci si sposta per diletto, ma insomma siamo in piena attività lavorativa, anzi la ripresa, e speriamo che ci sia davvero la ripresa per tutti, insomma, che sentiamo che il lavoro è importante. Allora,
2: certo,
1: siamo per chiudere, cara la mia.
2: Esatto, sì, siamo arrivati alla conclusione, è stato un piacere ricominciare, soprattutto insomma tutte queste belle sorprese, tanta musica su Raiso Radio, la compagnia di Gian Maurizio Foderaro, per cui ci ritroviamo domani.
1: Assolutamente, domani possiamo
2: anticipare,
1: ecco, qualcosina.
2: Se qualcuno ci dà buca, che facciamo?
1: Vabbè, noi comunque ci saremo.
2: Bene, allora, avete visto il film Dove la fiesta? Beh, vi consiglio di vederlo perché è veramente carino.
1: Sì.
2: Quindi insomma avremo il regista che ce lo racconterà. E poi andremo al Sistina, perché ragazzi, a chi piace ballare, Giovanni Pernice, insomma lo conosciamo tutti, ha un musical bellissimo che proporrà. Poi ovviamente non mancherà il sociale.
1: A domani!
2: A domani, ciao a tutti!

0: GR1.
1: Il presidente Mattarella ad Amatrice inaugura l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto. Le testimonianze di studenti e docenti dell'istituto scelto per la cerimonia. L'annuncio di Giorgia Meloni sul tetto agli alunni extraeuropei, circa 1000 le classi che potrebbero essere interessate, il centrodestra misure per una migliore integrazione, centrosinistra provvedimenti miopi e inattuabili. La Fondazione ISMU, oltre il 65% di questi ragazzi è già scolarizzato in Italia. Elezioni regionali in Germania, Mecklenburgo alla AfD, Berlino alla Linke, nuova pesante sconfitta per i cristiano-democratici, fuori dal Parlamento il cancelliere Merz. Un disastro, ma non mi dimetto. Il voto per la Duma in Russia, vittoria schiacciante di Putin, numero record di seggi per il partito del presidente, il Cremlino, il paese è con lui. Spara e uccide un ladro vicino a Cuneo, 35enne indagato per omicidio, ho sbagliato ma ero nel panico, la procura plausibile che abbia agito per paura. Sanremo 2027, Stefano De Martino alza il sipario sul suo festival, 5 serate, 24 artisti, televoto anche online, tutte le nuove regole in conferenza stampa. L'omaggio del mondo del calcio a Sandro Mazzola alle 14.45 a Milano e funerali. Sull'oltraggio dei tifosi juventini al nostro microfono la vedova di Scirea dispiace, viviamo in una società senza rispetto.
2: Raizo Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Shakira con Loca. 13.05 su Rai Iso Radio e continua l'informazione sulla viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Traffico rallentato anche tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. E tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze abbiamo 5 km di coda per lavori. Passiamo ora in A10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo code per traffico intenso. E tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia 2 km di code a tratti. Un incidente sulla strada dei parchi tra via Fiorentini e Portonaccio in direzione ovest, accaduto al chilometro 5. Un altro incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Casale Monferrato Sud e il nodo con la A21 Torino Brescia in direzione di Genova. L'incidente è accaduto al chilometro 68 e 300. Sulla A30 Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno segnaliamo fumo per incendio, quindi siamo intorno al chilometro 34. Moderate la velocità e mi raccomando, prestate attenzione.

Bruno Mars e Karol G con Still. Tra l'altro è la prima canzone interamente in inglese della carriera di Karol G e anche la sua prima collaborazione con Bruno Mars. Tra l'altro il video documenta la loro prima esibizione insieme al Sophie Stadium Hotel, Stadium di Los Angeles, davanti a più di 50.000 persone. E ora nuovi aggiornamenti dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze scendono a 4 km di coda per lavori. Sulla 7 Milano-Genova, tra il Bivio a 10, Genova a 20 miglia e a 12 Genova-Livorno in direzione di Milano, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 129 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Passiamo ora in A10, Genova a 20 miglia, dove tra Genova Aeroporto e il Bivio a 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo code per traffico e 2 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di 20 miglia, e siamo in un tratto che va dal chilometro 59 al chilometro 61. Ci spostiamo adesso in A30, Caserta Salerno, dove tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno segnaliamo fumo per un incendio avvenuto al chilometro 34, quindi moderate la velocità, mi raccomando.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Raiso Radio.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte, Giovanotti con DNA qui su Rai Isoradio. Aggiorniamo ora i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove segnaliamo un incidente tra Verona Est e Soave in direzione di Milano con occupazione della corsia di sorpasso. Sulla 7 Milano-Genova un chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest verso Milano per traffico intenso. Passiamo ora in autostrada e andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Bologna-Sallazzaro in direzione di Bologna e abbiamo una coda per un incidente accaduto al chilometro 37,7. 2 chilometri di coda poi invece per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Ci spostiamo adesso sulla strada dei parchi, dove tra il bivio con la tangenziale est di Roma e via Fiorentini abbiamo code per un incidente accaduto in galleria e siamo al chilometro 6,3.

Iram con Cabana. Cabana nel brano diventa quasi un luogo sospeso, quello di una notte, di un incontro e di qualcosa che forse è già destinato a rimanere soltanto un ricordo. 13:32, questa è Raiso Radio, vi ricordo che potete ascoltarci in DAB, FM o scaricando l'app RaiPlay Sound. E ora dalla musica ci spostiamo alla viabilità e partiamo con nuovi aggiornamenti sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e Maiano Sabina in direzione di Firenze scende a 1 chilometro la coda per i lavori. Sulla 3 Napoli-Salerno all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli invece abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla A7 Milano-Genova tra il bivio A10 Genova-Ventimiglia e la A12 Genova-Livorno in direzione di Milano una coda per un incidente segnalato al chilometro 129. Passiamo ora in A14 dove tra Imola Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 37,7. 2 chilometri di coda per lavori invece tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. E salgono a 2 i chilometri invece tra Inizio Complanare e Via Fiorentini in direzione ovest per un incidente accaduto al chilometro 4,5. Prestate attenzione perché si tratta di un tamponamento e un altro incidente sempre tra il bivio tangenziale est Roma e Via Fiorentini in direzione est invece al chilometro 6,3 e qui si tratta di un tamponamento in galleria. Concludiamo con la A30 Caserta-Salerno dove tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno ancora attiva la notizia di fumo per incendio al chilometro 34.

Irene Grandi con Fuori, brano con cui arriva a Sanremo nel 1994 tra le nuove proposte e conquista il quarto posto. Ci spostiamo ora in A4, dove salgono a 3 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Invece sulla strada dei Parchi, tra Inizio Complanare e Via Fiorentini in direzione ovest, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 4 e 5. Mentre tra il bivio con la tangenziale est Roma e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare abbiamo un'altra coda per un incidente accaduto al chilometro 6 e 5. Concludiamo con la A30, Caserta Salerno, dove tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno al chilometro 34 segnaliamo fumo per incendio.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, che nei giorni scorsi ha conquistato il disco d'oro. E noi continuiamo a viaggiare insieme con le ultime novità dalla rete autostradale e partiamo dalla 10, Genova 20 miglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo traffico intenso. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona. Ci spostiamo tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 37,7. 2 chilometri di coda invece per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Continuiamo aggiornando invece la situazione per quanto riguarda la strada dei parchi. E tra Inizio Complanare e Via Fiorentini in direzione ovest abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 4,5. 1 chilometro di coda invece tra lo svincolo di Torcervara e Fine Complanare in direzione ovest per un incidente accaduto al chilometro 3.

Malika Yan con Una ragazza qui su Raisio Radio, 13:56 minuti, e ritorniamo ad aggiornare la situazione sulla 4 Brescia-Padova, dove salgono a 5 km di coda per un incidente accaduto tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Passiamo ora in autostrada e sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio a 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo traffico rallentato. Su in A14 Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 37,7. Salgono a 2 chilometri di coda per un incidente invece sulla strada dei parchi tra inizio Complanare e via Fiorentini in direzione ovest della tangenziale est. Un altro incidente segnalato sempre sulla strada dei parchi tra il bivio tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione est del grande raccordo anulare al chilometro 6,5.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli. In Germania è in corso la conferenza stampa del cancelliere Merz dopo il tracollo dei cristiano-democratici alle ultime elezioni regionali. Il fatto che il partito non sia entrato nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania, ha detto Merz, è un avvenimento drammatico che avrà un impatto duraturo. Dovremo confrontarci in futuro, ha concluso Merz. In Russia il partito di Putin ottiene ufficialmente il 57% dei voti nelle elezioni per il rinnovo della Duma, il miglior risultato dal 2003. Tacitato il consenso, sono elezioni farsa, dice l'alta rappresentante europea Kallas. Nella notte ancora raid sull'Ucraina, secondo Kiev in 24 ore sono morte 6 persone. Questo pomeriggio il presidente Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. A Torino un ragazzino di 12 anni sarebbe stato violentato in zona Regio Parco. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato avvicinato da un uomo nel cortile di casa e poi sarebbe stato abusato nell'area verde. Il 12enne ha raccontato tutto alla madre, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. Tra poco a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale, morto a 83 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia, ha rappresentato la città del lavoro e del talento, ha scritto il sindaco Sala. Sanremo, Stefano De Martino presenta il suo festival, 5 serate, 24 artisti, televoto anche online. I big in gara saranno resi noti a fine novembre. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Bob Marley con Jammin qui su Rai Iso Radio, 14:06 minuti, e per chi si fosse appena collegato riaggiorniamo la viabilità partendo dalla 4 dove sulla 4 Brescia-Padova abbiamo 5 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e il Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima abbiamo traffico intenso. Traffico intenso anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il Bivio A7 Milano-Genova in direzione di Genova. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 153 e 5. Rimanendo sempre in A14, tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara abbiamo 2 km di coda per lavori e 2 km di coda per un incidente invece sulla strada dei parchi tra Inizio Complanare e Via Fiorentini in direzione ovest della tangenziale est. E ora cambiamo atmosfera e diamo la linea a Io, Chiara e il Green.
1: No, io, Chiara e il Green.
2: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
1: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
2: Io, Chiara e il Green.
1: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
2: Un programma di Chiara Giallonardo.
0: Le 14:07 minuti 27 secondi, ci ritroviamo dopo 3 mesi, amici, veramente un'estate bollente che diciamo sul calendario termina oggi, ma poi qua staremo a vedere, però sicuramente ci ha fatto un po' riflettere sui nostri temi dedicati alla sostenibilità, che ovviamente sarà sempre al centro della nostra attenzione, ma proprio sostenibilità non solo come pianeta, io direi di occuparci proprio della sostenibilità umana di noi, delle nostre scelte, anche un po' dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, perché io credo che le sensazioni che abbiamo provato durante questi mesi veramente oppressi dal caldo meritino tutta quanta l'attenzione possibile, perché a volte proprio dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti partono delle spinte, delle scelte, anche dalle nostre paure, perché no? Partono insomma dei processi che in qualche maniera vogliamo analizzare. Allora sdraiatevi, ci mettiamo sul lettino che quest'anno facciamo analisi. No, sto scherzando, invece iniziamo subito con la musica. Lui è Joliet.

0: Io Chiara il Green.
1: Direi che a costo di diventare monotoni quest'estate, abbiamo parlato per il 60-70% del tempo anche sotto l'ombrellone di quanto faceva caldo, e su questo siamo tutti d'accordo. E allora, visto che il caldo in realtà non è ancora finito e visto che pare che questa sarà anche l'estate più fresca dei prossimi anni, io ho pensato di aprire questa nostra stagione di Io Chiara il Green con un esperto internazionale di modellistica climatica e cambiamenti climatici. Do il benvenuto al professor Filippo Giorgi. Buon pomeriggio, professore.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, io tra l'altro voglio anche ricordare che il professor Giorgi è tra coloro che ha contribuito significativamente ai rapporti dell'IPCC sui cambiamenti climatici, tanto che appunto gli è valso anche un Nobel per la pace con tutto quanto il gruppo di lavoro. È passato qualche anno, professore, i vostri allarmi, non voglio dire che sono rimasti inascoltati, ma diciamo che c'è sempre chi continua a mettere in dubbio. Almeno sul calendario oggi si dovrebbe concludere l'estate, professore, la più calda di sempre. Ci sono un po' due elementi che si stanno combinando quest'anno e dei quali si è parlato molto. Uno è il Niño e l'altro il cambiamento climatico. Ci aiuta un po' a capire come si alimentano a vicenda?
2: Allora, diciamo che sono due cose abbastanza diverse, nel senso che quando parliamo di cambiamento climatico parliamo di andamenti a lungo termine e quindi diciamo legati all'aumento delle concentrazioni di gas serra, una cosa che ormai va avanti da diversi decenni. Il Niño invece è un fenomeno naturale, che è una oscillazione del sistema climatico terrestre dovuta a interazioni fra atmosfera ed oceano, che è un ciclo di qualche anno, e quando è nella sua fase positiva, come quella che sta montando adesso, si parla addirittura un El Niño mostro, lo chiamano, uno degli El Niño più potenti che ci siano mai stati, almeno da quando si prendono misure. Gran parte dell'Oceano Pacifico equatoriale è relativamente calda e quindi questo influenza poi tutto il resto del globo. In genere sono anni, gli anni del Niño sono anni molto caldi, un po' dappertutto, e con molti eventi estremi. Quindi ci si aspetta soprattutto più eventi siccitosi e anche più eventi alluvionali.
1: Il nome non lascia ben sperare, ho capito bene, il Niño mostro, e dura qualche anno.
2: Lo chiamano Monster El Niño, quindi in italiano ha un suono un po' più terrificante.
1: È un po' minaccioso.
2: Diciamo esatto, perché è molto forte. In realtà il Niño di per sé dura, è partito a giugno, raggiungerà il suo picco fra dicembre e gennaio, e per questo che si chiama il Niño, perché si riferisce alla nascita di Gesù, e poi dicono almeno i modelli che verso febbraio-marzo dovrebbe cominciare a recedere. In genere dura a cavallo fra l'autunno e la primavera di due anni successivi, quindi dura un 6-7 mesi.
1: Ecco, ma
2: però insomma quando c'è cambia parecchio.
1: Si fa sentire, e appunto stiamo proprio entrando nel pieno. Tutto questo sommato con il riscaldamento del Mar Mediterraneo, che chiunque abbia fatto vacanze nelle nostre zone ha potuto sperimentare con mano, come influirà non solo sulle nostre estati ma anche sui nostri inverni?
2: Guardi, il 2026 è un anno incredibile. Secondo molti sarà l'anno più caldo da quando si prendono misure proprio per questo Niño. L'Europa, come sanno tutti, ha avuto l'estate più calda di sempre e il Mediterraneo ha raggiunto temperature pazzesche, anche 27-28 gradi, quindi diciamo da mare tropicale. La cosa principale è che queste temperature così alte del Mediterraneo sono una sorgente di energia e di vapor d'acqua per le perturbazioni che lo attraversano, e in genere questo soprattutto in autunno succede. In autunno, come sapete, abbiamo delle grosse perturbazioni molto forti, soprattutto nel Golfo di Lione, quindi Toscana, Liguria e così via, l'Emilia Romagna, no? Vi ricordate gli alluvioni dell'Emilia Romagna? qui da noi in Friuli c'è stata la tempesta Vaia qualche anno fa. Questi sono sistemi che vengono amplificati, rinforzati dalle temperature alte del Mediterraneo, e quindi purtroppo c'è da aspettarsi degli eventi abbastanza importanti.
1: Allora, professore, rimanga insieme a noi perché ovviamente vogliamo cercare di capire bene che cosa stiamo andando incontro, quindi professor Filippo Giorgi rimane insieme a noi. Intanto noi andiamo avanti con un po' di musica. Questi sono i Planet Funk.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Rai su Radio.

0: Io Chiara il Green.
1: Noi siamo ancora in diretta con il professor Filippo Giorgi, esperto internazionale di modellistica climatica e cambiamenti climatici, che ringrazio per aver aspettato pazientemente ancora qui con noi. Prima della musica ci stava parlando di una serie di combinazioni le quali ci dobbiamo aspettare, dopo il grande caldo, una serie di eventi meteorologici estremi, che quindi possono essere eventi siccitosi oppure delle bombe d'acqua, come abbiamo iniziato già a sperimentare. I primi temporali autunnali si definivano una volta, professore, ora invece arrivano come degli scrosci violentissimi.
2: Sì, questo sembra essere ormai l'andamento, no? È successo anche quest'estate. Abbiamo avuto 3 mesi in cui non ha piovuto quasi mai, poi quando ha piovuto, vi ricordate, sulle Alpi, a Milano, a Roma. E purtroppo, diciamo, sta cambiando proprio la caratteristica della pioggia, no? Si alternano questi periodi lunghi, caldi e molto secchi a questi eventi molto forti, e purtroppo è una cosa che, insomma, quello che ci dicono i nostri modelli, dovrebbe continuare. Siamo ancora in tempo ad arginare, diciamo, questa problematica, ma insomma c'è molto lavoro da fare.
1: Ecco, noi dobbiamo però anche ripensare il nostro modo di vivere in funzione di queste nuove condizioni climatiche.
2: Allora, sicuramente queste nuove condizioni climatiche, come le chiama giustamente lei, vanno considerate nella pianificazione territoriale e, insomma, soprattutto nella gestione dell'acqua. È molto importante che l'acqua si prenda quando c'è, si metta da qualche parte e poi si usi quando non c'è. Purtroppo è qualcosa che in questo momento non è che si faccia benissimo, ma bisogna cominciare veramente a cambiare il modo di gestire l'acqua, gestire il territorio, no? Ormai costruire magari vicino a dei fiumi che sappiamo possono esondare più facilmente, o anche nelle zone costiere con l'aumento del livello del mare, quindi sicuramente diverse cose vanno cambiate.
1: Allora, diciamo che dovremmo adattarci un po' meglio, rivedere il nostro, appunto, modo di vivere, magari di produrre, però non lo stiamo facendo abbastanza, quindi stiamo sottovalutando, professore, e nel caso perché?
2: Allora, questa è una domanda da 1 milione di euro. Diciamo, la comunità scientifica non sta sottovalutando un bel niente, perché noi ormai sono decenni che lanciamo questi allarmi. Purtroppo questi allarmi vengono così, non vengono ascoltati molto spesso. Va detto che qualcosa si sta facendo sicuramente, soprattutto in Europa, ma non abbastanza. E lei mi chiede perché, ma magari lo posso chiedere io a lei, perché, diciamo, non è, queste decisioni non sono basate su fatti scientifici, sono decisioni di altro tipo e sono molto complesse. No. Io volevo solo dire, per concludere, che bisogna da un lato adattarsi, ma dall'altro, ancora più importante, accelerare questa transizione ecologica, questa transizione energetica, altrimenti le cose diventeranno veramente, veramente difficili.
1: Ecco, no, perché la domanda poi è davvero fondamentale, quella che ci preoccupa di più, ma noi siamo ancora in tempo per bloccare questo surriscaldamento, e c'è una misura da mettere in atto in maniera più urgente ed efficace, magari, rispetto ad altre?
2: Allora, sicuramente siamo ancora in tempo, nel senso che non sono ancora state superate quelle soglie di pericolo oltre le quali si innescano i famosi punti di non ritorno e così via, e lì veramente staremo parlando di un clima da fantascienza, però non possiamo ancora evitarlo. Allora, la conversione energetica è la prima cosa. Bisogna accelerare sulle rinnovabili, sul phase out delle fossili, e un'altra possibilità è le cosiddette soluzioni naturali, cioè in agricoltura magari usare delle colture che assorbano più anidride carbonica, e anche la deforestazione, l'uso del suolo. Purtroppo siamo ancora in una fase di deforestazione, quantomeno fermare la deforestazione, se non iniziare una controtendenza. non è tanto in Europa. In Europa non direi che ci sia una perdita di foreste, ma in altre parti del mondo, Sud America, Africa, dove veramente il polmone del pianeta sta diventando sempre più debole.
1: Diciamo, professore, che conosciamo la strada, ma sembra che imboccarla, per parlare un po' alla Rai Isoradio, sia un po' difficoltoso. Noi qui cerchiamo di tracciare e dare le indicazioni, diciamo, della strada non solo più scorrevole, ma quella che ci porta a casa in maniera sicura, ma a volte anche noi rimaniamo inascoltati. Però i nostri microfoni per lei, professore, sono sempre a disposizione da megafono per fare divulgazione nella maniera giusta. Intanto un grande classico, lei è Gianna Nannini.

14:33 e continuiamo a viaggiare insieme con gli ultimi aggiornamenti dalla rete autostradale. Partiamo dalla variante di Valico, dove tra il bivio A1 e Badia in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 11.500. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pesaro e Cattolica in direzione di Bologna, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 153.500 che vede coinvolti un'auto e un camion. Un chilometro di coda invece per lavori tra Vasto Nord e Lanciano. Continuiamo sulla A24 nel tratto urbano di Roma, dove tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione ovest della tangenziale est segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 4.5 che sta causando 2 chilometri di coda. E il tamponamento è il tamponamento tra un'auto e un camion e il traffico scorre su una sola corsia. Concludiamo sempre rimanendo nel tratto urbano di Roma, dove tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione est del grande raccordo anulare abbiamo un altro incidente accaduto al chilometro 6.5.

0: Io Chiara il Green.
1: Dal 25 settembre la Biblioteca Apostolica Vaticana apre al pubblico Aqua, che è il primo capitolo di Catastrofe e Meraviglia, il nuovo ciclo espositivo quinquennale che mette in dialogo il patrimonio custodito nei secoli con i linguaggi della contemporaneità. E visto che oggi abbiamo aperto questa nostra puntata parlando di clima, di eventi meteorologici estremi e dunque anche del ciclo dell'acqua, mi sembrava veramente una segnalazione molto interessante da farvi. Noi abbiamo i nostri microfoni il viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, nonché curatore della mostra Acqua, Don Giacomo Cardinali, al quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Grazie e buon pomeriggio anche a voi.
1: Allora, direi che la prima cosa che colpisce è questa enorme onda che ci ricorda veramente il diluvio universale, che in qualche maniera vuole sommergere la Biblioteca Apostolica. Un grande impatto.
2: Sì, ha un impatto, ce l'ha avuto su di noi, quindi immagino anche per il pubblico che sia, l'impatto sia grande. Le fotografie stanno circolando, è veramente una costruzione imponente, perché sono 70 metri di lunghezza e 35 di altezza, e è una costruzione enorme che si ricollega anche alle installazioni effimere che qui si facevano nel 600, dopo abbiamo un po' perso la mano e quindi stiamo riannodando i fili di una tradizione. JR ha un linguaggio di grande impatto, quindi sì, l'effetto è veramente abbastanza spaventoso. Stamattina poi abbiamo proprio riaperto agli studiosi oggi dopo la chiusura estiva, quindi è stato molto interessante raccogliere le loro impressioni all'arrivo, e abbiamo provato a oggettivare il panico, cioè JR ha materializzato l'incubo di ogni bibliotecario, cioè un'improvvisa infiltrazione d'acqua all'interno dei depositi.
1: Mi scusi se sorrido, perché qui, a proposito di Catastrofe e Meraviglia, ovviamente siamo nell'area della catastrofe, ma diciamo la scorsa settimana è arrivata la prima bomba d'acqua che si è abbattuta su Roma, e ovviamente il pensiero mi va subito invece a Firenze, dove l'altro giorno, a causa di un acquazzone, ho letto che c'è stata un'infiltrazione e addirittura pioveva sulla tega di un Caravaggio. Allora sì, immagino anche l'ansia che può averla colta l'altro giorno. È andato a controllare i suoi testi, mi dica la verità.
2: Sì, no, il prefetto, io penso che eravamo gli unici due a Roma la settimana scorsa che non gioissero per l'arrivo dell'acqua, e dopo 4 mesi di siccità penso che tutti più o meno l'aspettassero, gli unici due che giravano affannosamente in giro per la biblioteca a controllare che non entrasse l'acqua eravamo noi due, quindi sì, no, lo confermo pienamente.
1: È così,
2: e ieri,
1: perché
2: quando ho visto l'acqua sul Caravaggio, lì per lì mi è salita lo sdegno del cittadino italiano qualsiasi. Poi mi sono detto, ma anche io non c'ho tanto da ridere, quindi bisogna che capisco i colleghi, perché effettivamente la tutela del patrimonio è una responsabilità enorme.
1: E insomma, in questo senso devo dire che il pensiero, andando un po' indietro negli anni, va anche ai colleghi che senza troppi mezzi hanno dovuto gestire in passato delle alluvioni, no? Voi nella vostra mostra li avete anche voluti ricordare, l'alluvione di Firenze.
2: Sì, abbiamo pensato, una volta entrati nell'onda di JR, il pubblico si trova all'interno di una sala che è dedicata alla memoria dell'alluvione di Firenze, che quest'anno è arrivata al 60° anniversario, il 4 novembre saranno 60 anni dall'alluvione, e abbiamo esposto delle fotografie che sono di una bellezza lancinante, perché rappresentano i corridoi e i magazzini della Nazionale invasi dall'acqua, e vengono da un album fotografico che fu regalato a Paolo VI. E però insieme, quasi un po' a esorcizzare, a uscire da questo panico, abbiamo posto una installazione grazie alla quale spieghiamo al pubblico come si interviene adesso in caso di alluvione, perché ancora Firenze si andò per via intuitiva, quindi la grande corsa fu quella ad asciugare i libri, e ci sono delle fotografie,
1: cioè,
2: che sono
1: furono stesi, scusi se la dico male, un po' come si fa con le lenzuola, come i panni, furono letteralmente stesi sui fili.
2: Furono stesi, sembrano dei viali di Napoli centro, con tutti questi manoscritti e libri a stampa appesi a dei fili ad asciugare. In realtà la tecnologia attuale sconsiglia vivamente di fare questo, perché consolida il danneggiamento in qualche modo, Quindi quello che si fa adesso, è capitato a noi in caso di un piccolo allagamento, e quello che si fa è congelare immediatamente i volumi.
1: Cioè si prende il libro e si mette nel congelatore?
2: Sì, bisogna subito chiudere nel congelatore. Quando sono congelati ci si può prendere del tempo perché la condizione è stabile, e si prepara la fase successiva, che è quella della liofilizzazione attraverso un macchinario apposito. Di fatto meccanicamente si produce un passaggio di stato dell'acqua dal solido del ghiaccio fino allo stato del vapore acqueo, senza passare dal liquido, quindi l'acqua viene immediatamente dispersa facendola evaporare. A quel punto i libri vengono estratti dalla liofilizzatrice e poi vengono restaurati. È un procedimento molto lungo e molto costoso, ma che non era a disposizione dei fiorentini nel 66.
1: Ma lo credo, guardi, le devo dire che insomma noi così comuni mortali ignorantemente avremmo continuato a stenderlo ancora sul filo dei panni.
2: Esatto,
1: non avevamo idea che andasse messo nel congelatore, però c'è sempre da imparare. Senta Don Cardinali, rimanga insieme a noi perché noi siamo letteralmente travolti, ecco, per continuare a rimanere così nel mood dell'onda da questo racconto. Vogliamo sapere di più della mostra Acqua, che si può visitare presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

0: E questa era James Blunt, Tastes Like Summer. Stiamo parlando di acqua e quindi insomma ci sta, no? Ricordare l'estate. L'acqua è vita, ma l'acqua è anche l'acqua del nostro mare che amiamo moltissimo e che si sta scaldando. E allora l'acqua è più meraviglia o più catastrofe? Ma non so, e forse se lo chiede anche Don Giacomo Cardinali, che attraverso questo ciclo di mostre appunto in qualche maniera vuole un po' metterci anche di fronte alle nostre paure. Questa mostra acqua che ci accoglie con un'enorme onda uscita dal diluvio universale, che poi invece ci fa entrare in un mondo di riflessioni e anche di storia dell'acqua, direi, Don Cardinali.
1: Sì, l'intento almeno è stato quello. Allora, per noi istintivamente l'acqua è solo catastrofe, e principalmente catastrofe, però appunto lo scopo di questo ciclo che inauguriamo quest'anno è di guardare oltre la paura e di vedere se per caso non ci siano anche possibilità di connessioni positive, e quindi abbiamo inaugurato questi percorsi che stanno dando i loro frutti, perché il visitatore si accorgerà che appunto questo rapporto, che apparentemente è solo negativo, biblioteche e acqua, in realtà nel corso dei secoli

0: gioco il rapporto si ribalta fino ad arrivare al punto ed è la penultima sala della mostra in cui facciamo vedere ai visitatori come l'acqua sia addirittura indispensabile in alcuni casi di restauro del libro. Quindi non
1: allora guardi, qui la devo fare un po' un inciso, perché prima della musica devo dire che ha così un po' solleticato la curiosità di tutti raccontandoci che un libro danneggiato dall'acqua è corretto trattarlo ponendolo nel congelatore per poi proseguire con una sorta di terapia, diciamo così, di liofilizzazione. Ora insomma, non credo che a nessuno di noi capiterà di dover restaurare fisicamente un libro, però è molto curioso anche capire come l'acqua sia così fondamentale per restaurare un testo danneggiato magari dalle tarme.
0: Sì, noi volevamo appunto permettere una visita almeno virtuale ai nostri laboratori di restauro, perché quando diciamo che abbiamo un angolo lavanderia per i libri tutti sgranano gli occhi, invece volevamo mostrare che appunto esiste questa lavanderia, e chiaramente sono cose da non fare a casa, perché ci vuole personale qualificato, ci vogliono materiali, ci vogliono tempi precisi, però esistono alcune fasi del restauro da certi tipi di danno che si ottengono immergendo i libri e le pagine in acqua. Noi ne abbiamo esemplificati due. Uno è un rimedio per colmare i camminamenti delle tarme che sono molto frequenti visto anche il microclima di Roma, che è caldo e umido, e l'altro procedimento è il distacco di alcune veline ottocentesche che si ottiene facendo la doccia. C'è una doccia con la classica cornetta come c'è nelle case di tutti, e facciamo vedere che senza questi passaggi non ci sarebbe restauro.
1: Beh, è davvero molto molto interessante. Tra l'altro, mi scusi, per stare un po' su dall'attualità, la mostra direi che è partita col piede giusto, perché il Santo Padre pochi giorni fa ha festeggiato con una visita proprio della mostra Acqua il suo 71esimo compleanno.
0: Sì, no, ci possiamo vantare che è venuto a fare il compleanno a casa nostra.
1: Sì, direi.
0: È venuto sì, perché avevamo fissato la data del 14, che coincideva con quella del suo compleanno. Lui è stato ben felice di sovrapporre le due occorrenze, quindi prima abbiamo fatto la parte formale della visita alla mostra, che peraltro gli è piaciuta molto ed è stata una scoperta anche per lui, e poi c'è stato il più classico momento con la torta, come succede in tutti i compleanni che si rispettino. Quindi sì, è stata un'inaugurazione abbastanza sui generis, diciamo.
1: Direi ben augurale. E tra l'altro immagino che insomma il Santo Padre abbia avuto anche l'occasione di vedere un po' questo testo, che in qualche maniera mi è sembrato essere un po' il cuore della mostra, perché forse non tutti sanno che insomma fino alla metà del 1500 non è che conoscessimo molto, diciamo, della popolazione dei pesci del nostro mar Mediterraneo. Addirittura credevamo ancora in alcune figure un po', vogliamo dire, quasi mitologiche. Don Cardinali, sì, esagero?
0: Sì, no, c'era un filone di teologia che veniva da Aristotele, che poi nel Medioevo si era molto lievitato, con una serie di credenze fantastiche sul mondo marino, e che invece vengono tagliate di netto da questo trattato meraviglioso che esce a spese nostre, a spese della Biblioteca Vaticana nel 1557, e proprio quando è venuto il Papa e abbiamo fatto la visita gli abbiamo fatto notare che per ottenere informazioni sulle specie di pesce sparse per l'Europa fu coinvolto il servizio diplomatico della Santa Sede, cioè fu chiesto agli ambasciatori del Papa nei vari paesi di trasmettere a Roma notizie sui pesci e esemplari essiccati da studiare. Quindi
1: guardi, rimanga lì se posso ancora approfittare della sua pazienza, perché questo è un tema troppo curioso, e tra poco parliamo addirittura di cucina, pensate, all'interno di questa mostra. Prima però qui su Radio c'è Emma con Fabri Fibra.

0: Per chi è in viaggio, aggiorniamo la viabilità della 4 Brescia-Padova, dove abbiamo 7 km di coda tra Verona Est e Montebello in direzione di Milano per un incidente. Chiusa anche l'entrata dello svincolo di Montebello in direzione di Brescia.
1: E noi siamo quasi agli sgoccioli del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora un paio di minuti in compagnia di Don Giacomo Cardinale, viceprefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana e curatore della mostra Aqua, che veramente vi invito a visitare, perché abbiamo raccontato molto di questa mostra che inaugura il ciclo Catastrofe e Meraviglia. Parlavamo di un testo del 1500 dove per la prima volta vengono raccontati i pesci del nostro mare, e Don Cardinale, dicevo, si parla anche di cucina, perché ci sono addirittura le ricette.
2: Sì, ogni capitolo dedicato a un pesce termina con un paragrafo sui valori nutrizionali, e tecniche di cucina, e ricette, e allora noi abbiamo colto l'occasione per invitare in biblioteca Fulvio Pierangelini, che probabilmente è il grande padre attuale della cucina italiana, è uno chef di grandissima fama e di grandissima esperienza, e gli abbiamo chiesto di lavorare un po' insieme con noi, e lui ha scritto 6 racconti gastronomici dedicati a 6 pesci che sono dei capolavori proprio letterari, sono bellissimi questi testi. Ha raccontato come funzionano questi pesci, dove vivono, come si cucinano, ha reinterpretato questo testo cinquecentesco in chiave assolutamente contemporanea, proponendo un risultato che è a metà tra il ricettario, il libro di letteratura, l'articolo di alto giornalismo, il racconto. Fulvio è stato, oltre ad aver preparato ovviamente il catering dell'inaugurazione, che è stato qualcosa di assolutamente trionfale per chi c'era.
1: Beh, insomma, mi pare di capire che insomma abbiate inteso, ascoltatori, che in questa mostra si trova veramente un po' di tutto, tutto eccezionale, tutto meraviglioso, tutto catastrofico forse soltanto per Londra, che vi travolge all'inizio, ma voi fatevi veramente travolgere dalle emozioni e dall'esperienza, perché lì veramente troverete delle raccolte straordinarie. Non vi abbiamo detto tutto, perché Don Cardinale, non ho voluto spoilerare veramente ogni cosa. La ringrazio moltissimo per essere stato con noi, sicuramente arriveranno in moltissimi. Con lei abbiamo concluso questo nostro primo appuntamento della nuova stagione di Io e Chiara e il Green. Io innanzitutto saluto, perché li ho ritrovati con enorme piacere, la mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Lo Iacovo in redazione. Monica, con te abbiamo vissuto questa prima ora della nuova stagione, e a questo punto io posso dare appuntamento a domani, perché ovviamente intorno alle 14 ci ritroveremo. Vi anticipo, per parlare di sogni, domani ce ne andiamo anche tra le stelle, sì, ci vuole anche quello. Intanto in voi invece, occhi ben aperti alla guida, buon viaggio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, lutto cittadino e bandiera a mezz'asta per il giocatore dell'Inter e della Nazionale morto a 83 anni. In diretta il nostro inviato Claudio Vicolo.
2: Tra le prime corone di fiori a essere posate sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio ci sono state quella di Gianni Infantino e della FIFA, nonché quella del Milan. Centinaia le persone che sostano da ore dietro le transenne. Sentiamo alcune delle loro voci.
3: Era un grandissimo giocatore. Per me, io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
4: Sto qua per tutto il giorno per lui. Fui colpito da uno che scattava e dribblava in un modo incredibile. Chiese a mio padre: papà, come si chiama quel giocatore? E lui mi disse: Sandro Mazzola, non Mazzola, Sandro Mazzola.
2: Oltre al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e presidente anche quello del Milan Paolo Scaroni, diversi calciatori attuali del passato, e tra loro ad esempio anche l'ex allenatore Nevio Scala. Sentiamo il suo ricordo di Mazzola.
5: Soprattutto un amico, oltretutto un amico di grande disponibilità, di una semplicità disarmante, e poi come calciatore non lo discuto io, è inutile parlarne perché è stato uno dei più grandi calciatori che l'Italia abbia mai avuto.
2: E da Milano con Vincenzo Carbutti, linea allo studio.
1: Grazie Vigolo. E le elezioni regionali in Germania, dopo la pesante sconfitta dei cristiano-democratici, parla il cancelliere Merz, la corrispondente.
6: Merz promette resto al governo. Questo risultato è una cesura profonda per la CDU, è drammatico l'esclusione del partito dal Mecklenburg-Pomerania, perché per la prima volta nella storia della Germania la CDU non entra, è rimasta ferma al 4,9, non abbastanza per la soglia di sbarramento del 5%. Dice Merz: questo voto va oltre alla mia persona, c'è un profondo mutamento nel sistema dei partiti. La Germania è stata travolta, almeno in questo land, da un'onda blu, quella dell'AfD, che è arrivata al 38,2%. I due leader del partito, Alice Weidel e Timo Chupalla, hanno detto: Merz si deve dimettere. A Berlino invece c'è una virata verso la sinistra radicale, vince il partito di Elif Enak, la Linke, la quarantenne di origine turca che potrebbe diventare per la prima volta sindaco della capitale e che ha promesso uno stop al caro affitti.
7: Emma Farnet, GR1.
1: CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche a cui il presidente Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato causa appellandosi al primo emendamento per essere riammesse dal suo social Truth. Trump ha commentato che non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, definite una minaccia per la sicurezza nazionale. Alle 18 il presidente Sergio Mattarella inaugurerà l'anno scolastico 2026-2027 ad Amatrice, 10 anni dopo il terremoto che devastò il paese e tanti altri comuni del centro Italia. Radio 1 seguirà interamente la cerimonia con uno speciale in onda dalle 16.30 alle 19. Vasta operazione antidroga a Roma nel quartiere Quarticciolo, 24 le persone arrestate, sequestrate oltre 1000 dosi di droga e denaro in contante. I carabinieri hanno bloccato gli accessi alle principali piazze di spaccio della zona, dove sono stati individuati nascondigli temporanei per lo stupefacente in vani, contenitori e buche nel terreno. Accertata anche la presenza di dosi finte composte da sassolini avvolti nel cellophane, pronte per essere cedute agli inquirenti. Domani sarà pubblicato in tutto il mondo il libro del conte Charles Spencer su sua sorella, la principessa Diana, Canto del Cigno, il titolo dell'attesa opera. I media britannici rilanciano le accuse contro i Windsor e l'allarme del conte Spencer per la mancanza di una scorta di polizia per i Sussex.
8: I told friends and family about what had been said because it was so monstrous.
9: Harry e Meghan devono affrontare una copertura mediatica mostruosa e cancerogena, proprio come Diana. A parlare il conte Spencer, fratello della principessa, che si dice preoccupato per la mancata scorta di polizia per i Sussex, e insiste: la posizione di Harry, quinto in linea di successione al trono ed ex militare che ha combattuto in Afghanistan, lo rendono un chiaro bersaglio. Avendo già visto morire mia sorella in circostanze evitabili, dice, tenderei a garantirgli una protezione adeguata. Alla pubblicazione di Swan Song, il canto del cigno, il libro sulla principessa Diana 30 anni dalla morte che esce in tutto il mondo, manca un giorno, ma la campagna pubblicitaria è già nel pieno. Il libro di memorie di Spencer è esattamente ciò che Buckingham Palace temeva, un attacco alla corona che riapre una delle pagine più dolorose e difficili nella storia dei Windsor. Spencer ribadisce le accuse contro il sovrano ai microfoni della BBC. Durante una discussione sul funerale di Diana, Carlo gli avrebbe detto «la dimenticheremo presto». Racconta poi di essere rimasto sorpreso dal tono di Carlo definito quasi euforico quando l'allora principe di Galles lo chiamò dopo la morte della principessa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9 minuti dopo le 15 con Faith, George Michael, dopo l'informazione, dopo le notizie del GR1. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, insomma è ripreso il nostro palinsesto autunnale e quindi noi ci siamo già in anticipo proiettati nell'autunno che arriverà ufficialmente il 23 ottobre alle 2 di notte se non sbaglio, ma andremo comunque a controllare. Max Gambino in console, Roberto Fragomeni insieme appunto fino alle 18 e poi i nostri appuntamenti tra poco con Paolo Barillari, con Camionisti tra un attimo, cederemo la linea a Paolo per questa prima puntata della nuova stagione. Alle 15.30 arriva Miriam Fecchi con Telesuono con Miriam e poi tutti gli appuntamenti nel pomeriggio che avremo modo di ricordare più tardi. Prima di Camionisti però uno sguardo alla situazione viabilità sulla 4, abbiamo code tra la 8 e Sesto San Giovanni verso Brescia, incidente sulla 26 tra Casale Monferrato Nord e la 4 in direzione nord e grave Lunatoce, al chilometro 99 sulla 1 tra Fabro e Orvieto, direzione sud Roma, rallentamenti perché c'è un mezzo fermo qui in Pan, sulla 4 sulla Brescia Padova, incidente tra Soave e Verona Est in direzione di Milano, ci sono code 3 km tra Montebello e Verona Est verso Milano, 5 km tra Montebello e Verona Est, quindi sempre verso Milano, coda è ancora segnalata. Altre notizie dalla 4 tra Montebello e Verona Est, l'ultimo aggiornamento ci porta a 6 km di coda, quindi stiamo un po' seguendo in questi minuti l'evolversi della situazione su questo tratto. Le code sono appunto per incidente, ma ora linea Paolo Barillari.

0: eccola la sigla, la fanfara balcanica che spinge alla partenza una nuova stagione di camionisti. Un saluto a tutti da Paolo Barilari. L'appuntamento con questo programma, come sempre, dal lunedì al giovedì, poco dopo le 15 e poi in replica all'1:30 di notte. Sta per arrivare l'autunno, almeno da calendario, ma non abbiamo dimenticato il lungo e potente caldo dell'estate del 2026 e tra le tante categorie che soffrono particolarmente delle alte temperature ci sono i camionisti, soprattutto quando sono fermi in cabina per riposare o in attesa di caricare o scaricare. Sentiamo cosa ci racconta chi guida un camion. La prima voce è quella di Giovanni Fiorillo, autista che vive in Sardegna.
1: Ciao Paolo, bentornato. Beh, quest'estate è stata veramente problematica, innanzitutto per le altissime eccessive temperature e poi per la polemica che si è scatenata sul fatto che i camionisti tenevano in moto il camion, ma si sa perché lo facevano. Cosa bisogna sperare in quei frangenti? Che l'estate passi in fretta. E poi, come è successo a me una sola volta, però una notte ho dormito sul Gran Sasso e ti dico che sono stato veramente bene, perché lì siamo molto molto in alto. Cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbero dei condizionatori a basso voltaggio, però efficienti, che possano rinfrescare bene la cabina durante la notte, anche mentre si dorme per tante ore. Ciao a tutti.
0: Da Giovanni a Bruno Squeri da Genova.
2: Ciao Paolo e ciao a tutti gli amici di Isoradio, ben ritrovati, mi fa piacere che siete tornati a farci compagnia. Allora, secondo il mio punto di vista, innanzitutto i mezzi dovrebbero uscire di serie obbligatoriamente con il clima da fermo, ok? Io per esempio sul mio ce l'ho montato e devo dire che il suo lavoretto lo fa egregiamente e consente di passare una notte in maniera discreta, perché le temperature che abbiamo avuto quest'anno e dalle previsioni che saranno così anche nel futuro, insomma, impongono di avere un sistema di raffreddamento per poter dormire e automaticamente riposare in maniera idonea. Dal mio punto di vista c'è poco da dire e poco da fare. Si fanno tanti obblighi, si mettono tante imposizioni per la sicurezza. Beh, questa secondo me è un'imposizione che si deve mettere in atto, perché il riposo dell'autista è alla base della sicurezza stradale. Vi saluto, vi abbraccio, Bruno da Genova, sempre con voi. Grazie a tutti.
0: La terza voce è quella di Roberto Tavoni, che, beato lui, questa estate ha sofferto il caldo in cabina meno di altri anni e ci dirà perché.
3: Ciao Paolo, bella domanda. Diciamo che quest'estate è stata calda, ma soprattutto è stata lunga. Ha iniziato a giugno praticamente e non si è più fermata, è sempre andata avanti e sta ancora andando avanti adesso. Personalmente l'ho superata abbastanza bene, perché il mio lavoro mi ha portato molto molto spesso sui colli alpini, quindi ne ho approfittato e ho cercato sempre di riuscire a fare la pausa magari un po' più al fresco, anche se anche lassù faceva caldo. I camion di oggi sono già ben dotati, hanno già una buona dotazione di serie. L'unica cosa che si può fare è chiedere a chi studia per questi mezzi di poter incrementare ancora di più. Il problema sono le batterie, il problema sono l'assorbimento che hanno questi condizionatori da fermo. Di notte bene o male si riesce, di giorno diventa veramente difficoltoso e si è obbligati, se si vuole riposare, ad avere il motore acceso. Speriamo che si possa migliorare ancora e a risolvere questo tipo di problema.
0: Questi erano i messaggi di tre camionisti, noi ci fermiamo per un attimo, musica, aggiornamenti sul traffico e poi una nuova voce di un altro camionista a parlare di questo argomento.

0: più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi, 15 e 18 minuti. Torniamo alla viabilità, soprattutto andiamo in A4, quindi l'aggiornamento dalla Brescia-Padova, 7 km per incidente tra Montebello e Verona Est in direzione Milano, sulla 21 tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Brescia, code sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti per incidente a Rogliano Grimaldi in direzione sud, quindi per chi viaggia in direzione di Reggio Calabria. Notizie che poi arrivano dalla A14 tra Vasto Nord e Lanciano verso Nord Pescara, 1 km, tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Nord Pescara, anche qui 1 km, anche perché c'è un mezzo fermo in panna al chilometro 447. Stessa situazione sulla 1 Roma Firenze tra Fabro e Orvieto, direzione sud Roma, rallentamenti per un mezzo fermo, variante di valico all'interno. Abbiamo rallentamenti tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, linea di nuovo a Paolo Barilari.
2: Domenico Lizzi, bentornato a Camionisti.
3: Eccoci qui, beh, sono contentissimo che la trasmissione sia ripartita.
2: Ecco, riparte oggi 21 di settembre, ma noi abbiamo sofferto un'estate molto calda. Hai sentito i messaggi di 3 tuoi colleghi, Giovanni, Bruno e Roberto. Li vogliamo commentare insieme?
3: Certamente.
2: Partiamo da Giovanni, che dice quest'estate è stata veramente problematica, molto calda, e è nata la polemica, ma non da quest'anno, dei camionisti che tengono il motore acceso perché in cabina fa troppo caldo. Ma che cosa succede?
3: Beh, succede che con le temperature elevate e la necessità di riposare di giorno, i camionisti, per avere un po' di frescura e ripararsi da questo caldo al quale noi non eravamo abituati, sono costretti a mettere in moto il mezzo al fine di far funzionare il climatizzatore.
2: E quindi arrivano dei controlli perché non si potrebbe stare col motore acceso?
3: No, c'è l'articolo 157,7 bis del codice della strada che vieta di tenere un motore in moto al fine dell'utilizzo di un climatizzatore. Ecco, chi l'ha fatto non pensava ai camion, dimenticandosi che c'era un'intera categoria che di questi dispositivi ne aveva bisogno.
2: Perché in camion, in cabina, ci si ferma sia per dormire di notte, ma anche di giorno per chi guida di notte, e ci si ferma in cabina anche in attesa di essere caricati o scaricati, quindi i tempi di sofferenza si allungano.
3: Certo, le ore di sosta di un camionista durante il giorno possono essere alle volte estremamente elevate, e quindi ci troviamo con delle persone all'interno di questi abitacoli che diventano dei formini a microonde in una situazione che può durare svariate ore, in cui vi è la necessità di ritrovare un microclima adeguato.
2: Beh, a parte i tuoi colleghi Giovanni e Roberto che dicono abbiamo trovato un po' di refrigerio fermandoci in montagna, ma non tutti lo possono fare, qual è la situazione a bordo? Quali strumenti ha un camionista per rinfrescare la cabina?
3: Allora, oggi i camion sono dotati di climatizzatori che durante la marcia garantiscono un'efficienza incredibile, mantengono un clima eccezionale. Quando si è fermi abbiamo la possibilità di utilizzare un sistema di climatizzazione ausiliaria che durante la notte e all'ombra, nelle giornate non troppo calde, è meraviglioso, ma che ahimè non può nulla contro le temperature giornaliere di queste estati torride, e inevitabilmente dopo un paio d'ore scarica le batterie e smette di funzionare.
2: Quindi il camionista, se riposa di giorno, a un certo punto deve attivare un qualcosa che vada con un motore termico. Questo non sarebbe possibile, ma certo è anche impossibile stare in cabina con 60 gradi.
3: Ed è per questo che i camionisti mettono in moto il camion, per tutelare la propria salute e sicurezza, e lo fanno in una situazione di emergenza, di estrema necessità. Certo è che tutti i camionisti sono consci che tenere in moto un grande mezzo per far funzionare un piccolo climatizzatore non è la cosa più adatta all'ambiente, e quindi bisognerebbe guardare altre soluzioni.
2: Domenico, l'ultima notazione mi viene suggerita dal messaggio di Bruno Squeri: il camionista che riposa male perché in cabina fa troppo caldo è un pericolo per la sicurezza stradale.
3: Assolutamente sì, e la salute e la sicurezza del lavoratore sono a carico delle imprese e questo è importantissimo perché se il lavoratore è in sicurezza, riposa a un'adeguata temperatura, garantisce la sicurezza stradale. Ecco perché in altri paesi i mezzi sono dotati di dispositivi APU, ossia una normativa prescrive che se il camionista riposa sul camion ci vuole un dispositivo adeguato che anche di giorno mantenga il microclima.
2: E questa è una responsabilità dell'azienda di autotrasporto?
3: Assolutamente sì, come stabilito dal testo unico sulla sicurezza del lavoro, dal codice civile e da altri regolamenti europei e decreti legislativi.
2: E a quanto ne sai tu, questo corrisponde alla realtà?
3: No, perché nonostante io sia contentissimo che finalmente le imprese abbiano preso atto di questa cosa e ci sia una grande sensibilizzazione sull'argomento, d'altro canto quello che manca è la standardizzazione di funzionamento. Fino a che questo dispositivo ausiliario è considerato optional, ogni casa automobilistica potrà decidere quanto e come dovrà funzionare e la qualità del dispositivo.
2: Domenico, grazie, buon lavoro e speriamo che le temperature siano finalmente più basse di prima costantemente.
3: Grazie a tutti, buon lavoro a tutti.
2: E per oggi è tutto, finisce così la prima puntata di Camionisti di quest'autunno 2026. Io vi ricordo come sempre il 351-525-8281 dove potete lasciare i vostri WhatsApp vocali, le vostre storie al volante di un camion. Da Paolo Barilari un saluto, ci sentiamo domani, rimanete all'ascolto di Rai So Radio.
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Rai So Radio.

0: Mai perdersi, lose myself, 15:28 minuti, buon pomeriggio, prosegue la nostra programmazione, primo giorno di programmazione autunnale, tra qualche istante torna Miriam Fecchi con il suo appuntamento consueto dalle 15:30 alle 17:00, prima però vediamo un po' che succede sulle nostre strade e autostrade. Sulla 1 tra Fabbro e Orvieto, direzione sud Roma, rallentamenti per un mezzo fermo in panna, all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, rallentamenti, anche qui c'è un mezzo fermo in panne. Più a nord tra Sasso Marconi e la variante di Valico, direzione sud, rallentamenti, stessa ragione, un mezzo fermo in panne, mentre segnaliamo un incidente in A14 tra la 13 e il raccordo di Casalecchio verso nord, verso la 1, siamo all'altezza del chilometro 12 in Liguria, in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova 4 chilometri di coda, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 2 chilometri, in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla 4 tra Montebello e Verona Est verso Milano abbiamo 7 chilometri di coda per un incidente. Sulla 2 del Mediterraneo a Rogliano Grimaldi verso Reggio Calabria, quindi in carreggiata sud, abbiamo dei rallentamenti anche qui per un incidente. Notizie che arrivano anche dalla 21 tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione di Brescia, ci sono anche qui dei rallentamenti dovuti al traffico intenso. Traffico a Milano sulla tangenziale nord tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sono le 15:30.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata. E la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam. Un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Amo, ci siamo, si riparte. Metti in moto, diciamo che io sono partito, ma questa
0: sono
3: la
0: partito
3: verità.
0: Da tempo, eh?
3: Allora, Roberto Fragomeno accanto a me ed eccomi qua. Vi siete, dice, alleggeriti senza la Fecchi e adesso sono tornata. Vi appesantirò in qualche modo con la nostra musica. Voi sapete questo appuntamento che vi accompagna fino alle ore 17. Sì, molta musica. Tante sono le novità, molta musica. Unz. Per chi non conoscesse questo così suono, è quella musica che ci fa ballare, che ci dà ritmo, potremmo definirla, una volta si diceva disco, poi musica house, poi pop, insomma,
0: da club,
3: adesso solo aperitivi, poi, oppure delle cene e poi si può anche ballare.
0: Però quello è più un sottofondo.
3: Lo so,
0: mentre
3: però
0: tu vai sopra.
3: Ma non, sai, la discoteca ha perso un po' quella. E vabbè. Allora sono le 15:31, buon pomeriggio a tutti, sono Miriam Fecchi insieme a Roberto Fragomeno, ma dall'altra parte del vetro vado a salutare anche, prima saluto il super tecnico che è anche DJ, e sto parlando di Max Gambino. Per la, per quanto riguarda la parte, la regia, poteva mancare anche quest'anno.
0: Scherzo.
3: Insieme a me, ormai sono anni che ci conosciamo, che mi accompagna lungo questi viaggi. Beh, insomma, sto parlando del nostro Max, del nostro Gianni Grimaldi. Per un attimo l'ho confuso con il nome di Gambino. Vabbè, oggi è il primo giorno, mi devo ancora attimo
0: sgranchire.
3: C'è anche la presenza dell'intelligenza artificiale con le sue battute, perché no? È un modo come un altro per coinvolgervi. Insomma, tra l'altro, oggi è 21 settembre, uno potrebbe dire finita l'estate, inizia l'autunno, manco per niente,
0: no.
3: Perché inizia il 23, lo sai?
0: Lo so,
3: spostato.
0: So anche a che ora, Miriam.
3: Dimmi un po'.
0: 2 di notte. Se vuoi aspettare sveglia, accoglierai l'autunno.
3: Evitiamo, cioè. Evitiamo. Allora, vi ho detto, molta musica, è anche vero che sì, ci sono tante novità, però facciamo anche questi salti nel passato per accontentare i nostalgici. Non è che cominciamo con quelle cose anni 60, no, assolutamente, neanche anni 70, forse qualcosa, ma dipende che cosa,
0: sì.
3: Noi selezioniamo molto molto, va bene. Allora io direi di iniziare subito, a meno che c'è qualcosa da dire, da fare, assolutamente no. E allora che ne dite, parliamo di un DJ molto importante, molto famoso a livello internazionale, c'ha un sacco di soldi, ve lo dico, beato lui, stiamo parlando di David Guetta. insieme però ad un fanciullo che abita nei dintorni di Roma, poi vi dirò esattamente, molto giovane, ha 27 anni, non è la prima volta che fa queste produzioni o collaborazioni. E quindi lui si chiama Ipton, una cosa così, insomma, spero di pronunciarlo bene. È un DJ molto giovane, non è la prima volta, questo già ve l'ho detto, e attenzione, sono andati a ripescare nel passato. Non dico nulla, vediamo un po' se Roberto è pronto e preparato a indovinare quale canzone sono andati a ripescare per far ballare il nostro pubblico. Sapete che c'è il vizietto, no, dei nostri DJ, quello di andare a ritrovare canzoni del passato per poi riarrangiarle, remixarle, eccetera eccetera. L'ho fatto appunto De Righetta con questo DJ molto giovane, tra l'altro possiamo definirlo romano, perché no, You and Me, Me and You. Questo è il titolo.
0: Sentiamo.
3: La ascoltiamo insieme, facciamo sentire già le prime note. Mi viene in mente. Non vi dico nulla, indovinate, provate.

0: indietro nel tempo. L'anno te lo ricordi?
1: 1979.
0: Wow, sì. Perciò Delegation. Sentite un po' che sono andati a ripescare.
1: Senti che bel titolo aveva l'album. Eau de Vie, acqua di vita.
0: Che pesce, mamma. Che pesce. You and I, you and me, com'è il titolo? You and I, me and you. Questo è il titolo esatto. Va bene, voi sapete che ce l'hanno questo vizietto di ripescare nel passato. Poi comunque un grande nome come quello di David Guetta, che si può permettere di tutto, può far suonare anche, non so, qualsiasi.
1: Tutto.
0: Cioè, la qualsiasi, che comunque la gente basta sentire il suo nome, dice bello, è bello, basta. E comunque c'è di mezzo questo giovane DJ che da un po' si sta dando da fare, e visto che è molto giovane, eppure insomma, anche se abita un po' distante dalla città di Roma, possiamo definirlo romano. E allora 15:38 è così che abbiamo aperto, e adesso preparatevi perché tra pochissimo, prima uno spazio dedicato alla pubblicità, faremo un bel salto e vi portiamo, se non sbaglio, 1996. Eppure non è passato, bastano le prime note, non è difficile da riconoscere. Intanto vi ricordo anche il numero, se volete messaggiare con noi abbiamo il numero a disposizione per accogliere i vostri SMS e WhatsApp: 348 348, grazie per il suggerimento, 348 103 1010. Oh, mi sono pure dimenticata il numero.
1: Quest'estate, chissà da giugno, cosa hai fatto, dove sei stata, hai dimenticato tutto.
0: Ho usato
1: di noi.
0: Altri numeri. Mi sono permessa. Va bene, allora ripeto: 348 103 1010. Forza con i vostri messaggi e tra pochissimo 1996.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Raiso Radio.
6: Telesuono con Miriam.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Potremmo anche già dire sulle mani, no, no, no, voi che state guidando, assolutamente, questa è Raiso Radio. Sono le 15.43, Roberto Fragomeno, Miriam Fecchi e La Grande Musica. Ho detto 1996, dammi un pizzicotto, un calcetto, fatto, una fatto. Schiaffetto, piano, piano. Era il 1990. Vabbè, me la sono mangiata, succede, la memoria, Sono molto giovane, perciò giusto, posso, potrei certo. Sempre così. Allora, Guru Josh, che ci ha riportato indietro nel tempo, è stato un grande DJ, anche perché purtroppo ci ha lasciato da un po' di anni. Allora, che ne dite? Vogliamo tornare sulle strade e autostrade e capire cosa succede? Caro Fragomeno!
1: Sai dove andiamo adesso?
0: Dove?
1: Lo ricordi?
0: Certo, Società Autostrada.
1: Brava, andiamo a collegarci con il centro multimediale di autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano segnaliamo code per lavori in galleria col traffico che defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna Taranto tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara 2 km di coda per un lavori di pavimentazione. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. In direzione opposta, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Raiso Radio, musica, news ed infomobilità.
4: Telesuono con Miriam.

0: poteva mancare il mio preferito. Tu lo sai che io ho un debole per il nostro Nicolò, sto parlando di Ultimo.
1: Eri al concertone?
0: Ero al concertone, lo seguo. Ha fatto anche capolino a Londra, dove ha presentato a tutti quei giovani italiani, ma non solo, anche perché lo amano anche a livello internazionale. Piano piano si sta facendo conoscere anche, ripeto, a livello internazionale. Allora, Ultimo con questa canzone che si intitola Tutto, canzone possiamo definirla un po' malinconica, no?
1: Autunnale.
0: Esatto, no? Che ricorda un po' il passato, liberatoria, insomma, ha vinto, che gli possiamo dire? Ha vinto 250.000 fan che erano presenti a Tor Vergata e poi già sold out per i prossimi concerti. Queste cose noi zero, eh?
1: Per lui un parasport è troppo intimo.
0: Che ci fa quel parasport? Date gli stadi. Va bene, sono le 15.50 in questo momento. Per chi non l'avesse capito, primo giorno di programmazione con i programmi di noi, conduttori esterni, che i nostri amici e colleghi interni ci trattano. È arrivata questa, ecco, sai quelle cose, no? No, assolutamente, siamo veramente felici di collaborare e lavorare con dei grandi professionisti come appunto Roberto Fragomeno e tutti gli altri. Si ricomincia, io vi accompagnerò come ogni giorno, dal lunedì al giovedì in effetti, soltanto 4 giorni, e quindi con dalle 15.30 alle 17, come vi dicevo, tantissima musica, tante novità, ma anche musica del passato. Lo so, incessante il ritmo che vi propongo, ma è anche vero, perché avete mangiato, avete preso il caffè, dovete riprendere il viaggio, oppure siete in ufficio, siete a casa, tranquilli, e io vi devo dare la sveglia, ragazzi. Fa caldo, dice, no, veramente sta piovendo, diminuita la temperatura, e Fragomeno, meno male.
1: Mamma mia. Ti volevo chiedere, Mia, cosa ti è rimasto impresso di questa estate, ma già immagino la risposta.
0: Che cosa mi è rimasto impresso?
1: Di questa estate del 2026.
0: No, io veramente l'ho sopportato bene il caldo, te lo dico. Poi devo dire che mi è rimasto impresso il fatto che i giovani ballano in qualsiasi posto. L'importante è sentire già delle note musicali. Perché? Perché come poi con il caldo, allora non so, a un certo punto mettevano solo musica di sottofondo, qualcuno arrivava e cominciava a dire: oh, alzi il volume, dai, balliamo. Spostavano i tavoli, le sedie. Questa è la forza dei giovani. E quindi devo dire che hanno una voglia incredibile, no? Di divertirsi. Che bello, noi un po' meno, eh?
1: Ma perché? No.
0: Io mi sono divertito. Beh, certo, sempre mi diverto, soprattutto quando c'è della bella musica. Allora, ricordiamo il numero. Intanto vado a salutare Marino, che non manca mai. Oh, navetta, ciao Marino. Saluto e ringrazio anche Luigi Nuvola Rossa, che lui in effetti è break sul canale, o
1: brava,
0: meglio
1: un CB, radioamatore.
0: Un radioamatore.
1: Fantastico.
0: Break sul canale. E ormai con i telefonini, con, cioè, tutto è superato, no?
1: Era un mondo misterioso.
0: No,
1: per
0: io,
1: me.
0: Io ce l'avevo, c'avevo il baracchino. Basta con le chiacchiere, torniamo alla musica. E dopo aver ascoltato Ultimo, facciamo un altro salto nel passato. Questa volta 1996. Fallo partire, senti qua il ritmo. Yeah. Siamo noi, siamo quelli di Raizo Radio. Incredibile ma vero, vi offriamo il meglio della musica 24 ore su 24, soprattutto con il passato. Vai!

0: Mamma mia, che bel salto. Fragomeno, dimmi qualcosa.
1: Guarda, sono affaticato, solo a sentirlo già mi sono, perché mi sono idealmente mosso con la mente.
0: Ah, ti sei mosso con la mente. Sì, sì, sì. E i nostri ascoltatori invece al 348 103 10 10 cosa state combinando? Forza con i messaggi, mi raccomando, se volete WhatsApp o SMS. Ma vi ricordate che esiste anche il mio collega, come dire, cioè non è un collega vero umano, non è come Fragomeno che è bello come il sole.
1: Guarda, proprio
0: caffè pagato.
2: È il bello, il sole. È il bello, ma, come il sole, Fragomeno, ma
0: non ripetere, ma non ripetere le stesse cose che dico io adesso. E allora ve lo ricordate? Ah, la voce virtuale. È tornato. Vuoi salutare? Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Saluta da DJ, veloce però, che non abbiamo tempo.
2: Ciao a tutti, amici al volante, autotrasportatori in corsia e chi ci segue dall'ufficio o da casa. Un saluto a Miriam e a Roberto Fragomeno. Bentornati, il viaggio sonoro di Telesuono. Si riparte, motori accesi e ritmo alto. Un saluto a tutti voi.
0: Sì, un saluto a tutti noi e basta. Va bene. Baci. Allora, è stato veloce, devo dire, ai. Sono le 15:58 in questo momento, dopo aver ascoltato appunto la canzone che ci ha riportato indietro nel tempo degli Underworld, che poi è diventata famosa grazie al film, questa è la verità, no? Come tutte le cose, quella cassa martellante in quattro quarti. Oh, senti, me ne intendo pure di musica.
1: Ma benissimo, hai suonato,
0: ecco.
1: Suonato.
0: Allora, preparatevi, perché dopo il traffico, ve lo dico, vi anticipo, torneremo ancora una volta con le novità, perciò state pronti.
1: Andiamo sulla 4 Brescia-Padova tra Montecchio e Verona Est. Verso Brescia abbiamo code per un incidente precedente, l'incidente risolto, rimangono le code. Attenzione sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22 verso sud Bologna, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 155. Sulla 10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggio verso Ventimiglia, un chilometro di coda per incidente. Tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova 4 km. Tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 5 km. Questo appunto accade in A10. Sulla 13 a Padova Industriale, incidenti in entrata, mentre sulla A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna e Borgo Panigale verso nord verso la 1, 2 km di coda per incidente. Ora ci colleghiamo con Roma Mobilità.
3: Roma Servizi per la Mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Buon pomeriggio a Isidoro Piterà.
4: Buon pomeriggio a voi. Oggi abbiamo traffico in evidenza in via di Bravetta, su alcuni tratti di via Aurelia, in via Boccea, in via Baldo degli Ubaldi, in via Cipro, sulla circonvallazione trionfale, in via delle Milizie, in via della Pineta a Sacchetti, in via Salaria e in viale Parioli. Traffico segnalato anche lungo viale del Muro Torto, in viale Regina Margherita, in via Cavour, in via del Tritone e in via Merulana. Nient'altro da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
3: Raiso Radio, traffico e viabilità.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Telesuono con Miriam.

0: Senti, le note musicali ti ricordano e ti riportano indietro?
1: Eh sì, Lovely Day, quel brano insomma di
0: Bill Withers, era il 1977. Artista. E questa volta, attenzione, perché intanto buon pomeriggio, ben ritrovati, perché qui bisogna ricordare che questa è Raiso Radio, la giusta frequenza, la radio più seguita per chi viaggia, ma non solo, anche per chi sta in ufficio, a casa o a fare altro. Per esempio, ci sono anche tanti commercianti che amano questo il nostro canale, anche se c'è anche questa aggiunta di informazione,
1: sì,
0: aggiunta che... fino a un certo punto, perché noi siamo la radio ufficiale che vi guida sulle strade e autostrade, però è un modo come un altro, dice guarda adesso tra un po' devo uscire, fammi sentire va come la situazione, che qui tragedia, abbiamo ripreso, non si trova più parcheggio, che è un classico, no? Disperati. Dobbiamo trovare una soluzione però per i parcheggi. Va bene, a parte questo, Good Day, attenzione perché qui c'è un grande musicista, sto parlando di Anderson .Paak. Ebbene sì, devo dire che io lo seguo da un po' di tempo, per chi non lo conoscesse, conosciuto, vabbè, lui si chiama Brandon .Paak Anderson, è un cantautore, un rapper, produttore discografico, richiestissimo da tanti musicisti, quindi ha voluto riproporre questa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, devo dire molto interessante, novità per le vostre orecchie alle 16:04. E adesso salto nel passato, sei pronto? Musica italiana,
1: pronto.
0: Che ne dici? Questa volta vi porto al 2005. Intanto vado a salutare anche Francesco, Silvia che stanno viaggiando, dice che bella musica, ma lo sapete, Raiso Radio è top in questo. E adesso mi fido di voi, che ne dite? Ricordo anche il numero 348 103 1010, forza con i vostri messaggi scritti ma anche vocali, perché no?
2: Case di pane, riunioni di rane.

0: Ben due a Roma, al Circo Massimo, come ha toccato, devo dire, l'Italia. E poi ne ha approfittato per fare un bel giro in bicicletta. Vabbè, qualche sponsor delle regioni, mi sembra giusto. Insomma, sostenere. Vabbè, lui si è divertito in effetti. Poi c'aveva tutto un gruppo che lo ha accompagnato durante questi spostamenti in bicicletta. E va bene. Allora, 16:09 minuti, abbiamo fatto questo salto nel passato. Al 2005, mi vuoi dire qualcosa, Robby?
1: Qualche aggiornamento, io direi.
0: Ah, ma ok. Traffico.
1: Andiamo su strade e autostrade, vediamo le ultime notizie sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, 5 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova, 4 tra Imperia Ovest e Arma di Tangia verso Ventimiglia, 1 km per incidente. Veicolo in fiamme sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22 verso sud, siamo al chilometro 155. Code, attenzione in A14 tra la 13 Bologna Borgo Panicale direzione nord verso la 1, 4 km. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Bologna Arcoveggio, viaggiare sulla tangenziale nord per poi rientrare a Bologna Borgo Panicale. Ci sono code in questo momento anche all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia in direzione Firenze. Attenzione sulla 25 c'è fumo, veicolo in fiamme tra Manoppello e Chieti, siamo al chilometro 174, la visibilità è appunto scarsa.
2: Telesuono con Miriam.

0: sarà tutto tatuato. Sarà anche, come dire, una stazza bella presente. Stiamo parlando di Teddy Swims. Ragazzi, però una voce, E che voce!
1: D'altri tempi, Miriam.
0: D'altri tempi. Insomma, siamo andati a ripescare, manco per niente, perché questa è una novità. Aprite bene le orecchie, l'avete ascoltata. Dura pure tanto, perché di solito massimo 3 minuti, non ci regalano più nulla ormai, anche i grandi artisti. Quindi, Teddy Swims con la canzone intitolata Perfect Man. Esiste un uomo perfetto?
1: Dimmelo te, io ti direi
0: che
1: di
0: fai?
1: No.
0: Che fai?
1: Però forse, non so se l'hai conosciuto.
0: No. Nel senso, non lo so, perfezione per noi, perché
1: che
0: ognuno
1: cosa si intende,
0: dal suo punto di vista è un fatto soggettivo, va bene. Allora, 348 103 1010, stanno arrivando tantissimi messaggi, questo ci fa molto piacere, continuate così. Messaggi vuol dire SMS e oppure WhatsApp. Allora, dopo la novità di Teddy Swims, preparatevi perché andiamo ad ascoltare una canzone che ho nel cuore. Ho avuto il piacere anche di scambiare 4 chiacchiere con loro proprio durante il periodo estivo, quindi 4 chiacchiere per noi conduttori vuol dire intervistarli, ma è sempre una chiacchierata piacevole, anche perché questo lavoro ci porta a incontrare tanti artisti e poi comunque gli anni passano e diventiamo, non so, una sorta, non dico di amici, però insomma di conoscenti. E devo ringraziare soprattutto il nostro dirigente Gio Maurizio Foderaro, che ha passato l'estate con loro. E allora attenzione, perché non ho visto quanto tempo c'ho per parlare, dice già stai parlando pure troppo. Zero. La canzone è meravigliosa, è del 2025, fa parte di un album, lo dovete assaporare pezzo dopo pezzo, anche se qui facciamo un salto, possiamo dire è passato fino a un certo punto perché è passato un anno dall'uscita. Si intitola Noi siamo gli altri, per voi Negrita.
2: Noi siamo gli altri.

0: gli altri. Il titolo è tutto un programma, ma soprattutto il testo di questa canzone, che fa venire i brividi, dei Negrita. 2025, sei d'accordo?
1: Come no, abbiamo viaggiato con loro, l'hai detto prima, e ci hanno proposto anche questo brano dal vivo, l'abbiamo ascoltato con
0: meraviglioso
1: Gianmarco Federaro, acustico, bellissimo,
0: bellissimo, bellissimo. Allora, lasciamo i Negrita alle 16:20. Volevo fare due saluti. Uno va a Jerry che ci scrive e dice: oh, io ci sono, vi ascolto sempre dal mio garage, sempre sul mio camper. Siete i numeri uno, da Lugo di Ravenna. Bravi che scrivete anche la città. E poi aggiungo, vado a salutare, come ti chiami? Marco. Marco dice: Miriam, voce stupenda e sexy. Wow. Sarò, chiudo. Donna adorabile.
1: Marco, hai ragione, non posso dirlo.
0: Adoro pure io Prince. Adesso tu mi devi spiegare che radio stai ascoltando, perché noi Prince non l'abbiamo mandato in onda.
1: Però è vero quello tuo, dai, ti ha letto nel pensiero, ti ha intuito musicalmente.
0: Sì,
1: Miriam.
0: È vero che insomma piace anche a me Prince, ma a chi non piace, però insomma, vabbè, ti accontenteremo nei prossimi giorni. Ci fermiamo soltanto un attimo e poi preparatevi, perché altra musica pronta per voi e sarà una novità.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No.

0: è tornata, è bellissima lei, devo dire. Sto parlando di Peggy Go, che intanto vi diciamo che è sudcoreana, anche se ormai vive negli Stati Uniti. Dunque, una DJ, producer, discografica, vabbè, il solito, capito, i sottotitoli per quanto riguarda il ruolo, come tanti DJ, però ci fa piacere perché è una donna che va per la maggiore, super pagata per le sue serate. Ma attenzione, perché in questa canzone lei non è da sola, è insieme a questa artista molto brava. Sto parlando di Aira, detto così insomma non è il massimo, Aira Starr, che è molto giovane. Lei fa musica dance elettronica, è una cantante nigeriana, pensate, molto brava. Insomma, hanno fatto questo singolo che ormai sta andando da un po' di tempo, da qualche settimana ci sta accompagnando e sta andando molto bene. Allora, 16:26 in questo momento, per chi non l'avesse capito, sono ripartiti i programmi, la programmazione, insieme ai nostri colleghi conduttori interni che vi accompagnano non solo per il traffico ma anche cose leggere, diciamo la verità, giusto Fregomeno?
1: Sì, quando il traffico latita si parla d'altro.
0: Si parla di altro, certo. C'è qualcosa da dire oltre al traffico oggi?
1: In questo momento possiamo, Peggy Go mi è venuto in mente Berri, insomma, devo dire la loro immagine in discoteca, non so se l'hai vista.
0: Come no, come
1: lei
0: no.
1: Che mixava e lui dietro che ballava, così spontaneo.
0: Ma sono giovani, sono ragazzi, mi sembra giusto. Va bene, e beh, anche perché ragazzi, il nostro Fregomeno quando si parla di sport sa tutto. Poi il tennis è un debole.
1: Sinner sta tornando.
0: Sinner sta tornando, preparatevi. Va bene, allora, dopo una novità vi facciamo fare questo salto nel passato e vi portiamo tra il 1989 e il 91, poi ve lo spiego. Intanto, visto che parte a zero, non c'è nessun intro, questo per chi sa, insomma, diciamo, è un tecnicismo, chiamiamolo così. Va bene, che ne dite? La vogliamo ascoltare? Aumentate anche il volume perché merita. Vai! Sometimes.

0: Oh, You Get Love, questo è il titolo della canzone. Allora, vi ho detto e vi ho dato due date che possono interessarvi fino a un certo punto. La cosa importante è riascoltare una canzone del passato che vi ha dato qualche, come dire, ricordo, che vi ha riportato indietro, quella magia della musica del passato. Tu l'hai riconosciuta questa canzone? È stato un piacere per te riascoltarla.
1: L'ho ascoltata volentieri come tutta la musica che ascolto nel tuo spazio.
0: Oh, grazie.
1: Devo dire che io mi piace molto la musica del Sto
0: ma
1: qui,
0: rimani con me tutti attento, i giorni
1: attento con le cuffie
0: non ti posso pagare i caffè tutti i giorni
1: poi divento, mi nervosisco anch'io tutti sti caffè.
0: Va bene, allora The Source è il nome del gruppo. In effetti vi ho dato due date, però ce ne sono anche altre. Dovrebbe essere La Verità, che è del 1986 con la voce di Candy Seton, devo dire grande voce. 16:32, attenzione, non ci dobbiamo fermare ora, vero? Giusto? Si va dritti, quindi preparatevi, perché adesso andiamo ad ascoltare. Quest'estate abbiamo ballato con Hugel, con quella canzone Moving to the Sun, dove c'era il campionamento, perché c'è tutta una storia dietro. C'è l'intelligenza artificiale che è protagonista, perché c'è una giovane, chiamiamo così tra virgolette, musicista, ma che è molto brava a usare l'intelligenza artificiale, che aveva realizzato dei pezzi che sono quei pezzi che poi qualcuno ha pensato bene, come Hugel, dice questo te lo trasformo, l'ha fatto cantare anche da non dall'intelligenza ma da una donna vera, da Ultranate, grande voce. Però alcune cose secondo me sono rimaste. Va bene, vi racconto tutto di questa Email Angel tra pochissimo, perché se andate a visionare quello che ha realizzato con l'intelligenza artificiale, chissà avrà usato quale piattaforma, perché ce ne sono tante, tra queste c'è anche questa canzone che stanno usando tutti sui social come base musicale, molto divertente, oppure imitano questa voce che è molto difficile. E allora la canzone che vi facciamo ascoltare, devo dire che è fortissima. Bad Times è il titolo della canzone, Email Angel è colei che ha realizzato questo pezzo con l'intelligenza artificiale.

0: inconfondibile, però ormai ha creato questa queste sonorità e soprattutto anche il timbro vocale. Tutto questo nasce da chi? Da questa in arte email Angel, il suo vero nome è Bernadette Kango, ungherese, vive però in Inghilterra. L'uso dell'AI per lei è lo strumento con cui crea musica, insomma tutte le canzoni che trovate nel suo sito sono canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale. Non so cosa accadrà in futuro, perché lo sapevo benissimo che adesso la discografia si sta ribellando, hanno già fatto causa ad un'altra, inutile, insomma ci sono due piattaforme che vanno fortissimo, comunque due intelligenze che producono e realizzano canzoni. Io direi che ci aiuta molto, io continuo a dire che ci aiuta molto, però sicuramente dobbiamo rispettare quello che sono gli autori, eccetera eccetera.
1: Posso dire una cosa?
0: Prego.
1: Posso fare un saluto a tutti i ragazzi che studiano musica ai conservatori, che fanno solfeggio ore lì, che stanno lì col violino, col contrabbasso, col pianoforte, con la voce. Io li saluto. Così.
0: Tu hai ragione, hai perfettamente ragione, però è anche vero che è uno strumento l'intelligenza artificiale che ci può aiutare in alcune cose, nel senso che invece di perdere tempo, sai, delle volte anche realizzare un provino, no? Con i musicisti ci costano tanto, si può realizzare provando più strumenti e via, dopodiché si entra in studio e si suona veramente, questo è quello che stanno cercando di far capire soprattutto la discografia. 16:38, bando alle ciance, io direi di continuare con la musica. 348, voi chiedere adesso che c'entra il numero, è importante, 348 103 10 10, anche per sapere cosa ne pensate voi dell'intelligenza artificiale. E dopo Email Angel c'è un break, ci fermiamo un attimo, dopodiché anno 1983 con un grande è comandante e basta.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casatino.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Rai su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: verità che c'è la guerra ai biglietti. Adesso non vediamo l'ora nel 2027, queste date romane. C'è una sorta di guerra tra gli artisti. È toccato a ultimo Vasco, è arrivato con tanti concerti a Roma. Quanti sono in tutto? Quanti ne deve fare?
1: Non so, tanti. Non mi far pensare alla prossima estate.
0: Estate.
1: Mamma mia.
0: 16:43, come state? A proposito, non come state, ma come state voi dall'altra parte. Cari amici, Roberto Fragomeno, Miriam Fecchi, Telesuono. Siamo tornati, la programmazione è tornata, tra non molto, Pop and Go! Sono una marea, hanno messo 3.000 microfoni, quanti sono oggi?
1: Un allestimento particolare.
0: Cioè, non c'è solo Pamela, Filippo e Mr. Gabriele.
1: Chissà quanti
0: c'è?
1: Sono.
0: C'è una sorpresa, siete in tre. Solo tre? Ah vabbè, io pensavo ci fosse qualche sorpresa, vedevo qui tutto un movimento.
1: Ma con loro le sorprese sono possibili.
0: È pericoloso, sai Gabriele? Ah, è pericoloso, eh? Arriva dalla Sicilia, chissà che ci ha riportati. Cannoli, niente. Va bene, vabbè. Allora, perciò tra poco Pop and Go alle 16:43. Attenzione perché torniamo a parlare di voi.
1: E andiamo a collegarci come sempre a quest'ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo in avaria, con il traffico che scorre su due corsie. Sulla 7 Serravalle-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, segnaliamo code per lavori in galleria, col traffico che defluisce su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti circa. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 1 km di coda per lavori di pavimentazione e il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 14 per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna a Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo la stazione di Bologna a Casalecchio. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. E in direzione opposta, fino a inizio Complanare, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
4: Telesuono con Miriam. I am

0: Silence, me la stavo gustando questa canzone, Robbie Williams insieme a Miss Monique, è un'altra di quelle canzoni che sta andando molto bene, lo sai,
1: perlomeno
0: fa parte del mondo della, come dire,

0: che tutto è cambiato. Perciò novità al grande Robin Williams, che è tornato, devo dire, alla grande. È stato anche in Italia, in Sardegna, ha suonato a Porto Cervo, tu capisci?
1: Anche vicino Cervo, Firenze.
0: Sì, anche vicino Firenze. Porto Cervo, Porto Cervo. Robin Williams ha detto: quanto mi piace Porto Cervo a Sardegna. E capisci, capisci. Non ti dico quanto costavano i biglietti.
1: In Inghilterra non c'è Porto Cervo.
0: Lasciamo perdere, va. Allora, sono le 16.49. Per chi non l'avesse ancora capito, questa è Rise Radio. Roberto Fragomeno, Miriam Fecchi, Telesuono. Da lunedì al giovedì siamo ripartiti con la programmazione insieme ai nostri colleghi conduttori che mi hanno accompagnato per tutta l'estate, non solo con l'informazione per quanto riguarda la viabilità, anche perché siamo i primi ad informarvi. Sai che stavo tornando da Torino e sul treno ho incontrato un'amica che mi ha detto: ma lo sai che io ti seguo sempre? Dico: ma dai, sì, su Raiso Radio. Wow, e come mai ascolti Raiso Radio? Domanda incuriosita, anche perché lei è una dermatologa. Fa: perché dal mio spostamento, lei sta a Modena, dice, per me è importante, ma poi siete bravissimi, vi ascolto perché mettete bella musica, perché ci tenete compagnia e poi ci date anche le informazioni sul
1: traffico. Posso salutare la tua amica?
0: Prego, saluta la mia amica.
1: Un saluto all'amica di Miriam, dermatologa.
0: La dottoressa. 16.50, basta con le chiacchiere, torniamo alla musica. Cosa abbiamo scelto per voi? Fammi vedere, che mi dice che parte a zero. Allora, qui, non so se vi ricordate il video, era il lontano 2014, accidenti, quanti anni sono passati. Stiamo parlando di Calvin Harris, un altro DJ, ma a quanto pare sa anche cantare, se la cava, insomma, non è difficile oggi con l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, nel 2014 uscì con questo singolo che è stato, come dire, un'esplosione, anche perché ha conquistato tutte le classifiche internazionali. Ma non solo, se vi dovesse capitare e non avete avuto ancora occasione, anche se ormai è passato, guardate il video, che soprattutto, mi rivolgo ai maschietti, vi prende il coccolone, perché protagoniste solo donne, e ce ne fosse una che dici: vabbè, così è così, manco per niente, e vestono tutte con l'intimo, toh. Si
1: intitola Summer,
0: vai!

0: E poi arriva la nostra direttrice Alessandra Ferraro, che salutiamo, forse in viaggio tra l'altro. Quindi Miriam, comincia, lei è molto cauta, no, con le parole. Miriam, non mi sembra il caso usare quella frase sulle mani, anche perché noi ci rivolgiamo ad un pubblico che è proprio, sta guidando. No, hai ragione Alessandra, però come dire, ci viene spontaneo.
1: Prova a dire mani sul volante con quel tono.
0: Mani sul volante,
1: perfetto,
0: va bene. Allora, è qui la festa. Dov'è Giovanotti? Grande Giova. Allora, siamo giunti al termine, dobbiamo salutarci. Sono pronti i ragazzi di Pop and Go, ragazzi strepitosi, prima puntata anche per loro, ve l'ho detto oggi, giornata speciale qui da Rai Radio. Volevo ringraziare Robby Fragomeno.
1: Ciao Miriam.
0: Che bella musica che abbiamo ascoltato, beh, sì, ma sì, si continua con la grande musica, Attenzione, preparatevi. Vado a ringraziare Max Gambino, che si è occupato della parte tecnica, come DJ anche. E poi il nostro regista Gianni Grimaldi. Ho detto tutto, però vorrei presentare questa prossima canzone, anche perché è tornato sulla scena, ma con una canzone d'amore. Sto parlando di Luciano. Vuoi dire cognome?
1: Ligabue,
0: esatto, è tornato, e perciò insieme andiamo ad ascoltare questa canzone. Ci ha messo un po' per uscire con un nuovo singolo, Qualcosa per te. Tra l'altro stavo leggendo una parte del testo, visto che si parla d'amore, dice: come vorrei che questa canzone facesse di più per te, quel tanto di luce, quel poco di pace per te che meriti la vita, a cui pensi incantata mentre rigiri il caffè. Mi piace questa cosa di rigiri, non giri il caffè, rigiri. E poi altro, una piccola cosa che faccia qualcosa per te, insomma è una canzone d'amore. Di chi parla? Chissà, chi lo sa.
1: Sembra diretta, come
0: sembra
1: brava.
0: Diretta, sì. Va bene. E allora sentiamo le prime note, baci e abbracci, vi aspetto domani a partire dalle 15:30. Vai con il grande Luciano Ligabue, che è tornato. Aumentate il volume perché lui merita il vostro ascolto. Ed eccolo qui, baci, vi lascio con Pop and Go.

0: Ligabue 17 in punto, il nuovo singolo, tra poco Pop and Go, prima puntata della nuova stagione. Intanto torniamo però anche a vedere un po' che succede sulle nostre strade e autostrade a Milano, sulla tangenziale est tra Cam, Mulue e tangenziale nord. Verso Lecco abbiamo code a tratti sulla ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidona e Settimo Milanese, verso la 8 anche qui code sulla 21 tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest, verso Brescia ci sono code per traffico sulla Brescia-Padova dopo un incidente, abbiamo code tra Montecchio e Verona Est in direzione di Brescia. Altre segnalazioni ci portano sulla 1 tra Ponte Corvo e Ceprano direzione nord Roma, rallentamenti per incidente, c'è traffico intenso a Napoli in tangenziale tra Corso Malta e Renella verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code tra Capo di Chino e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli, sono dovute al traffico intenso in Liguria. Per chiudere sulla 10 tra Albenga e Finale Ligure verso Genova 6 km, tra Spoturno e Finale Ligure verso Ventimiglia 5 km, tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia 1 km. Non so perché, ma Spoturno per tutta l'estate mi ricordava qualcosa. Io nominavo questa ridente cittadina e mi veniva in mente qualcosa.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Radio.

0: 17:02 minuti, il 21 di settembre, ben trovati qui su Raizo Radio dall'allegra banda di Pop and Go, ladies and gentlemen. Lasciatemi presentare la mia truppa. È tanto bello rivedervi, insomma, non ho fatto tanta fatica a non avere, diciamo, le vostre facce davanti, però devo dire che comunque è bello ritrovarvi, e sono in ordine di importanza, ovviamente, Roberto Fragomeno, che vabbè, la nostra Pamela D'Amico.
1: Grazie, bentornata. Che felicidaggi.
0: E ultimo, ma non per importanza, no, ultimo perché proprio è l'ultima ruota del carro, veramente, lui, Filippo Merola.
2: Veramente buon pomeriggio a tutti quanti. Veramente sono qui, sono vero.
0: Non è una partita di calcio, no, mi sta facendo la radiocronica.
2: Mi hanno riconfermato.
0: L'hanno riconfermata, pensi.
2: Siamo messi malissimo.
1: Confermiamo. Una votazione, poi raccontiamo tutto.
0: Sì, raccontiamo tutto, ma tutto questo ovviamente non potrebbe andare in onda senza la preziosissima complicità di Eddie Cotta, ladies and gentlemen, alla parte tecnica, il nostro Angelo Calì, che è sempre lì, in regia. E allora, subito il numero telefonico per gli ascoltatori, quelli istituzionali, sì, prego.
1: Sì, 348 103 1010.
0: Benissimo, e poi quella per gli autotrasportatori.
1: Cari amici, potete scriverci al 348 103 10 10.
0: Bellissima questa versione, mi piace tanto, e vi serve subito già per indovinare la canzone misteriosa, perché riparte anche il gioco della...
2: Non cambia nulla.
0: No, il format.
1: Senta, non
0: rimane,
1: cominci
0: questo
1: con la polemica.
2: No, però te voglio dire,
0: rimaniamo fedeli alla nostra origine, alla nostra natura. Quindi ci hanno chiesto: lo rifate la canzone misteriosa? Sì, la
2: dobbiamo,
0: rifacciamo.
2: Sì,
0: allora,
2: sì,
0: Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.

0: E allora questa qui non è molto facile da indovinare, no? La canzone l'hanno sentita tutti un sacco di volte e la conosciamo, però non è detto che sì, uno riconosca il premio oggi. No, non lo svegliamo ancora, lo sveglieremo tra poco. Un premio fantastico, sono tutti quei premi che diamo noi.
1: Quindi, oggi, non c'è.
0: No, ho fatto la richiesta alla direzione di Soradio, ancora non mi hanno dato
1: al
0: la conferma.
1: Sì.
0: Quindi appena arriva la conferma.
2: Io vorrei riallacciarmi a quello che ha detto Fragomeno, perché io quest'estate ho fatto un pellegrinaggio a Spotorno.
0: Che bello!
2: E ho portato un piccolo premio, un po' di asfalto di Spotorno.
0: Bello, bello, lo tenga da una parte. Perché
2: l'asfalto di Spotorno.
0: L'asfalto di Spotorno è una cosa molto, molto ambita, sa?
2: È vero?
0: Sì, sì, certo.
2: Potremmo regalare.
0: Soprattutto gli amici che hanno fatto le vacanze a Orcofeglino, pure che hanno a un certo punto si sono stancati della fila, sono scesi.
1: Sono molti.
0: E si sono praticamente accampati.
1: No,
0: lei lei non l'ha fatto. Sa che giorno è oggi?
2: Sì.
1: Oggi è una giornata importante.
0: Non è erroneamente come molti pensano il primo giorno di autunno, che quest'anno sarà il 23,
1: esatto,
0: 23
1: esatto.
0: di settembre. Oggi però è il 21st, quindi il 21. C'è una bellissima canzone che comincia così.
1: Scusi.
0: Do you remember?
1: Yes.
0: The 21st night of September.
1: I remember.
2: Wind and Fire.
0: Bravi.

0: abbiamo cominciato con il botto.
1: Lo sai perché questa frase bye ai la coautrice di Morris White a un certo punto ha detto devi mettere una parola qua perché non puoi cantare bye ai che non vuol dire niente, no si era impuntato e quindi questa è rimasta praticamente la parola che nessuno sa.
0: Lo sai che lei mi è mancato
1: quest'estate. Lo so
2: però posso dire, aggiungere una cosa, chi se ne frega,
1: è vero, sì. lo può aggiungere. Allora abbiamo detto che il premio finalmente, allora grazie al nostro ottimo Filippo Merola possiamo dare ufficialmente, regaliamo a chi ha indovinato, sì. In questo caso c'è già Barbara che ci dice bentornati, lei ha indovinato sia il titolo, cantante, anno di pubblicazione, veramente una Shazam umana. Brava. E allora, e nel frattempo dicevamo il premio che volevamo appunto regalare era una transenna originale, tra transenna originale del, sì, cantiere di Spotorno.
0: Assolutamente sì, io ne ho portato un pezzo
1: storico che rimane praticamente a
2: un
1: oggi
2: un souvenir
1: veramente tra i più ambiti. Souvenir. Pensate che sono stati anche ritrovati
0: dei fossili proprio all'interno del cantiere.
1: Sono i primi operai che hanno cominciato a lavorarci.
2: Sono i suoi parenti, Merola.
0: Non lo so se qualche parente, io sono andato a fare l'albero genealogico.
2: Sì, una somiglianza la vedo,
1: è vero? Effetti, un po' c'era. Bene, quindi bene. Abbiamo detto che alla nostra Barbara intanto gli va di diritto la transenna. La prima,
2: perché
1: quella proprio posta
2: proprio.
1: Nel cantiere.
0: È in bianco e nero,
1: esatto, non era più rossa e bianca, no, ma bianca e grigia, esatto. E quindi Barbara, complimenti, anche voi potete vincere altre transenne, sì. Nel frattempo Roberto ci aggiorna su quello che sta succedendo veramente a Spotorno.
3: E certo, noi siamo su pezzo e quindi sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 5 km di coda, tra Albenga e Finale Ligure verso Genova 6 km, tra Imperia Ovest e Armaditaggio verso Ventimiglia 1 km, in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova 1 km di coda, mentre a Milano sulla tangenziale Ovest 3 km per incidente tra la 7 e la vecchia Vigevanese in direzione A8.
1: Grazie Roberto, noi tra pochissimo torniamo perché dobbiamo parlarvi di una giornata speciale. Che cos'è oggi?
2: Oggi è la giornata mondiale del bollo auto, ma sì, anche del francobollo, che è
1: importante,
2: abbiamo
1: insomma,
2: anche un ospite importante oggi con la prima quindi, puntata.
1: Ne parleremo tra poco.
2: Sì.
1: Prima
2: prestate.
1: Però c'è un po' di musica, balliamo? Dance.
2: Ma certo.
1: E allora vai con Barry Can Swim.
4: Play that.

0: dance, dance, dance.
1: Bella questa, dance, è la quando.
0: Più o meno, così. Quando.
1: Cretino.
0: Ballo. Allora, 17:14, questo è sempre Raiso Radio, noi siamo la Trinità del Tedio, lo ricordiamo.
2: Sì, siamo sempre noi.
1: Siamo rimasti questi.
2: Il tempo passa, amico, questo...
0: Queste sono le sicurezze della vita, un po' come la morte, prima o poi arriva.
1: Bene.
0: Noi invece siamo qui ogni giorno, quindi è un po' una cosa. Oggi tra l'altro è un giorno importante, perché abbiamo detto è una giornata mondiale importante, perché si festeggia, oltre che il bollo dell'auto, tutti festeggiano il bollo dell'auto, c'è chi è che non festeggia il bollo dell'auto.
1: Tutti.
0: E adesso tra l'altro poi verrà sospeso per molti veicoli. Lei rientra?
1: Io sì, a voglia, una macchina piccolissima.
0: Lei rientra nell'esenzione del bollo dell'anno prossimo.
2: C'entra qualcosa?
0: Però cioè, il francobollo invece è una cosa che non si usa quasi più.
2: Il francobollo è offeso.
0: Lo vogliamo intervistare?
2: Sì, perché dice: ma che fa? Il bollo l'avete tolto e a me no.
0: Quindi abbiamo in linea proprio francobollo? Il signor francobollo.
3: Buonasera a tutti. Sono
2: bollo franco.
0: Ma se sputa è un problema.
3: Ho capito, ma io sputo perché comunque è il mio lavoro. Ora, siccome non ci sono più i francobolli, quelli un po' Gianni Minavero,
0: sì.
3: Non ci sono più i francobolli di una volta,
0: sì.
3: E io adesso lo sa che devo fare purtroppo, sputo, ma non esce più niente. Ho sputato talmente tanto in passato che ho attaccato tutti i francobolli che potessi attaccare. Adesso questo maledetto internet ha tolto pure i francobolli.
0: Peccato.
3: Sono disperato, sono praticamente senza una lira.
0: Ma ci sono ancora i filatelici però,
3: Chi?
0: I filatelici.
3: Non lo so, io non parlo inglese, quindi sono rimasto.
0: Dico la filatelia, c'ha presente la filatelia.
3: Lei è un grande.
0: La filatelia.
2: Non è una parolaccia.
0: Nel senso che ci sono ancora gente che cerca il famoso Gronchi Rosa. Adesso lo ricorda il Gronchi Rosa.
3: Voglia.
0: Il Gronchi Rosa era uno dei francobolli più ricercati.
3: Sì, io pure sono ricercato adesso.
0: Lei è un Gronchio Rosa, infatti. La vedo proprio. Ha proprio la
2: anche
0: faccia
2: un
0: da
2: Gronchio. Deficiente, sì.
0: Bene, complimenti per questa bellissima pantomima. Ci scusiamo con gli ascoltatori, soprattutto con quelli che veramente prendono sul serio.
2: Perché abbiamo fatto anche di peggio.
3: A parte gli scherzi, lei si ricorda il francobollo commemorativo della nazionale italiana del 1982 che vinse il mondiale con Dino Zoff che alza la coppa? Ce l'ho.
0: Lei ce l'ha quello lì. Non l'ha spedita quella cosa.
3: Ce l'ho.
0: Quindi ce l'ha.
2: Ma
0: dove...
2: adesso sta parlando in un altro modo, bello Franco.
0: Perché ci ha pure anche un po' sfrantumato. Ma volevo sapere se lei l'ha incorniciato quel francobollo.
3: No, ce l'ho dentro una piccola teca insieme al reperto di Spotorio.
0: Perfetto, chi se ne frega, possiamo dirlo. C'è ancora un po' di musica, questa volta però è italiana. Ci hanno raccomandato, perché sennò veramente qua si parla solo in inglese.
3: A proposito di Zeppola.
0: Zeppola. Sì, che mettiamo?
3: Che c'è, Giovanotti?
0: Le tasche piene di faffi?
2: Lavorava nella fabbrica di francobolli, dicevano.
0: Certo, allora ascoltiamocela questa canzone bellissima di Giovanotti. Poi torniamo.
2: Ahimè.
3: Ragazza magica, qui su Rai Isoradio.
2: Ma dici a me?

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
4: Rai Radio.

0: con Chaka Khan, il nuovo singolo per lei, il nuovo album in uscita, ed è un capolavoro assoluto della musica black. Adora Chaka Khan. 17:25, questa è Rai Iso Radio.
1: E questo è Pop and Go.
0: E questo è Pop and Go, che ovviamente invade lo spazio di pubblica utilità, perché
1: senza
0: noi siamo la pubblica
1: permesso.
0: Inutilità.
2: A proposito di servizio pubblico, una piccola parentesi.
0: Chi vuole salutare?
2: Volevo salutare tutto il personale del Policlinico Agostino Gemelli, in particolare la bellissima caposala Roberta.
0: Ma
2: bravissima.
0: Smetta di farsi questa cosa qua, la caposala. Ma che cos'è?
1: Ma che sono ste raccomandazioni?
2: Ma sempre ringraziata.
0: Sì, sì, no, il personale sanitario va sempre ringraziato.
2: Cioè,
0: sempre, sempre. Ma sapete che oggi noi andiamo, abbiamo deciso
2: dove
0: di
2: andiamo?
0: Quest'anno, di in questa edizione di Pop
1: c'è
0: and
1: una
0: Go,
1: novità.
0: Invece di andare nelle città musicali, l'abbiamo fatto per tutta la scorsa stagione, abbiamo scelto delle attrazioni particolari poco conosciute in Italia. E quindi cominciamo dalla prima della nostra nuova serie, che è Orrido di Bellano. Capito?
2: Non ho capito, puoi ripetere per favore?
0: Si chiama Orrido di Bellano.
2: Ma è tutto attaccato, è staccato. No? Devo capire perché se vengo
0: orrido
2: o no.
0: Cioè l'orrido e poi c'è il Bellano, capito?
2: Io verrei.
0: Ok, è la principale attrazione turistica.
2: No. Come no?
0: È più importante. No, vabbè, chi frequenta il lago di Como conosce questa gola naturale.
2: Sì.
0: È stata creata 1,5 milioni di anni fa dall'erosione del torrente.
1: Lei c'era,
0: Io c'ero.
2: C'era già Spotorno.
0: Lo dice la scienza, possiamo farlo sapere alla scienza come funziona. Allora ci penso io con la scienza.
2: Guardi,
0: quindi vado io.
2: Ascoltateci.
0: L'Orrido di Bellano è la principale attrazione turistica del paese, tra le più importanti del lago di Como. Si tratta di una gola naturale creata 1,5 milioni di anni fa dall'erosione del torrente Pioverna e del ghiacciaio dell'Adda, che nel corso dei secoli hanno modellato la roccia in gigantesche marmitte, tetri anfratti e suggestive spelonche. Che belle le suggestive spelonche!
2: Io a spelonca vado spesso, lo sai?
0: Sì, è bella la spelonca, le spiagge di spelonca sono famose.
2: L'estate.
1: A me ha attratto più i tetri anfratti.
0: I tetri anfratti?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Le marmitte non le piacciono?
1: Le marmitte anche.
0: Per i nostri ascoltatori.
1: In viaggio
0: la marmitta è una cosa importantissima.
2: Assolutamente,
0: quindi,
2: sì.
0: Quindi tra poco vi raccontiamo bene come è possibile visitare questo canyon bellissimo, che è appunto Orrido di Bellano.
2: Sì, ma guardi,
0: il nome mette un po' paura, devo dire.
2: No, a me no.
0: Però è interessante.
1: Però posso dire che viene abbinato a Ca del Diavolo.
0: Esatto, perché sono due località vicine tra loro e tra l'altro sono molto molto rinomate tra chi conosce quelle zone, proprio gli autoctoni.
1: Lei va ogni tanto a Ca del Diavolo?
0: No, io non ci vado, però a questo punto ci andrò, perché il lago di Como comunque è un bellissimo posto. Poi, tanto che sei lì, ti vai a vedere questo canyon, no? Le marmitte, no? E i tetri anfratti e le suggestive spelonche. Come si fa a mancare una suggestiva spelonca?
2: Va bene, vengo, mi ha convinto. Caro Brocani, lei mi convince sempre.
0: Bene,
2: non
0: allora,
2: so perché.
0: Prima di ascoltarci la prossima canzone, chiediamo a Roberto Fragomeno se ci sono novità abbastanza importanti che riguardano la viabilità, soprattutto tra
3: Porcovillino e Spotorno.
4: Io prima però andrei a Como.
0: Ci siamo.
4: Voglio tenermi anche io, insomma, con il trend del programma. Quindi sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, verso nord, verso la Svizzera, ci sono code per traffico intenso. Arriviamo in A10 tra Albenga e Finale Ligure verso Genova 6 km, tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia 5 km, tra Imperia Ovest e Arma di Tangia verso Ventimiglia 1 km. Qui per incidente c'è un veicolo in fiamme ancora in A1 tra Reggio Emilia e la 22 direzione sud Bologna, al chilometro 155, incidenti in A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, direzione nord Bologna, qui siamo all'altezza del chilometro 184, sulla Roma-Napoli tra Ponte Corvo e Ceprano, verso nord, verso Roma, rallentamenti per un incidente.
0: E arriva la musica, lo sa chi arriva adesso? No. Napoleone.
2: Ah, ma
0: sai come si chiama sta canzone? Cucù
2: Marì.

0: sono delle sonorità che vanno oltre oceano nell'America del Sud, lei parte.
1: Lo muove.
2: Adatto il, così così il portoghese al volo, sa?
1: Brava Pamelona.
2: Grazie.
1: Sappiamo che lui si chiama Davide ed è la voce nuova della musica italiana e del sud, lui è cantatore campano ed è molto bravo.
0: A Napoleone.
1: Napoleone, questa Napoleone. Qui era Cucumari, Cucumari.
2: Però lui non è mai stato a Orrido di Bellano.
1: Ecco,
0: no.
1: Perché non, neanche
2: l'ha
1: noi.
2: L'ha detto in un'intervista.
1: Neanche noi, non ha fatto mai un concerto a Orrido di Bellano e anche perché non sappiamo per tutto come arrivarci, come vestirci anche.
2: Beh, cioè, sì, proprio c'è un abbigliamento proprio
1: c'è
2: adatto.
1: C'è un dress code. Cioè,
2: sì. Scarpe comode da ginnastica,
0: vabbè, sì,
2: indicano
0: certo.
2: Anche la marca, cioè solo
1: no,
2: quello.
1: Vabbè, non ci sta,
2: non c'è scritto.
0: Dire, no.
2: E poi da trekking con suola antiscivolo,
1: ecco,
2: e soprattutto
1: sì.
2: Un abbigliamento a strati.
1: Ah,
2: tanto quindi. Voi già vi ci vestite,
1: sì,
2: perché vedo sempre che avete
1: astratto.
2: La canottiera della
1: sì,
2: nonna
1: in modo astratto, anche a strappi a volte
2: anche
1: sì.
2: Un kiwi dovete portare
1: cioè tira una certa giannetta
2: no, nella gola è molto umido,
1: ecco.
2: C'è scritto
1: lei
2: nella
1: non
2: gola
1: ci può andare
2: di...
1: perché nella gola c'ha questo cerotto.
0: No, io no, non posso,
1: non può andare.
0: Ancora non posso andare,
1: non può andare, però come possiamo dire che il biglietto costa 12 euro però le scolaresche pagano 5 euro per ogni anno fino a 14
0: giusto.
1: Anni.
2: Allora io ci posso andare.
1: Lei
2: cioè,
1: ci può andare.
2: Scusate.
1: Poi ci sono ovviamente anche quelli più ridotti,
0: sì.
1: Si paga con un accompagnatore, e poi ci sono anche quelli come lei che hanno una card apposta.
0: Sì, va bene.
1: La okay. Disability che va bene, poi
0: quindi,
1: può,
0: diciamo,
1: può entrare gratis.
0: Oh, perfetto.
1: Possiamo dire che è aperto dal 1 giugno al 31 agosto,
0: sì.
1: E poi dal 28 settembre al 24 ottobre. Quindi riaprirà fra qualche giorno. Ok?
0: Prenotiamo?
1: Per visitare questo.
2: Non
1: questo
2: si capisce perché
1: canyon.
2: A settembre chiuda. Perché?
1: No, perché sicuramente devono pulire.
2: Devono pulire
1: gli spazi angusti. La cosa bella dice che il fascino del luogo assume queste sfumature diverse perché si passa su questo sistema di passerelle ancorate sulle alte pareti a picco sull'acqua. Immaginate che bello. Questi spazi angusti, le pareti rocciose sull'acqua
2: alte pareti a picco.
1: Creano questo gioco di luci e poi c'è una vegetazione che rimanda ad ambienti più tropicali e poi c'è questo frastuono provocato dalle cascate che si infrangono sulla pietra,
2: che
1: ha da sempre addirittura ispirato moltissimi scrittori che hanno raccontato la bellezza e ne hanno costruito
0: di Orrido di Bellano
1: le leggende.
2: Ma
0: io vorrei conoscere il sindaco,
1: la leggenda di Taino.
0: Taino la tele,
1: no, non è lui,
2: Caino, no.
1: Sono legate anche alla casa del diavolo, che è la casa del diavolo che è sempre lì comunque.
2: E sì. Cos'è la casa del diavolo?
1: No,
2: è lì
1: Stendhal, che nel suo famoso viaggio d'Italia e lo descrisse come un teatro di bellezza e spaventi, da cui si sente uscire un rumore simile a quello del tuono. E successe ancora anche al poeta bellinese Sigismondo Boldoni, che lo definì orrore di un'orrenda orrendezza. Bello, orrore di un'orrenda orrendezza, mi sembra un bel termine.
0: Però lei sta in grande forma.
2: Sono dei nomi proprio completamente inventati.
0: Io vorrei parlare col sindaco.
1: Lei non conosce
0: Orrido di Bellano per capire se queste cose non c'è.
1: Non c'è, perché non è una località, non ci vive nessuno.
2: È un Gran Canyon, ragazzi.
0: È un canyon.
1: Buongiorno, comunque.
2: E comunque se può fa o
1: bagno
2: perché
1: brava,
2: c'è scritto.
1: Brava. E quindi ringraziamo anche il poeta Sigismondo Boldoni, che da oggi leggerò ogni si chiama Sigismondo Boldoni, lo definì proprio orrore di un'orrenda orrendezza. Mi piace tantissimo questa definizione. La userò per lei, caro.
0: Grazie, io accolgo questa sua.
1: Ci ascoltiamo Malcolm Todd, se Roberto non ha aggiornamenti da darci.
3: Un flash.
0: Ascoltatori.
3: Mettete gli occhiali, un flash arriva dalla 16 perché abbiamo rallentamenti, c'è un veicolo in fiamme al chilometro 110-900 tra Candela e Vallata verso Napoli, c'è fumo, la visibilità non è buona, parliamo di un camion in fiamme al chilometro 110-900.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
3: Rai Isoradio.

0: Boss su Rai su Radio 17:43 in diretta con noi di Pop and Go. Nato per correre, Born to Run, del grande Boss, alle 17:43 stiamo per andare a vedere un po' quello che succede in giro per le autostrade, ma volevo anche salutare e ringraziare il nostro amico Marino Navetta che dice che oggi purtroppo da Spotorno a Finale, passando per Orcofiglino, le lumache vanno più veloci. Grazie Marino per il tuo aggiornamento, importantissimo, insomma.
1: Assolutamente.
0: Esatto, quindi insomma chi va a viaggio a bordo di una lumaca fa prima.
2: Anche a bordo di una navetta.
0: Anche a bordo di una navetta, di quella di Marino.
2: Grazie,
0: Marino.
2: Grazie. Siamo Marino.
0: Prima di andare dalle autostrade, nelle autostrade, dalla società delle autostrade, è il momento del comicidio.
1: Ancora!
2: Eccomi qua, ragazzi.
0: Ci faccia sognare come sempre in momenti molto tristi del traffico italiano. Possiamo dire che la nostra Pamela D'Amico rende ancora tutto più triste, ancora
2: tanti
0: più triste,
2: problemi
0: più orrido,
2: che vi creeremo anche quest'anno. E proprio per la prima puntata ho scelto il comicidio peggiore in assoluto.
0: Ce n'è uno peggiore in assoluto?
2: Sì,
0: e ha deciso di usarlo oggi.
2: Una rosa entra in un bar.
0: Sì.
2: Un caffè a me è una birra alla spina.
0: Lei veramente fa, ma veramente fa.
2: Posso dire che stavo dicendo una spina alla birra?
0: Stava sbagliando. C'era talmente brutta che non sapeva
2: perché
0: neanche
2: lei mi guarda con quegli occhi.
1: A me è piaciuta,
0: a un punto pensavo che lei se la fosse dimenticata perché guardava con la fissità dell'idiota tutti noi.
2: Ma oggi sono spaventata da Orrido di Bellano.
0: Orrido di Bellano. Questa era veramente orrida, in linea perfetta. Velocissima, velocissima.
2: Proprio a nostro amico.
0: Prego,
2: qui.
0: Prego, prego. Tanto peggio di prima non può fare.
2: Questo dice lei.
0: Ride.
2: Per pranzo ti preparo la pasta col pomodoro. No!
0: Buona.
2: E perché? Perché ormai ho chiuso con il passato.
1: No.
0: Io dico, è il bello che qua c'è, cioè, pure chi ride per questa cosa. Guarda,
1: no,
0: Di Cotta, ride pure lui, veramente. Una cosa, io me ne vado. Roberto, salvaci tu, grazie.
3: 3 mesi senza comicidio con quel caldo sono stati tremendi. Però adesso ci stiamo riprendendo. Allora andiamo a collegarci,
2: Roberto,
3: come detto, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Arrivano gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme le principali notizie. Sulla 16 Napoli-Canosa tra Candela e Vallata verso Napoli, 1 chilometro di coda per un camion in fiamme. Il traffico diretto a Napoli viene deviato in uscita a Lacedonia per poi rientrare dalla stessa stazione. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 12 Genova-Sessi-Levante tra Genova-Nervi e Genova-Est verso Genova, 1 chilometro di coda per un'auto in avaria ora rimossa, e tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 1 chilometro di coda per un'auto in avaria. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano-Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. 20 minuti anche tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 8 Milano-Varese tra Lainate Arese e Castellanza verso Varese, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento con la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 14, per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa consigliamo Bologna-Casalecchio. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, code per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. E in direzione opposta, fino a inizio Complanare, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Signore e signori, con 12 to 12, 12 a 12, 17:51, Raizo Radio, Pop and Go, Gabriele Broccani, Papena D'Amico e il nostro Filippo Merola.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua ancora. Mancano pochi minuti alla fine della prima ora e poi saluteremo Roberto Fragomeno che giustamente si prende il suo momento di riposo. Anche
1: dove va? Una spa, vado in una spa, fare una bella, 6-7 ore.
0: Una bella. Potresti andare ad esempio lì a Car del Diavolo, sì, o proprio a, esatto, Orrido. Ma
1: è chiuso,
0: Bellano.
1: Detto che è chiuso. Però.
0: No, Orrido di Bellano è chiuso, ma la Casa del Diavolo è sempre aperta. Per lei è sempre aperta, può andare lì.
2: Fa venire ispirazione quel luogo.
0: Bello,
2: ti scrivono poesie, testi.
0: Bello, l'Orrido di. Sì, Orrido, perché sapete che è sempre stato molto legato all'acqua come, il, come luogo, proprio perché dal primitivo sistema di canali e le gallerie al più moderno impianto di condotte forzate, le acque del Pioverna, sapete, le acque del Pioverna,
2: certo,
0: sono state sfruttate prima dalle ferriere, poi dalle filande e poi dal cotonificio, e poi fino ad arrivare alle centrali idroelettriche.
1: Quanto è lungo questo sito? Quante righe?
2: Ma lo sa da chi è stato inaugurato?
1: Chi?
2: Dalla contessa Serbelloni. Mazzanti viene dal mare.
0: Bellissimo.
2: Era lei.
0: Veniva dal mare apposta per fare questa inaugurazione. Con tanto di...
2: È proprio lei. C'è anche la
1: Orrido di Bellano.
2: Lei dentro
1: la contessa.
0: Mi ripete il nome, per favore?
2: Contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
0: Io amo questa cosa. Questa cosa è bellissima.
1: Ma viene dal mare sempre fa parte del cognome?
2: No, è per quello che lei ha inaugurato le gole.
0: Allora, Roberto, dacci aggiornamenti
2: nome.
0: Sulla 1, se qualcuno segnala che c'è un po' di fumo, qualche incendio forse. Noi nel frattempo, mentre Roberto controlla e verifica queste purtroppo
1: notizie
0: che sono, creano veramente molto disagio, e la confermi, Roberto?
3: Sì, allora in A1 abbiamo tra Reggio Emilia e la 22 verso sud Bologna un veicolo in fiamme al chilometro 155, lì vicino al chilometro 184 tra Modra Sud e Valsa Moggia verso sud Bologna. Incidente, già che ci siamo, veicoli in fiamme anche in A16 tra Vallate e Lacedonia, abbiamo rallentamenti, siamo al chilometro 119, si tratta di un camion.
0: Grazie Roberto per questo prezioso aggiornamento. Adesso noi con la nostra stupida trasmissione facciamo anche un po' di musica stupida. La canzone è Stupida Canzone di Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song nel nostro spazio Pop and Go, perfetta, perfetta.
1: Questa proprio in linea scritta proprio per noi
0: con la nostra, diciamo, la nostra cifra, no? Quant'è la cifra? Dica.
2: Molto alta, euro. È molto alta.
0: 2 euro. Allora, sapete che prima di salutare Roberto Fragomeno volevo anche aggiungere, visto che stiamo per chiudere questa pagina dedicata ad Orrido di Bellano, perché non tutti l'hanno trovata interessante.
2: Qualcuno l'ha trovata orrido.
0: Esatto, quindi proprio anche questo in linea con il nome, sì. Ad esempio Elettra fa una sua recensione e dice: intanto partiamo dal prezzo, 7 euro giustificati dal nulla, 15 minuti di passeggiata, una cascatina, un fiumetto, lì nessun salto degno di nota, assenza di personale schifo. Lungo la passerella ci sono forse due punti in cui si possono fare una foto, due, col caldo estivo, col caldo estivo aumenta l'afa lì sotto, dice.
1: È l'umidità.
2: E io pago 7 euro per l'afa?
0: Si chiama Orrido di Bellano e dice ovviamente. E poi c'è anche chi dice: beh, orrido naturale è bello, percorso obbligatorio, però è troppo elevato, adulto 8 euro per quello
2: 8
0: che ho.
2: 8 euro, ma chi li ha visti mai?
0: No, perché si può.
1: Vabbè, noi tre insieme 8 euro ce l'abbiamo. Però.
2: Dipende.
1: Se ci si mette Fragomeno.
0: E Sandro ci ha viaggiato nell'agosto di quest'anno con la sua famiglia, questi sono appunto
2: quanti erano? Erano quattro?
0: Sì, quattro persone.
2: 4 per 8 32.
0: C'è invece Ariel che dice: eravamo un gruppo di 8 persone con un cagnolino e loro, vedendo il cane, non ci hanno neanche proposto di fare entrare il cagnolino, quindi siamo tornati a chiedere se potevamo andare alla casa del diavolo.
2: Questo non va bene.
0: E ci hanno detto che avremmo dovuto fare un altro biglietto e comunque non potevamo andare perché c'avevamo sto cane. Peccato che di tutte queste 8 persone una sarebbe rimasta fuori col cane, quindi era già stata presa. Sono entrati tutti e 7. È rimasta fuori una persona col cane.
1: Con la marmitta.
0: Con la marmitta, certo. Beh, tutto questo per farvi sapere che insomma non è tutto oro quello che lucida, non è tutto
2: orrido quello che lucida.
1: Tetri e anfratti, ragazzi, e suggestive spelonche. Vorrei ricordarvelo.
0: Le suggestive spelonche.
1: Perché sennò facciamo finta di niente.
0: E le marmitte, le marmitte sono bellissime. Grazie Roberto Fragomeno.
3: Grazie a voi, tornerò presto, molto volentieri.
0: Già ci manchi.
2: Buona spa,
3: arriva Davide.
0: Tra poco Davide Santirocchi e noi continuiamo, sempre qui su Rai Radio.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei minuti dopo le sei, buon pomeriggio e buon viaggio anche Davide Santirocchi in questo piccolo circo equestre che tra poco riprende con le notizie questa volta dopo Roberto Fragomeno che ci ha lasciati. Allora, in tutti i sensi, il disco ci ha permesso di appurare alcune situazioni. Sulla 16 c'è un veicolo in fiamme, situazioni difficili perché la coda si sta allungando, lunga 2 chilometri tra Candela e Vallata verso Napoli. È un mezzo pesante in fiamme al chilometro 111 che stiamo segnalando. C'è anche un incidente lì tra Avellino Ovest e Avellino Est, rallentamenti in direzione opposta, quindi verso Canosa. Questa è la fotografia della 10, la Napoli-Canosa. Poi andiamo anche a vedere quello che accade sulla 1, aumenta il traffico intorno a Firenze e sul tratto compreso tra Firenze e Pisa Nord, la variante di Valico, abbiamo code in direzione Bologna, confermati anche i rallentamenti variante di Valico-Sasso Marconi ed un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia segnalato verso Bologna al chilometro 184 per il momento senza conseguenze. Un incidente anche sulla 1 tra Cassino e Ceprano, le code lunghe 2 chilometri verso nord in direzione Roma e attenzione anche alle notizie che arrivano dalla 10 perché come sempre sono importanti. Spotorno fino alle Ligure verso Ventimiglia 5 chilometri di coda per un cantiere di lavoro, anche verso Genova abbiamo 5 chilometri di coda tra Borghetto Santo Spirito e fino alle Ligure per traffico intenso e cantieri di lavoro.
2: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Raiso Radio!

0: ecco, dov'è sulla Radio? Siamo sempre noi, quindi Pop and Go, seconda ora insieme, Gabriele Brocani, Filippo Merola e Pamela Ramini.
1: Non vorrei stare. Se la tua vita è monotola.
0: Sì. Monotola?
1: Se la tua vita ti annoiola.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: Stai con noi.
0: Stai con noi, soprattutto bene, se sei in coda in questo momento sulle autostrade d'Italia, sì. E abbiamo visto ci sono un po' di problemi.
2: Non vorrei essere nei panni di Roberto Fragomeno.
0: Ti portiamo in giro noi, solo idealmente, con il pensiero. Siamo stati a Orrido,
2: sì,
0: nella prima parte, Orrido di Bellano però, sì. Quindi insomma da una parte è Orrido però dall'altra parte no, e poi abbiamo ovviamente anche un momento in cui andremo in un posto internazionale,
1: nel mondo, perché
0: nel
1: noi
0: mondo,
1: siamo internazionali
0: da visitare, ok, magari andiamo pure in Islanda dove c'è la nostra
2: andiamo.
1: Ma anche no.
0: Intanto però vi facciamo giocare ancora la canzone da indovinare all'interno della nostra
1: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.

0: L'hanno indovinata, l'hanno indovinata già.
1: Autoradio Time Machine. E allora, il numero l'ha ricordato?
2: 348 103 1010.
1: Questo è il nostro numero istituzionale, però c'è anche il suo numero privato che è...
2: Potete scrivermi al 348 103 10 10.
1: Oppure mandarle una bella cartolina, visto che oggi è la giornata mondiale del Franco Bollo. Abbiamo avuto ospite qui con noi il signor Franco Bollo, che
2: Bollo Franco.
1: È stato veramente emozionante, devo dire.
2: È il fondatore di tutti i francobolli.
1: In palio per voi, c'è la transenna originale del cantiere di Spotorno. Pensate, un pezzo storico che risale veramente tanti anni fa.
0: Paleolitico.
1: Ed è proprio la versione originale, la prima transenna messa lì nel cantiere di Spotorno. Ed è un pezzo veramente unico. Pare che sia stato anche esposto al Museo delle Arti Naturali e delle Arti Moderne.
2: L'arte creata
1: moderne.
2: Un milione di anni fa.
1: Quindi è un,
2: o forse due.
1: Pezzo unico. Possiamo dire che già nella prima ora due di voi avevano indovinato.
0: Sì.
1: Bravi, perché il pezzo è veramente difficile da indovinare, perché lo conoscono tutti a sentirlo. Però il titolo e l'autore e l'anno di pubblicazione
2: è
0: un po' difficile.
1: Davide lo sa, perché insomma lui era già vivo a quell'epoca. Quindi adesso ci ascoltiamo una bella canzoncella, che è quella di Miley. Adesso si fa chiamare solo Miley, quindi cancellate pure il Cyrus, perché il pezzo si chiama Bass Persuader.
3: Let's go.

0: Them By. Lei è Miley con la sua nuova Bass Persuades, e sapete che questo brano appena uscito, tra l'altro, è già al centro di una
1: polemica.
0: Perché la nostra, possiamo chiamarla nostra ormai, no, perché Amanda Lear è ormai
1: fa parte del nostro collettivo,
0: ha praticamente citato il tribunale, ha detto o ci mettiamo d'accordo e metti anche il mio nome qui sotto, perché mi hai copiato il pezzo The Sphinx,
1: accusato di plagio.
0: Esatto, e quindi ha anche messo il pezzo, appunto, incriminato sul suo canale Instagram, e secondo la ricostruzione della stessa Amanda Lear, i suoi fan proprio gli hanno fatto notare la somiglianza e l'avrebbero contattata dopo aver ascoltato questo brano di Miley Cyrus, che è Red Lights, ed è un singolo praticamente uguale al singolo del 78 pubblicato nel terzo album della cantante.
1: Sono curioso di ascoltarlo.
2: Ma io sono curiosa di sapere chi sono i fan di Amanda Lear.
0: Stessa melodia, stessa ritmica, dice. Quindi
1: stessa melodia, stessa ritmica.
0: Il buon Davide Santirocchi domani ci farà, ci metterà a disposizione.
1: Li mettiamo a confronto.
0: Sphinx, e sentiamo se veramente questo brano è ufficialmente
2: perché
0: copiato.
2: Perché Popengo queste cose le sa, eh?
1: Noi siamo sul pezzo.
0: Divulghiamo.
2: Anche Albano l'aveva fatto alla fine.
1: Albano alla fine ha avuto ragione.
0: Fatemi salutare Mancio che dice che a Orcofellino è stata ritrovata proprio oggi una transenna in pietra. Un travertino, ragazzi. Perché gli antichi già
1: facevano le transenne
0: in pietra,
1: non c'era la plastica,
0: c'era il tufo, e quindi le transenne erano così. Grazie per la segnalazione. Sicuramente quelli che a Orcofellino sono lì potranno scendere, tanto stanno in fila, stanno fermi, scendono e vanno a vedere,
1: a visitare,
0: fotografare anche questa transenna,
1: perché no,
0: con i graffiti originali.
2: C'è la scritta Raiso Radio.
0: Sì, certo.
2: Fate le foto e mandatecele al 348 103 10 10.
0: Molto bello,
1: bello.
0: E allora c'è ancora un po' di musica, e quindi quando c'è lui, a meno che Davide non ci voglia dare un flash
3: sulla A4, perché ecco. No, perché aumenta il traffico, e tra Peschiera e Brescia Est, questo è un tratto di oltre 20 km, ci sono code a tratti in direzione di Brescia. Per quel che riguarda invece la A4 sul fronte di Autostrade per l'Italia, sono altri tratti: Monza Cormano con code verso Torino, Viale Certosa Milano Est con code in direzione di Brescia. Questa è la situazione della Torino.
0: E allora, è uscito 10 giorni fa Timeless, il nuovo disco di Prince, con tutto materiale inedito, belle canzoni, io l'ho ascoltato, ci sono cose veramente molto molto
3: Stone.
0: Belle, veramente un genio. Noi ce l'ascoltiamo però con uno dei suoi primi grandi successi da Purple Rain, questa è I Would Die For You.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

0: lui, Niccolò Morricone.
1: Ma che è questo entusiasmo? Lui sta soffrendo e voi ridete.
2: No, veramente.
1: Cioè, ma ridete degli altri, no, io non lo so.
0: A noi piace Ultimo, questa è la sua canzone.
2: Bellissima.
0: È piaciuta, sì, tanto, non possiamo farne a meno.
2: Tutto.
0: Vi salutiamo anche tutti coloro che in questo momento ci scrivono al 3
1: al 348. No. Ragazzi, dai, sì, volevi vedere se ero sveglia.
0: 348 103 10 10. E questo è il numero che mi serve ancora per giocare, perché abbiamo ancora delle transenne in pietra che sono quelle proprio del
2: originale,
0: appunto,
2: le prime
0: di Spotorno. Però noi oggi, oltre ad essere stati a Orrido di Bellano, che già dal nome è molto invitante, devo dire,
1: spaventoso,
0: sì, da una parte è un po' così, fa un po' paura,
1: paura, tant'è che ci vuoi andare.
0: Però ci sono anche posti molto belli da vedere nel mondo, e allora prima di andarci però chiedo a Davide Saltirocchi se ci sono invece dei problemi.
3: Si potrebbe andare a Castel dei Ceveri se ci fosse la possibilità con la Cassia Bis, però la Cassia Veientana vede un incidente ed una lunga coda che inizia praticamente dal grande raccordo anulare in uscita da Roma, arriva appunto fino a poco prima di Castel dei Ceveri, situazione difficile, incidente non ancora risolto. Se potete, un'alternativa è consigliata.
2: Beh, ci sarebbe,
0: c'è sempre un'alternativa, quindi noi adesso
2: dove di Santa Cornelia, per esempio, lo posso dire.
1: Tranne che a noi non c'è un'alternativa a Pop and Go,
0: Allora. Dopo essere stati, diciamo appunto, a Orrido, adesso invece la nostra Pamela ci porta dove? Che ci
1: in
0: porta?
1: Un posto meraviglioso. Adesso
0: scommetto in America Latina, guarda.
1: Ti porto in America Latina.
0: Lo sapevo,
2: Mi è scaduto il passaporto, Pamela, basta.
0: Vabbè, dove?
1: Sempre questa America Latina.
0: Dove esattamente?
1: Vinicunca, ragazzi.
0: Vinicunca?
1: È una montagna bellissima, pensate un po', di sette colori.
0: O montagna dei siete colores.
1: Siete colores.
0: Proprio quella lì,
1: Er negro, er rojo, er branco, er rame. È roja, il giallo e il marrone.
0: Ma questo per la presenza dei vinicunca, no? Sono quelli che ti fanno vedere.
1: No, non scherzate, ragazzi.
0: Dove siamo esattamente?
1: Allora, noi siamo, che ne so, io sto a Sacsarubra. A Cusco,
0: dove c'è il peperone, no?
1: All'Accademia della Cusca.
0: Peperone Cusco, buonissimo tra l'altro. E siamo a un'altezza che va dai 5.036 ai 5.200 metri.
1: Attenzione,
0: non è proprio
1: perché
0: una cosetta,
1: è molto alto. 5.000
0: metri sono tanti,
1: sono
0: ragazzi.
1: Troppi.
0: Le
1: sono
0: orecchie
1: troppi.
0: Ti fischiano.
1: E pensate che al Machu Picchu è soltanto 2.430.
0: 2.430 sono una collinetta in realtà.
1: Questa è una roba, ragazzi. Addirittura a un certo punto ti stanchi e puoi continuare a salire a cavallo di un lama.
0: Ho capito. Tu da Cusco prendi la strada, che è un sentiero, e fai su 138 km a piedi o su un somarello per andare a vedere questo posto. Ma devo dire, se voi mettete la foto, guardate la foto, immaginate tutti questi colori che si vedono su questa montagna arcobaleno. Li vogliamo ripetere questi colori che sono?
1: Allora, i colori sono il nero, deriva dal granito, il rosso dall'ossido di ferro, e a memoria li so, il bianco dalla marna. Il rame ossidato regala il verde, pensate. Il rosa viene dal manganese.
0: Il manganese,
1: il giallo dallo zolfo. E poi il marrone. Dall'insieme di roccia al magnesio.
0: Guardi, il marrone non glielo dico di cosa viene, però va bene lo stesso.
2: Ha vinto una transenna originale.
0: Bello.
1: Grazie,
0: bello.
3: C'è anche il castronno,
1: bisogno.
3: C'è anche il castronno, Castronno Solbiate, lì un incidente in direzione Milano, quindi attenti. Al chilometro 35. Che colore è il castronno?
2: Beh, verde.
0: Verde. Si dice verde.
3: Un verde Tobago.
0: Hai degli occhi verde castronno,
2: esatto,
0: si dice,
2: esatto.
0: Se volete fare un bel complimento.
1: Va bene, perché il verde qui non c'è nella montagna.
0: Non c'è nella montagna,
1: ma aggiunge.
0: Va bene,
2: raggiungiamo, andiamo noi.
0: C'è il verde blu. Passiamo con questo prossimo artista che è lui, Brunetto Mars. Qual è il pezzo?
2: On My Soul.
0: Che bravi questi.

0: questa è la sua Oh My Soul. Allora, prima dell'appuntamento con la meteorologia, sì, c'è un momento, quello che tanto i nostri ascoltatori aspettano in trepidante attesa, sì, lo sa qual è?
1: Penso sia il comicidio.
0: È proprio quello, purtroppo.
2: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico, il comicidio su Raiso Radio.
3: Lo sa una cosa?
0: Un momento di una grande tristezza, questo.
3: L'altra sigla mi caricava di più.
0: No,
1: adesso ha anche delle pretese, mi scusi.
3: Scarica. Vabbè, la faccio, però sono un po' scarica.
0: Sì, sentiamo.
3: Allora, stasera ho perso a calcetto e mi sento a pezzi. Hai qualcosa per tirarmi su? Sì. Usa questo dentifricio.
0: Ma che fa?
3: E a che serve? Per denti sani e più forti.
1: Ma cosa c'entra?
0: Ma non c'entra niente. Ma cosa vuoi? Io non capisco per quale il senso.
1: Poi ha preso il caricabatterie in mano.
0: Si mostrava il caricabatterie.
3: L'ha capita lei?
4: No. Ma l'hanno capita quelli di Monte Catini Terme, dove si è verificato un incidente in uscita.
0: Certo.
4: Attenzione sulla 11. Per questo comicidio.
3: Allora
4: c'è
3: l'hanno capita?
4: No,
0: purtroppo è successo un incidente.
4: Infatti c'è stato un incidente. Diamo sempre cose vere noi quando parliamo di viabilità.
3: Quello vuole dire che è quello che dico.
4: No, assolutamente. Risolto l'incidente Modena Sud Valsamoggia verso Bologna. Hai un altro?
0: Ce n'è una peggio?
3: Posso?
4: No.
3: Sì,
4: mancherebbe.
3: Posso?
4: Prego. Siamo pieni di incidenti.
0: Prego, uno peggio.
3: Papà, ho freddo.
0: Beh, poverino.
3: Prova ad andare in quell'angolo della stanza.
0: Perché?
3: Perché ci sono 90 gradi.
0: Ma che c'entra? L'angolo della stanza, 90 gradi. Ma infatti, si vergogni, ma portatela via. Guarda.
4: Infatti, è ancora in fiamme. Grazie. È ancora in fiamme il veicolo sulla 16 tra Candela e Lacedonia. Si è allungata la coda. 2 chilometri, altro incidente, sempre in A16, anche qui coda di 1 chilometro, Baiano Avellino Est, in questo secondo caso, in direzione di Canusa. Siamo pronti per le notizie meteo. E buon pomeriggio al tenente Daniele Cesarin.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche annuvolamento locale in prossimità dei rilievi, in particolare appenninici, ma senza fenomeni significativi associati. Al centro e sulla Sardegna cielo quasi sereno su tutte le regioni, con annuvolamenti isolati lungo l'Appennino centrale, anche qui senza fenomeni. Nella notte nubi più compatte interessano l'Abruzzo, con rovesci e temporali locali. Passiamo al sud e sulla Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, con nuvolosità maggiore su Sicilia e Calabria, associata a rovesci e temporali locali in attenuazione dalla sera, eccetto su parte nord-orientale della Sicilia, dove permangono fino al mattino seguente. Passando alle temperature, le minime domattina sono in diminuzione nelle aree nord-orientali del paese, quindi sul Triveneto, in aumento su Emilia-Romagna occidentale e stazionare altrove. Infine la ventilazione è moderata da nord solo sulla Puglia e debole al regime di brezza sul resto del paese. Da stasera la ventilazione si rinforza da nord-est su tutte le aree costiere adriatiche. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Tanti auguri,
1: auguri Vanone.
0: Sari, oggi 75 anni, portati benissimo tra l'altro, devo dire. Anche
2: sì, se come lei del resto, se ritirato, non sbaglio siete...
0: Io ne ho quasi 80.
1: Sì.
0: E allora, diciamo, anche se si è ritirato dalle scene ormai da un po' di anni, ci ha lasciato comunque un bel patrimonio.
2: È uno dei più grandi cantautori.
1: Devo dire che questa non è una delle più belle, però ancora oggi nei piano bar questa è un must.
2: La cantano tutti.
0: Sì, sì, sì. Nato a Genova nel 51.
1: Sì.
0: E lo ricordiamo non solo con i Delirium. Voi non
1: come
0: non
1: no? Io me li ricordo. Me li ricordo come no.
2: Io non ero nata chiaramente.
0: Esatto, esatto. E quindi lo abbiamo ricordato con questa bella canzone, grazie al nostro Davide Santirocchi che l'ha inserita nella playlist di questa puntata di Pop and Go.
2: La mia canzone preferita di Fossati.
1: Qual è?
0: Qual è?
2: C'è tempo.
3: C'è tempo.
0: Bella, bella.
3: Bellissima.
2: Dicono che c'è tempo bella, per seminare. Ragazzi,
0: la mia è Questi posti davanti al mare, che è una capolavoro di poesia. E anche la sua versione di allora, che sarà la versione di Chico Buarque di Olanda. La
2: bravo, ora aveva scritto il testo con però visto Mannoia, che mi nomina il mare le mando i saluti della contessa Serbelloni Mazzanti viene dal
0: del mare. Certo, bene, grazie.
1: Hai suonatori un po' sballati, questa le piace?
0: Questo sì, è bello, dedicato,
1: no? dedicato.
0: Allora, Davide, ci porti dove?
3: Vi porto in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, dove simpaticamente sono in coda tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno per il traffico intenso. Anche in direzione di Firenze ci sono incolonnamenti all'uscita di San Miniato. Le notizie buone dalla 26, risolto l'incidente a Casale Monferrato Nord. Abbiamo notizie dalla 14, un classico, i rallentamenti verso sud tra il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Abbiamo notizie anche di un problema tra Bologna e Borgo Panigale, l'innesto con la 1, credo sia un veicolo in avaria. Comunque si è formata una coda di 2 km verso nord, code anche sulla 13 Bologna Interport bivio a 14 per chi viaggia in direzione sud. A Castronno è stato risolto l'incidente che abbiamo provocato con il secondo comici.
1: Meno male.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro IVA esclusa.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

0: Nulla.
1: Siamo
0: Chris,
1: sempre noi, Pop and Go,
0: Chris,
1: se non l'avresti
0: Martin
1: capito.
0: E la sua band, quelli Coldplay.
2: Mi ricordo anche un po' gli U2 questo pezzo.
0: Questo pezzo, che fa la la la la la la la. Quindi io, cioè, ricordo sia un po' gli U2 e un po' la curva sud, sì, quindi è un po', esatto, è una via di mezzo.
2: Beh, funziona però.
0: Salutiamo anche Roberto che dice: anche noi da Spotorno ci siamo beccati i rallentamenti.
2: Roberto,
0: spero che torni a casa presto presto. Davide.
3: Sì, Spotorno finale Ligure, 4 km verso Ventimiglia, verso Genova 3 km, Borghetto, Santo Spirito finale Ligure. Abbiamo notizie positive: quelli che sono rimasti coinvolti nell'incidente a Monte Cadeni Terme si sono riavuti perché l'incidente è stato risolto, nonostante non siano stati fatti altri omicidi. A Grumello si sono tamponati all'uscita, quindi anche qui per entrambe le provenienze l'invito alla massima prudenza. Entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
4: Gli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, oltre al traffico per i rientri pendolari sulla 1 Milano-Napoli rileviamo un chilometro di coda per un incidente tra Cassino e Ceprano in direzione di Roma, ma il camion coinvolto è già stato spostato in corsia di emergenza. E ci sono anche code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima per traffico intenso verso Bologna. Inoltre sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo 2 chilometri di coda tra Candela e Lacedonia per un camion che ha preso fuoco verso Napoli e anche un chilometro di coda per un incidente tra Baiano e Avellino Est in direzione di Canosa. Il traffico è congestionato con 2 chilometri di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo-Panigale e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. E ci sono code anche in uscita da Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla nostra rete Ligure domani sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media tra le 7 e le 10, sulla 7 Serravalle Genova in entrambe le direzioni. È tutto per questa sera, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A domani.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: spero di non incontrarti mai più, anche se mi manchi.
1: Io lo dico di voi, ma invece tutti i giorni
0: purtroppo ci siamo.
2: Tu cosa fai questa sera, Gabriele?
0: Io sono cavoli miei, grazie. Vabbè. Allora, sono le 18:49, stiamo per chiudere questa inutile puntata di Pop and Go. L'abbiamo fatto oggi andando un po' in giro, vi abbiamo accompagnato. Siamo partiti da Orrido, di Bellano. Bello. E siamo arrivati alla montagna Arcobaleno.
1: Vini Cunca, in Perù.
0: I vini Cunca sono buonissimi, a Cusco.

0: Ah, bellissimo.
1: Io lo conosco.
0: Alpaca.
1: Io ce n'ho uno a casa.
0: Sì, alpaca.
1: È un cucciolo, giuro.
2: Un cucciolo di alpaca.
1: Sì. Comunque io non ci vado
0: Alpacino.
1: In questo percorso, perché io cusco.
2: Lei che
1: io cusco sempre. Io cusco.
2: Si deve vergognare.
1: Allora, sì, a lei è famiglia.
2: Esatto. Allora, abbiamo anche detto, abbiamo parlato anche del ritrovamento della mummia nel cantiere di Spotorno.
1: E anche quello lo conoscevo.
2: Esatto. E continueremo a regalare i bellissimi gadget di Raiso Radio, che sono in qualche maniera ormai diventati parte integrante della nostra trasmissione. Stiamo per andare proprio a Spotorno, credo, perché vedo che c'è lì. Dove stiamo andando, Davide?
3: Sulla A7, perché questo potrebbe essere un reperto da mettere in palio, una sbarra, materiali dispersi al chilometro 98 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Sbarra assolutamente originale.
2: Bella, quindi originale,
0: conservatela.
2: Mettetela lì, dov'è? Alla sbarra lì?
3: Isola del Cantone, Vignole Borbera.
2: Accantonata.
0: Poi passo io e la prendo.
2: Sì, bravo, la porto, se vuole gliela posso dare anche in testa, una bella sbarra originale. È il momento di ascoltarci anche una canzone dei fantastici Green Day.
0: Va bene. I'm never gonna break.

0: qui?
1: E che significa?
2: I'm never gonna R.I.P. Non resterò mai in pace, nel senso, no. non lascerò mai questa inutile vita.
1: Lo dico anch'io con il mio omicidio.
2: Brava,
1: non
2: infatti,
1: vi lascerò mai in pace.
2: Lei infatti non ci lascia in pace. Tra l'altro la pagano anche per molestarci.
1: Penso. Perché mi pagano?
2: Lo so, della paga. Rai Pubblica Inutilità, che ringraziamo anche per oggi. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di una nuova stagione.
0: È volata.
2: È semplicemente più, penso, peggio delle altre questa. Sì. Mi sembra peggiore delle altre. Quindi facciamo i complimenti a chi ci ha veramente dato fiducia. Un saluto, un ringraziamento lo facciamo prima di tutto al nostro Angelo Calì, che sta lì, che è il nostro regista. Poi Eddie Cotta lo dobbiamo salutare perché per su contratto, ma poi alla fine lo pagano lo stesso.
1: Bravino,
2: anche
1: bravino.
2: Se non lo salutiamo.
1: Bravino,
2: ma... E poi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al nostro gioco, uno in particolare a cui veramente vogliamo mandare proprio anche originariamente, proprio fisicamente.
1: Chi è?
2: Il nostro ascoltatore che ha indovinato.
1: Ah, lui.
3: Oh, bentornati.
2: Grazie.
3: Se la siete presa comoda, tranquilli.
2: Sì.
3: Bene. Chi era? Era Jerry Rafferty con la mitica Backstreet.
2: Bravo.
3: L'anno non te lo sto neanche a dire perché lo so come al solito.
2: Anche
3: lo
2: la pronuncia faceva un po', diciamo.
3: E quindi saluto Gabriele, saluto il maestro Mero, la se c'è.
0: Buonasera, eccomi.
2: Anche la sorella.
3: No, non la saluto perché sono arrabbiato con Pamela.
2: Arrabbiato con Pamela.
3: E quindi ciao a tutti da Raffa.
2: Ciao Raffa, salutiamo anche a te, salutaci tu sorella, e noi ti salutiamo, anzi, con la canzone, visto che è la canzone che è stata il protagonista della nostra autoradio Time Machine a servire per i titoli di coda. Possiamo, lo sapevo, doveva interrompere.
0: C'è un candelotto,
2: magico,
0: c'è un candelotto che il problema è il veicolo in fiamme sulla

0: faccia sto candelotto.
1: Così poi ci sentiamo Jerry Rafferty in tutta serenità. Candela Lacedonia, verso Napoli la coda è di 3 km, situazione difficile, tanto che consigliamo un'alternativa: uscite a Candela, passate sulla statale 655 in direzione di Foggia e poi si rientra all'altezza della statale 90 a Grotta Minarda.
0: Oh, e allora possiamo partire con questa fantastica canzone che oggi abbiamo avuto modo di rispolverare dal dimenticatoio. Bellissimo. Con Baker Street di Jerry Rafferty.
2: Abbiamo un intro infinito.
0: Sì, vabbè,
3: ma
0: non
3: sapete serve, chi
0: no?
3: Vi saluta?
0: No, sì. No. Noi
3: la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare.
0: Da Gabriele Brocani, la nostra Pamela D'Amico e Filippo Merola. Appuntamento domani. Ciao!
2: Ciao a tutti!

0: A 10 anni dal terremoto, Mattarella d'Amatrice per inaugurare l'anno scolastico. La scuola deve unire e non lacerare, deve aiutare a non formare ghetti, è la più efficace leva di integrazione. Val di Tara, non c'è successo senza padronanza della lingua italiana. Governo al lavoro sul tetto agli studenti stranieri. Le opposizioni, propaganda, inseguono Vannacci. Consiglio federale della Lega, tensioni in vista del congresso. Nodo primario nel centro-sinistra. Il PD, prima confronto sul programma. Conte al TG3, noi siamo pronti. Per CNN e altre testate, divieto di accesso alla Casa Bianca. Il pool di emittenti TV sospende la copertura degli eventi presidenziali. Trump non attacca la stampa libera, ma le fake news. A Milano l'ultimo abbraccio a Sandro Mazzola, gli ex compagni di squadra. Se ne va un fratello. I tifosi dell'Inter applaudono i dirigenti Juve dopo le spalle della curva bianconera. Sanremo, le novità annunciate da Stefano De Martino, 24 cantanti in gara, serata in stile talent per scegliere chi andrà all'Eurovision, debutta il voto online, nessuno spazio per l'intelligenza artificiale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 6 minuti dopo le 7, il pomeriggio quasi sera di Rai Su Radio, Human League, questa Don't You Want Me, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Max Gambino, la parte tecnica, tra poco anche Benedetto Marcucci con Bendetto. Intanto diamo conto di quello che accade sulle strade. Abbiamo un incidente in A3 tra Ercolano Scavi e Torre del Greco, si è formata una coda in direzione Salerno per questo incidente al chilometro 11. Notizie anche dalla 1, altro incidente tra Cassino e Ceprano, anche qui una coda segnalata di un chilometro verso nord in direzione Roma, e neanche qui l'incidente è stato per il momento risolto. Sulla 4 le code Sesto San Giovanni Milano Est verso Brescia, Monza Sesto San Giovanni in direzione Torino, recuperata la sbarra tra Isola del Cantone, Vignole e Borbera, ed è anche risolto l'incidente all'uscita di Grumello. Per la 10 le code tra Spotorno e Finale Ligure lunghe 4 chilometri in direzione Ventimiglia, anche verso Genova un incolonnamento di 2 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. In A14 restano le code tra Bologna e Borgo Panigale, l'innesto con la 1 verso nord, code che troviamo anche tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, sempre in carreggiata nord, ancora per traffico intenso. Sulla 16 finalmente spento quel veicolo in fiamme, si trattava di un mezzo pesante tra Lacedonia e Vallata, resta però da smaltire questa coda di 3 chilometri in direzione di Napoli. Anche verso Canosa era segnalato un incidente con code, le code sono terminate, l'incidente quasi del tutto risolto al chilometro 42 tra Avellino Ovest e Avellino Est. Notizie positive in questo senso, ma sul tratto urbano della 24 restano le code Portonaccio tangenziale est entrando a Roma, e quelle in uscita su tutto il tratto urbano e anche su tutta la Complanare fino al grande raccordo anulare. Ci sono ancora le attese al traforo del Monte Bianco, 15 minuti su Piazzale Italiano per chi viaggia verso la Francia. In tangenziale a Napoli abbiamo ancora le code Secondigliano Aeroporto Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli.
1: Ben detto.
2: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
1: E buonasera, buonasera, bentornati a Bendetto. Allora, torniamo dopo l'estate e ci ritroviamo purtroppo dopo questa torrida estate, Davide, ci ritroviamo un po' gli stessi problemi, se non addirittura peggiorati. Di che parliamo? Stasera parliamo proprio di quello cosiddetto, diciamo, si chiamano choke point, cioè punti di strozzatura del commercio, e di questo periodo il punto di strozzatura su cui si sta un po' appunto fermando il nostro commercio, anzi speriamo che non si fermi, è proprio quello di Bab el Mandeb, che abbiamo imparato a conoscere, questo stretto che è insieme a quello di Hormuz un punto particolarmente strategico. Per darvi qualche cifra, diciamo, lì passa il 12% del commercio mondiale, ma quando si tratta invece di Italia parliamo addirittura del 40% del nostro export, il 60% dell'export che va verso l'Asia, quindi è assolutamente di vitale importanza per noi, tant'è che infatti ci siamo particolarmente impegnati e ci stiamo impegnando, e il ministro Crosetto ha detto se Aspides, la missione europea di difesa dei mercantili, non sarà rafforzata rapidamente, noi comunque ci portiamo avanti come paese e quindi andiamo. Noi vogliamo approfondire e capire meglio di cosa stiamo parlando con una persona che sicuramente è esperta del settore, che è il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e poi capo di Stato Maggiore della Difesa, quindi sicuramente una persona che ci farà capire di che stiamo parlando. Buonasera, generale. Generale, è con noi? Pronto? Ci sente?
3: Pronto, mi sentite?
1: Sì, ecco, adesso la sentiamo. La sentiamo un po' lontano, ma la sentiamo.
3: Purtroppo c'è un rumore di fondo molto forte.
1: Cercheremo di fare il possibile. Allora, generale, che cosa vuol dire rafforzare la missione Aspides? Perché per noi profani è una dichiarazione che non ha grande significato, se lei non ci dà qualche elemento in più. Generale?
3: Sì, pronto?
1: Sì, ha sentito la domanda?
3: No, può ripetere?
1: Allora, dicevo, che cosa vuol dire rafforzare la missione Aspides, come è stato annunciato dal ministro Tajani e anche dal ministro Crosetto?
3: Significa semplicemente che ci vogliono più risorse. Attualmente la missione Aspides partita con quattro unità, una italiana in prima, greca e una greca. Oggi siamo ridotti a un'italiana e forse una greca.
4: Generale, le devo chiedere però di cambiare posizione perché la sentiamo molto male. Adesso noi andiamo a sentire un contributo musicale e torniamo subito.

0: Segue e la loro Casini, ne abbiamo anche sul raccordo anulare per un incidente, ci sono incolonnamenti tra lo svincolo per l'autostrada per la Roma Fiumicino e lo svincolo per la statale 148 Pontina, un tratto non troppo ampio dove però si è formato questo incolonnamento in carreggiata esterna.
1: Bene, noi ristabiliamo il contatto col generale Vincenzo Camporini, col quale stavamo ragionando. Allora, generale, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Che cosa vuol dire appunto rafforzare Aspides? Lei diceva ci sono due navi, una greca e una italiana, forse bisognerebbe mettercene qualcun'altra.
2: Sì, sicuramente ne servono delle altre, perché il traffico per Bab el-Mandeb è un traffico molto intenso, è il collegamento principe tra il Pacifico, il Indo-Pacifico e il Mediterraneo. Quindi da questo punto di vista ci passano il 40% dei traffici internazionali. Per proteggere una cosa del genere è chiaro che ci vogliono un certo numero di unità. Inizialmente erano 4, erano già pochini allora, adesso sono rimaste 2. E quindi la richiesta di protetto alla Calla di importare Aspides è assolutamente doverosa.
1: Ecco generale, c'è un annuncio che c'è stato, diciamo, ovviamente Mohammed bin Salman aveva chiesto al presidente Trump un impegno da parte degli Stati Uniti per fronteggiare questa offensiva degli Houthi, dei ribelli Houthi, però prima Trump ha detto a Mohammed bin Salman sì, ci saremo, poi dopodiché invece ha ribadito il disimpegno. Questo fa sì che l'Europa sia ancor più investita di responsabilità e quindi sia un po' sola a gestire questa situazione.
2: Esattamente la situazione come lei la descrive. Noi abbiamo questo rapporto transatlantico che per 80 anni ha garantito la sicurezza dei nostri paesi, che si è incrinato, io spero in modo non irrimediabile, ma certo in un modo che richiede un'azione politica molto forte. Washington oggi non può più essere considerato un partner affidabile.
1: Ecco, questo è già, diciamo, non ci rassicura. Si è lungamente dibattuto su come rafforzare la difesa europea e, diciamo, soprattutto con quali passaggi e con quali tempi. Siccome gli annunci da parte dell'amministrazione americana di disimpegno sono abbastanza serrati, evidenti e si stanno attuando, sono soltanto annunci. Questo disimpegno appunto di truppe, si parla appunto di 40.000 truppe in meno statunitensi di stanza in Europa, come può essere fronteggiata? Cioè, diciamo, poteva essere forse meglio gestita o comunque concordata questo disimpegno?
2: Ma è chiaro, questo è un disegno che in qualche modo smentisce i lineamenti della politica americana degli ultimi decenni, quindi concordarlo diciamo che comunque costituisce una carenza di capacità di sentire e quindi di deterrenza che l'Europa non si può permettere. L'Europa deve reagire, e quando dico Europa dico i paesi europei, perché certo, non possiamo parlare soltanto dell'Unione, dobbiamo coinvolgere anche certamente la Gran Bretagna e la Norvegia, almeno certo. Da questo punto di vista ci vuole un'intesa politica che si sta tessendo con molta fatica. Avete sentito parlare delle decisioni di incontri dei volenterosi,
1: sì. Sì, che per ora insomma rimangono soltanto volenterosi,
2: fino adesso di concreto non si vede molto,
1: certo.
2: Un orientamento, ma bisogna passare dall'orientamento alle decisioni.
1: Certo. Senta, c'è una relazione, e se c'è questa relazione, come potrebbe essere, come potrebbe esercitarsi tra il conflitto in Iran e il conflitto russo-ucraino?
2: C'è sicuramente un collegamento per la partecipazione della Russia nelle vicende iraniane, con un supporto indubitabile che peraltro è stato ammesso anche da Trump.
1: Certo.
2: Sì, l'hanno fatto, e è una cosa che si poteva prevedere, che invece con una certa leggerezza,
1: come se dicesse quasi una cosa ovvia, insomma, che ovvia,
2: esatto,
1: non è.
2: La ovvia è una cosa che di cui gli importa poco.
1: Certo.
2: Lui ha le sue risorse militari impegnate in quell'area, e il fatto che la Russia fornisca quantomeno un supporto di intelligence agli iraniani, credo che dovrebbe preoccuparlo, al di là del merito del conflitto stesso, che lascia veramente perplesso.
1: Senta, qualora quindi la guerra in Ucraina dovesse prendere una piega, diciamo almeno con una tregua, come tutti speriamo, questo potrebbe avere evidentemente una conseguenza anche sul conflitto in Iran?
2: Beh, certamente sì, perché a questo punto ci sarebbe un chiarimento o comunque un'attenuazione della conflittualità, quantomeno politica, con la Russia. Ma con questa amministrazione di Washington fare previsioni oggi è davvero giocare all'otto.
1: Ma secondo lei, se dovessero andare male le elezioni di midterm, come sembrerebbe, il Trump diventerà ancora più arrogante, come diciamo un animale ferito, o mitigherà questi toni che sinceramente non aiutano?
2: Ma diciamo che quello che è successo il 6 gennaio di qualche anno fa dovrebbe farci pensare.
1: Certo.
2: Dovrebbe un pochino preoccuparci.
1: Cioè, si riferisce a Capitol Hill e tutto ciò che ne è conseguito, insomma, diciamo.
2: Esatto. Non stiamo vivendo tempi facili.
1: Bene, generale, speriamo che comunque migliorino, insomma, nel senso che ci sia almeno qualche buona notizia in tante cattive notizie che dobbiamo annoverare ogni giorno. Grazie al generale Vincenzo Camporini di essere stati con noi, buona serata. E a questo punto, Davide, dobbiamo aprire la strada al ritorno a casa, a back home. A domani.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, Casati.
6: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Rai Isoradio.

0: OP e la sua Don't Stop, 19:25 minuti, andiamo subito sulla 1 per una buona notizia. Casino Ceprano, l'incidente è stato risolto, la coda che si era formata verso nord è terminata. Abbiamo invece ancora questo incidente sulla A3 con code tra Ercolano Scavi e Torre del Greco in direzione Salerno. La situazione è ancora stabile con code sulla 10 Spotorno Finale Ligure verso Ventimiglia, 2 km di incolonnamenti, code a tratti anche da Pietra Ligure fino a Finale Ligure in direzione di Genova. Notizie anche dalla A16, questa coda di 3 km tra Candela e Lacedonia verso Napoli per un veicolo ormai fermo perché era in fiamme ed è stato spento. È comunque in carreggiata ovest questo incolonnamento che non accenna a diminuire, e rimangono le code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli.
1: Back Home con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti su Rai Isoradio.
2: Buonasera, ci siamo lasciati che eravamo in preestate, non sapevamo che sarebbe arrivata quest'estate caldissima, e stasera parliamo proprio di che cosa ci è rimasto di quest'estate. A me cosa è arrivato dopo l'estate? Cosa è arrivato? È arrivato un co-conduttore amico. Buonasera Gianfranco Valenti.
3: Buonasera Silvia Salemi, che bello ritrovarti. Vestita di
2: sei
3: giallo.
2: Sei più vecchio però.
3: Ma sai, i baffi sono, se tu li levi vedi che le cose poi cambiano.
2: Caro,
3: tu li avevi, poi li hai levati.
2: Io li avevo, poi li ho levati, ma era il lontano 2019. Quando già ci vollero coppia in una trasmissione, ci
3: non,
2: hanno...
3: non si può dire dove, però insomma
2: sempre qui però Rai, eravamo sempre nella grande famiglia Rai.
3: Posso dare un bacio virtuale a Davide Santirocchi che sta qui alla mia sinistra?
2: Perché virtuale?
0: Siamo
2: daglielo
0: qui apposta per i baci.
2: Daglielo, aggredisci.
3: Glielo darei volentieri, ma poi il microfono non arriva e sarebbe un problema.
2: Però io potrei raccontare questo bacio in diretta. No, va bene, insomma, no. Gianfranco, benvenuto nella grande famiglia di Rai Isoradio.
3: Ben
2: trovata. Di tutti noi, sì. Siamo felici che tu sia qui, sei sceso di un piano, però lo voglio dire.
3: Sì, perché in effetti anche domani scenderò di un'altra volta di un piano. Risali, ogni giorno scendo di un piano. Vabbè, io sono il tuo 8x1000, lo posso dire.
2: Nel senso che io sono una ciccione e tu sei un pezzetto di me.
3: Una benefattrice che hai aperto le porte a un amico, diciamo, dal passato.
2: Ma questa è una grande famiglia, nessuno apre le porte a nessuno, la apriamo a tutti.
3: Ma veramente?
2: Sì. E soprattutto noi siamo il programma che accompagna gli italiani.
3: E le italiane anche.
2: E lo sapevo. Lui, ragazzi, è fidanzatissimo, no. Però è un grande gentiluomo e lascia cedere il passo alle signore.
3: Poi,
2: giusto?
3: Tra l'altro, ho anche imparato un numero nuovo: 348 103 1010. Bellissimo.
2: E fai bene a darlo.
3: Facile.
2: Ma sai che noi a quest'ora, rientrando a casa, accendiamo la televisione?
3: Sì, io lo farò perché arriverò intorno alle 21:15 e a quell'ora probabilmente su Rai 1 potrei trovare. Anzi, no, perché alle 21:30 in realtà, comodo, c'è il giovane Montalbano. Episodio, un albicocca.
2: Beh, raga, un albicocca. Cos'era la merendella?
3: La merendella era sera calabrese.
2: La pagnottella.
3: Su Rai 2 invece, sì. Se hai tempo, c'è l'uomo dei ghiacci, The Ice Road, con Liam Neeson. Te lo ricordi Liam Neeson? Quello di Darkman.
2: Senti, ma con la copertina, dici?
3: Con la copertina, per forza.
0: Guida lo spazzaneve. Esatto. Bel film.
3: Davide Santirocchi dice, ma io dove sono capitato questa sera? Un po' preoccupato.
2: Mal capitato.
3: Poi, se invece volete capire cosa sta succedendo nel mondo con Massimo Giletti, sul 3 c'è lo stato delle cose.
2: Quindi stasera proprio un seratone sulla Rai.
3: Sai che io e Giletti siamo molto amici perché lui è juventino.
2: Lo sapevo.
3: Non dovevo
2: dirla.
3: Che
2: ci buttavi dentro il calcio. Mannaggia. Perché tu sei così, tu ce l'hai proprio nel sangue.
3: Ho capito.
2: Invece lo sai, io voglio fare anch'io servizio pubblico a modo mio, perché
3: faccio.
2: È giusto dire cosa c'è sulle reti Rai, però è giusto anche informare gli italiani su cosa li aspetta domani nella situazione meteorologica del bel paese. Sentiamo. E non ce la mandano, c'è una sigla. Io sono Ligia.
3: Se
2: non c'è la
3: tanto,
2: sigla, io non la faccio questa cosa.
3: Non ti nervosire, perché poi Federico Scoppio ha un momento.
2: Però vedi, bisogna respirare.
3: Basta.
2: Allora, il meteo si fa con una sigla giusta, perché bisogna stare nelle cose.
3: Io ti ascolto.
2: È giusto farlo con questa. No, ci provo.
3: Ma ti puoi rivestire per favore?
2: Domani, poi con questa voce rauca. Domani 22 settembre,
3: domani
2: 26,
3: 26,
2: il tempo sull'Italia vedrà correnti molto
3: fresche. No, anche meno che siamo in diretta, ti prego.
2: Al nord,
3: sì.
2: Prevalentemente soleggiato.
3: Non me lo dire così, soleggiato.
2: Con temperature altissime.
3: No.
2: Il centro vedrà invece l'arrivo di nubi in transito,
3: sì.
2: Soprattutto sul basso Lazio.
3: Quanto in transito?
2: Ma è basso.
3: Basso.
2: Al sud e sulle isole un tempo con variabilità spiccata tra Calabria.
3: Puoi rimettere la t-shirt per favore, che c'è Santirocchi qui, per favore.
2: Santirocchi è un uomo serissimo. bellissimo
3: con tante S.
2: Nessuno c'è mai riuscita con Santi Rocchi.
3: Sai che ho le palpitazioni un po' alterate, devo dire la verità.
2: Invece le temperature le vuoi sapere?
3: Se possibile.
2: Saranno tra 23 e 29 gradi.
3: A 29 gradi è un
2: Sarà
3: problema.
2: È necessario spogliarsi.
3: No, no, non è il
2: Va
3: caso.
2: Bene, ragazzi,
3: no, lascia stare.
2: L'ho detto.
3: Stazione di servizio,
2: basta.
3: Non ci spogliamo,
2: Va
3: per
2: bene,
3: favore.
2: Ascoltiamo una canzone. Ecco, sono proprio loro, i giornalisti, con Felicità Puttana.

0: E questo era Tommaso Paradiso per l'apertura di Back Home 26 con Gianfranco Valenti e Silvia Salemi. Noi
1: eccoci.
0: Diamo delle informazioni e parliamo con l'ospitone.
2: Ospitone,
3: sono buone notizie. Ogni tanto. Infatti, verso Genova sulla 10, incredibile, sono terminate le code tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Abbiamo invece una novità in A14, un veicolo fermo e una coda di un chilometro provocata dallo stesso tra Civitanova Marche, Macerata e Loreto in direzione di Ancona. Notizie anche dal tratto della tangenziale di Napoli con code tra Viale Maddalena e Corso Malta, quindi si è alleggerito un po' e si è accorciato un po' il tratto interessato da questi incolonnamenti in direzione di Pozzuoli.
1: Beh, insomma, adesso abbiamo il primo ospite di questa nostra lunghissima, lunghissima strada, cara Salemi, perché è uscito proprio il 18 settembre il nuovo EP digitale di un'amica della Rai, che è Chiara Galeazzo. Ciao Chiara, buonasera.
0: Buonasera,
4: ciao,
0: Chiara.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao Chiara, benvenuta a Back Home innanzitutto, e sono contenta che tu sia qui, anche perché leggo grandi cose di te.
1: Sì, grandissime cose. Tra l'altro questo pezzo, questo nuovo singolo che ascolteremo tra poco insieme, Chiara, con Ermal Meta, che è straordinario, che è una...
4: Non è un nuovo singolo.
1: Non è un nuovo singolo, vero? Perché è una rilettura, come dicono quelli bravi, esatto, di qualcosa che già conoscevamo.
0: Sei veramente bravo, Valenti. Io...
1: Beh, rilettura è un termine proprio...
4: Che è una cosa che dovevamo fare da tanti anni.
0: Sì.
4: E finalmente siamo riusciti a coronare questo sogno.
1: Perché è un brano che ha scritto insieme con te, lui, vero, Ermal?
4: Insieme a Gianni Pollex per il mio Sanremo nel 2015. Il brano poi è andato benissimo anche negli anni, è stato anche andato meglio dopo, anche diciamo, che prima, e poi finalmente adesso eravamo pronti per fare una versione insieme.
0: È bello, Chiara, che ci siano artiste che si prendano queste libertà, no? Di prima tirar fuori dei brani e poi anche di riscoprirli sotto una veste, una luce, un suono, un canto nuovo, magari riadattato all'attualità sonora. Insomma, ora ti parlo più da collega che da conduttrice. E credo che tu sia una che di certe libertà, insomma, per fortuna direi, per il tuo pubblico che ti vede sincera e onesta, te ne prendi tante. Quanto costa oggi, sempre da collega te lo chiedo, cercare la propria autenticità e non seguire alcune dinamiche che conosciamo bene, che ci obbligano a volte a fare scelte,
4: certo,
0: anche temporalmente discografiche, un po' accozzate, un po' forzate?
4: Beh, diciamo, non l'ho mai fatto apposta, quello di seguire me stessa, ma per me io lo devo fare perché altrimenti sto male. Quindi avessi potuto, forse avessi avuto il carattere per stare più dietro, insomma, al mercato, quello che andavo, magari l'avrei pure fatto, perché sicuramente la vita sarebbe stata più semplice. Però dato che sono nata così non posso fare altro, in realtà l'idea di questo EP, esatto, in realtà l'idea di questo EP è nata comunque dal tour, perché io comunque a novembre e dicembre farò un tour nei teatri di tutta Italia, in cui comunque avevo deciso di rifare e riarrangiare tutte le versioni delle mie canzoni con quartetto d'archi ed elettronica. Quindi da lì ho anticipato quello che mi avrebbero chiesto: ma perché non incidi qualche canzone? E quindi l'ho fatto. Quindi diciamo che l'idea di questo EP fatto così viene in realtà dall'idea del live, ecco.
0: Senti, te la dicono a te sempre quella frase che a me spesso mi capita di sentire, anche un po' così, strana da ricevere per noi che invece cantiamo sempre: ah, ma canti ancora? Perché con i tempi che corrono, che tutti fanno un singolo a settimana,
1: se non ti vedono,
0: se ti vedono una settimana, non sai più cantare. Non sei, hai cambiato lavoro, sei idraulico.
4: Beh,
0: sei
4: diciamo
0: un'altra cosa.
4: Nel mondo odierno si impara, lo saprai anche tu, che se non vai in televisione o non passi per radio, che però comunque hai bisogno di fare una cosa che può passare per radio in questo momento, quindi cambia anche la proposta che tu fai, ecco. Le persone comunque pensano che non stai lavorando.
0: È così.
4: Succede a me, succede a tutti.
0: A tutti, te lo confermo.
4: Succede solo nel campo musicale.
1: E invece lavora Chiara e farà anche un sacco di tappe. Ricordiamo, di date nei teatri, l'ha detto adesso, insomma,
4: sì.
1: Però ricordiamolo che il 20 novembre c'è, come dire, il battesimo, Chiara, perché a Coriano,
4: sì,
1: Teatro Corte, che è un teatro
4: a
1: molto
4: Roma,
1: bello.
4: Sarò il 17 dicembre.
1: Segnatevela questa data, ma sarà sicuramente la chiusura quella, Chiara. Per adesso è...
4: No, in realtà no, perché ne stanno entrando altre.
1: Ah, che bello, bellissimo.
4: Quindi no, in realtà. Però intanto noi spingiamo su queste e dopo sperando che Nuova Luce piaccia così tanto da fare, da continuare a, a proporre questo, questi concerti per tantissimo tempo.
1: Sai che
4: ho desiderato sempre fare, insomma, i quartetti d'archi nelle canzoni, negli arrangiamenti, a me piacciono da morire.
1: Sai che c'è una canzone, Chiara, che è l'ultima canzone del mondo, che non è l'ultima naturalmente di Chiara, ma è una canzone di qualche anno
0: drammatico
1: fa. No, infatti, però è bella perché riguarda l'emergenza, sì, climatica. Noi ne abbiamo parlato poco fa con, sì, Silvia, gli italiani che tornano adesso e quindi lasciano l'estate, cosa vi portate dietro, e lei alcuni anni fa ha scritto questa canzone che adesso ha proprio rivisto in questo progetto.
0: Ma prima di ascoltare la canzone di Chiara con Ermal Meta, vorrei chiedere, Chiara, di questa estate caldissima, perché il tema di puntata è non possiamo non coinvolgere la nostra meravigliosa ospite, cosa ti sei portata dentro come sensazioni, oltre ovviamente il caldo penso bestiale che ha caratterizzato tutta quest'estate?
4: Beh, allora, siccome ho passato l'estate in tour, quindi ho fatto tantissime date, quindi sono stata in giro per l'Italia.
0: Quindi hai fatto le prove con i tendalini, Chiara, perché con questo caldo mettevano i tendalini
4: no,
0: sul
4: non
0: palco.
4: Non sono proprio andata a farle,
0: ecco, perché
4: fidavo,
0: c'era da svenire.
4: Mi fidavo sulla fiducia. Porto dietro, beh, il cibo che mi sono mangiata in tutta questa...
0: Quindi il caldo non ti ha tolto l'appetito?
4: Pizzo Calabro.
1: Ha detto una cosa di Calabro.
0: Pizzo Calabro,
1: a Pizzo Calabro.
0: Attenzione.
4: Il tartufo, ragazzi.
1: Ma Chiara, ma tu giochi in casa qui.
0: Porta aperta con Valenti.
4: In versione vegana, ragazzi, quindi l'ho potuto mangiare anch'io perché non mangio i latticini.
0: Veramente.
1: E com'era adesso, diciamolo, perché tutti conoscono.
4: Ancora me lo sogno.
1: Bene,
4: era grande come una mattonella.
1: Non possiamo dire dove, però sicuramente nella piazza di Pizzo Calabro.
4: Sì,
1: che sono...
4: Sì,
1: bellissimo.
4: E devo dire che quella è un mio piacevole ricordo di quest'estate, insieme ai chili.
0: È molto bello, Chiara, ci ha dato anche un bel input a ricordare che bisogna anche mangiare bene, non stare sempre tirati a dieta. Anche questo è un messaggio importante da dare. Noi però adesso andiamo in
4: turismo culinario, sai.
0: Esatto. Sì. Noi adesso intanto ti ringraziamo per essere stata con noi. Andiamo in break.
4: Grazie.
0: E dopo il break i nostri ascoltatori sentiranno dalla tua meravigliosa voce.
1: Straordinario.
0: Ok? Grazie Chiara. Certo.
1: Ciao Chiara, grazie.
0: Grazie per essere stata con noi. Buon viaggio con Rise Radio.
4: A tutti.
0: Ciao,
4: grazie.
0: Ciao Chiara, ciao.
4: Grazie.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Rai su Radio.

0: Siamo tornati a Becom, Silvia Salemi, Gianfranco Valenti. Caro Gianfranco, crescono le paure degli italiani rispetto ai cambiamenti climatici. L'82% degli italiani dichiara che non è soltanto preoccupato dell'aumento delle bollette, del caro vite, ovviamente anche del caro benzina, ma la nuova paura degli italiani è questo caldo, perché quest'estate ha comportato veramente un cambiamento di vita.
1: C'era l'acqua bollente.
0: Siamo stati chiusi.
1: Un'estate surreale, e il problema è che andiamo tutti i giorni a leggere la notizia che l'anno che arriva sarà sempre peggio.
0: Ecco, dove ci dovremmo nascondere?
1: Io andrò in
0: te?
1: Sila, naturalmente. Ecco, anche perché
0: tu fai sempre così.
1: Dove si
0: anno.
1: Dice dalle mie parti, in Sila Veritas. No, nel senso che
0: no, però ecco, 8 italiani su 10 vedono crescere questi eventi estremi, si rendono conto che effettivamente, se quest'anno è stata considerata un'estate fresca, dove arriveremo, insomma?
1: Peggioreremo sempre di più. Dal 2003 che si dice negativo tutto questo. No, io sono terrorizzato. Infatti, meno male che c'è una cosa che funziona bene ancora, che è l'aria condizionata.
0: L'aria condizionata, quella. Però c'è il però, caro Vialenti, c'è il però,
1: che
0: corrente costa sempre di più, quindi c'è gente che giustamente accende mezz'ora al giorno, perché se accendesse tutto il giorno a 40 centesimi kilowattora, insomma, penso che lavoreremo per la bolletta.
1: Ma ci sono tantissime macchine in giro. Adesso
0: tu come
1: sai,
0: fai? Ciusci?
1: Io, sushi?
0: No, ciusci.
1: Ah, no, pensavo sushi. No, io sai che ho fatto viaggi e viaggi senza l'aria condizionata in macchina, con i finestrini aperti con 38 gradi.
0: Non ti saltava il parrucchino?
1: Arrivavo a casa completamente abbronzato, grazie
0: bello,
1: a questo.
0: Bello. Sì, però. Anche quello è un modo di fare, insomma,
1: sì,
0: fare welfare. Insomma,
1: era un bel collasso, un collasso cardiocircolatorio, un bel momento.
0: Come si andava negli anni 70 con le macchine spalancate, tutte aperte, si girava così.
1: Lì il massimo erano 29 gradi, proprio a 30 si
0: arrivava
1: con difficoltà.
0: Lo so, ci dobbiamo adeguare,
2: e
0: caro Valente.
2: C'era poi un aggeggio importantissimo, era il deflettore.
1: Il deflettore.
2: Che non ci,
1: Davide Santirocchi ci ricorda una cosa che adesso non c'è quasi più. Tranne proprio
2: perché era utile, e allora non c'è più.
1: Era fondamentale il deflettore, che aveva anche un bel nome, deflettore.
0: Deflettore dall'idea del deflettere, quindi abbassare, e invece no. Dunque, abbiamo detto, quindi tra le paure degli italiani c'è questa questione meteo, quindi cosa 348 103 1010, cosa una volta si diceva, cosa resterà di questi anni 80. Adesso la domanda nostra è: cosa vi rimane di quest'estate 26, oltre a questo grande caldo, oltre a questa grande sofferenza? Devi aggiornare, professore?
2: Sì, durante l'intro del prossimo pezzo, che so che è uno di quei pezzi che ti piace particolarmente.
0: C'è bisogno.
2: I Måneskin con Baby Said, e su questa canzone diamo conto della fine delle code sulla Napoli-Salerno, quelle tra Portici e Torre del Greco erano segnalate verso Salerno per incidente, non ci sono più.

0: I Måneskin con Baby Said. Non possiamo non parlare a proposito di Måneskin, che sono attesissimi. Si dice Måneskin. È Måneskin, dice lui.
1: No,
0: io mi allino, poverina.
1: Quanto è bello Damiano, eh?
0: Quanto è bello, poi si sposa. Si sta sposando. E sono attesissimi al festival di
1: Sanremo, la settimana santa, che è naturalmente ancora lontana, però c'è tantissima curiosità. E proprio oggi, per la prima volta, perché non era mai successo, il direttore artistico e presentatore Stefano De Martino ha presentato, appunto, essendo presentatore, alla stampa il regolamento.
0: Oggi è partito il festival, sono partiti tutti, hanno scritto la qualunque. Beh, sta arrivando, sembra un festival molto grande.

0: cosa che è molto avvincente, senza ombra di dubbio, che sarà la serata dell'Eurovision.
1: L'hanno staccata dalla gara. Serata a sé.
0: Quelle vichy, tu pensa.
1: Ma sì, faremo le due di notte ancora una volta, staremo lì fino a tardi, cancelleremo intere nottate.
0: Onestamente, perché tutte le italiane e gli italiani al 348 103 1010 lo vogliono sapere.
1: Cosa?
0: Avresti voluto fare con quel pezzo l'Eurovision?
1: No, penso di no. Quello è un pezzo proprio nostro, quello ce lo teniamo qua, ce lo teniamo in Italia.
0: Con un altro arrangiamento magari.
1: Ma sai,
0: vabbè, parliamo
1: queste domande
0: dei presenti.
1: Meglio non farle.
0: Non parliamo
1: non
0: dei
1: farle.
0: Presenti. La cosa bella di questa edizione è che ci sarà una giuria internazionale, quindi per l'Eurovision, quindi ci saranno produttori, ci saranno esperti di musica, anche coreografi, ha detto Stefano De Martino, e quindi ne varrà la pena sicuramente.
1: Infatti io mi aspetto molto, non solo dal fatto che abbia fatto, che farà delle scelte artistiche e autorali importanti, tanti, 24 artisti, quindi sicuramente meno canzoni, però più sicuramente attenzione, perché appunto a volte si finiva alle due di notte e molto spesso il cantante ultimo finiva di cantare all'una di notte non avendo nessuna, poverino, attenzione, invece così si riesce a contenere la scaletta. Poi c'è l'aspetto De Martino Showman, su questo molti hanno delle grandi attese.
0: Molta
1: vedremo
0: curiosità,
1: cosa...
0: io ricordo il festival di Bonolis, ad esempio, si può dire Bonolis, penso di sì,
1: ha fatto un festival,
0: fatti anche due.
1: Come so, Mike.
0: Molti anni fa arrivò Will Smith sul palco e lui un po', diciamo, duettò quasi con lui, nel senso che comunque fece
1: Bonolis,
0: un po' anche lo
1: scissi,
0: io ero su in galleria, sudavo come Barry White nei suoi più famosi concerti.
1: Non
0: giuro,
1: ti sei più ripreso,
0: porca miseria, andai al festival in galleria col collo alto, il più scemo
1: più
0: del
1: alto
0: mondo.
1: Di così. Ora siamo richiamati all'ordine dal padrone di casa che ci fa dei segnali di fumo importanti.
2: Ma sono segnali di pace,
1: sempre salti rocchi.
2: Allora, buone notizie per la 14, diventano rallentamenti le code Bologna Borgo Panigale Bivia 1, quindi anche qui piano piano si torna a casa, ci si riesce. Un solo chilometro di coda è rimasto in A10 Orcofellino fino alle Ligure verso Ventimiglia in direzione Genova, il traffico è regolare. Abbiamo notizie anche dalla tangenziale di Napoli, ottime, perché sono terminate le code verso Pozzuoli e anche quelle all'entrata a Corso Malta. L'incidente tra Ercolano Scavi e Torre del Greco non dà più vita alle code in direzione di Salerno. Restano sulla A4 le code tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Brescia, e quelle in carreggiata opposta tra lo svincolo di Monza e Sesto San Giovanni verso Torino.
1: Che voce, grande.
2: Lui ci accompagna al TGU.
1: Ma che bell'accompagnamento.
0: Altro che sexy meteo.
1: Ragazzi, che voce. Che voce.

0: Mattarella ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico. Scuola deve includere, recuperare e ricostruire. Paese più forte se investe su conoscenza. E scontro su norma su numero massimo studenti stranieri in classe. Lega verso congresso straordinario. Centrosinistra diviso su armi a Kiev. Torna per il 2026-27 la carta dedicata a te. Un contributo di 500 euro all'anno per l'acquisto di beni alimentari andrà ad oltre 1 milione di famiglie. Dimezzati gli sbarchi di migranti in Italia rispetto all'anno scorso, crescono i rimpatri oltre 6.000 in 9 mesi, secondo i dati del Viminale. Chicco Forti ottiene la semilibertà ai giudici, positivo percorso di giustizia riparativa, l'uomo in carcere da 26 anni per omicidio di Del Pai. Venezia e l'overtourism, 5 euro non bastano più, ticket d'ingresso verso i 30 euro per contrastare le presenze, mordi e fuggi. A Milano in migliaia per l'addio al campione dell'Inter Sandro Mazzola, nazionale Roberto Mancini lancia i nuovi azzurri in vista delle prossime gare. Verso Sanremo Stefano De Martino presenta il suo festival, 24 brani in gara, e venerdì si deciderà l'artista per l'Eurovision. Per la prima volta si potrà votare il cantante preferito via app, una piccola grande rivoluzione, spiega il presentatore.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Electric Light Orchestra e questa Last Train to London. Due
1: ma come
0: minuti
1: sei rientrato
0: dopo le 20?
2: Grande professionista, devo dire. Sa fare qualsiasi cosa.
1: Noi tutti i gruppi di Raiso Radio e Davide Santirocchi.
2: Ma sa anche cucinare Santirocchi.
1: Ma male. Sì, non è vero, non è vero, sei bravo, lo so.
0: Sulla A16 non ci sono più le code. Candela, Lacedonia, su questo tratto verso Napoli finalmente il traffico è tornato regolare. Abbiamo notizie positive anche per la 14. Gli ultimi rallentamenti, quelli tra Bologna e Borgo Panigale e la 1, sono terminati. Attenzione, c'è un transito ad un trasporto eccezionale in A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e qui si sono sviluppati rallentamenti. La situazione però sta migliorando.
1: E sapete che oggi è lunedì.
2: Lunedì.
1: E noi signore purtroppo
2: scoppio
1: viviamo
2: lunedì.
1: Scoppiamo il lunedì perché noi signore viviamo un momento difficile, ecco. Io non lo so se è giusto.
2: Ma è lunedì.
1: È come se io parlassi di unghie, ceretta.
2: No. Ma in questo momento chi è sull'autostrada, chi è per strada e sta ascoltando Raiso Radio dice ma il lunedì vogliamo fare due parole? Ma due, tre.
1: Su,
2: allora, intanto ti posso dire che calcisticamente la regione fortunata, come disse De Martino, affari tuoi, è il Lazio.
1: Lo vedi? E siamo, ci siamo.
2: E ci siamo, perché Roma, Lazio e
1: Frosinone. Chi è la prima, però mi devi dire?
2: Momentaneamente.
1: Non portare Iella.
2: Però, attenzione, perché nella stagione, pensa questo, nella stagione, chissà Santirocchi se lo ricorda come tifoso,
1: come
2: immagino.
1: Anziano.
2: Nel 72-73.
1: Non c'ero?
2: No, e nemmeno io, okay. Però io l'ho letto, insomma. La Roma e la Lazio erano in testa. Poi come è finito il campionato?
1: Male.
2: La Roma terza, la Lazio undicesima. Quindi
1: vedi, pensavo in B,
2: pensavo in
1: promozione. Capito.
2: Poi c'è una squadra del cuore che tutti abbiamo, che è la squadra dell'isola, Cagliari che adesso è in alto.
1: Vogliamo bene a questi sardi che sono in alto. Comunque bisogna essere sportivi.
2: 4 vittorie su 5 per il Cagliari è successo soltanto una volta, quando ha vinto lo scudetto il Cagliari, di Gigi Riva.
1: Ha pure vinto lo scudetto.
2: Non c'era. Una volta sola, pure quella là, e stiamo parlando della fine degli anni 60.
1: Ma tu preferisci il semipermanente o le unghie, cioè il gel? Perché adesso per essere bipartisan dobbiamo parlare anche di estetica femminile, cioè una cosa
2: è vero, però c'è il calcio femminile che va grande moda, sono bravissimi, io sono un grande tifoso anche della Juventus.
1: Ma
2: Letti,
1: ce lo puoi spiegare a noi signore che su questo siamo un po', insomma, non ci arriviamo facilmente, questo benedetto fuori gioco, ti prego, è la nostra serpe in seno.
2: Ma scusami, l'altra sera siamo stati all'Olimpico, allo Stadio Olimpico
1: a festeggiare i palinsesti
2: di Radio Rai, non ti sei voluta mettere con me lì dove c'è il segnalino e se l'avremmo fatto.
1: Ragazzi, Valenti si è portato ben due palle a casa. Due.
2: No, diciamo le cose come stanno. All'uscita c'erano due signorine molto
1: che
2: gentili.
1: Che regalavano i gadget.
2: Che regalavano delle palle, dei palloni.
1: E certo,
2: diciamo,
1: dentro le reti, come regalo.
2: Io ho preso la mia palla, tu hai preso la tua palla.
1: E che hai fatto tu da buon giorno?
2: Ti ho lasciato la mia palla.
1: Per le mie bambine.
2: Per le tue bambine che salutiamo.
1: Sì, anche loro non seguono il calcio, loro seguono il tennis. Però, tant'è. A proposito,
2: sempre
1: potremmo anche sempre palle solo. Potremmo parlare anche del tennis. Sì, perché anche il tennis, insomma, la fa da padrone in questo paese. Abbiamo avuto, insomma, belli argomenti da dire.
2: Sinner numero uno assoluto, anche se ha perso, diciamo, la leadership.
1: Ma sei proprio bravo.
2: Mi hanno detto, tu puoi entrare in Rai solo se conosci le lingue. Io ho detto il calabrese e l'italiano.
1: E ti pare poco? Adesso noi ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo, perché abbiamo un momento monografico veramente molto carino da raccontarvi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 20.08, io sono Silvia Salemi qui a Back Home con Gianfranco Valenti, Davide Santirocchi il padrone di casa. Stiamo parlando di quest'estate pazza, 348 103 10 10, cosa ci ha lasciato, ma stiamo parlando anche di artisti, di grandi artisti. E questa sera la nostra scelta, dopo il calcio, perché
1: Però quando c'è un grande gol allo stadio, tu fai Madonna!
0: È quello, noi abbiamo fatto proprio lei. Questa sera la nostra scelta è caduta su un artista che quest'anno, diciamo, ha deciso anche, tra l'altro, di esibirsi, torna a esibirsi appunto agli MTV Video Music Awards. Un artista che ha fatto la storia, un artista che è sempre stata negli anni celeberrima perché è scandalosa, perché è produttrice, perché ha una capacità eclettica, perché nell'84 con Like a Virgin, passando per il bacio con Britney Spears ai tempi odierni, Christina Aguilera nel 2003, insomma, ha sempre stupito con delle performance molto molto forti. Tu te le ricordi le sue grandi performance, dei momenti clou, quando si è per esempio fatta crocifiggere, cosa ha fatto?
1: Meravigliosa anche come attrice, quando fece Vita Peron, per me fu una grandissima sorpresa.
0: Sì, è vero,
1: devo
0: è
1: dire
0: vero.
1: Che però poi lì c'è il contraltare, non ti vorrei rovinare il momento, perché poi lì, allora, se tu ne hai due sulla torre, tu tieni secondo me Madonna e oggi tengo Lady Gaga.
0: Allora guarda, sentiamo con un po' di musica, ci portiamo negli anni e raccontiamo questa grandissima artista con questa sigla. Madonna Louise Veronica Ciccone nasce a Bay City il 16 agosto del 58 e la conosciamo tutti come cantautrice, produttrice discografica, attrice statunitense, ma la signora Ciccone ha origini italiane. Celebre a livello internazionale sin dai primi anni Ottanta, è considerata da subito un'icona culturale del XXI secolo e anche del XX. Conosciuta come la regina del pop per numerose innovazioni portate con la sua musica e con Like a Virgin, con True Blue, Like a Prayer e con Confessions on a Dance Floor, quindi con momenti indimenticabili, soprattutto per una capacità continua, costante, di stupire e voler provocare. Insomma, la ragazza di Bay City voleva farsi notare. Secondo il Guinness dei primati, Madonna è l'artista femminile più venduta nella storia della musica, con all'attivo 400 milioni di copie vendute in tutto il mondo.
1: Beh, poi, vuoi che ti faccia un regalo adesso?
0: Fammelo.
1: Allora, 10 luglio 2026, pochissime settimane fa, Madonna, Danceteria.

0: Danzatoria Madonna, qui su Reso Radio, l'ineguagliabile regina del pop che molte generazioni, comprese quella di Lady Gaga, hanno provato ad imitare, ma insomma non è imitabile.
1: Siamo Madonna. Perché come
0: lo so
1: suona...
0: che ti piace perché canta, sono d'accordo con te.
2: Lady Gaga mi fa
0: lei canta, canta e suona, lo so. Però ha seguito le orme della grande regina madre.
1: È vero, c'è sempre un punto di riferimento.
0: Sì.
1: Vero.
0: Come il nostro, che è Davide Santirocchi
1: ovviamente.
3: Diamo la buona notizia della fine delle code sulla 10 anche verso Ventimiglia, anche sulla 4. Si è rinormalizzato il traffico sia verso Brescia che verso Torino, perfino sulla 8 Milano Varese. Traffico è tornato regolare in direzione di Varese.
0: E abbiamo un ospite.
1: Abbiamo un ospite perché, siccome si parlava di calcio prima, non l'abbiamo fatta apposta. Ma il 3 ottobre,
0: sì, che l'hai fatto
1: segnatevi
0: apposta.
1: Questa data se siete a Napoli. 3 ottobre, Maurizio Casagrande sarà protagonista a Napoli di numero 10. È uno spettacolo che appunto debutterà al Teatro Pala Partenope. E quindi...
0: Che bell'incone! Buonasera, Maurizio Casagrande, benvenuto.
4: Buonasera, come state? Buonasera.
1: Benissimo, benissimo.
0: Ben trovato. Io ho un sacco di domande personalmente, quindi comincia tu, Gianfranco, che io scaldimo, cioè mi comincio a preparare.
1: Allora, no, la domanda più banale del mondo, Maurizio, siccome sino adesso si è parlato casualmente di Cagliari, Fosinone, Roma, Lazio e Juventus, del Napoli non si è parlato. Che ne pensi di questa stagione del Napoli? Non siete molto allegri, come disse quello?
4: No, diciamo che quest'anno siamo troppo allegri forse.
1: Vedi, la critica velata, la polemica velata.
4: No, ovviamente diciamo che io sono uno che sono un uomo di spettacolo. A me sono un tifoso, ma non sono uno di quelli che vuole i risultati a tutti i costi. Io preferisco vedere una squadra che mi diverta profondamente sul piano del gioco, il modo in cui si muove, e diciamo che Allegri non è l'allenatore proprio ideale per questo tipo. Poi è un allenatore più che capace di costruire squadre che vincono, e che ci mancherebbe, insomma, che io mi possa permettere di dire se è o non è uno dei migliori allenatori d'Italia. Il problema è che è un allenatore che ha una filosofia di gioco che è un po' lontana dal mio modo di vedere.
0: Giusto, è un'opinione.
1: Con eleganza,
0: bravo,
1: ma l'ha detta.
0: Gliel'ha messa piano, però gliel'ha messa. Grande Maurizio. Maurizio, uscendo un attimo dal rituale, ecco come è giusto fare connessioni e raccontare cosa stai facendo, lo racconteremo abbondantemente con Gianfranco. Ma io ho una domanda per te che mi sono tenuta proprio in canna. Ho detto stasera gliela voglio fare questa domanda. Un cavallo di razza come te, della comicità italiana, che passa abilmente dal cinema al teatro, quindi le vere grandi prove attoriali, no? Dalla buona alla prima che si fa in teatro, ha invece il cinema che è tutto ben cucito addosso, tailor made, provato e riprovato 100 volte. Sì. Bene, come la vive l'odierna comicità fatta di stand up comedian, fatta di spesso una comicità costruita anche da post produzioni, vediamo quella dei social per esempio, dove tutto sembra comico, ma è comico perché i tempi della comicità li costruisce chi monta poi di fatto quel video. Come la pensi tu rispetto a queste nuove realtà?
4: Beh, guarda, allora io non sono mai contrario al nuovo, proprio per mia natura sono uno che viene dagli anni 70 dove chiaramente la novità era il pane quotidiano.
0: Benvenuta,
4: cioè, non era l'originale,
0: certo.
4: Esatto, non valeva proprio la pena di ragionare su dire se è bravo o no. Sì, è bravo, ma non è originale, quindi non era interessante. Quindi tutte le cose nuove mi piacciono. Ovviamente non posso dire che trovo... spesso valido il modo di far ridere, perché troppo spesso io mi domando come mai quella persona faccia tanto ridere. Quindi se io mi faccio questa domanda è perché a me non viene da ridere.
0: Okay.
4: E io sono uno che invece ride molto volentieri, cioè io mi diverto quando c'è un comico o una persona divertente che si esprime nel modo giusto, rido a crepapelle, me ne frego che è un concorrente, diciamo, in qualche modo.
0: Sì, certo.
4: Ma mi diverte. Ecco, troppo spesso io invece mi trovo di fronte a queste realtà a domandarmi un pochino ma che cosa ci sarebbe da ridere. E quindi questa cosa forse mi crea qualche problema.
0: Sì, anche perché poi quando li lanci sul palco questa comicità costruita in post-produzione poi non fa ridere, perché quando non è montato ma è lì sul momento non ha questo effetto comico.
4: Assolutamente. E poi diciamo la verità, io vengo da una storia antica, probabilmente molto più antica di me sicuramente, e io sono sempre stato dell'idea che il comico più che qualunque altro tipo di attore si forma col pubblico che non ride, col pubblico che addirittura ti tratta un po' male se non sei divertente, insomma, invece con un pubblico
1: la, la famosa palestra, Maurizio, che se non ride so che
0: mi devo allenare di più, certo.
4: E lì cominci a far ridere sempre di più, perché quando riesci a far ridere un pubblico ostile, un pubblico che in qualche modo non ti vuole seguire o che è distratto da altro, parliamo del varietà degli anni che furono, quando c'era il pubblico che aspettava solo le 12 gambe 12, che erano le 6 ballerine che dovevano salire sul palco, e lì c'era il problema che quando usciva il comico, che casomai si chiamava Totò, usciva sul palco e doveva conquistare nei primi anni della sua carriera un pubblico tra virgolette ostile.
0: Ecco, sì.
4: Lì secondo me impari.
1: Maurizio, oggi, la verità, scusami, è che poi dipende tutto da te. Cioè tu nel 2027 riapri con Non dipende da me, il nuovo spettacolo, però dipende sempre tutto dal capocomico, che sei sempre tu.
0: Sì,
1: questo è
0: sì.
1: Il problema.
4: E io sono dell'idea che invece dipende dal pubblico, non dipende da me che io dico e del pubblico. Io penso che le persone dovrebbero cominciare ad essere più attente a quello che vedono e domandarsi se veramente quello che stanno vedendo gli sta piacendo o è, diciamo, trend, no? In qualche modo un hype,
0: sì.
4: Un qualcosa che sta piacendo a tutti e quindi ti deve piacere pure a te.
0: Certo.
1: Gennaio c'è l'esordio di questo.
4: Mi permetto solo di chiudere dicendo che bisogna dividere bene la comicità reale, cioè quella di qualcuno che fa comicità, e quella invece di alcuni che sono involontariamente comici. Quindi quella è un'altra cosa.
1: Questa è bella.
0: Assolutamente.
1: Involontariamente comici. E tu prendi un pochino in giro, però, per far riflettere anche il tuo pubblico, diciamo, la politica attraverso il personaggio di questo sindaco in Non dipende da me, che ricordiamo appunto debutterà a gennaio. Com'è stata questa? Perché tu hai fatto il notaio benissimo nella tua vita, ad esempio a teatro, tanti altri ruoli. Quella del sindaco è una bella novità, diciamo.
4: Sì, è una bella novità, ma io sono in un momento storico in cui mi domando se tanta politica un po' distratta dall'umanità, umanità proprio intesa come sentimento, e troppo vicina invece a interessi diretti, in qualche modo anche, vediamo in America, insomma, cioè abbiamo delle situazioni che sono fortemente legate all'interesse, alla volontà di qualcuno più o meno giusta, di ottenere un risultato, senza dimenticarsi mai, sarebbe necessario dimenticarsi mai del fatto che quel risultato che noi vogliamo perseguire non deve costare il
0: giusto.
4: Benessere, la vita, il dolore delle
0: purtroppo.
4: Altre persone. Ecco. E qui viene il momento, hai capito, del gap che non mi trova molto d'accordo. E allora
0: certo.
4: L'idea di fare il personaggio dello spettacolo è un personaggio assolutamente negativo, quanto di più lontano ci sia dalla vicinanza del pubblico, ma in qualche modo in questo spettacolo sarà amato dal pubblico, e quindi ecco il Non dipende da me, e attenzione, voi state applaudendo qualcuno che in realtà sta facendo qualcosa di non bello, e come mai lo applaudite comunque?
0: Veramente molti interrogativi per questo spettacolo comico, ma che fa anche riflettere, con Maurizio Casagrande. Ma abbiamo delle date? Vogliamo dare le date, caro Gianfranco,
1: delle
0: che tu
1: date,
0: sei sempre sei tutto.
1: Io questa cosa non
0: il
1: la
0: tuttista.
1: So.
4: È bello che le sapete voi, ma io non le so.
1: Ah, no. Allora, a noi hanno detto una cosa bella, che si debutta all'inizio di gennaio e che però ci sarà poi un blocco.
0: Ti fermi per Sanremo.
1: Appena prima del festival di Sanremo. Ma lo fai per rispetto, perché sarai ospite del tuo conterraneo De Martino?
0: Pare? Non lo,
4: guarda,
0: può dire, non lo può dire.
4: Io ti dico che sicuramente Sanremo ferma l'Italia, e ferma anche Casagrande.
0: Però Casagrande, secondo me, lo proiettano sulla Riviera Ligure. Dai,
1: chissà,
0: va bene, chissà. Ci hai lasciato un bello spoiler.
1: Ma sarebbe una figata pazzesca avere Casagrande a Sanremo.
0: Ma sarebbe quasi scontato, secondo me.
1: Avercelo. Allora non andare, Maurizio, rimani a casa. Lascia
4: se no faccio una cosa banale.
0: No, è che noi ti immaginiamo su tutti i palchi dove c'è talento. Quindi, secondo noi, anche quello del Festival di Sanremo. Grazie, Maurizio Casagrande, per essere stato con noi a Beccom. Ti ringraziano anche i nostri ascoltatori in viaggio, perché sei sempre una bella voce, sei sempre un comico
4: grazie.
0: Che piace, a cui vogliamo bene. Grazie.
1: Ciao Maurizio.
0: Buon viaggio.
4: Buon viaggio a tutti e grazie a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Rai Isoradio.

0: I grandi soli delle canzoni di Vasco Rossi. Sono le 20:32. Back Home, Silvia Salemi, Gianfranco Valenti nella suite con Davide Santirocchi. Ma tu hai un sacco di cose da dirci su Vasco.
1: Vasco,
0: ma un sacco. Rifaccio il sexy meteo, guarda.
1: Se
0: sei
1: me lo
0: quasi
1: dici,
0: pronta.
1: Me lo ripeti come l'hai detto poco fa.
0: Vasco, no, dimmi, perché tu hai una storia d'amore con Vasco
1: Rossi.
0: No,
1: una storia d'amore, perché comunque sono 3 anni che io vado a Zocca. Sapete che Zocca è a Zocca, che io quando ero bambino non sapevo cosa fosse, se esistesse, poi l'ho imparato.
0: C'è Zocca, però è Zocca con la Z.
1: Zocca.
0: Esatto.
1: Perfetto, sì, perché poi c'è quella Reggio E.
0: Sì.
1: 20:33. Allora, in questo momento, secondo me, in autostrada c'è qualcuno che sarà andato a vedere i concerti di Vasco.
0: Te credo.
1: Nell'estate che è passata.
0: Certo.
1: Ma l'estate che arriva, ci saranno 10 date allo Stadio Olimpico di Roma.
0: Comunque lui è incredibile.
1: Impressionante. Io non so come fa.
0: Cioè, cosa c'ha, le bombole di ossigeno?
1: Penso che molti artisti dai 70 anni in su abbiano veramente
0: lo
1: le bombole
0: stroller
1: d'ossigeno.
0: Ce l'ho io, figurati, che non c'ho 70, figurati.
1: Tu ti porti l'ossigeno quando...
0: Io c'ho proprio il passeggino, lo stroller, intanto mi saturo e poi mi riprendo.
1: Pensa all'ignoranza di Valenti, che lo stroller nemmeno sa cosa sia.
0: Lo
1: Non me lo dire.
0: Lo stroller.
1: Vabbè, perfetto. Insomma, sono 3 anni che vado a Zocca, perché
0: ancora.
1: Per 3 anni...
0: Sempre a Zocca,
1: sono...
0: vai.
1: Ogni tanto può capitare. 3 anni che sono state selezionate le band che hanno aperto i concerti di Vasco negli stadi in queste ultime 3 stagioni. Quindi l'opportunità per i ragazzi e per le ragazze che comunque fanno musica di arrivare su quel palco quando ci sono 40 gradi alle 18:30.
0: Ho capito, però puoi mettere il palco di Vasco.
1: Ma tu, ad esempio, sei stata adesso detta così.
0: Io ho aperto il concerto degli U2. Già mi sono
1: detta. Me l'hanno detta questa cosa. In che occasione? Che anno era?
0: Era il secolo. Già quando parli col 1000, e già c'è la rotellina che va indietro. Era il 1997.
1: Benissimo.
0: Urbe di Roma. Urbe e sono arrivati grandi U2, grande Bonovox. Si è calato con l'elicottero. Io non ci credevo.
1: Adesso, tra l'altro, festeggiano 50 anni dalla nascita, no? 76-2026. Quindi siamo là perfetti per festeggiare. Magari ti richiamano.
0: Sì, ora è il nuovo. Io dico delle cose senza senso.
1: Street of Dreams, credo che sia l'ultimo.
0: Sì, arriva. Proprio ogni... quello loro.
1: Sì.
0: Qui siamo aggiornatissimi, perché c'è un Santirocchi qua, Santirocchi là.
2: È un disco recente.
0: È un disco recente.
2: Quello che abbiamo per voi, Martin Garrix.
0: Capito?
2: Già avuto modo di coinvolgere.
0: Pensa che può copiare qualcosa degli Oasis l'anno prossimo, Santirocchi all'Olimpico.
1: Non puoi dire una cosa che subito Santirocchi c'è il pezzo.
0: Lui c'è. Santirocchi c'è.
2: La ricorderete sicuramente. Le voci, quelle di Age e Bonovox.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
2: L'ultimo anno di scuola.
3: Ciao Fede.
2: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai Radio.
5: Back home.

0: certo che rientrare su un solo di una grande voce, la voce sempre confermatissima, grandissima di Mina, Vento di passione, insomma, è qualcosa, è quasi imbarazzante, cioè bisognerebbe stare forse soltanto zitti, caro Gianfranco.
1: È talmente brava che lei ha preso un pezzo che era stato fatto in duetto da Pino Daniele e Giorgio.
0: Si può fare tutta la radio lei con lei, può fare tutte le scalette e le playlist con Mina.
2: Suonare prima dei Coldplay, dove entrare dopo Mina,
0: tanta roba.
2: C'è
0: ragazzi,
2: un incidente nel 14,
0: eravamo stati bravi fino adesso,
2: loro erano stati bravi, anzi in effetti sono due, perché ne è arrivato un altro. Intanto questo tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare verso Ancona, prudenza al chilometro 302, vengono segnalati anche dei materiali dispersi. In A4 abbiamo nuovamente le code, questa volta per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Attenzione anche all'incidente che sulla 1 si è verificato tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso sud, verso Napoli, è segnalato al chilometro 576.
0: E adesso sì, gli italiani staranno più o meno guardando la prima, la seconda, la terza rete, ma saranno anche a tavola, che dici?
1: Sicuramente
0: sì. Perché è ora di mangiare.
1: E quindi sai cosa facciamo noi? Noi inauguriamo, anche se non esiste questa rubrica, anzi non segnatevi nemmeno il nome rubrica, Back Home va all'estero. Oggi ce ne andiamo in Ecuador con chef Stefano Barbato.
0: Buonasera chef.
3: Ciao a tutti, ciao, come state?
0: Buonasera, benvenuti, siamo affamati, quindi solo tu puoi darci qualche buona notizia di cibo, è vero cibo, perché stasera siamo un po' latitanti, arriveremo tardissimo a cena, quindi
1: intanto,
0: facci sognare.
1: Noi siamo invidiosissimi perché sì. Lui a quest'ora sono le 13:44 e tu stai col sole davanti in Ecuador. No?
0: Io invece ho Gianfranco Valenti in Italia.
1: Questa
0: vabbè.
1: È la vita.
0: Questa
1: è la vita.
3: Qualcosa che brilla c'è sempre, insomma. Anche per Gianfranco c'è Silvia che brilla. Insomma.
1: Sì, bellissima, vestita di giallo.
0: Io sono
1: stasera.
0: Messa la magliettina gialla per tirar sul morale un po' qui in questa serata che volge verso l'autunno. Infatti, dopo domani entrerà l'autunno.
1: Allora, Barbato, levaci le castagne dal fuoco. A proposito di autunno, d'autunno le castagne. No, autunno è inverno, castagne.
0: Sì, castagne sono in autunno.
1: Vabbè, però ci dicono che tu in questo momento hai a che fare con le fave di cacao, che non è una battuta.
0: Che non sono le fave di fuca, però.
1: Non sono le fave di fuca, quelle hanno un altro.
0: Un altro effetto,
1: Sì.
3: Sì. No, vabbè, io sono qua in Ecuador perché, vabbè, è per la stagione. Questa è la stagione del cioccolato, si divide in due periodi nell'anno. Il primo parte ad aprile, finisce adesso, è appena finito, e il secondo parte poi a gennaio, dicembre, gennaio. E va avanti fino a per altri due mesi, quindi ce n'è uno un pochino più lungo, uno un pochino più corto. E io sono venuto qui perché ovviamente qui adesso è il periodo della raccolta del cioccolato e la raccolta delle fave di cacao, trasformazione e bla bla bla.
0: Non è che ci manderesti una stecchetta di cioccolata buona?
1: Ha promesso che la porta.
3: Ho promesso, ho promesso una cosa grossa, perché io essendo qua, sì, perché allora io faccio video su YouTube generalmente, diciamo quella è la mia più grande passione, e oltre al fatto vabbè della raccolta del cioccolato, del cacao eccetera, allora avevo intenzione di preparare un video per realizzare il prodotto, il cioccolato, il puro assoluto, frutto puro.
0: Il 100-100, ma esiste il 100-100? No,
3: cento, ecco quello che ho cento, realizzato io cento, esiste
0: cento.
3: E il 100-100
1: quanto può
3: è
1: costare? Ma quanto può costare?
0: Un botto, lascia fare
3: il 100-100
1: più o meno, dai.
3: Guarda, no, beh, ma stiamo parlando. Allora, è un prodotto innanzitutto che non si vende, il vero 100-100 è un prodotto che non si vende, così si vende all'asta.
0: Ah, e parte da come 10, il tartufo? No, vabbè.
3: Sì.
1: È lui parte lo chef 10, del tartufo.
3: No, ai 100, ai 13-15 mila euro, poi
0: che
3: in
0: cosa?
3: Su, al chilo,
0: no.
3: Al chilo.
1: Ah, vabbè, però una tavoletta da 100 grammi
0: ragazzi,
1: costa niente, quindi
0: 1500 euro.
1: Cosa sono 1500
0: euro?
3: Sì, c'è un Guarda, non dico la marca perché sarebbe pubblicità gratuita e non va bene, certo. Però c'è un produttore qui a fianco a me che fa il cioccolato più caro al mondo, esattamente con le stesse piante che utilizzo io, con lo stesso prodotto che utilizzo io, e lo fa al 70%, quindi vuol dire che ci mette dentro un 30% di zucchero.
0: Tu almeno con le piante fai cose legali, voglio dire, c'è chi con le piante fa altra roba che fa nubi bianche, fumo, ecco, ok, quindi va bene.
3: E lui lo vende a 7.000-8.000 euro al chilo.
0: Hai capito?
1: Vabbè, però posso dire, scusate se mi permetto, siccome io rappresento veramente il popolo in questo momento, sì. No? Una tavoletta da 100 grammi di cioccolato fondente al 70% buona deve costare almeno 5 euro per essere di qualità?
0: Massimo
3: 5
0: 10.
3: Euro non, buona, aspetta, no. siamo onesti.
1: 10.
3: Buona, allora 5 euro è il costo di produzione di una barretta di cioccolato. Io sto parlando del vero cioccolato,
1: sì,
3: okay?
1: Certo.
3: Non parliamo del cioccolato commerciale, parliamo del cioccolato quello vero. Al produttore costa produrla 100 grammi costa sui 5 euro qualche cosa.
0: Capito? Quindi 100. Solo costo di produzione non copre nulla, cioè
3: il vero costo
0: solo
3: di produzione.
0: Okay. Okay.
3: Sì, ma perché guarda, allora
0: un esempio di filiera, cioè dalla raccolta cosa succede?
3: Innanzitutto deve essere un prodotto assolutamente organico, biologico,
0: okay.
3: Che vuol dire che una pianta ti può dare 3-4 mazorche, le cabosse, che sono i frutti, che puoi raccogliere, ok?
0: Sì, okay.
3: Quindi hai bisogno di centinaia di piante per poter fare magari 100 kg di prodotto finito.
0: Okay.
3: Poi una volta che l'hai raccolto lo devi praticamente togliere la parte esterna, poi farlo disidratare, farlo fermentare, farlo asciugare. Su 100 kg ti rimangono 20 kg. Tanto
0: capito? Stringi.
3: Devi togliere, poi va tolta la pellicina, ok? E va fatta la tostatura. E su 20 kg, che è ripartito da 100, se ne rimangono 18, ok?
0: Niente.
3: Il prodotto finito.
1: Cioè, lavoraccio.
3: Per avere questo prodotto, poi ovviamente tu devi andare tutti i giorni nei campi, devi utilizzare dei prodotti assolutamente naturali, quindi c'è un costo pazzesco di semplicemente proprio di gestione della pianta, no? Perché soffre molto, è facilmente aggredibile da diverse cose, quindi per quello che ho detto veramente pochi prodotti e poco, cioè proprio la scarsità che rende il prodotto,
0: cioè come
3: così
0: quando
3: importante.
0: Si raccoglie l'oro, per capirci, che uno prende tutta
3: bravissima.
0: Su quella roba e poi pulisci restano di 3 grammi, cioè una cosa
3: esatto,
0: infima,
3: bravissima,
0: minimale
3: bravissima.
1: Perché lei
3: okay.
1: Ha a che fare spesso con l'oro,
0: no, perché
1: Salerni,
0: lo cerco poverina. Nei rivoli.
3: Poi non è finito perché il discorso è che una volta che hai fatto tutto il lavoro, fermentazione, essiccazione, eccetera, eccetera, il prodotto top di alta qualità, hai bisogno di fargli fare anche la fase di invecchiamento, che può durare da 6 mesi a 1 anno. Quindi quello che raccogli oggi
0: capirai,
3: lo
0: cioè, ma è più del vino, ragazzi,
1: ecco
0: costa
1: perché tu vai due volte.
0: Scusa,
1: là,
0: ma
1: la
0: produzione
3: che
0: è più del vino, forse più del vino,
3: più del vino, perché stiamo parlando di almeno 2 anni. Poi perché il secondo anno dov'è? Dopo che hai fatto la barretta di cioccolato, che non hai fatto la barretta ma hai fatto il blocco di cioccolato, lo devi fare maturare, perché lui continua la sua lavorazione, c'è un movimento di burro di cacao.

0: temperaggiazione.
1: Resta un grammo.
2: La te cosa parla? Cos'è la tempera?
0: Il temperaggio.
1: Il temperaggiazione. Il temperaggiazione. Ok.
2: Lui ogni tanto questa imita, Rai, imita il Mago Forest ogni tanto. Sì. Senti un po'. No,
1: Qui finisce Malis. Ci chiudo la prima puntata.
2: Ma no.
0: E poi dopo che abbiamo fatto il temperaggio viene messo negli stampi e vengono fatte le barrette. Quindi
1: un grammo.
2: Una curiosità banalissima, Barbato. Dottor Barbato, la curiosità. Aspetta, sia zitto un attimo. Io sì. Ma allora, quando si dice la cioccolata fa bene all'apparato cardiovascolare, può anche essere un simpatico eccitante.
1: Un elisir.
0: È un afrodisiaco numero uno. Ma deve essere. Ogni volta con cautela.
1: Perché poi non si dorme. Ragazzi, non si dorme la notte se vi prendete una barretta così.
2: Ma deve essere una barretta di qualità.
0: Dormi
1: meglio.
2: Chef, deve essere una barretta di qualità.
0: Fai un po' di ginnastica prima.
2: Ma se tu, chef, se paghi 1,99 euro una barretta, evidentemente gli effetti non saranno quelli sperati.
1: Certo,
2: no?
1: Chissà cosa ci hanno messo.
0: No.
1: Cioè, Di Cotta si è alzato in piedi, il nostro tecnico. Di solito è bello, tranquillo, impostato. Stasera sta in piedi.
2: Gli piace il cioccolato, evidentemente. Per farmi capire. Ecco. Oppure non lo so, gli piace
0: il vabbè, ma allora ti spiego. Adesso, fra l'altro, poi il mondo dell'industria adesso sta anche cercando di creare un cioccolato sintetico.
1: No, però io ti voglio dire una cosa. Adesso noi l'abbiamo capito questo argomento. I poveri non possono mangiare, come noi, non possono mangiare questo cioccolato se non quello. Ecco, del supermercato, che va benissimo 2 euro bello,
2: 1,99,
1: e vai passare una fetta di pane
0: è buono sì. Nel senso che però la differenza è te la spiego come me l'ha spiegata una persona la quale ho fatto assaggiare quello che è stato il mio esperimento che ho fatto, che poi ho avuto successo allora il vero guru del mondo del cioccolato, non faccio il nome per
1: è
2: la seconda volta
0: ok, e non lo faccio, però quando io ho fatto assaggiare
1: colpi di tosse, qui ci stiamo sentendo male. Sì. Sì.
2: Non rida.
0: Lui rida. Mi ha detto, mi fa quello che hai inventato te è la rivoluzione copernicana del mondo del cioccolato.
1: Vedi?
0: Perché hai avuto completamente una visione, cioè forse perché a me mancavano degli strumenti, no? Per poter fare la liofilizzazione della polpa di cioccolato, il vero Graal, per poter fare il puro assoluto.
1: Sì. Ci chiudono, riusciamo.
2: Ma torni, facciamo così.
1: Scusa, vieni.
2: Prendiamo un accordo. Allora, se torni a Roma noi ti invitiamo a venire
1: fisicamente
2: qui in studio
1: con la
2: noi.
1: Barretta di cioccolato.
2: Barretta di cioccolato.
1: Non te venisse in mente di venire a mani vuote, chef.
2: Bussa con i piedi,
1: perché qui Santi Rocchi si è scritto tutto e si ricorda tutto. Cioccolato. Allora, noi dobbiamo purtroppo salutarci, però una domanda sola velocissima. Noi stasera abbiamo parlato di estate. Com'è la temperatura lì in Ecuador adesso in questo momento?
0: 27-28 gradi.
1: Quindi non è neanche così tanto caldo.
2: Stasera metteranno il cappotto.
1: Cioè, da noi oggi ha fatto 32 gradi a Roma, quindi siamo messi peggio.
2: Tutti in Ecuador, va bene.
1: Si sta freschi.
0: Qua c'è umidità alta, qua c'è tanta umidità. Quindi
1: vale 40 gradi, va bene.
2: Comprate il libro di Stefano Barbato, La cucina per tutti. Compratelo se avete tempo, va.
1: Grazie chef per essere stato con noi. Ti seguiamo sui social e mi raccomando segui anche tu Reso Radio anche se sei un po' lontano.
0: Grazie
1: per essere stato con noi a Becom.
0: Un abbraccio, ciao Gianfranco. Ciao,
2: grazie.

0: Sai, caro Gianfranco, siamo ai titoli di coda. Vogliamo fare un po' di ringraziamenti?
1: Ma intanto ringraziamo la nostra autrice Lucia Pioppi che ci sta seguendo. C'è Federico Scoppio in regia.
0: È di Cotta per la parte tecnica. Ringraziamo anche Davide Santirocchi che questa sera è stato con noi nella suite Grande Padrone di Casa. Ci ha dato anche, insomma, dei momenti divertenti, perché da grande conoscitore della scaletta di Raiso Radio, insomma, sì, della playlist.
1: È stato un po' Cicerone e un po' Virgilio. Entrambe le cose insieme.
0: Si è sdoppiato.
2: Due amici tuoi, immagino.
0: Sono due amici. Grazie per essere stati con noi. Torniamo domani sera. Gianfra, mi dovrei sopportare ancora anche domani.
1: Non ti preoccupare, io fino alla fine dell'anno resisto. Poi si vede.
0: Ringraziamo anche Gian Maurizio Foderari e Alessandra Ferraro che ci hanno così voluti insieme.
1: Adesso ci stanno ascoltando.
0: Magari salutiamoli e grazie. A domani.
1: A domani. Ciao, ciao.
2: E noi ripartiamo con le notizie, le ultime che abbiamo per voi. Qualche dettaglio sull'incidente tra diramazione Roma Sud e Valmontone in A1 e un tamponamento tra due vetture. Per il momento verso sud non vengono segnalate code al chilometro 576,5, però cauti. È già risolto l'incidente in A14 tra San Benedetto e Grottammare. Abbiamo ancora le code Cormano, Sesto San Giovanni verso Brescia, dei rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in A14 in direzione di Pescara e per un trasporto eccezionale che transita verso sud anche tra Termoli e Poggio Imperiale ci sono rallentamenti. Notizie positive invece per la capitale: finalmente il traffico si è normalizzato anche sul tratto urbano della A24 in entrata tra Portonaccio e Tangenziale Est, in uscita su tutto il tratto urbano e anche sulla Complanare, quindi il traffico finalmente risulta tranquillo. Soltanto sulla Tangenziale Ovest di Milano restano dei rallentamenti tra la statale 412 della Valtidone e il Lorenteggio, vengono segnalati in direzione della 8 la Milano Varese, grazie a Deddy Cotta che ha curato la parte tecnica. A voi, buon viaggio.
3: Ore 21. Raiso Radio.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, l'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella da matrice, uno dei luoghi simbolo della ricostruzione dopo il terribile terremoto del 2016. La scuola è la più efficace leva di integrazione, è il monito chiaro che lancia il capo dello Stato dalla cittadina laziale, citando l'articolo 34 della Costituzione.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Il presidente Mattarella non manca di richiamare poi la responsabilità delle famiglie in relazione alla violenza dopo l'ultimo grave episodio della professoressa accoltellata a Roma da un tredicenne, e c'è spazio nel suo intervento, accolto dagli applausi, anche per tornare sui rischi dell'intelligenza artificiale, sui rischi dello strapotere delle big tech americane. Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi, ha detto Mattarella, che abbiano voglia di usare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio liberamente. Alla cerimonia di Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, aggiungendo anche che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica e oltre ai 114 milioni per l'adeguamento sismico. Notizia di poco fa dagli Stati Uniti: gli aeroporti di New York, Boston e Filadelfia sono bloccati per un problema tecnico alla torre di controllo dello stesso scalo di Filadelfia. L'autorità federale per il volo ha parlato di un guasto al sistema di telecomunicazioni legato anche alla rottura accidentale di un cavo in fibra ottica, questo appunto a Filadelfia. Oltre 1000 i collegamenti aerei cancellati o in ritardo di ore. E proprio a New York, che si prepara a ospitare l'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri italiani ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sul fronte Ucraina, attesa per l'incontro tra Trump e Zelensky, mentre altro tema al centro dei lavori al Palazzo di Vetro dovrebbe essere il Medio Oriente. Oggi nello stretto di Hormuz una petroliera è stata colpita da un proiettile dall'origine non identificata. Lievemente feriti due membri dell'equipaggio. Tramite un'agenzia di stampa, i Pasdaran hanno effettivamente dichiarato di aver bersagliato e poi sequestrato una nave con bandiera del Togo. La situazione in Medio Oriente è stata anche uno dei temi al centro della riunione tra i vertici delle nostre forze armate di intelligence. Riunione avvenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi alla presenza del ministro della difesa Crosetto e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. A quanto si apprende, durante il summit si è discusso di una possibile rimodulazione dei contingenti militari italiani nel Golfo Persico ed eventualmente di una loro riduzione. Affrontata inoltre la questione dello stretto di Bab el Mandeb con l'eventuale rafforzamento della missione navale a Spides. Abbiamo parlato in apertura per la cerimonia di Amatrice del caso dell'accoltellamento di venerdì scorso in una scuola di Centocelle a Roma, accoltellamento di cui è rimasta vittima una professoressa, e oggi gli alunni dell'istituto sono tornati in classe.
3: È il giorno più delicato, quello del rientro in classe. Fuori dalla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma, in pochi hanno voglia di parlare. Difficile per i genitori spiegare ai propri figli come è stato possibile per un loro coetaneo procurarsi elmetto e coltelli, cosa lo abbia spinto a colpire con tre fendenti la loro prof. In classe invece se ne discute con tutte le accortezze del caso, insistendo, spiegano gli insegnanti, sull'importanza del dialogo. Corrado Ruffini, educatore scolastico.
4: Una cosa importante, ovvero del parlare con gli adulti, perché molti ragazzi hanno smesso di farlo, e questa la colpa non la posso dare a loro ma al mondo adulto. Il caos c'è stato, però la scuola ha risposto presente, cioè siamo intervenuti tutti, compreso il ragazzo che è stato eroico.
3: Lui, 14 anni, è originario del Congo, non ha esitato a farsi avanti. Per la professoressa Marsilio è un ragazzo generoso. A scuola intanto qualche studente chiama i genitori per tornare prima a casa. Oggi è il giorno delle emozioni. Com'è stato il primo giorno di scuola rientro per i ragazzi?
5: Doloroso per tutti.
6: Per il
0: GR1, Viviana Spinella.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha concesso la semilibertà a Chico Forti, il 67enne trentino condannato nel 2000 negli Stati Uniti all'ergastolo per la morte di un uomo avvenuta a Miami 2 anni prima, un delitto per cui Forti si è sempre professato innocente. Dopo 25 anni di reclusione in Florida, è rientrato in Italia nel maggio 2024. Da allora Forti è detenuto nel carcere di Verona, da cui aveva già ottenuto il permesso di uscire, ma solo per lavorare in un'azienda agricola. E proprio a Verona, all'Arena, è in corso la quarta edizione di Una, Nessuna e 100.000. Sul palco con Fiorella Mannoia e Carlo Conti, oltre 20 artisti, tutti insieme per dire basta ai femminicidi e aiutare i centri antiviolenza.
5: Tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo.
1: Sono i protagonisti della musica e del cinema come Annalisa, Laura Pausini, Ligabue, Emma, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti. Per l'iniziativa, raccolti ad oggi 450.000 euro, lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
6: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Eccoci qui, 21 e 10 minuti, ben trovati in questa prima giornata. Insomma, siamo giunti quasi al calar della sera in questa che è la prima giornata della nuova stagione, la programmazione 2026-2027 di Raiso Radio. Abbiamo salutato, insomma, stanno ancora qui che si aggirano Gianfranco Valenti e la nostra Silvia Salemi e tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia in questa giornata. Oggi lunedì sera un pochino più tranquillo, ma dal prossimo lunedì anche lunedì sera sarà bello pieno di trasmissioni e tante voci. Domani riprenderemo invece le serate con Maria Cristina Zoppa e il sottoscritto, che si chiameranno dalle 22 a mezzanotte, si chiamerà il programma Cambio Lato C della Musica. Chi sono io? Ciao, sono Simone Mercurio, ben trovati, buona serata, saremo insieme sino a mezzanotte e dintorni. Ritrovo Eddie Cotta, ritrovo Mas Gambino alla console, d'altronde due DJ sono meglio che uno, two is meglio che one, no? Diceva una vecchia pubblicità. 348 103 1010, iniziamo subito con la musica, ma tra un po' ovviamente torniamo ad informarvi su strada, musica, news e infomobilità, come sempre qui dove su Raiso Radio. Arriva Seltzam.
1: È

0: Un ritmo che sembra arrivare dagli anni 90, no? Quel tiki da da da, queste tiritere che vengono mixate in questa maniera che fanno ballare questa Peggy Goo Woman, si chiama così separato, donna, un gioco di parole, woman. 21 e 18, ben trovati, buona serata a chi sta su strada, a tutti coloro che ci stanno ascoltando invece magari da un'altra situazione, ben trovati ovviamente. Arrivano tanti saluti al 348 103 1010 che ancora commentano quello che è stata la trasmissione appena conclusa, Back Home nuova versione, no, con Silvia Salemi e Gianfranco Valenti, prima ancora insomma Pop and Go e la nostra giornata. Adesso danno il ben trovato anche al sottoscritto, ben trovati a voi carissimi amici, carissime amiche. Allora andiamo su strada, andiamo su autostrada in principal modo. Vediamo, prima di raccontarvi, avremo tutta la serata per farlo, quelle che sono le chiusure di questo lunedì 21 settembre, andiamo a segnalare quello che è un incidente, diramazione Predosa Bettole tra il bivio, diramazione con la 26 Trafori e Novi Ligure in direzione est verso l'autostrada Milano-Genova. L'incidente è al chilometro 7 e 500. Poi abbiamo anche una coda sulla A1 piccola, insomma un chilometro, tra il nodo A1 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione sud verso Napoli. Sulla stessa 1 ancora un altro, no è lo stesso perché è segnalato due volte, c'è questo incidente, la nota è il tamponamento tra due auto che si ripercuote con una breve coda, come dicevamo, di un chilometro. E poi insomma raccontiamo ecco le prime chiusure di questa serata, partendo dalla A1, c'è il tratto chiuso per lavori tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione nord verso Milano, poi tra località Aglio e Pian del Voglio in direzione nord verso Bologna, ancora tra Fabbro e Orvieto c'è una scorta veicoli per verifica tecnica in questo momento in direzione sud verso Roma, c'è una verifica tecnica e scorte di veicoli per materiali dispersi anche tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord, anche in questo caso in direzione sud verso la capitale. E poi chiuso anche il tratto con code tra la 24, ci sono code tra la 24 e Valmontone verso sud, verso Napoli. Adesso arriva un capolavoro di Ivan Graziani.
1: Mi ricordo il suo viso scuro.

0: 21:30 minuti, è il giunto momento di collegarci con il meteo e con Gianni Ferri. Buontempi, buonasera.
1: Grazie e buonasera a tutti. L'Italia si trova in questo momento contesa tra un campo di alta pressione presente a ovest tra Spagna e Francia e aria più fredda e stabile situata sui Balcani. Ne deriva tempo nel complesso stabile, con un aumento della nuvolosità nelle prossime ore lungo il versante adriatico, più esposto alle correnti fresche provenienti da est. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà nella notte. Al nord tempo stabile, con solamente qualche banco di nebbia possibile sulla pianura padana. Anche al centro il tempo si presenterà nel complesso stabile, con nuvolosità che aumenterà solamente su Marche e Abruzzo, dove lungo le coste non è esclusa qualche debole pioggia. Stabilità atmosferica invece sulla Sardegna. Al sud la situazione è più complessa. La nuvolosità risulta in aumento già in queste ore su tutto il meridione. Deboli piogge potranno infatti interessare i settori centro-settentrionali della Puglia, così come i versanti tirrenici di Sicilia e Calabria. Domani, martedì 22 settembre, il tempo si manterrà perturbato sulle regioni meridionali, mentre si presenterà stabile altrove. Nel dettaglio al nord, fatta eccezione per qualche banco di nebbia al primo mattino, il tempo si presenterà poi stabile per l'intera giornata. Al centro e sulla Sardegna il tempo stabile, con solamente qualche addensamento nuvoloso pomeridiano a ridosso di rilievi, ma senza piogge. Il tempo si manterrà invece perturbato ancora al sud, con nuvolosità diffusa e rovesci soprattutto su Calabria e Sicilia. Locale instabilità persisterà anche sulle zone interne della Puglia e sulla Basilicata. I venti soffieranno moderati, a tratti tesi, prevalentemente dai quadranti settentrionali, soprattutto lungo i settori costieri adriatici. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi o molto mossi l'Adriatico e lo Ionio, poco mossi o mossi gli altri bacini. Per concludere poi un cenno anche alle temperature. Saranno in generale diminuzione, soprattutto lungo il versante adriatico, dove scenderanno addirittura al di sotto delle medie stagionali. Da Rai Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata su Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

The Isn't Ready, Summer, alle 21 e 38 minuti. Il mio corpo non è pronto. A cosa non è pronto il vostro corpo? Questa può essere una domanda da un milione di dollari. La traduzione ovviamente del titolo della canzone di Summer, ma potrebbe essere anche un bel sondaggio. Il mio corpo quest'estate non era pronto al tanto caldo che c'è stato e che probabilmente dicono i meteorologi, carissimo Max Gambino, pare che è così, che a novembre potrebbero tornare anche in certi, soprattutto centro-sud, potrebbero tornare i 35 gradi a novembre. Insomma, fa pensare, fa pensare. E intanto godiamoci questi, a Roma ci sono tipo a quest'ora anche 27-28 gradi, insomma si sta benino dopo un'estate veramente traumatica. 21:39, noi continuiamo su strada perché andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, perché ci sono poche notizie, ma insomma è giusto anche per chi in questo momento sta su strada dare conto, e dunque le principali criticità sui tratti non gestiti da autostrade per l'Italia riguardano il sud. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Maratea e la zona di Ponte sul Castro Cucco, mentre sulla statale 113 settentrionale Sicula all'altezza di Rometta Marea rallentamenti in entrambe le direzioni per materiali dispersi. In Campania andiamo alla statale 372 Telesina, traffico rallentato in direzione della statale dei Due Principati per lavori di manutenzione. Ancora andiamo all'altra bella isola, la Sardegna, sulla statale Sassari-Tempio, qui c'è traffico rallentato in direzione Tempio tra Perfugas e la zona dello svincolo San Rocco, statale 127. Poi Roma insomma sembra che tutto sia tranquillo, soprattutto insomma intorno al grande raccordo anulare. Tra un po' andremo in qualche modo a indagare nei dettagli più specifici, ecco così. Giovanotti, un vecchio pezzo alla primavera. Yeah.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: La firma
0: lassù,
1: la firma di Bruno Risas e di Antonio Di Martino per questa canzone meravigliosa, come il suo titolo, Meraviglioso errore, della signora Gianna, la Gianna, lo diciamo alla toscana. Allora, il conto alla rovescia per la musica italiana, siamo ancora, non è arrivato neanche praticamente l'autunno, no? Perché abbiamo detto che ufficialmente pare partirebbe non oggi 21 settembre, ma dal 23 di settembre. Per cui non è ancora arrivato l'autunno, siamo ancora, insomma, gli sgoccioli dell'estate, eppure il conto alla rovescia per Sanremo è già iniziato. Già ci sono rumors, si parla del Festival 2027 in programma dal 16 al 20 febbraio. Stefano De Martino, secondo molte agenzie di oggi, pare abbia tracciato le linee guida, quantomeno, del suo primo festival. La parola d'ordine sembra essere sostenibilità dello spettacolo, dunque il cast blindato a 24 big, compresi giovani provenienti da Sarà Sanremo, senza la categoria separata delle nuove proposte. Queste sono alcune delle notizie. Poi grandi novità pare anche sul fronte del televoto, con l'ingresso del televoto via web, quindi online, è una nuova struttura delle serate. Il giovedì vedrà, ci sarà la serata cover con classifica propria che non peserà sulla vittoria finale, mentre il venerdì arriverà la serata performance in stile Eurovision, diciamo così. Poi una novità importante pare che sia l'autotune, che verrà in qualche modo ridimensionato, sarà ammesso come scelta artistica, ma insomma sarà soltanto strumentale a

perché purtroppo se ne fa strauso in questi ultimi tempi, l'intelligenza artificiale generativa per la scrittura dei brani. Infine, De Martino, questa è una promessa, quest'ultima è una promessa che fanno tutti, promette rispetto per i ritmi del pubblico a casa con serate che si concluderanno tassativamente entro 1:30 di notte. Non è specificato se del giorno successivo o comunque di 24 ore dopo o dello stesso, però no, vabbè, insomma, 1:30 già mi sembra un orario abbastanza consono per lasciare la linea al dopo festival. E dunque vedremo. Non ci saranno ovviamente le quote rosa, secondo Stefano De Martino. Il direttore artistico ribadisce che a guidare le scelte saranno solo il talento e la forza delle canzoni. E dunque, chissà, mancano ancora insomma, parecchi mesi, ma siamo curiosi di vedere cosa sfornerà il buon Stefano De Martino riguardo alla musica, che sorprese ci darà in pasto. Siamo curiosi perché la musica ci interessa tantissimo.

In questi giorni stiamo ascoltando il nuovo singolo di James Blunt, ma per non farci mancare niente ascoltiamo anche i suoi vecchi brani. Questo è un gold internazionale, Haig, in apertura della seconda ora insieme, 22 e 4 minuti su Rai Iso Radio. Ancora ben trovati da Simone Mercurio, Max Gambino alla parte tecnica, insieme sino a, insomma, mezzanotte e 30, poi ci saluteremo e daremo la linea alla Notte in Viaggio, che è ripresa anche quella, riprende anche quella qui su Rai Iso Radio questa notte con il nostro Alessandro De Gerardis. Allora, 348 103 1010, salutiamo gli amici che ci ascoltano dalla strada, da casa, che ci mandano anche le fotografie, no? Insomma, c'è una cosa bellissima che ogni tanto ci fanno i nostri amici ascoltatori, che ci mandano il luogo da dove ascoltano la radio, perché ormai la radio una volta si sentiva dall'apparecchio FM, quello che avevamo a casa con la manopolina, o appunto se eri in strada dall'autoradio che poi ci estraevamo, come si dice, e la mettevamo sotto l'ascella. La ricordi l'autoradio quando si metteva sotto l'ascella? Oggi si ascolta con la app, quindi può esserci, quindi sullo smartphone si ascolta, con il tablet si ascolta, in DAB si ascolta, in streaming si ascolta, con tutte Alexa, tutti quegli aggeggini, insomma in Bluetooth. E quindi, se volete, potrebbe essere un sondaggio: fateci una foto, ovviamente fermandovi se siete su strada, insomma accostandovi in sicurezza, no, se neanche ve lo devo dire, del posto da dove state ascoltando in questo momento Rai Iso Radio. 348 103 1010. Tra un po' ovviamente torniamo su strada e cominciamo a raccontare, a declinare anche le chiusure, ancora le chiusure di questa serata. Intanto una novità, una ragazza che arriva da Catania, bravissima, si chiama Anna.

Il grande Mick Jagger e i suoi Rolling Stones, Jealous Lover, speriamo di vederli presto dal vivo. Sono questi ottuagenari, dei dinosauri veramente inossidabili. Highlander, qualcuno diceva una volta. Allora andiamo alle chiusure di questa sera. Quello che rimane aperto invece per quanto riguarda le notizie, allora le uniche due notizie che arrivano in questo momento dalla rete autostradale, fatemi dare un escursus veloce, arrivano uno dalla diramazione Predosa Bettole, c'è un incidente tra il bivio A26, A7 Trafori e Novi Ligure in direzione est verso l'autostrada Milano-Genova. Ancora c'è una coda dovuta a un tratto chiuso sulla 14 tra Faenza e Forlì in direzione nord verso sud verso Ancona, pardon. Si tratta di un chilometro di incolonnamenti con tendenza in diminuzione, perché insomma sempre tra Faenza e Forlì c'è il tratto chiuso, così abbiamo unito l'utile al dilettevole. Poi ancora altro incidente sulla A1, ancora tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione sud verso Napoli, tamponamento tra due auto al chilometro 576 e 500. L'altro incidente ancora sulla A1 verso nord, questa volta nord verso Milano, tra la diramazione Fiorenzuola e la fine della complanare di Piacenza, l'incidente in questo caso è al chilometro 69 e 700. Andando alle chiusure, la A1 è chiusa all'entrata in entrambe le direzioni di Casal Puster Lengo, entrata chiusa per lavori sino a domani mattina alle 5, chiuso il tratto tra Casal Puster Lengo e il bivio con la fine complanare Piacenza in direzione sud verso Bologna, chiusa l'entrata di Basso Lodigiano, anche qui in entrata in entrambe le direzioni. Restiamo sulla 1, Terre di Canossa Campegine e Parma, il tratto chiuso per lavori in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Restiamo verso nord, ma verso Bologna nel caso specifico, perché c'è il tratto chiuso tra la località Aglio e Pian del Voglio. Dunque qui però c'è una deviazione, il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la A1 direttissima. Questa la nota che accompagna questo tratto chiuso da parte di Autostrade per l'Italia. Ancora sulla 1 tra il nodo A1 24 Roma Teramo e Valmontone, anche qui segnaliamo una coda per incidente, e l'incidente di cui abbiamo parlato prima, tratto chiuso tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione sud verso Roma. Quindi queste per adesso le chiusure della 1, tra un po' ovviamente torniamo a raccontarvi altro, chiusure e altre notizie, anche cosa è accaduto nella giornata di oggi. Arriva Max Gazzè.

Fulminacci, come diceva Braccio di Ferro, insomma, l'espressione viene esattamente da un cartone di Braccio di Ferro, insomma, che esclamava nei suoi cartoni animati Fulminacci quando mangiava i suoi spinaci. 22:26 minuti in questa serata di lunedì 21 settembre, oggi insomma giornata importante perché il Presidente della Repubblica ad Amatrice ha presieduto la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne, a 10 anni esatti dal sisma che devastò il territorio. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha lanciato un messaggio di grande valore civile sull'istruzione, ricordando agli studenti e docenti che la cultura rende liberi. Tra le parole più applaudite della giornata da parte del Presidente della Repubblica, il passaggio dedicato alla scuola come inclusione sociale. La scuola, scandito Mattarella, è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di immigrati. La scuola prepara tutti, ha detto Mattarella, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Quindi un augurio di buon anno scolastico a tutti gli studenti, a tutti i genitori degli studenti, a tutti i docenti, con la consapevolezza che imparare significa diventare davvero liberi, come ha detto il nostro Presidente della Repubblica oggi ad Amatrice. Michael Jackson.

Ed eccola qui, Miley Cyrus, Dua Lipa insieme. Miley Cyrus che è uscita col nuovo singolo, ma questo è un successo di qualche anno fa. 22:36 su Raiso Radio. C'è un incidente, un nuovo incidente sul che arriva sui nostri sistemi, appena segnalato. Siamo sulla 1 tra il nodo A1 A24 Roma Teramo, il bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione sud verso Napoli. Si tratta di un tamponamento tra due auto, al chilometro 576. Tra le altre chiusure segnaliamo una nuova chiusura che è arrivata adesso, Firenze in Pruneta sulla 1, sia in uscita da Roma sia in entrata verso Bologna. Sulla 3 è chiuso il tratto ai mezzi pesanti tra Salerno e Cava dei Tirreni, questa a lunga scadenza fino al 31 dicembre 2026. Sulla 4 chiusa Sesto San Giovanni e in entrata in entrambe le direzioni fino a domani mattina alle 5 per lavori, chiusa Seriate in entrata in entrambe le direzioni così come in uscita. Sulla 5 chiusa Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco, entrata chiusa per lavori, chiuso anche il tratto tra l'allacciamento A5 statale 26 e Aosta Ovest in direzione sud verso Torino, chiusa sulla A7 Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Concludiamo la 7 con le chiusure di due tratti tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione nord verso il capoluogo lombardo e poi tra Genova San Pier d'Arena e il bivio 7-10 Genova Ventimiglia, anche qui in direzione nord verso il capoluogo lombardo. E questa non l'abbiamo sentita mai, dicevo.

0: musica sua dente di The Cliders, There's No Way. Questa è una novità alle 22:44 su Raiso Radio, una bella novità che insomma stiamo ascoltando in questo momento. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, tanti che è successo, tanti che ci scrivono al 348 103 10 10, e salutiamo Angelo, salutiamo Matteo, salutiamo Elena da Caserta, salutiamo Giacomo da Salerno, che ci mandano anche le foto. Avevamo così poco fa giocato sul fatto che insomma oggi la radio si ascolta sia dalla normale radio con la monopolina ancora in FM, ma si ascolta tantissimo anche insomma da altri sistemi, dal DAB, dallo streaming, dalla nostra app Rai Play Sound, da mille altre app che insomma, fanno da accumulatori per l'ascolto della radio streaming. Poi si ascoltano anche da vari strumenti come Alexa, i vari strumenti Bluetooth, e ci arrivano tutte le fotografie di tutti questi apparecchi vostri. Grazie, continuate, se vi fa faremo un collage, magari parliamo con i nostri social e facciamo un bel post con tutte le foto che arrivano al 348 103 10 10. Da dove ascoltate Iso Radio?
1: Perché

0: Evanescence, Bring Me to Life su Raiso Radio, bel rock di quelli che energici che ci vuole, quasi gothic rock oserei dire per quanto riguarda le chitarre di questo brano del 2003, 22:53 su Raiso Radio. Ben trovati, tra un po' insomma pronti per le news, per il GR1 delle 23, delle 11 arriva la notizia di un incidente però sulla 1 Zanzarone Est in direzione nord verso il capoluogo lombardo. L'incidente, non abbiamo ulteriori dettagli, è al chilometro 15 e 100. Aggiorniamo anche l'altro incidente della 1 tra il nodo 1 a 24 Roma Teramo, il bivio con la diramazione Roma Sud, c'è un tamponamento tra due auto in direzione sud verso Napoli. In questo caso il chilometro interessato è il 576 e 100. Altre notizie che arrivano da autostrada: dobbiamo andare sulla diramazione Predosa Bettola, anche qui un incidente, l'abbiamo segnalato già da un'oretta circa, tra il bivio diramazione A26, A7, A26 Trafori e Novi Ligure in direzione est verso la Milano-Genova. Musica e subito dopo musica, che musica, arriva il nuovo di Cesare Cremonini, sentite che sound, senti Masgambino te che di musica ne sai, e poi alle 23 arriva il GR1.
1: Come

0: Should I stay or should I go? Ore 23.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto, l'inaugurazione dell'anno scolastico alla presenza del capo dello Stato Mattarella. La scuola è la più efficace leva di integrazione, ha detto il Presidente della Repubblica.
3: Tutti a scuola ad Amatrice, il monito del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha inaugurato l'anno scolastico 2026-2027.
4: Ricominciare da questa bella scuola ricostruita da Amatrice, da Arquata del Tronto, da Norcia, da tutti i luoghi colpiti dal terremoto di 10 anni fa, dalle ferite profonde sofferte da queste comunità, esprime il senso di quanto sia importante questo nostro ripartire.
3: Il capo dello Stato ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Sergio Marchionne, che aveva inaugurato nel 2019, ma anche tanti giovani arrivati da tutta Italia. Prima ha reso omaggio al monumento che ricorda le vittime del sisma del 2016, accolto dalle istituzioni nazionali e locali. Poi ha raggiunto la scuola nella frazione di San Cipriano. Un racconto corale a più voci, con le esperienze di tanti istituti italiani, ma anche l'incontro con i più piccoli e poi con i ragazzi del liceo, ai quali Mattarella alunno ha raccontato che amava la storia.
5: Isabella Di Chio per il GR1.
2: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara: senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato, aggiungendo che questo sarà un anno scolastico dedicato al rispetto. Il ministro ha poi dichiarato che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. Negli Stati Uniti, media in rivolta contro Trump, CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il pass, mentre il pool di TV che segue a rotazione il presidente, di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox, smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Ira di Trump, che dice di attaccare non la stampa libera ma le fake news, una minaccia alla sicurezza nazionale, mentre i sondaggi lo danno ancora in calo a poco più di 40 giorni dalle elezioni di midterm. A bocciarlo è ora il 68% degli americani. Nei prossimi giorni gli accertamenti tecnici e l'interrogatorio di Roberto Mollo, che ha sparato e ucciso uno dei malviventi che si erano introdotti nella sua cascina di proprietà dei nonni a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo.
6: Giovalin Lasri, l'albanese di 36 anni morto nella notte tra sabato e domenica, faceva forse parte di una banda di malviventi che si spostavano per compiere rapine nei piccoli centri del cuneese. Al momento i suoi complici sono tuttora latitanti. In attesa dell'esito degli accertamenti di rito, il procuratore di Asti, Diego Mazzeo, ha dichiarato che il caso di Roberto Mollo, indagato per omicidio, è diverso da quello del gioielliere Mario Roggero, ma il tema è sempre quello del legittimo uso delle armi da parte del cittadino. Pierpaolo Morra, legale di Mollo.
7: Non ha voluto uccidere nessuno. Purtroppo è morta una persona e lui è addolorato.
6: Roberta Sisimbro, legale della famiglia di Lasri, parla dello stato d'animo dei suoi assistiti.
8: La famiglia chiede che venga rispettato il loro momento di dolore. Sono molto addolorati, sono frastornati, devono ancora comprendere effettivamente e realizzare quello che è successo.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Usava i social ai domiciliari in carcere Maria Dinolfi.
9: Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Popolo della Famiglia sui social, Mario Adinolfi, 55 anni, romano, giornalista ed ex parlamentare. Si trovava ai domiciliari da luglio con l'accusa di truffa aggravata e continuata. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, Adinolfi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, un comportamento che per i militari ha assunto rilievo determinante nella rivalutazione del quadro cautelare cautelare con ulteriore rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio. Secondo l'inchiesta, l'indagato, promettendo rendimenti derivanti da scommesse sportive e di gioco, avrebbe raccolto ingenti somme di denaro da numerosi investitori che non avrebbero però ottenuto la restituzione delle somme versate o la remunerazione prospettata. Da qui le denunce, il danno stimato in circa 4,7 milioni di euro. Davanti al GIP Adinolfi aveva respinto le accuse. L'iniziativa era perfettamente conosciuta da chi vi aderiva, ha sempre sostenuto. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Festival di Sanremo ha presentato il nuovo regolamento per l'edizione 2027, vietato l'uso dell'intelligenza artificiale nella stesura dei testi, la serata cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa un evento internazionale. Novità anche sul televoto che debutta online sull'app Rai Plays. Il direttore artistico Stefano De Martino.
10: È il mio primo festival, è il primo regolamento, poi era anche un'occasione per incontrare la stampa. Una bella novità il voto online, perché permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni. Siamo partiti con la promessa mia, che è all'una tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani con un bello spettacolo.
2: È tutto, prossimo giornale a mezzanotte.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
12: I più programmati su Rai Isoradio.

pensate, pensate che originariamente il testo di questa canzone, Year of the Cat, l'anno del gatto di Al Stewart, datato 1976, inizialmente il testo doveva parlare di un comico inglese, ma pare che il produttore Alan Parsons convinse Stewart a trasformarlo in un racconto d'amore esotico a Casablanca, arricchito ovviamente da questo, ecco, sentiamo un po' il celebre assolo di sax.

90, bella musica. In inizio di terza ora insieme al sottoscritto. Ciao a tutti, buona serata, buon viaggio da Simone Mercurio. Abbiamo il buon Eddie Cotta alla parte tecnica, il maestrone, come lo chiamo ormai io, Eddie, ormai è così, si è ribattezzato dopo il maestrone Guccini, nel senso di maestro, insomma, della canzone d'autore italiana. Tu sei il maestrone della fonia, dei DJ, dei fonici qui su Raiso Radio sino a mezzanotte e 30 insieme. Poi tornerà il nostro Alessandro De Gerardis a tenervi compagnia in questa notte, perché sono tornati oltre i palinsesti anche le notti qui su Raiso Radio. Abbiamo Alessandro e insomma domani si ricomincia invece con il nostro palinsesto diurno, pomeridiano, serale. Ci ritroveremo insieme per quanto mi riguarda dalle 21 a mezzanotte, quindi stesso orario ma compagnia diversa, perché domani comincia anche alle 22 e fino a mezzanotte le due ore di cambio. Quest'anno si chiama così, il lato C della musica, insieme a Maria Cristina Zoppa. Due ore di musica oltre i soliti giri, come ci piace un po' definirla. Allora andiamo su strada. Le notizie in questo momento sono davvero poche per quanto riguarda fortunatamente incidenti o quant'altro. C'è questo incidente che ci portiamo avanti da una 45 minuti a San Zenone Est in direzione nord verso Milano. Siamo sulla 1 al chilometro 15 e 100. Arrivano nuove chiusure, ve le diciamo subito. E dunque, partendo dalla A1, segnaliamo l'uscita chiusa di Firenze in Pruneta, sia in uscita da Roma che in entrata verso Bologna. Corsie chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, siamo in direzione nord verso Bologna. Poi Colleferro, c'è l'uscita chiusa per lavori in uscita dalla capitale verso sud da Roma, c'è la chiusura del nodo A1 provinciale di Casoria in direzione sud dalla capitale, da Roma appunto. Poi diramazione Roma Sud, tratto chiuso tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Infine diramazione Roma Sud è chiusa a San Cesario, sia in entrata verso l'autostrada Milano-Napoli sia in uscita da Bologna. E adesso andiamo un po' di musica nuova, musica italiana, tratta da un disco che si chiama In Analogico Dirsi Ti Amo. Loro sono una band indie pop romana, si fanno chiamare, è un nome particolare, si fanno chiamare Cosmonauti Borghesi. Questa si chiama Gomma Americana su Iso Radio.

Eccolo qui il animal di Katsai, quindi insomma significa occhio di gatto, cioè ecco, si pronuncia così, alle 23:21 su Raiso Radio. Allora oggi c'è stata una lettera indirizzata a tutte le 211 federazioni affiliate da parte del presidente della FIFA Gianni Infantino. Cosa è successo? Il Palazzo del Calcio, lo sapete, insomma, gli ultimi tempi è attraversato da tensioni, grandi manovre che in qualche modo segneranno il futuro dello sport più amato al mondo, è appunto il calcio. Gianni Infantino con questa lettera dichiara di voler rendere le istituzioni del pallone più trasparenti e moderne. La mossa del numero uno di Zurigo legge il momento di estrema difficoltà. Poche settimane fa la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, ha compiuto un passo clamoroso ritirando ufficialmente la propria fiducia e il sostegno alla ricandidatura di Infantino. Contemporaneamente un fronte compatto guidato da UEFA con CACAF ha bussato cassa a Zurigo chiedendo che le imponenti riserve finanziarie della FIFA vengano distribuite direttamente alle federazioni nazionali per sostenere i movimenti di base. Un quadro che era stato reso ancora più complesso dalla retromarcia che era stata fatta dallo stesso Infantino sulla sua stessa proposta di ingresso di capitali privati nel mondiale per club praticamente. Fortunatamente questa cosa è stata ritirata, la partita della politica sportiva però è appena iniziata e la trattativa per il controllo del futuro del calcio è più aperto che mai, e quindi insomma vedremo cosa accadrà. Già sono tante le squadre che pare giocheranno ai prossimi mondiali. Carissimo Eddie Cotta, in questo modo forse, se vanno più squadre possibili ai mondiali, dopo tre volte mi pare, sono tre le volte che non andiamo, no? E insomma, magari, insomma, visto che ampliamo il raggio, non più 20, quante sono? 24, non sbaglio adesso, quelle che vanno, no, di più ancora, no, sto sbagliando, non sono 24, sono molte di più, magari questa volta ce la potremo fare, dai, chissà se, insomma, sarà la volta buona. E adesso, buon compleanno, proprio oggi ha compiuto 75 anni il grandissimo Ivano Fossati.

era il nuovo di Robbie Williams, 23 e 31, finisce così a schiaffo, no? Cioè, una volta i pezzi andavano piano, c'era questa dissolvenza finale, così a schiaffo. Bene, ci piace comunque. Si chiama Beauty in Us insieme a Miss Monique, con Robbie Williams che è tornato anche lui, insomma, come tanti che sono tornati in questo fine settimana, no? È uscita di tantissimi dischi e insomma, cioè, tra l'altro sono tante le notizie che arrivano proprio da Robbie Williams quest'estate. È stato in vacanza a Porto Cervo, ci importa, ci interessa. Comunque è stato devo dire che l'Italia quest'anno ha chiamato tantissimi grandi artisti, attori e via dicendo, ancora più degli altri anni. Allora, prima parlavamo del mondiale, c'è la nota. Quest'anno al mondiale sono state 48 le squadre, 48. C'è stata anche la proposta, che non fa parte però del pacchetto, come dire, infantino, che è stato ritirato e bocciato da tante federazioni, la proposta di portare le nazionali che partecipano al mondiale di calcio a 64 squadre per il 2030. Questa proposta è stata lanciata e sostenuta dalla Confederazione Sudamericana e presa in considerazione da Infantino proprio tra luglio e agosto. La FIFA ha però precisato che non c'è alcuna promessa o decisione presa e che il dossier verrà valutato dagli organi statuari del Consiglio FIFA. Insomma, qui si allarga il ventaglio di possibilità, come dicevamo. Se da

Se questa voce vi ha ricordato qualcuno, fate bene perché si tratta di Filippo Graziani, il figlio del grande Ivan Graziani, che è un bravissimo cantautore, grande voce, grande chitarrista come il papà, e questa è la sua nuova Panico Punk 77. È un grande artista, insomma, come si dice, la mela non cade troppo lontana mai dall'albero. La voce, a me è capitato di sentire anche a teatro il buon Filippo, di averlo ospite, intervistarlo, farci delle chiacchiere, e insomma Filippo, anche quando si mette a cantare le canzoni del papà, è un po' come Cristiano, che canta le canzoni di papà Fabrizio De André, insomma sono lì, la voce è quella, addirittura, come sappiamo, Cristiano si mette lì di spalle e fa quello che deve fare, insomma, con quella fisionomia che anche adesso è molto simile a quella degli ultimi anni del grande Faber. Insomma, era Filippo Graziani, seguitelo, grandissimo artista che merita. Allora, tornando a parlare di mondiale, arrivano, insomma, gli ascoltatori che ci scrivono tanti messaggi, e il sarcasmo si amplia, insomma. Guardate, a questo punto, pur di rivedere l'Italia al mondiale, va bene pure se portano il torneo a 128 squadre, scrive Matteo da Firenze. Non ce la faccio più a guardare le coppe del mondo senza gli azzurri. Elena, con 64 squadre al mondiale, se non si qualifica l'Italia, significa che dobbiamo proprio cambiare sport. E beh, d'altronde, insomma, dicevamo prima fuori onda con il buon Eddie Cotta che le altre nazionali delle altre squadre, degli altri sport, pardon, non è che vanno proprio male, eh? Insomma, sappiamo bene che l'Eurovolley, l'Italia agli europei di pallavolo maschile, si è qualificata, conquista l'accesso ai quarti di finale, superando nettamente la Germania, e insomma adesso vedremo adesso cosa accadrà. Poi, tra l'altro, insomma, ultimamente, se non sbaglio, anche l'Italia di volley, no, aspetta, cos'è che era? C'è stato lo storico argento mondiali di basket in carrozzina, la nazionale proprio ai mondiali di Ottawa in Canada, ed il punto più alto mai raggiunto nella storia della pallacanestro paralimpica italiana, dopo un cammino straordinario scandito anche dalle vittorie su giganti come Stati Uniti, Gran Bretagna. Gli azzurri si sono arresi soltanto in finale, ma contro l'impenetrabile Australia, ma hanno conquistato un bellissimo secondo posto, e dunque medaglia d'argento per questi ragazzi della nazionale italiana di basket in carrozzina. Quindi, insomma, le soddisfazioni arrivano oltre il mondiale di calcio. Insomma, evidentemente il calcio ha dei problemi, speriamo che si risolveranno, ma le soddisfazioni fortunatamente non mancano. Per gli sportivi, per i nostri atleti italiani. Voi, insomma, in mancanza della nazionale ai mondiali, state seguendo, insomma, cosa accade nel resto degli sport mondiali, o no?

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Senti che energia che c'ha ultimo in questo suo ultimo singolo che si chiama Romantica. D'altronde è un record man, no? Insomma, è riuscito ad arrivare dove niente, nessuno in Italia, no? Neanche Vasco, neanche Ligabue sono riusciti a radunare 250.000 spettatori in un colpo solo. Il prossimo anno però Vasco ha già risposto, ecco, 10 date allo Stadio Olimpico, e quindi quanto fanno? 80 per 10, 800.000, no, giusto, dico bene? 80, no. Quanto riempie lo Stadio Olimpico? 80.000 posti per 10 date, fa 800.000. Un posto da 800.000 posti, una location per fare un concerto da 800.000 persone, mi sa che non esiste al mondo, forse soltanto ai tempi Woodstock, no, neanche forse. Allora, tra un po' arriva il GR1 della mezzanotte, sulla A22 aggiorniamo le chiusure, perché c'è lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Rovereto Sud, chiusa la carreggiata sud per lavori di pavimentazione in direzione verso Modena, ancora poi chiusura anche verso il Brennero sulla 22 in uscita dalla stazione autostradale del Brennero Paese, carreggiata nord. Risolto invece l'incidente sulla 1 a San Zenon Est in direzione nord verso Milano, tornando sui tratti gestiti direttamente da Autostrade, risolto anche l'incidente tra la diramazione Fiorenzuola e la fine della complanare di Piacenza. Tra un po' il GR1, intanto Chaka Khan, Snoop Doggy.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Mattarella ad Amatrice per l'apertura dell'anno scolastico, appello per un'istruzione aperta a tutti, no ai ghetti, monito contro le violenze sui docenti. A New York è tutto pronto per l'assemblea dell'ONU, Trump vedrà Macron e Zelensky, prosegue lo scontro del presidente USA con i media americani, accordo Tajani-Rubio sui minerali critici. Germania, dopo il nuovo tonfo elettorale, il cancelliere Merz ribadisce: vado avanti, in gioco la nostra democrazia, tra i cristiano-democratici cresce il malcontento. Semilibertà per Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio del 98, da 2 anni è in carcere a Verona, già da dicembre usciva per fare volontariato. Sandro Mazzola, l'ultimo maggio di Milano, migliaia di tifosi ai funerali della bandiera dell'Inter e della Nazionale, applauditi i vertici juventini. Google dall'Irlanda, maxi multa di oltre 400 milioni di euro sui dati di geolocalizzazione violata la privacy degli utenti. Il colosso digitale, problemi ora superati. Sanremo, il festival di Stefano De Martino nell'edizione 2027, 24 i big in gara, no all'intelligenza artificiale nei testi. Il pubblico voterà anche online tramite l'app RaiPlay. Calcio verso la Nations League, azzurri in ritiro a Coverciano, venerdì l'esordio col Belgio, Di Marco e Cristante infortunati, per sostituirli pronti Ruggeri e Ricci. Buonasera da Carmelo Lazzaro, la scuola italiana, secondo il Presidente della Repubblica, al tempo dell'intelligenza artificiale. Da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico, Sergio Mattarella ha tra l'altro denunciato la violenza contro gli insegnanti e richiamato i genitori alla loro responsabilità educativa, quindi il monito chiaro e diretto sull'integrazione a scuola. L'inviato.
3: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
4: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente, e non per consegnarsi a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per rassegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
3: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
3: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
2: Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento, aggiungendo anche che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 430 milioni di euro, oltre ai 12 miliardi già investiti nell'edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici e oltre 114 milioni per l'adeguamento sismico. La politica intanto si confronta sulla proposta della premier Giorgia Meloni di un limite agli stranieri in classe.
5: Non intacca la Costituzione, i fedelissimi di Giorgia Meloni precisano anzi che le misure sulla scuola vanno nella direzione di favorire l'integrazione. Le critiche delle opposizioni solo demagogia, avverte il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ministro Valditara lavora al provvedimento da tempo, l'obiettivo è portare i nuovi interventi, un DDL o un decreto, in Consiglio dei Ministri giovedì. Speranzon.
6: L'integrazione richiede regole chiare. Fratelli d'Italia andrà avanti su questa linea anche di fronte alle critiche della solita sinistra antitaliana.
5: Sulla stretta è allineata la Lega, che aveva presentato una proposta di legge per mettere al bando il velo integrale. Per il Partito Democratico la mossa serve solo a distrarre dai problemi veri, come il costo dell'energia. Meloni trasforma i bambini stranieri in nemici, avverte Boccia, fa campagna elettorale sulla pelle dei bambini, rincara Bonelli, AVS.
7: Per Giorgia Meloni il problema della scuola pubblica sono il tetto agli stranieri e il burka, non gli insegnanti che sono tra i meno pagati in Europa, nemmeno meno le scuole che sono fatiscenti.
5: Il tetto agli stranieri c'è, puntualizza dal movimento Giuseppe Conte, che incalza Meloni, finanzi la scuola coi soldi del ponte sullo stretto. Federica Ionta, GR1.
2: Nel confronto politico anche altri temi, soprattutto leadership e alleanze.
0: Dal Consiglio federale della Lega il via libera al congresso straordinario di ottobre. Matteo Salvini lancia la sfida ai nordisti insoddisfatti della sua leadership. Al congresso si può discutere di tutto, lo convoco per questo, dice lui, aspetto che si candidi qualcun altro.
8: Il Consiglio federale mi ha ribadito la fiducia, voglio che sia il congresso.
0: Malumori aumentati negli ultimi mesi dopo l'addio di Vannacci e gli altri passaggi sempre dalla Lega alla corte del generale. Generale che sul tema alleanze torna a graffiare il centrodestra. Preferiscono perdere piuttosto che allearsi con me. Alleanza con Vannacci non gradita nemmeno a Forza Italia, con Tajani che è anche tornato sulle donne e le gonne corte per scusarsi. E dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, a spiegare il dubbio, dice lui, di Giorgia Meloni. Se la Premier non prende Vannacci, perde. Se lo prende, perde la faccia. Io essenziale per la vittoria del campo largo. Campo largo che però deve trovare una sintesi sugli aiuti all'Ucraina. Giuseppe Conte, incassato il no di Grillo a un nuovo partito, sembra conciliante.
9: Io sono fiducioso che si troverà un punto di caduta.
0: Una sintesi la troveremo, aveva già assicurato la segretaria del PD Elly Schlein. Prima il programma, poi la leadership, la linea del PD sull'altro grande nodo irrisolto, e cioè chi guiderà la coalizione. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Di inclusione scolastica ha parlato anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che nel corso dell'introduzione del Consiglio Episcopale Permanente ha lanciato un appello.
10: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace e di inclusione.
2: Presentata a Milano dalla ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, una piattaforma per aiutare gli studenti a trovare alloggio con un'offerta di posti letto che si amplia.
11: Costruire nuove residenze, riqualificare quelle esistenti e facilitare gli studenti nella ricerca di un alloggio. Alle prime due necessità provvede il piano housing che tra PNRR e specifiche leggi nazionali ha reso disponibili già da quest'anno 40.000 nuovi posti letto che nel 2007 arriveranno a 63.200, superando la quota indicata come obiettivo del PNRR. Un risultato sottolineato con soddisfazione dalla ministra Bernini, che fornisce anche un'indicazione di massima sul costo degli alloggi per gli studenti.
12: Almeno un 15% in meno rispetto ai valori medi di mercato e abbiamo almeno un 30% gratuito perché legato agli enti per il diritto allo studio.
11: A questo punto la terza necessità è meglio orientarsi nell'offerta. Si può fare con il portale realizzato dal Ministero dell'Università con il Politecnico di Torino. Fornisce una mappa nazionale di tutti gli alloggi disponibili e ogni studente può visualizzare quello più vicino alla propria università. Donatella Gori, GR1.
2: All'estero ora, Trump è a New York, dove oggi si aprirà la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU. A New York, come ci racconta il corrispondente, anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato statunitense Rubio.
13: Per noi è molto importante firmare questo accordo, come sapete l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale.
14: Sono le prime parole in italiano del ministro degli esteri Tajani con a fianco il segretario di Stato americano Rubio, dopo la firma a New York di un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sui minerali critici. L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo, in un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Il vice premier rappresenterà l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre nelle prossime ore. Per questo appuntamento è arrivato a New York il presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi ha incontrato il sindaco della Grande Mela, Mamdani. I due hanno parlato di possibili forme di collaborazione sull'edilizia anche per i cittadini meno abbienti. Il presidente vedrà poi l'omologo francese Macron e l'ucraino Zelensky. Stamattina sui social aveva scritto: la Russia sfortunatamente ha perso il controllo della sua industria petrolifera e diesel a causa della guerra con l'Ucraina. Guerra ridicola che deve finire, conclude Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E dopo la decisione di Trump di ritirare gli accrediti alla Casa Bianca alle truppe delle testate CNN, Politico e MS Now, tutti i corrispondenti hanno deciso di non seguire le attività del presidente, tra questi anche quelli dell'emittente conservatrice e filotrampiana Fox. Le testate escluse hanno intentato causa per violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che garantisce la libertà di stampa, mentre Trump continua ad attaccare sul suo social Truth le emittenti escluse, accusandole di violare la sicurezza nazionale, diffondendo storie false e diffamatorie. Restiamo negli Stati Uniti, dove si sono registrati gravi disagi al traffico aereo nei principali aeroporti di Filadelfia, New York e Boston per un danno accidentale a due cavi in fibra ottica del sistema che guida gli aerei durante decollo e atterraggio. Centinaia i voli annullati, la circolazione ripresa gradualmente in alcuni dei principali scali della costa orientale dopo alcune ore. E sull'Ucraina, a causa di nuovi possibili attacchi russi sul paese, in serata le forze armate polacche hanno attivato i sistemi di monitoraggio e risposta per lo spazio aereo. L'allarme è poi rientrato poco fa. Slitta ancora intanto l'intesa tra i 27 paesi europei sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata, ma spiegano fonti UE, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista alle 8 di mattina. Ora in Germania, dove non si dimette il cancelliere Merz, deciso ad andare avanti dopo la disfatta del suo partito alle elezioni in due Länder. A Berlino la vittoria della Linke, l'estrema sinistra. In Mecklenburg-Pomerania la CDU non supera la soglia di sbarramento. Vince l'estrema destra di AfD, che chiede le dimissioni del cancelliere. Il reportage dell'inviata nella regione nel nord-est del paese.
15: In centro a Schwerin chi compra il pane viene qui e Julia conosce bene gli abitanti di una città dove quasi in 4 su 10 hanno votato l'ultradestra dell'AfD.
16: Schwerin ist immer so eine alte Leutestadt.
15: Questa, dice, è una città di anziani, per loro è tutto più caro, elettricità, luce. Poi aggiunge, danno fastidio agli immigrati che vengono qui solo per prendere i soldi.
17: Una Einwanderer?
15: Senza gli immigrati che lavorano qui però non funzionerebbero ospedali, case di cura, ristoranti, spiega il professor Wolfgang Muno, Università di Rostock. Gli uomini di mezza età, dice, hanno solo paura di perdere il loro benessere. L'AfD, aggiunge il politologo, dice agli svantaggiati, non siete rappresentati da Berlino, noi siamo qui per voi. E la CDU per loro non ha un'offerta politica attraente. Ed è da qui che parte la rabbia contro la CDU, ma soprattutto contro il cancelliere. Ci pensa un barista prima di dire i giorni di Merz sono contati. Da Schwerin, Emma Farnè, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 13 minuti, la cronaca, regime di semilibertà per Chico Forti, il 67enne condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, è rientrato in Italia con enorme sollievo, come raccontava lui stesso 2 anni fa.
18: Il carcere a Miami è basato totalmente sulla punizione, mentre qui ho conosciuto

0: 2 anni e mezzo, dopo aver passato altri 24 anni in 2 carceri della Florida. Negli Stati Uniti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio avvenuto nel 1998 dell'uomo con cui stava trattando per acquistare un albergo. Delitto di cui Forti si è sempre proclamato innocente, sostenuto anche dal fratello della vittima. Dalla fine dello scorso anno, Forti poteva già uscire dal carcere per 40 ore a settimana per svolgere attività lavorative e di volontariato. Dal punto di vista giudiziario, il prossimo passo è la decisione sulla libertà condizionale con l'udienza che potrebbe svolgersi nei primi mesi del 2027. Daniele Lettig, GR1.
1: Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un tredicenne ha accoltellato una professoressa. Accolto come un eroe lo studente che ha fermato l'aggressore, ma il rientro è doloroso per tutti. Nel servizio le parole di un educatore scolastico.
2: Parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
3: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola, i microfoni lo inseguono, i carabinieri presidiano, genitori e alunni entrano in fretta, poca la voglia di parlare.
4: Doloroso per tutti.
3: Si torna in classe dopo la paura e lo shock. Rientra anche il giovane eroe studente di origini congolesi che, bloccando il tredicenne aggressore armato di coltello, di fatto ha salvato la professoressa. Intanto le indagini vanno avanti. In procura è arrivata l'informativa dei carabinieri, che era già stata consegnata anche alla procura per i minorenni. Ora si punta ad individuare gli istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino ad entrare in azione. Si monitora la rete alla ricerca delle 4 persone che erano collegate in diretta quando il tredicenne ha assalito la professoressa e di chi ha poi postato il video. Non si esclude che server e autore possano trovarsi all'estero, mentre il giovane, che per la sua età non è imputabile, si trova ancora nel reparto di neuropsichiatria infantile seguito da un team di specialisti. Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Roma, vandalizzate con vernice nera e verde le 2 pietre d'inciampo a Trastevere dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e poi uccisi ad Auschwitz. Ancora uno sfregio, una barbarie che si ripete attraverso un atto vile e inaccettabile, sono le parole di Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, scomparso il 19 settembre a 83 anni, l'inviato.
5: Era un grandissimo giocatore, per me io lo chiamavo il ballerino, perché quando si muoveva nel campo era una cosa pazzesca.
6: Chi l'ha visto giocare se lo ricorda bene. Sono centinaia i tifosi interisti accorsi fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, molti hanno i capelli bianchi. A rendere omaggio a Mazzola, oltre all'Inter, c'erano il sindaco Sala, i presidenti di Milan e Torino e dirigenti della Juventus, applauditi dopo il caso degli ultra voltatesi a Torino durante il minuto di raccoglimento per il campione nerazzurro. L'ex giocatore dell'Inter, Ivan Cordoba, lo ricorda così.
7: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club.
6: Mentre per il cantautore Enrico Ruggeri, Mazzola si lega ai ricordi d'infanzia.
8: Il mio primo ricordo dell'infanzia. Io mi ricordo la prima partita che ho visto, che era Inter-Real Madrid, a casa delle zie, perché non avevamo ancora il televisore. Poi l'ho anche conosciuto, una persona bellissima.
6: A omaggiare il campione, non solo interisti.
9: Io sono un grande tifoso del Torino. Sono venuto anche per il papà di Sandro, Valentino Mazzola, che è stato un campionissimo del grande Torino, superbo.
6: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Il braccio di ferro tra l'Unione Europea e i colossi digitali. Per Google arriva una nuova maxi sanzione.
10: 403 milioni di euro è la multa monstr comminata a Google dall'autorità irlandese per la protezione dei dati, che ha agito per conto dell'Unione Europea. Sotto accusa i delicatissimi dati di localizzazione degli utenti. L'indagine è partita nel febbraio 2020 dopo le denunce di alcune associazioni dei consumatori. Al centro 3 funzioni: attività web e app, cronologia delle posizioni, precisione della posizione. Le violazioni sono state riscontrate tra il 2018 e il 2020. Per il garante, Google ha violato il regolamento europeo sulla privacy, trattamento dei dati non corretto, poca trasparenza e soprattutto informazioni tenute più a lungo del necessario. Ora Google ha 6 mesi di tempo per adeguarsi, ma l'azienda replica: sono questioni superate, dal 2019 le procedure sono state migliorate. C'è da sperarlo, vista la quantità di informazioni che ogni telefono ha sul nostro conto. Federico Mello, GR1. Sole 1.
1: Presentato a Milano il regolamento di Sanremo 2027 in calendario dal 16 al 20 febbraio. Tra le novità il voto online tramite l'app RaiPlay.

0: La nostra intervista al direttore artistico e conduttore Stefano De Martino, l'inviata.
1: Potrebbe sembrare presto per parlare di Sanremo, ma a settembre già c'è stata la prima conferenza stampa sul festival. Stefano De Martino.
2: Ci siamo complicati la vita da soli, no, in realtà mi faceva piacere perché è il mio primo festival, è il primo regolamento e poi era anche un'occasione per incontrare la stampa e per raccontare un po' di novità.
1: Grande curiosità per la serata performance, da cui uscirà il vincitore dell'Eurovision.
2: Sono curioso anch'io, infatti a tutti gli artisti poi darò gli strumenti e i mezzi per esprimere il più possibile la loro creatività, coreografie, arrangiamenti, insomma speriamo di vedere un grande spettacolo il venerdì.
1: E poi spazio al televoto sin dal martedì sera, più l'opportunità del voto online.
2: Una bella novità il voto online, perché appunto permette a più persone di votare in modi diversi e spazio al popolo, nel senso che poi è quello che decreta la fortuna, la vita delle canzoni.
1: Siamo partiti con la promessa che all'una tutti a letto.
2: Siamo partiti con la promessa mia che all'una tutti a letto, guardando il dopo festival che vi inviterò ovviamente a seguire. L'obiettivo è di mandare a letto presto gli italiani e con un bello spettacolo.
1: Milano, Marcella Sullo, GR1.
0: E alla grande storia di Sanremo appartiene sicuramente Giorgia, vincitrice nel 95 e co-conduttrice nel 2024. Dopo il concerto alla Reggia di Caserta, il tour della cantante romana, un viaggio durato ben 2 anni, si avvia al gran finale.
3: Quante volte ti ho cercato?
0: Giorgia tornerà a Roma il 24 settembre, poi l'Arena di Verona il 28 e il 3 ottobre a Milano. E infine una sorpresa per i fan, il 16 ottobre arriverà G+1, una nuova versione del suo ultimo album con live e brani inediti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Marco Mascia e Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera da Giacomo Prioreschi. Apriamo col calcio. Primo giorno di allenamento a Coverciano per l'Italia. Il CT Roberto Mancini ha provato il 4-3-3 come modulo principale. Calafiori spostato a sinistra come terzino dopo il forfè di Di Marco. Out per infortunio anche Cristante. Venerdì la prima delle 4 sfide di Nations League col Belgio.
6: Scordiamoci il passato, anche quello luminoso del 2021, la notte di Wembley, gli europei. Roberto Mancini cerca un'altra storia vincente.
7: Quando uno parte per fare una cosa, parte perché è sicuro di fare qualcosa di bello, qualcosa che farà divertire i tifosi e sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa.
6: Un mini europeo, 4 partite di Nations League in 11 giorni. Si comincia con il Belgio, venerdì all'Olimpico. L'Italia rinnovata, 34 convocati subito, piccoli problemi fisici. Ruggeri allora al posto di Di Marco, Ricci per Cristante. 9 giocatori alla prima convocazione, da conoscere meglio, ma l'apprendistato in azzurro deve essere rapido. L'Italia di Mancini con Diana Bianchedi, capodelegazione dallo sport olimpico, la scherma. Anche lei a Coverciano, ma la GO si vedrà nei prossimi giorni. Il presidente della FIGC, il rischio del commissariamento è una situazione che non preoccupa Mancini.
7: Ci ha tranquillizzato, quindi noi dobbiamo pensare a quello che è il nostro lavoro in questo momento.
6: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
5: Parliamo ora di ciclismo, ci trasferiamo in Canada, a Montreal, seconda giornata di gara ai mondiali, seconda medaglia per l'Italia, questa volta nella cronomaschile Under 23.
8: Da Lorenzo a Nicolas, stesso cognome, milesi, nessun grado di parentela ma stesse capacità nelle gare contro il tempo. Dalla crono Under 23 di Montreal arriva la seconda medaglia azzurra dei mondiali di ciclismo in Canada, un argento per Nicolas Milesi 3 anni dopo l'oro di Lorenzo Milesi a Glasgow, un secondo posto inaspettato a soli 7 secondi dal vincitore di giornata, l'olandese Gall. Il bergamasco, che corre nell'Academy della Ineos, la stessa squadra di Ganna, ha fatto una grande rimonta dopo un inizio balbettante, arrivando anche a sperare nel metallo più pregiato. Ma Gall, nel finale, leggermente in salita, è riuscito a guadagnare il margine di sicurezza per il primo gradino del podio. Terzo, lo spagnolo Héctor Alvarez. Grande deluso il favorito della vigilia, il belga Mathis van Kerkhove, fuori dai giochi sin dai primi chilometri. 21esimo, l'altro italiano in gara, Alessandro Cattani. Nel terzo giorno della rassegna ridata, spazia ancora al cronometro per la categoria juniores, sia femminile che maschile. Cristiano Piccinelli, GR1.
5: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
9: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: George Michael, Spinning in the Wheel, a mezzanotte 28 minuti su Rai Su Radio. Siamo giunti dopo il GR1 al termine delle nostre 3 ore e 30 insieme e, come al solito, il pirata della notte incombe.
1: Incombe. Vedi, il titolo di prima, Spinning the Wheel, significa far girare la ruota. La ruota
2: gira la ruota, dopo
0: io
2: di te ci sono io.
0: A poi... Felice cacca, molto ricordo.
1: Sì.
0: Gira la palla e falla girare.
1: Eh già, qui la ruota gira. Gira e inizia una nuova notte e vedi poi
0: che la notte ti è ripreso ad essere un animale notturno.
1: Sono diventato nuovamente un rapace notturno.
0: Facciamo la domanda della Fagnani, che belva ti senti?
1: Che belva? No, io dal punto di vista della belva mi sento un felino, quindi
0: un gattone
1: un po' anche un po' tendente al leopardo, ecco, sì, un po' feroce a volte, sornione, però insomma al momento giusto poi sfodero qualche graffio. Esatto, sì.
0: Va bene, paura.
1: Sta belva notturna,
0: che era Lucarelli che diceva paura. Che è tornato anche lui, tra l'altro con Blue Note, sulla Rai 3. Allora, viaggi della notte insieme ad Alessandro De Gerardis. Ti lascio con poche notizie.
1: Bene.
0: C'è l'aggiornamento di una chiusura del nodo per lavori sul raccordo tra la 10 e la 6, bivio con Planare Savona, a 6 Torino Savona, direzione est da Ventimiglia. Per il resto, tutte le chiusure notturne le lascio sciorinare.
1: Benissimo, sciorinerò.
0: Elencare. Sì. A te ringrazio Eddie Cotta che mi ha seguito, ma sgambino. Da Simone è tutto. Palla ad Alessandro Gerardi.
1: Vado a sciorinare.

0: piazza vuota.
1: Antidroga, Fabri Fibra e Emma insieme. Eccoci qua, amici. Inizia questa notte in viaggio del martedì. Ben trovati all'ascolto. Viaggeremo fino alle 5.30. E c'è Pino Itri alla parte tecnica che viaggia con me anche questa notte. Alessandro De Gerardis che vi sta parlando. E vi parlo di un incidente che si è verificato in A7 tra Busale e Roncoscrivia in direzione di Milano. Siamo a chilometro 108,3. Non ci sono comunque code o rallentamenti da segnalare. Ma questa notte da segnalare ci sono tantissimi. Chiusure, incominceremo a snocciolarle piano piano perché sono veramente tante. Iniziamo dalla 1, Casal Pusterlengo chiusa in entrata in entrambe le direzioni, tratto chiuso anche tra Casal Pusterlengo e la fine della Compleanale di Piacenza in direzione di Bologna, chiusura di Basso Lodigiano in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso anche tra Sesto San Giovanni e Monza in A4 verso Brescia, con chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in entrambe le direzioni. Chiusi gli svincoli di Seriate totalmente in entrata e in uscita sulla 5, tratto chiuso tra Aosta Ovest e il Monte Bianco, chiuso anche lo svincolo di Aosta Ovest verso il Monte Bianco, chiuso il tratto tra Monte Bianco e Aosta Ovest verso Torino ed è chiuso anche il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi. Sulla 7 Serravalle Scrivia chiusa in entrata verso Milano, poi abbiamo tratto chiuso tra Busalla e Roncoscrivia per una esercitazione. E in A7 tratto chiuso tra Genova San Pier d'Arena e il Bivia 10 verso Milano, chiuso anche il nodo tra la 8 e la 4 in direzione sud da Varese, chiusura di Castellanza in entrata verso Milano, poi chiusura tra Gallarate e la 36 Piedemontana verso Milano, chiuso il bivio tra la 8 e la diramazione Gallarate Gattico e il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese. Sulla 8 chiusura anche di Cavaria in entrata in entrambi i sensi, Solbiate e Albizzate in entrata in entrambe le direzioni, poi sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso il bivio con la 8, chiuso anche lo svincolo di Besnate in entrata in entrambi i sensi, lo svincolo di Sesto Calende Vergiate in entrata in entrambe le direzioni e poi abbiamo la chiusura anche tra Sesto Calende Vergiate e il bivio con la 8 in direzione sud. Sulla 9 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Rainate. Non finisce qui, ma ci fermiamo momentaneamente qui, un po' di musica, The Strokes, Lonely in the Future.

Big fan, Kool & The Gang, energia allo stato puro con questo groove irresistibile che è diventato uno dei marchi di fabbrica della band americana, funk e voglia di divertirsi anche nel cuore della notte. Noi intanto continuiamo il nostro viaggio attraverso le chiusure e questa volta iniziamo dalla 26 dove il tratto è chiuso tra Baveno e Aruna verso Genova. Diramazione Predossa Bettole, chiusura tra la 7 e 9 Ligure in direzione ovest, tratto chiuso anche in 10 tra la 26 e Arenzano verso la Francia, chiusura anche tra Inizio, Compranare, Savona e Albisola verso Genova, entrata chiusa a Sanremo Ovest sulla 10 in entrata verso Ventimiglia. È stato già riaperto il bivio tra la Compranare di Savona e la A6, passiamo alla 12 tra Rapallo e Recco verso Genova, chiusura. Chiuso anche il tratto della 1 tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma verso Milano, abbiamo anche la chiusura in A14 di Bologna Borgo Panigale in entrata verso Bologna, e l'entrata consigliata verso Ancona e Bologna Casalecchio sul raccordo A1 A14 di Bologna Casalecchio. Chiuso il bivio tra la 14 e la 13 in direzione sud per chi proviene dall'autostrada del Sole. Sulla diramazione per Ravenna chiusura tra Lugo e la A14, chiusi anche gli svincoli di Fornace e Zarattini in uscita da Ravenna e in entrata verso la A14, chiuso il tratto tra Fornace e Zarattini e la stazione

Pontebba in direzione nord Tarvisio, in A13 chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, chiusura anche tra Rovigo e Villa Marzano Rovigo Sud in direzione di Bologna. Arriviamo al tratto appenninico, chiuso tra Aglio e Pian del Voglio, chiuso quindi tra la direttissima e Pian del Voglio fino alle 6, il collegamento tra Firenze e Bologna resta comunque garantito attraverso la direttissima. Vedremo poi cosa succede a proposito di chiusure al centro e al sud, ma adesso ascoltiamo Claudio Baglioni.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La scuola unisce, prepara tutti e non forma ghetti, così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. La scuola è la più efficace leva di integrazione, il monito del capo dello Stato. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione né successo, ha sottolineato nel suo intervento. Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Trump, che vedrà Macron e Zelensky, rilancia: la guerra tra Russia e Ucraina deve finire subito. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha visto il segretario di Stato statunitense Rubio, con il quale ha firmato un memorandum d'intesa sui minerali critici. Al centro dei lavori al Palazzo di Vetro anche la situazione in Medio Oriente. E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. Le TV All News hanno boicottato Trump dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, ha accusato il presidente. NBC, ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire Trump in solidarietà con le emittenti escluse. Trump nelle scorse ore ha inaugurato un eliporto, ma la sua voce non si è sentita in TV. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Si attende ora la decisione sulla libertà condizionale. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola. A Milano, lutto cittadino nel giorno dei funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Applausi dei tifosi interisti e dirigenti della Juventus dopo che parte della curva bianconera aveva voltato le spalle al campo, non rispettando il minuto di silenzio per Mazzola. È tutto, il prossimo GR1 alle 2. Buon ascolto.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

E termina questo brano tra emozioni e contrasti. Era Hey There I Love You, il duetto intenso di Rihanna e Ne-Yo, relazioni complicate, sentimenti che si intrecciano. E adesso lasciamo decantare le emozioni e andiamo avanti con le nostre chiusure, sicuramente meno emozionanti. Partiamo a questo punto dal centro Italia verso il sud. In A1 Firenze Impruneta chiuse in uscita da Roma in entrata verso Bologna, corsie chiuse sulla Complanare di Firenze Impruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, tratto chiuso tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. In A1 chiusura di Colleferro in uscita da Roma, diramazione Roma Nord, chiuso il tratto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, direzione Nord. Sulla diramazione Roma Sud chiusura di San Cesario in entrata verso l'A1 e in uscita dal Grande Raccordo Anulare. In A14 chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. In A11 chiusura di Pistoia in uscita da Pisa, chiuso il tratto della 11 tra Capannori e Altopascio verso Firenze, chiusura anche in A24 tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo. Sulla Firenze Pisa Livorno chiusura tra Ponte d'Ereste e Ponte d'Era Ovest verso Livorno. Poi abbiamo in A1 la chiusura del nodo tra l'autostrada del Sole e la provinciale 1 di Casoria in direzione sud e da Roma, tratto chiuso sulla diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli verso la tangenziale. In A14 chiusura tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari. In A14 chiuse anche gli svincoli di Bitonto totalmente in entrata e in uscita, chiuso il nodo tra la 25 e la 14 in direzione est, siamo dalle parti di Pescara. In A16 tra Vellino Ovest e Baiano verso Napoli chiusura, chiuso anche in A16 il tratto tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, chiusura tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Sulla 30 chiusa Palma Campania in uscita da Caserta in entrata verso Salerno, tangenziale di Napoli Camaldoli chiusa in entrata verso Capodichino, chiusa Camaldoli Arenella il tratto direzione est, chiuso lo svincolo di Arenella in uscita da Capodichino, chiusa Corso Malta, chiusa anche Viale Maddalena e anche lo svincolo di Capodichino, tutte e tre in entrata verso Pozzuoli, e infine chiusura tra fine tangenziale di Napoli e Capodimonte direzione Pozzuoli. E adesso arriva Ornella Vanoni.

Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Back to me. You play back to me.

Arte italiana e cinese si incontrano a Venezia nel segno della scultura e del dialogo tra culture. Lo scultore napoletano Domenico Sepi ha visitato a Palazzo Mora la mostra Intimate Unthinkables, che presenta le opere del grande scultore cinese Liu Shiming insieme a quelle dell'artista Adrian Elisheva Parzaretsky nell'ambito della rassegna internazionale Personal Structures Confluences. L'esposizione resterà aperta fino al 22 novembre e per Sepe, protagonista della scultura figurativa contemporanea e autore di opere dedicate alla memoria, alla spiritualità e ai temi civili, la visita rappresenta molto più di un semplice appuntamento artistico. È infatti un incontro ideale con Liu Shiming, nato in Cina nel 1926 e considerato una figura importante della scultura cinese moderna, capace di mettere in relazione la tradizione del suo paese con le influenze dell'arte occidentale. La cultura non ha nazionalità e l'arte appartiene all'umanità, ha sottolineato Domenico Sepe. Gli artisti, anche quando provengono da mondi lontanissimi, possono incontrarsi attraverso la sensibilità, la ricerca e la capacità di raccontare l'uomo. E Venezia, città da sempre crocevia di popoli e culture, diventa così lo scenario ideale per ribadire un messaggio universale. L'arte può superare i confini e diventare un ponte tra i popoli.

0: Era Paolo Nutini. C'è un mezzo fermo sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Siamo al chilometro 210 e 100 e dentro una galleria in prima corsia. Attenzione, si tratta di un camion. E a proposito di camion, ecco lo spazio dedicato agli autotrasportatori con Paolo Barillari.
1: La sigla, la fanfara balcanica che spinge alla partenza una nuova stagione di camionisti. Un saluto a tutti da Paolo Barillari. L'appuntamento con questo programma, come sempre, dal lunedì al giovedì, poco dopo le 15 e poi in replica all'1:30 di notte. Sta per arrivare l'autunno, almeno da calendario, ma non abbiamo dimenticato il lungo e potente caldo dell'estate del 2026. E tra le tante categorie che soffrono particolarmente delle alte temperature, ci sono i camionisti, soprattutto quando sono fermi in cabina per riposare o in attesa di caricare o scaricare. Sentiamo cosa ci racconta chi guida un camion. La prima voce è quella di Giovanni Fiorillo, autista che vive in Sardegna.
2: Ciao Paolo, bentornato. Quest'estate è stata veramente problematica, innanzitutto per le altissime eccessive temperature e poi per la polemica che si è scatenata sul fatto che i camionisti tenevano in moto il camion, ma si sa perché lo facevano. Cosa bisogna sperare in quei frangenti? Che l'estate passi in fretta. E poi, come è successo a me una sola volta, però una notte ho dormito sul Gran Sasso e ti dico che sono stato veramente bene, perché lì siamo molto molto in alto. Cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbero dei condizionatori a basso voltaggio, però efficienti, che possano rinfrescare bene la cabina durante la notte, anche mentre si dorme per tante ore. Ciao a tutti.
1: Da Giovanni a Bruno Squeri, da Genova.
3: Ciao Paolo e ciao a tutti gli amici di Isoradio, ben ritrovati, mi fa piacere che siete tornati a farci compagnia. Allora, secondo il mio punto di vista, innanzitutto i mezzi dovrebbero uscire di serie obbligatoriamente con il clima da fermo. Ok? Io per esempio sul mio ce l'ho montato e devo dire che il suo lavoretto lo fa egregiamente e consente di passare la notte in maniera discreta, perché le temperature che abbiamo avuto quest'anno e dalle previsioni che saranno così anche nel futuro, insomma, impongono di avere un sistema di raffreddamento per poter dormire e automaticamente riposare in maniera idonea. Dal mio punto di vista c'è poco da dire e poco da fare. Si fanno tanti obblighi, si mettono tante imposizioni per la sicurezza. Questa secondo me è un'imposizione che si deve mettere in atto, perché il riposo dell'autista è alla base della sicurezza stradale. Vi saluto, vi abbraccio, Bruno da Genova, sempre con voi. Grazie a tutti.
1: La terza voce è quella di Roberto Tavoni, che, beato lui, quest'estate ha sofferto il caldo in cabina meno di altri anni e ci dirà perché.
4: Ciao Paolo, bella domanda. Diciamo che quest'estate è stata calda, ma soprattutto è stata lunga. Ha iniziato a giugno praticamente e non si è più fermata, è sempre andata avanti e sta ancora andando avanti adesso. Personalmente l'ho superata abbastanza bene, perché il mio lavoro mi ha portato molto molto spesso sui colli alpini, quindi ne ho approfittato e ho cercato sempre di riuscire a fare la pausa magari un po' più al fresco, anche se anche lassù faceva caldo. I camion di oggi sono già ben dotati, hanno già una buona dotazione di serie. L'unica cosa che si può fare è chiedere a chi studia per questi mezzi di poter incrementare ancora di più. Il problema sono le batterie, il problema sono l'assorbimento che hanno questi condizionatori da fermo. Di notte bene o male si riesce, di giorno diventa veramente difficoltoso e si è obbligati, se si vuole riposare, ad avere il motore acceso. Speriamo che si possa migliorare ancora e a risolvere questo tipo di problema.
1: Questi erano i messaggi di tre camionisti. Noi ci fermiamo per un attimo, musica, aggiornamenti sul traffico e poi una nuova voce di un altro camionista a parlare di questo argomento.

0: Fulminacci con Maledetto Me, 1:37, seconda parte di Camionisti.
1: Domenico Lizzi, bentornato a Camionisti.
2: Eccoci qui, beh, sono contentissimo che la trasmissione sia ripartita.
1: Ecco, riparte oggi 21 di settembre, ma noi abbiamo sofferto un'estate molto calda. Hai sentito i messaggi di tre tuoi colleghi, Giovanni, Bruno e Roberto. Li vogliamo commentare insieme?
2: Certamente.
1: Partiamo da Giovanni, che dice: quest'estate è stata veramente problematica, molto calda, e è nata la polemica, ma non da quest'anno, dei camionisti che tengono il motore acceso perché in cabina fa troppo caldo. Ma che cosa succede?
2: Beh, succede che con le temperature elevate e la necessità di riposare di giorno, i camionisti, per avere un po' di frescura e ripararsi da questo caldo al quale noi non eravamo abituati, sono costretti a mettere in moto il mezzo al fine di far funzionare il climatizzatore.
1: E quindi arrivano dei controlli perché non si potrebbe stare col motore acceso?
2: No, c'è l'articolo 157,7 bis del codice della strada che vieta di tenere un motore in moto al fine dell'utilizzo di un climatizzatore. Ecco, chi l'ha fatto non pensava ai camion, dimenticandosi che c'era un'intera categoria che di questi dispositivi ne aveva bisogno.
1: Perché in camion, in cabina, ci si ferma sia per dormire di notte, ma anche di giorno per chi guida di notte, e ci si ferma in cabina anche in attesa di essere caricati o scaricati, quindi i tempi di sofferenza si allungano.
2: Certo, le ore di sosta di un camionista durante il giorno possono essere alle volte estremamente elevate, e quindi ci troviamo con delle persone all'interno di questi abitacoli che diventano dei formini a microonde in una situazione che può durare svariate ore, in cui vi è la necessità di ritrovare un microclima adeguato.
1: Beh, a parte i tuoi colleghi Giovanni e Roberto che dicono abbiamo trovato un po' di refrigerio fermandoci in montagna, ma non tutti lo possono fare, qual è la situazione a bordo? Quali strumenti ha un camionista per rinfrescare la cabina?
2: Allora, oggi i camion sono dotati di climatizzatori che durante la marcia garantiscono un'efficienza incredibile, mantengono un clima eccezionale. Quando si è fermi abbiamo la possibilità di utilizzare un sistema di climatizzazione ausiliaria che durante la notte e all'ombra, nelle giornate non troppo calde, è meraviglioso, ma che, ahimè, non può nulla contro le temperature giornaliere di queste estati torride, e inevitabilmente dopo un paio d'ore scarica le batterie e smette di funzionare.
1: Quindi il camionista, se riposa di giorno, a un certo punto deve attivare un qualcosa che vada con un motore termico. Questo non sarebbe possibile, ma certo è anche impossibile stare in cabina con 60 gradi.
2: Ed è per questo che i camionisti mettono in moto il camion, per tutelare la propria salute e sicurezza, e lo fanno in una situazione di emergenza, di estrema necessità. Certo è che tutti i camionisti sono consci che tenere in moto un grande mezzo per far funzionare un piccolo climatizzatore non è la cosa più adatta all'ambiente, e quindi bisognerebbe guardare altre soluzioni.
1: Domenico, l'ultima notazione mi viene suggerita dal messaggio di Bruno Squeri: il camionista che riposa male perché in cabina fa troppo caldo è un pericolo per la sicurezza stradale.
2: Assolutamente sì, e la salute e la sicurezza del lavoratore sono a carico delle imprese, e questo è importantissimo, perché se il lavoratore è in sicurezza, riposa a un'adeguata temperatura, garantisce la sicurezza stradale. Ecco perché in altri paesi i mezzi sono dotati di dispositivi APU, ossia una normativa prescrive che se il camionista riposa sul camion ci vuole un dispositivo adeguato che anche di giorno mantenga il microclima.
1: E questa è una responsabilità dell'azienda di autotrasporto?
2: Assolutamente sì, come stabilito dal testo unico sulla sicurezza del lavoro, dal codice civile e da altri regolamenti europei e decreti legislativi.
1: E a quanto ne sai tu, questo corrisponde alla realtà?
2: No, perché nonostante io sia contentissimo che finalmente le imprese abbiano preso atto atto di questa cosa e ci sia una grande sensibilizzazione sull'argomento. D'altro canto, quello che manca è la standardizzazione di funzionamento. Fino a che questo dispositivo ausiliario è considerato optional, ogni casa automobilistica potrà decidere quanto e come dovrà funzionare e la qualità del dispositivo.
1: Domenico, grazie, buon lavoro e speriamo che le temperature siano finalmente più basse di prima costantemente.
2: Grazie a tutti, buon lavoro a tutti.
1: E per oggi è tutto, finisce così la prima puntata di Camionisti di quest'autunno 2026. Io vi ricordo come sempre il 351-525-8281, dove potete lasciare i vostri WhatsApp vocali, le vostre storie al volante di un camion. Da Paolo Barilari un saluto, ci sentiamo domani, rimanete all'ascolto di Rai So Radio.

L'amore va oltre, era Gatto Panceri, è 1:52, mancano pochi secondi, tra poco anche il GR1 delle due. Intanto è stato rimosso il veicolo che era fermo tra la variante Rivalico e Sasso Marconi in galleria, si erano formati anche dei rallentamenti ma già sono finiti. Ce ne andiamo a Trieste, ma non per parlare di traffico. La Lanterna di Trieste, meglio nota come Pedocin, l'unica spiaggia in Europa in cui uomini e donne sono divisi da un muro, finisce anche sul sito della CNN, che in un lungo articolo spiega perché ai residenti piaccia tanto questo stabilimento balneare. Il Pedocin è uno dei luoghi più amati dai triestini da quando aperto tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, ma a giugno è finito sui giornali di tutto il mondo quando due turisti milanesi hanno mostrato di non apprezzarne particolarmente il fascino, si legge nell'articolo. La coppia aveva pagato per entrare ma è rimasta sconvolta quando un'altra frequentatrice ha spiegato loro la regola della separazione tra uomini e donne. La turista avrebbe risposto sostenendo che la situazione era assurda e medievale, chiedendo il rimborso del biglietto. La CNN sottolinea che dopo l'incidente gli ingressi sono aumentati di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, dai 34.885 biglietti del luglio 2025 ai 53.610 del luglio di quest'anno. L'episodio ha riportato l'attenzione su un luogo che non è soltanto una spiaggia per i triestini, ma un posto al quale sono profondamente legati. E il Pedocin potrebbe essere soltanto una striscia piuttosto stretta di ciottoli accanto al porto cittadino, ma per gli abitanti del luogo è uno spazio carico di memoria, non soltanto quella delle proprie famiglie, ma quella della città stessa.

0: ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. La scuola unisce e prepara tutti e non forma ghetti, così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dopo che nelle scorse ore Giorgia Meloni aveva annunciato nuove norme che prevedono un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Ad Amatrice anche il ministro dell'istruzione Valditara. Senza la padronanza della lingua non c'è vera integrazione, ha sottolineato nel suo intervento. Sentiamo l'inviato.
4: Rispetto, responsabilità e inclusione, ecco i pilastri della scuola del presente e del futuro che il presidente Mattarella evoca ad Amatrice a 10 anni dal sisma che sconvolse il centro Italia. Ricostruzione necessaria ma anche formazione, l'invito agli studenti e ad un uso intelligente e consapevole delle nuove tecnologie.
5: Compito della scuola è formare ragazze e ragazzi che abbiano voglia di adoperare le potenzialità dei loro cellulari per pensare in proprio, liberamente e non per consegnare a qualcuno che pensi al loro posto, per cercare spazi nuovi e non per assegnarsi a ciò che l'algoritmo decide di proporci.
4: Nessuno spazio per la violenza ai danni degli insegnanti, a volte anche da parte dei genitori, e poi il bullismo e la sopraffazione sulle ragazze. Serve un'etica condivisa per Mattarella e serve inclusione. La scuola, ricorda, è aperta a tutti, come detta l'articolo 34 della Costituzione.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati.
4: Amatrice con Daniele Antelmi, Valentino Russo, GR1.
3: Oggi l'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove il ministro degli esteri Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. Poco fa il faccia a faccia tra Trump e Macron con il presidente francese, che ha dichiarato di aver avuto una discussione costruttiva sulla situazione in Ucraina e nel Mar Rosso. Il corrispondente.
6: Per noi è molto importante firmare questo accordo. Come sapete, l'Italia è un paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale.
7: Sono le prime parole in italiano del ministro degli esteri Tajani con a fianco il segretario di Stato americano Rubio, dopo la firma a New York di un memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti sui minerali critici. L'obiettivo, fa sapere la Farnesina, è mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento di queste materie prime attraverso scambio di informazioni e la mobilitazione di risorse pubbliche e private per investimenti in estrazione, lavorazione e riciclo, in un settore, aggiunge Tajani ai microfoni Rai, in cui oggi si registra un'egemonia da parte della Cina. Il vice premier rappresenterà l'Italia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre nelle prossime ore. Per questo appuntamento è arrivato a New York il presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi ha incontrato il sindaco della Grande Mela Mamdani. I due hanno parlato di possibili forme di collaborazione sull'edilizia anche per i cittadini meno abbienti. Il presidente vedrà poi l'ucraino Zelensky. Sui social aveva scritto: la Russia sfortunatamente ha perso il controllo della sua industria petrolifera e diesel a causa della guerra con l'Ucraina. Guerra ridicola che deve finire, conclude Trump. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E negli Stati Uniti va avanti lo scontro del presidente americano con i media. Le TV All News hanno boicottato Trump dopo il divieto di accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. I pagliacci delle fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale, ha accusato il presidente. NBC e ABC, CBS e Fox hanno quindi deciso di non seguire Trump in solidarietà con le emittenti escluse. Nelle scorse ore il presidente americano aveva inaugurato un eliporto, ma la sua voce non si è sentita in TV. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida prima di essere estradato in Italia nel 2024, dove è detenuto a Verona. Si attende ora la decisione sulla libertà condizionale. Sono tornati in classe gli studenti della scuola romana in cui venerdì un 13enne ha coltellato una professoressa. Accolto come un eroe lo studente che ha fermato l'aggressore, ma il rientro è doloroso per tutti. Nel servizio le parole di un educatore scolastico.
8: Parlare con gli adulti. Molti ragazzi hanno smesso di farlo e questa la colpa non la posso dare a loro, ma al mondo adulto.
9: C'è un educatore scolastico davanti alla scuola.